0: Padre dice questo: a ciascuno il suo tratto di muro. Scienziati e ricercatori, imprenditori e lavoratori, educatori e legislatori, società civile, movimenti popolari e comunità di fede. Questa è la logica della sussidiarietà, che valorizza la cooperazione tra generazioni, tra popoli, tra discipline e culture come via maestra per far crescere stabilità, prosperità e pace. Poco più avanti dirà al numero 73: quando la sussidiarietà non è accompagnata dalla solidarietà, finisce per trasformarsi in semplice tutela di interessi particolari. Quando la solidarietà non è sostenuta dalla sussidiarietà, degenera in assistenzialismo che non promuove la responsabilità. Passo a presentare i nostri interlocutori, a partire dalla mia destra Fabrizio De Lorefice, che è direttore delle relazioni esterne di Open Fiber. Grazie Fabrizio. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il direttore generale e CEO di Fondazione Cariplo Sergio Urbani. Grazie Sergio. Il presidente di Invimit Mario Valducci. Il sindaco di Napoli e presidente ANCI Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Parto proprio da Fabrizio De Lorefice. La domanda è la stessa per tutti: che cosa significa per ciascuno di loro, nell'ambito della propria responsabilità, favorire questa ricostruzione e in che prospettiva?
1: Grazie a Emanuele per questo invito, grazie al meeting di offrirci questa opportunità di dare il nostro piccolo contributo. Diciamo, fare città nel Novecento ha significato essenzialmente costruire infrastrutture fisiche, strade, ponti, gallerie e soprattutto costruire una rete di energia elettrica. Nel nuovo millennio fare città significa costruire infrastrutture immateriali o comunque diciamo non visibili, cioè spesso che sono non tangibili, mettiamo così. Per esempio le infrastrutture digitali. Noi come Open Fiber abbiamo diciamo nel 2019 il digital divide in questo paese era diciamo un problema serio. Eravamo circa al 20% rispetto di coperture ed eravamo molto sotto alla media europea. Oggi con il piano Bull completato oramai al 99,4% e con il piano Italia 1 giga, questo digital divide si è diciamo colmato. Oggi siamo dentro la media europea, siamo oltre il 70%. Questo cosa significa? Significa che noi nelle città, nel paese, abbiamo una rete sensibile. Non a caso c'è chi parla oramai di uno sviluppo, non ragionano più in ottica di smart cities, ma si parla di, lo cito il professor Ratti, che è professore dell'MIT di Boston, lui parla di sensible city, cioè le città oggi sono sensibili, cioè noi abbiamo un grande sistema nervoso nel paese che consente il governo del territorio, consente le connessioni, consente sviluppi e applicazioni che prima erano inimmaginabili. Soprattutto è un grande fattore di sviluppo perché come Open Fiber noi abbiamo collegato 6.000 comuni, soprattutto nell'entroterra del paese, non solo nelle grandi città. Noi oggi abbiamo una rete che è addirittura più sviluppata diciamo nel sud del paese perché è nuova. È più sviluppata nelle aree interne, è più sviluppata nelle aree che sono più distanti dai grandi centri decisionali. Questo che significa? Che abbiamo l'opportunità di mettere sullo stesso piano chi è in una grande città, chi è in un piccolo borgo, di potersi sviluppare, di potersi connettere. Quindi non è solo, diciamo, il collegamento tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, ma è anche la connessione per le imprese di potersi affacciare al mondo digitale. Questa è una grande rivoluzione che è avvenuta. Adesso la sfida è quella dell'adozione dell'infrastruttura. Dobbiamo immaginare che solo l'investimento che è stato fatto in questi anni, circa 11 miliardi, ha generato per ogni euro investito circa 4,4, sono studi di Deloitte Economics. Questo vuol dire che quando la rete sarà totalmente adottata, quell'euro in più genererà

0: io non penso a una criminalizzazione dei social, non penso a una criminalizzazione della connettività, non penso, anzi, penso invece che sia essere più connessi consenta un maggiore sviluppo, consenta ai cittadini di essere più vicini, consenta ai cittadini di essere ascoltati, di sviluppare le specificità dei territori e allo stesso tempo consente maggiormente, in un modo nuovo, in un modo diverso, non più novecentesco, di fare comunità. Ecco, fare comunità e fare città è qualcosa di molto nuovo che noi dobbiamo pensare possa cambiare la nostra vita nei prossimi mesi. Dobbiamo sfruttare la rivoluzione digitale, non pensare che la rivoluzione digitale ci può trasformare, non averne paura, le rivoluzioni o si subiscono o si cavalcano, quindi è meglio utilizzare ciò che la tecnologia ci mette a disposizione. Quindi io penso che dobbiamo pensare a nuove un nuovo governo del territorio. Questa nuova rete di banda ultralarga consente per esempio di avere nuovi servizi come il monitoraggio del territorio, come il monitoraggio del traffico nelle grandi città, consente il fiber sensing, cioè consente di capire come il territorio si muove, consente la videosorveglianza. Ci sono nuovi servizi che si stanno affacciando come la medicina digitale. Fino a poco tempo fa era fantascientifico immaginare che una vecchina che abitava in un borgo sperduto si potesse connettere col proprio medico ed essere assistito. Abbiamo storie anche di persone che fanno riabilitazione a casa, anche avendo perso la vista per esempio, quindi anche riabilitazioni che non erano nello spettro della digitalizzazione per esempio. Quindi ci sono nuovi modi di vivere che si affacciano e questi non dobbiamo averne paura, dobbiamo anzi sfruttarli e fare in modo che possano essere parte integrante della nostra vita.
1: Grazie. Sindaco Gualtieri, lei è sindaco di una grande città, ovviamente quello di cui parlava adesso Fabrizio De Lorefice riguarda anche una grande città, la domanda è la stessa, appunto, reduce penso anche da un anno importante come quello del Giubileo, che cosa significa per la responsabilità che lei porta?
2: Un vero piacere essere qui, ma il tema è molto ricco, molto interessante, molto collegato anche al tema generale del festival e anche a questo richiamo del verso dantesco che parla dell'amore, e cioè di un sentimento di fratellanza, di fraternità tra gli uomini che va oltre il perseguimento di un utile individuale, ma fa sentire tutti collegati come un sistema solare d'altronde. Ecco, le città sono il luogo in cui le persone si concentrano e dove quindi si concentrano anche le sfide più complesse del nostro tempo, dove si percepiscono in misura maggiore i cambiamenti demografici, l'invecchiamento dell'età delle persone, una fascia di persone di un'età più avanzata che rischiano di essere da sole e che hanno bisogno di cura, e non solo di cure mediche, hanno bisogno di comunità. Le sfide ambientali e climatiche che noi stiamo vedendo e toccando con mano quotidianamente, le sfide tecnologiche di una innovazione tecnologica che può dare grande supporto, ma anche può essere invece, come l'enciclica meravigliosa del Santo Padre ci dice, può essere anche invece un elemento che colpisce la centralità della persona. E poi le sfide sociali, delle diseguaglianze che aumentano. Ecco, io penso che le città hanno una grande opportunità di trasformare queste sfide in opportunità e quindi di essere nuovi laboratori di governo delle sfide del nostro tempo, purché sappiano unire al lavoro che spetta le amministrazioni e poi i vari soggetti, ciascuno nelle loro responsabilità, di infrastrutturare il territorio, di fornire i servizi vecchi e nuovi, quindi le infrastrutture materiali ma anche quelle immateriali, come giustamente è stato detto, noi a Roma stiamo facendo una cosa gigantesca, il 5G, l'utilizzo del digitale in modo molto molto massiccio, ma di unire a questo aspetto, a questa rete di infrastrutture, qualcosa che da solo le infrastrutture non possono e non potranno mai dare, come da sole non lo potranno mai dare le politiche che dall'alto le amministrazioni realizzano, e cioè la costruzione di uno spirito di comunità, di partecipazione. C'è stato un bellissimo convegno a cui ho partecipato qualche anno fa dell'Accademia Pontificia delle Scienze che ha usato questa sigla MAST per combattere i mutamenti.

0: cambiamenti climatici serve la mitigazione, ridurre le emissioni, l'adattamento, mettere più alberi, più acqua, eccetera, ma anche ST, Societal Transformation, rendere la società diversa, più partecipe, più capace di far entrare il concetto che ciascuno si prende cura della propria comunità, e se solo se ci si prende cura della comunità ci si prende anche meglio cura di se stessi. Da questo punto di vista, l'esperienza che noi stanno vedendo ci dicono che quando si riesce a attivare in tante forme, con la coprogrammazione, con la coprogettazione del coinvolgimento del terzo settore, facendo partecipare l'associazionismo, coinvolgendo e ascoltando, non solo allargando la platea degli esecutori delle linee delle amministrazioni, se si riesce a innescare questo meccanismo, le opportunità sono straordinarie e delle risposte inedite possono saltare fuori. Noi stiamo lavorando molto sulla sfida del co-housing, cioè un modello di abitare solidale che aiuti le persone anziane a fare della loro isolamento e solitudine, a ribaltare questo elemento, un elemento di comunità. I nostri patti di comunità di presa in carico di giardini, parchi da parte di associazioni stanno avendo un risultato pazzesco, straordinario. Il regolamento sull'uso condiviso dei beni comuni ci consente di mobilitare energie sociali, la coprogrammazione, la progettazione nel terzo settore ci aiuta ad avere delle politiche sociali più mirate, meno burocratiche. Ecco, questa capacità di mettere in campo, in gioco, l'intelligenza sociale diffusa legata da un'idea di valori comuni che legano una comunità, appunto di un senso, ci ha detto Papa Francesco, di fraternità come condizione anche per avere la libertà e l'eguaglianza come elemento, come fondamentale, ecco, mostra come le comunità energetiche e gli orti urbani come risposta comune che consente di cambiare il modello energetico, di contribuire a rendere più sostenibile il modello alimentare. Ecco, queste esperienze in realtà delle città possono fare delle città dei laboratori di un nuovo umanesimo partecipato che utilizza e valorizza la tecnologia, l'innovazione, l'intelligenza artificiale, ma lo fa sempre partendo dalla centralità della persona e dal concetto di prossimità. Il digitale può aiutare a avere prossimità, io ti posso far avere un'informazione dove sei immediatamente sul tuo mezzo, però la prossimità deve essere anche relazionale, fisica. Per questo noi con tanti sindaci parliamo della città dei 15 minuti, di portare i servizi nei quartieri, di superare un modello fordista di città in cui ogni città, ci sono i quartieri dove si dorme, il quartiere dove si lavora, il quartiere dove si consuma. No, i quartieri devono avere i servizi vicini, perché questo sollecita delle reti di partecipazione. E quindi bisogna essere connessi, non possiamo non essere connessi, ma ogni tanto per connettersi bisogna anche sconnettersi. Noi l'abbiamo sperimentato, un'esperienza bellissima, concludo raccontandola, con Baricco, che ha avuto questa idea folle che noi abbiamo preso di fare la lettura collettiva di Dostoevskij in silenzio delle notti bianche, alla fine è esploso, tutti lo devono fare, centinaia di luoghi della città, e per quella ora e mezza, due ore che ciascuno ha letto, si era scollegati. Io sono stato forse l'unica ora e mezza che non ho guardato il cellulare, tranne quella quando dormo, eppure partecipando insieme di un'esperienza culturale, ma lo stesso può valere di una preghiera, di un momento spirituale, ci si è sentiti più connessi che quando si è connessi su un social. Ecco, quella dimensione della connessione, della comunità, della prossimità, è alla fine l'ingrediente fondamentale per fare delle città dei laboratori, per trasformare le sfide del nostro tempo in opportunità di crescita sociale, civile, culturale, spirituale. Ecco, noi abbiamo tutti il dovere di farlo, ma chi amministra non può farlo da solo, ha bisogno che le persone di buona volontà partecipino, ciascuno nei suoi compiti, nei suoi ruoli, nelle sue responsabilità, ma con un obiettivo comune. Grazie.
1: Grazie al Sindaco. Proseguiamo nel ragionamento avviato con Sergio Urbani, che ha la responsabilità di guidare Fondazione Cariplo. È un altro player molto importante sul territorio. Fondazione Cariplo ha statutariamente un legame col territorio molto forte, è un altro player, come dicevo, quindi vale anche per lui la stessa domanda: come all'interno di questa dinamica si svolge un ruolo di una realtà come la sua?
2: Sì, grazie dell'invito, perché parlare con voi, parlare con diciamo il mondo di Comunione e Liberazione, di Compagnia delle Opere, di Housing Sociale, vuol dire parlare a persone attente, persone che hanno una sensibilità, persone che tra l'altro condividono anche molto del nostro approccio, perché noi come fondazione non ci occupiamo di casa in quanto investimento immobiliare, ma ci occupiamo di casa in quanto è una di quelle, di quei cinque ingredienti che fanno la comunità. Cioè, per noi una persona è inclusa in una comunità, si sente di appartenere, se ha una casa, ovviamente se ha un lavoro, il lavoro deve essere la precondizione che consente di comprare, diciamo, tutte le altre cose, deve avere accesso alla salute, ovviamente per sé, per i suoi familiari, alla formazione, a del cibo sano, e poi alla cultura, intesa come non solo cultura, come arti performative, eccetera, ma come anche stile di vita, di appartenenza in senso lato a un certo mondo con cui condivide valori. Ecco, senza uno di questi ingredienti non c'è inclusione, non c'è comunità. Uno la comunità la guarda da fuori, no? Se non ha una di queste, poi ci sono tantissime cose, ma queste per noi sono proprio quelle di base. Quindi noi ci occupiamo di casa dal 2000, prima abbiamo iniziato per i casi di esclusione, diciamo, funzionale, cioè chi aveva dei problemi particolari e quindi con dei contributi per la disabilità, per certe categorie di disagio e di bisogno, in collaborazione con il terzo settore. Dal 2004 abbiamo iniziato con un'attività di investimento responsabile, con dei fondi immobiliari. Abbiamo fatto il primo fondo, poi è piaciuto a Cassa Depositi e Prestiti, che ha portato a livello nazionale diciamo questo modello di attività. È stato un programma da 5 miliardi di euro, insomma abbastanza importante. Non abbiamo fatto nulla, nel senso che il bisogno era 500 volte più grande di quello che abbiamo realizzato, però a Milano per esempio abbiamo prodotto l'80% degli appartamenti in affitto convenzionato negli ultimi 15 anni, quindi si è fatto molto poco in generale, ma questa cosa è riuscita a realizzare delle iniziative. Ripeto, non case, ma delle comunità, dei pezzi di città, con i servizi, con delle forme di solidarietà all'interno dei progetti, insomma, dei progetti integrati. Ora questo modello è entrato in crisi, perché non c'è più capitale a basso costo, i costi di costruzione sono raddoppiati, un po' il 110%, un po' la crisi energetica, la crisi delle materie prime, le guerre, i costi. Noi costruivamo a 1000 euro al metro quadrato delle case bellissime in classe A, adesso costano 2000 euro al metro quadrato. Noi stessi abbiamo investito 165 milioni di euro, abbiamo esaurito lo stanziamento, il plafond che possiamo investire a rendimenti ridotti, diciamo così, e in giro c'è poca disponibilità, diciamo, per questa prospettiva. Ci siamo chiesti se fosse finita qui. Ovviamente la risposta è no, come al solito si prova, siamo italiani, no? Abbiamo un debito pubblico spaventoso. Sono stato a gennaio a Vienna, dove hanno ancora la GESCAL, hanno 5 miliardi di euro a fondo perduto all'anno per fare politiche abitative e sono 11 milioni di cittadini. Quando abbiamo 500 milioni noi facciamo i salti di gioia. Però noi italiani non ci fermiamo, no? Cerchiamo appunto di parlare in modo intelligente, di sfruttare l'opportunità, di essere creativi. Adesso noi stiamo puntando tantissimo sulla riscoperta delle cooperative di abitanti. Sono vecchie di 100 anni, ma sono ancora estremamente competitive, ovviamente se c'è chi ha voglia di fare cooperazione, quindi questa è un po' una chiamata all'azione di chi ne avesse voglia. Perché? Perché possono avere molto più debito bancario. Stiamo lavorando con Regione Lombardia, con la Banca Europea degli Investimenti, ovviamente con Banca Intesa, noi siamo uno dei soci importanti della banca, ma anche con Banca Etica, con le BCC, per dare del debito a basso costo a queste cooperative. Si possono chiedere un po' di quattrini ai soci che poi hanno una casa in godimento e quindi stabilizzano veramente la loro condizione abitativa. Storicamente si chiedevano poche migliaia di euro, ma anche 10.000, 15.000 euro sono in grado di metterli come capitale a primo rischio, e noi fondazioni e altri soggetti possiamo investire in un capitale di secondo rischio, sempre a condizioni calmierate, e così diciamo riusciamo a raccogliere le risorse finanziarie. Poi hanno l'IVA al 4% invece dell'IVA al 10% dei fondi, quindi è un altro bel aiuto. Ovviamente non basta, perché oggi si costruisce su aree cosiddette brownfields, cioè sono aree industriali o comunque da recuperare, hanno un costo di recupero ambientale ma anche di acquisto iniziale, non si costruisce più sulla campagna, per fortuna, verrebbe da dire, e purtroppo la casa è anche un oggetto complicatissimo. La prestazione energetica che si richiede alle abitazioni le ha rese un prodotto per ricchi. Questo va detto, no? C'è stata, come in altri settori, un'attenzione all'ambiente che noi condividiamo, ovviamente, ma che forse ha superato un livello di ragionevolezza in alcuni casi. Però detto questo, quindi stiamo provando a diciamo, riproporre una nuova prospettiva di investimento, ovviamente che si coordina con tutte le iniziative del Piano Casa Nazionale, con le iniziative preziosissime di Invimit, con lo sforzo che mettono in campo i comuni, che ovviamente hanno una partita difficilissima, perché è tutto il mondo, è come se fosse super complicato, no? Siamo pieni di regole utili, ma qualcuna forse anche di troppo, e quindi riteniamo che ci sia la possibilità di una nuova prospettiva di rilancio, di investimenti, di sviluppo, ma al centro c'è la cooperativa, cioè questo concetto che insieme delle persone che hanno bisogno, o si pensa molto spesso per primi ai key workers, quelli che la città la fanno funzionare e quindi devono viverci anche dentro in qualche maniera, quindi infermieri, insegnanti, forze dell'ordine, però poi ovviamente l'obiettivo è di allargare il tiro a diverse componenti della città. E il livello che noi cerchiamo di raggiungere, che è molto importante da qualificare, se no si parla di casa, ma c'è la casa a 500 euro al mese, a 800 euro al mese, a 1500 euro al mese, e poi c'è il mercato, che almeno a Milano e nei grandi centri urbani della Lombardia l'affitto per una famiglia può costare anche più di 2000 euro al mese. Ecco, noi cerchiamo di rimanere sotto i 1000 euro al mese, è molto molto molto impegnativo, oppure sotto i 100 euro annuo metro quadro. Questo è importante quando sentite parlare di iniziative in tutta Europa, c'è l'affordable housing che non so, 1500 euro al mese, c'è bisogno anche di quello, poi c'è il social housing che insomma sono 800 euro al mese, 1000 euro al mese, e noi abbiamo anche l'edilizia popolare che è intorno ai 150-200 euro al mese, però è un'edilizia in questo momento che noi cerchiamo di, abbiamo dei programmi anche col Comune di Milano e con Regione Lombardia, è importantissima, però è un po' come se avesse un motore rotto in questo momento, perché senza la GESCAL che la finanziava a fondo perduto anche fino al 100%, diciamo è un business difficile da sostenere, quindi non sono inefficienti le ex IACP, le ALER o le aziende casa, è che proprio hanno dei numeri che rendono la gestione veramente difficile da sostenere, infatti in questo momento sono un po' tutte in fase un po' di riorganizzazione delle formule, cercando di spostarsi un po' verso un affitto più sostenibile anche per il proprietario, non solo per le famiglie. Quindi insomma penso che ci sia una grande possibilità, l'Europa si interessa di casa, quindi entra un po' dalla finestra, da temi energetici o di coesione sociale, è un percorso come è stato fino ad oggi, come tanti altri in Italia, molto stretto e difficile, però noi ci siamo, grazie.
1: Grazie, grazie anche a Sergio Urbani, che ha già chiamato in causa Invimit, e quindi Mario Valducci è già stato intercettato, e a lui ovviamente chiediamo anche rispetto a una realtà nazionale ma che ha un impatto importante sul territorio, azioni e criteri riguardo a quello che stiamo dicendo.
3: Sì, grazie per l'invito, io quasi tutti gli anni sono qui al meeting di Rimini e ritengo che questi incontri siano incontri molto utili, non solo credo per noi relatori ma anche diciamo per quanto noi relatori riusciamo a prendere nell'incontrare questa comunità, che è una comunità storica molto importante, radicata e che ha valori importantissimi. Io parlerò degli aspetti quantitativi, no? Come è stato ricordato, quindi ci sono stati prima interventi sulla qualità della dimora, delle abitazioni, io parlerò più del tema della quantità, perché negli ultimi anni il tema della casa è diventata non un'emergenza come lo era 10 anni fa, ma è diventata una vera e propria crisi, dovuta a 3 fattori principalmente. Studenti, li leggo tutti positivamente, però li ricordo, no? Università, turismo, e non c'è più il match domanda-offerta di lavoro, dove, diciamo, vive quello che è destinato ad avere un posto di lavoro, no? Quando ero giovane non avevo la necessità di trasferirmi, o comunque molti cittadini non avevano la necessità di trasferirsi in un altro territorio per lavorare. Oggi questa necessità di mobilità è molto più alta. Quindi questi tre fattori comportano, perché chiaramente in una società che, ahimè, è in un inverno demografico, no, uno si domanda, ma come mai tutta questa crisi sulla casa, no? Deriva da questi altri, chiamiamole, utilizzi, no, della casa. E quindi questo, diciamo, ha portato a questo fenomeno di, ma dove andiamo a vivere? Come facciamo ad andare a lavorare, a fare l'infermiera a Milano o a poter rispondere a un concorso che ho vinto a Napoli, a Roma, in qualsiasi città italiana, potremmo dire, se devo spendere il 75% di quello che guadagno per l'affitto dell'immobile? Ovviamente rinuncio al lavoro, anche se è stato ovviamente acquisito con grande sacrificio. Il piano casa che è stato approvato in Parlamento negli ultimi mesi, diciamo, ha messo Invimit, che vuol dire Investimenti Immobiliari Italiani, che è una SGR posseduta al 100% dal Ministero dell'Economia e Finanze. Scusate, dico queste cose perché non tutti conoscono, mentre tutti conoscono le realtà che si sono presentate, Invimit è una realtà meno nota, come soggetto attuatore del secondo pilastro. Cosa vuol dire? Il secondo pilastro è quel pilastro, chiamiamola, della fascia grigia dei cittadini che fanno fatica a trovare le abitazioni, ovvero quelli che vanno da indicativamente 20.000 euro di ISEE all'anno a 50.000 euro di ISEE all'anno. E queste, diciamo, sono, diciamo, è stata chiamata residenza sociale per distinguerla dall'ERP, dall'edilizia residenziale pubblica, e diciamo Invimit è stata chiamata a fare una cosa quasi impossibile, io dico, cioè quella di essere soggetto attuatore di questo programma. Noi cosa abbiamo fatto in base a questa legge? Abbiamo costituito il fondo dei fondi, cioè abbiamo costituito il fondo che io lo chiamo in italiano perché a me piace più, il fondo casa, che di fatto è un fondo costituito con le risorse della parte della comunità europea gestita a livello nazionale, non risorse elevate, 100 milioni di euro, e questo fondo sarà il fondo dei fondi, dovrebbe essere nella costruzione di questo piano. A questo fondo dei fondi poi dovranno nascere dei fondi su base regionale, cioè ogni regione dovrebbe avere un fondo che viene costituito da chi e quali sono le due materie prime perché questo progetto si realizzi. Da una parte risorse finanziarie che possono provenire dalle regioni che potrebbero avere dei fondi della Comunità Europea non utilizzati o non utilizzati appieno, che riguardano il contesto abitativo, potrebbero arrivare anche dalle casse previdenziali, dai fondi pensioni, delle categorie, come in realtà, io vi dirò poi un paio di casi, si realizzano a fatica, ci è voluto qualche mese, non è che si realizza. Il processo immobiliare non è un processo che si fa dall'oggi al domani, per tante cose, quindi richiede tempo, ma potrebbe arrivare da quelle. E l'altra necessità di materia prima sono gli immobili, perché oltre alle risorse finanziarie, gli immobili. E immobili possono derivare o da immobili pubblici, io sono sempre quello che ha stabilito, ha detto, coniugato questo termine, i buchi neri, e purtroppo quando alziamo gli occhi nelle nostre città, quando vediamo un immobile fatiscente, mi spiace dirlo, ma nel 90% è un immobile pubblico, nel 10% è un immobile che apparteneva a una società in fallimento o comunque in procedura liquidatoria. E quindi, diciamo, quella è l'altra materia prima fondamentale. Grazie.
1: Sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI, quindi diciamo sono due partite importanti. Andiamo avanti nel ragionamento e chiediamo a lui anche di dare il suo contributo.
4: Sì, grazie. In primo luogo un ringraziamento al meeting per aver messo al centro del dibattito il tema della rigenerazione urbana, perché io credo che non c'è luogo più importante dove la politica ha una responsabilità di decidere, che è quello delle nostre città e soprattutto di quello che le nostre città sono e dovranno diventare. Partendo da una considerazione, io rubo a Roberto, diciamo che è il sindaco della città eterna, la saggezza della cultura romana. Già gli antichi romani utilizzavano per le città due termini: l'urbs, che era il luogo fisico della città, e la civitas, che era la comunità della città. Perché noi dobbiamo pensare che la città non è fatta solamente di case, strade, infrastrutture, è fatta delle tante persone, delle tante comunità che ci vivono dentro, che sono la comunità dei cittadini, ma la comunità dell'educazione, la comunità della cultura, le comunità etniche, perché noi dobbiamo tener conto che oggi siamo sempre più una società multietnica, quindi tener conto dell'etnia è anche quello molto importante. Una società che è fatta anche di età diverse e di generazioni diverse. E le due cose, la città fisica e la città intesa come comunità, sono strettamente interconnesse. Cioè la città fisica condiziona il comportamento della comunità e la comunità, da un certo punto di vista, chiede una città che si adatta ai propri bisogni. Quindi la sfida della città, e questo non solo delle grandi aree urbane, io e Roberto governiamo la prima e la terza città d'Italia, ma anche delle città medie, perché poi l'Italia è un paese di tante città medie. La sfida della città è la vera sfida della politica, è la vera sfida che determinerà la qualità della vita delle persone. Perché noi quando usciamo di casa, usciamo dalla nostra casa e abbiamo bisogno dei trasporti, della scuola, della salute, dei servizi sociali, del verde, dell'ambiente e del lavoro, ma poi anche condizionerà quello che le comunità e la società diventerà. Quindi questo ci fa capire che oggi queste scelte sono delle scelte estremamente complesse che richiedono che la politica si assuma anche la responsabilità di prendere delle decisioni e che poi sono un investimento. Cioè, purtroppo noi ci scontriamo ogni giorno col tema delle risorse. Non può essere il mercato a stabilire come saranno le nostre città, perché se noi lasciamo questa scelta semplicemente al mercato, avremo delle città non fatte dalle persone ma fatte dalla finanza. E questo è un rischio enorme che già si è verificato in altre parti del mondo e che determina ovviamente anche disagio, malessere, conflitto, espulsione delle persone. E questo è un tema fondamentale a cui noi dobbiamo dare una risposta. Noi come sindaci lo sappiamo bene, perché ogni giorno parliamo con i cittadini che vivono queste aspettative ma anche questi disagi, e sappiamo che spesso noi abbiamo la necessità di dare delle risposte che purtroppo non sempre siamo in grado di dare. Io voglio portare qualche esempio per far capire, un esempio che è un esempio della mia città, che è Scampia. Scampia, il quartiere di Gomorra, chiunque di noi ha visto Gomorra in televisione, noi l'abbiamo visto anche dal vivo, ed è stato rappresentato come il simbolo del male assoluto. Quanto quel quartiere il futuro di quel quartiere è stato condizionato dalle scelte urbanistiche che sono state fatte? Tanto, perché Scampia sono state le vele, c'è stato il Corviale di Roma, lo Zen di Palermo, e quelle cose non è che l'ha fatto un altro, le abbiamo fatte noi. Cioè noi abbiamo costruito dei luoghi che erano generatori di malessere, di disagio, di emarginazione, di criminalità. E quindi noi possiamo fare delle città che fanno quello, oppure possiamo fare delle città che invece creano coesione sociale, solidarietà, crescita economica, perché la coesione sociale determina crescita economica, qualità della vita delle persone. È un problema di scelta, è un problema di scelta, è un problema di investimenti, perché se noi vogliamo far prevalere l'interesse pubblico non possiamo affidarci solamente al mercato privato, ci vuole il peso del pubblico che condizioni anche l'investimento privato, in senso positivo. Non è che noi dobbiamo fare il mondo, diciamo, statalista, però noi dobbiamo sapere che questo è necessario, perché altrimenti quello che noi vorremmo realizzare non lo realizzeremo mai. Del resto Margaret Thatcher, che è stato il simbolo, diciamo, del liberalismo, diciamo, che ha smontato la Gran Bretagna, costruì le case popolari al centro di Londra proprio perché voleva evitare che si creasse una Londra fatta solo di abitazioni per ricchi, perché sarebbe stato un problema per la città e anche per il paese. E quindi noi dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo far questo. Per far questo ci vogliono scelte forti, ci vuole una visione della nostra società che noi dobbiamo mettere in campo, e ci vogliono risorse economiche. Questi tre ingredienti sono indispensabili. Se io guardo al caso di Scampia, noi abbiamo scelto, grazie anche alle risorse del PNRR, di abbattere le vele, perché io credo che la rigenerazione è anche distruzione. Noi non è che possiamo conservare tutte le cose sbagliate, vanno eliminate. È anche un segnale di rigenerazione, di cambiamento, di capire che si può ripartire in maniera diversa. E abbiamo costruito insieme alle comunità locali un nuovo quartiere. A fine anno consegneremo i primi 160 appartamenti. Noi parliamo di quasi 3.000 persone che vivevano in condizioni allucinanti all'interno delle Vele di Scampia. Il 95% erano persone lavoratori, persone normali, che solamente non avevano la possibilità di avere una casa. Poi c'era la criminalità che li utilizzava come massa di manovra, ma era la minoranza, non la maggioranza. E abbiamo deciso di distruggere e di costruire un nuovo quartiere, nuovi edifici, che ovviamente le persone che hanno diritto avranno, con ovviamente un grande investimento pubblico che ci è stato consentito al PNRR. Ma poi abbiamo portato la metropolitana, abbiamo realizzato l'università, abbiamo garantito dei servizi di prossimità, abbiamo riorganizzato i servizi educativi, abbiamo migliorato le scuole, abbiamo garantito servizi sociosanitari con maggiore presenza e maggiore prossimità. Anche quella è rigenerazione urbana, non è solamente costruire una casa. Rigenerare una comunità significa anche garantire quei servizi che sono in grado di rendere la vita delle persone una vita normale, una vita sociale. E quindi questo è lo sforzo che tutti noi dobbiamo fare, essere in grado di guardare alle città del futuro come delle città che siano costruite intorno alle comunità, che siano in grado di integrare le persone, di mettere anziani e giovani insieme. L'esempio del co-housing di Roberto è un'esperienza che noi stiamo facendo anche a Napoli. È l'unico modo in una società che invecchia di ripristinare quel welfare sociale che oggi è indispensabile. Ed è anche un modo poi riuscire a garantire un mix sociale in questi luoghi, di creare degli strumenti di integrazione, perché chi viene messo, viene ghettizzato, chi viene messo da parte, alla fine è una persona arrabbiata, e le persone arrabbiate poi reagiscono nella maniera che noi non vogliamo. Questa è una cosa di cui noi dobbiamo tenere presente. Noi dobbiamo soddisfare i bisogni delle persone.
1: Grazie Presidente Stefani. Abbiamo affrontato diverse dimensioni anche geografiche e territoriali. C'è un perimetro che è quello di cui lui ha la responsabilità, che è un perimetro regionale, che non sempre è chiaro che tipo di responsabilità possa giocare su queste azioni, su queste partite. Dall'inizio del suo mandato lei è intervenuto su questi temi, quindi andiamo avanti nel ragionamento.
5: La prima pagina del mio programma amministrativo era un grafico. Un grafico che dimostrava che fra 20 anni la mia regione avrà un aumento degli over 85 del 49%, che è un dato sicuramente positivo, un dato sicuramente interessante, perché significa che la qualità della vita migliora, che la qualità delle cure migliora, ma noi non possiamo pensare che un amministratore regionale non possa guardare alla società dei prossimi 20 anni, e io dico dei prossimi 50 anni. Oggi le scelte che la mia amministrazione regionale farà interesseranno le nuove generazioni, e io credo sia necessario un atto di responsabilità quando si amministra, perché c'è sempre un modo diverso di amministrare: l'amministrazione del domani e del dopodomani e l'amministrazione dei prossimi decenni. Io credo che soprattutto l'elettorato oggi voglia, i cittadini vogliano un'amministrazione capace di guardare alla prossima, alle prossime generazioni, ai prossimi decenni, alle sfide del futuro. E le sfide del futuro parlano il linguaggio dell'invecchiamento attivo, parlano il linguaggio delle comunità locali, di fronte magari a una società sempre più omologata, oggi dobbiamo riscoprire il senso delle comunità locali, della capacità dell'identità locale. Ho fatto il sindaco prima di fare il presidente di regione, so quanto sia fondamentale il valore della prossimità, il valore delle comunità locali, il valore dei comuni, la capacità di conoscere via per via quel quartiere, persona per persona, in cui le città non siano realtà atomizzate, fatte di persone sole, ma siano insieme di comunità in cui anche la politica gioca un ruolo rilevante. Oggi uno dei grandi temi che la nostra società deve affrontare è il tema della solitudine. Oltre il 50% di quei nuclei over 85 sono persone sole, sono persone anche prive di rete familiare, e in tutto questo riguarderà la pressione che ci sarà negli ospedali, riguarderà la pressione nelle case di riposo, nelle RSA, nelle IPAB, riguarderà ovviamente tutto quello che ha a che fare con l'amministrazione regionale, che per l'82% del mio bilancio riguarda il settore socio-sanitario. Quindi noi dobbiamo affrontare nuovi meccanismi, nuovi metodi che guardino anche al domicilio come un luogo privilegiato di cura. La casa deve essere un luogo privilegiato di cura, anche facendo alleanza con gli strumenti tecnologici. La tecnologia deve aiutare, il monitoraggio da remoto, la capacità di garantire teleconsulto e telemedicina, la capacità, adesso abbiamo la grande sfida delle case di comunità. Le case di comunità non devono solo essere un luogo dove all'interno ci sono i medici di medicina generale, devono essere anche delle centrali operative dove la comunità trova la propria casa della salute, dove si possa monitorare da remoto magari dei soggetti anziani soli, dove si possano creare delle relazioni.
1: Grazie al presidente Stefani. Abbiamo tempo per una battuta flash, quindi veramente a volo d'uccello, siete tutti uomini di comunicazione, quindi non dovrò tagliare il tempo. Quindi veramente un flash anche di replica rispetto a quando abbiamo sentito.
6: Dopo quello che abbiamo ascoltato mi sovviene una frase diciamo che ha più di 60 anni, è una frase di Adriano Olivetti che ha scritto nella Città dell'Uomo del 1960, ha scritto: le città non sono solo fatte di mattoni, ma sono fatte anche di relazioni, cultura e partecipazione. Mi scuserete se la citazione non è letterale perché non la ricordo precisamente, però il concetto è questo. Io penso che senza relazioni e senza cultura non ci può essere partecipazione, e questa forse è la sfida che ognuno di noi nei propri ruoli ha nel prossimo futuro. Cioè, noi ci siamo posti negli ultimi anni diciamo di non lasciare nessuno indietro, e sicuramente questa resta una priorità. Ne aggiungerei un'altra, che forse è diciamo di non lasciare nessuno solo.
1: Grazie, sindaco Gualtieri.
0: Ma io sono troppo tentato da dire una cosa sulla casa, perché devo dire, poi anzi con grande piacere, c'è una forte sintonia, sia non sorprendentemente, con Gaetano Manfredi, anche col presidente Stefani, su una visione più generale della partecipazione della comunità, della forza della dimensione sociale dei nostri territori come risorsa. Però credo sia emerso un punto che merita di essere sottolineato anche dal riferimento veniva fatto al caso viennese e dai numeri quantitativi che venivano fatti, cioè i 100 milioni di invimiti, 50 milioni. Noi stiamo parlando di un paese che purtroppo ha deciso, e questa è una scelta della Seconda Repubblica, non è né del centrodestra né del centrosinistra, di cessare di avere politiche pubbliche per la casa. Prima c'era la trattenuta e si faceva quello che si faceva a Vienna, in Austria. Oggi, se non ci sono le risorse pubbliche di fondo per l'edilizia residenziale pubblica, cioè quella fascia che fino a 20.000 euro, che non si mantiene con nessuna ingegneria finanziaria al mondo, non è neanche più bravo, loro magari sono bravissimi, ma si devono arrendere. apprendere, già faticano a stare sull'affordable social con dei, perché i ritorni sono bassi. Quella c'ha bisogno di una componente di sostegno pubblico che deve essere finanziare la fiscalità generale. L'Italia non ha più questa cosa, ha pensato che tutti i soldi si potevano mettere in sconti fiscali per far diventare tutti proprietari di casa. Questo ha avuto anche successo, nel senso che sono l'80%. Il problema è che oggi questa cosa fa sì che se appunto si devi spostare, devi andare a lavoro da un'altra parte, o se non sei fortunato di una casa te la erediti, tu sei povero, puoi avere pure un lavoro ad altissimo reddito, sei povero, è la vera distinzione. Quindi non aver cessato di avere una politica pubblica per le case pubbliche, che sono quelle che ti consentono poi, perché se io ho in graduatoria tantissime persone, riesco a dare la casa pubblica, perché ce ne abbiamo troppe poche a Roma, come in tutta Italia, se facciamo i paragoni con non dico con Vienna, con gli altri paesi europei ci dobbiamo vergognare, è chiaro che io riesco a darla solo ai super poveri, a quelli che arrivano a 5.000, ma quelli da 6.000 a 20.000 non entreranno mai in graduatoria, ma quelli non si possono permettere nemmeno il social, che già fatichiamo a fare, figuriamoci quella di mercato, e questo porta la tensione sulla componente sociale, che a sua volta porta la tensione su quella di mercato, quello che non affitta perché ha paura che non gli paga l'affitto, che non la libera più, e cioè, tutto questo deriva dal fatto che non abbiamo questo buffer di edilizia residenziale pubblica di dimensioni paragonabili a quella dei paesi europei. Purtroppo il piano casa ha fatto tante cose diciamo creative sul secondo livello, ma il primo livello, quello dell'ERP, siamo ancora a spiccioli. Finché non decideremo di rifare quello che si faceva nella Prima Repubblica e che fanno gli altri paesi europei, di investire una componente significativa sull'edilizia iniziale pubblica, noi questo problema di cui stiamo parlando non lo risolveremo mai.
1: Grazie Urbani.
2: Condivido l'importanza dell'edilizia pubblica, ovviamente. Io sono, diciamo, c'è una delegazione di amministratori pubblici competenti, sensibili, molto puliti, voglio dire, anche è una cosa bella da percepire, diciamo così, però secondo me hanno davanti una missione impossibile. Perché appunto non ci sono, le politiche abitative richiedono quattrini che oggi non ci sono, nonostante siano state stanziate risorse importanti. Lo dico non per polemica, ma anzi perché secondo me, ho visto anch'io la mostra di Léon Hermel, bellissima, questo si è dato da fare, non ha chiesto niente a nessuno, ha visto cosa poteva, ha cercato alleanze ovviamente, ha lavorato sugli stessi temi di base, casa, formazione, realizzazione delle persone, aiuto agli altri non paternalistico. Secondo me il terzo settore deve tornare ad attivarsi, no? Siamo poi all'alba di un'altra rivoluzione industriale che farà morti e feriti come tutte le precedenti. Deve attivarsi, deve fare proposte, deve rivendicare un ruolo. Qui il pubblico da solo farà delle belle cose, ma non farà tantissimo, perché non è veramente una missione impossibile, e occorre cercare questa partnership, questa alleanza, soprattutto da chi è no profit, limited profit, alimentato da dei valori, no? Di produzione di un bene pubblico come lo è il soggetto pubblico, perché secondo me questo è un grosso potenziale del nostro paese, del nostro territorio.
1: Grazie. Mario Valducci.
3: No, io volevo solo sottolineare alcune cose che sono state dette da molti di voi che io credo sia molto importante. Penso che per la politica soprattutto siano importanti. Questo è uno dei tanti temi che non sono di nessun colore politico, sono dei problemi dei cittadini, che io mi auguro la politica tutta si rimbocchi le maniche per contribuire, ciascuno nei propri ruoli, nelle proprie responsabilità, a risolvere. Poi è chiaro che i soldi non sono mai sufficienti, no? Perché 10 miliardi in 10 anni per 100.000 alloggi non sono insufficienti, sono il primo a dirlo, però si è mosso qualcosa. Sicuramente bisogna fare molta pressione, credo, anche presso la comunità europea, perché questo è un tema che io credo, quello della rigenerazione urbana, che forse anche l'Unione Europea dovrebbe mettere mano maggiormente alle risorse finanziarie di quello che ha fatto fino ad oggi. Però ecco, mi sembra che dal dibattito di oggi è emersa questa volontà di togliere, diciamo, l'ideologia politica rispetto a questo tema e rappresentarlo, come è giusto che sia, un vero problema per i cittadini che tutti insieme dobbiamo cercare di superare e risolvere.
1: Grazie Gaetano Manfredi.
4: Sì, io volevo, credo che insomma si sono dette delle cose molto importanti, poi è chiaro, io sono d'accordo con Roberto che la leva pubblica ci vuole, cioè noi non possiamo accontentarci di dire non ci sono i soldi, perché lo sappiamo che non ci sono i soldi, ma bisogna trovare un modo per farli uscire questi soldi. Quindi, visto che si spendono tanti soldi per cose che sono inutili, si possono anche spendere per fare delle cose utili per i cittadini. Quindi io, senza entrare in nessuna polemica, però penso che una leva pubblica sia fondamentale per dare una risposta, perché i bisogni hanno, c'è la necessità che ci sia una parte di leva pubblica e poi una parte di leva di mercato, di terzo settore, di cooperative. A me piace molto questa idea delle cooperative, perché quando io giro per la mia città c'ho il palazzo ex cooperativa degli autoferrotranvieri, palazzo ex cooperativa dei post telegrafonici, palazzo ex cooperativa, cioè queste cooperative hanno costruito un pezzo del paese, quindi forse ripensare anche un ruolo dell'impresa come soggetto che contribuisce al, diciamo, al tema della costruzione di pezzi di città, credo che anche questo insomma possa essere un elemento molto importante.
1: Grazie Presidente Stefani.
5: Sì, io concluderei con un concetto che nell'enciclica di Papa Leone si esprime in maniera molto interessante, che è quello di sussidiarietà, no? Che un po' è il filo rosso che lega poi tutti i discorsi che sono stati fatti. E credo che questo messaggio, che questo tema noi dobbiamo riscoprirlo a partire dal livello locale. Tra l'altro la sussidiarietà verticale ci ricorda che più ci avviciniamo a un territorio, più conosciamo quel territorio, migliori sono le capacità che abbiamo di poter fare politica attiva, quindi di fare amministrazione sana in quel territorio, ma anche sussidiarietà orizzontale, quindi riuscire a collaborare, riuscire a costruire qualcosa di grande. Credo che questo meeting di Rimini ne sia l'espressione più lampante e credo che su questo tema, che tra l'altro è il tema che ha interessato ciclicamente anche la Chiesa, no? Parlavamo di Leone XIII della Rerum Novarum e non a caso Leone XIV in questa enciclica parla delle Res Nove, quindi di come la Chiesa deve interrogarsi davanti alle Res Nove del nostro tempo, alle cose nuove. Così dobbiamo farlo noi, guardando però non a domani, guardando alla società dei prossimi decenni. Io sono convinto che è proprio questo quello che i cittadini ci chiedono.
1: Grazie anche al Presidente Stefani. Io non rubo altro tempo, ovviamente ringrazio moltissimo i nostri interlocutori, grazie ancora a tutti, buona serata.
7: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

Darmi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

candela, tu porti il silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela, tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione, tu porti il profumo, ma

possibile e non essere il migliore. Non avere paura di perdere e pensare che sarà difficile chiamarsi.

bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

Vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno di

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore contempliamo l'incoronazione di spine. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: Salve, re dei Giudei!
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei

0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempreverginev
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: A te giunga, Signore, il mio grido. Non nascondermi il tuo volto. Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido. Non nascondermi il tuo volto. Nel giorno della mia angoscia, piega verso di me l'orecchio. Quando ti invoco, presto rispondimi. Si dissolvono in fumo i miei giorni e come brace ardono le mie ossa. Il mio cuore è abbattuto come erba inaridisce. Dimentico di mangiare il mio pane. Per il lungo mio gemere aderisce la mia pelle alle mie ossa. Sono simile al pellicano del deserto. Sono come un gufo tra le rovine. Veglio e gemo, come uccello solitario sopra un tetto. Tutto il giorno mi insultano i miei nemici. Furenti imprecano contro il mio nome. Di cenere mi nutro come di pane. Alla mia bevanda mescolo il pianto. Davanti alla tua collera e al tuo sdegno, perché mi sollevi e mi scagli lontano. I miei giorni sono come ombra che declina, e io come erba inaridisco.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te giunga, Signore, il mio grido. Non nascondermi il tuo volto.
0: Volgiti, Signore, alla preghiera del povero.
2: Ma tu, Signore, rimani in eterno, il tuo ricordo per ogni generazione.
3: Tu sorgerai, avrai pietà di Sion, perché è tempo di usar le misericordie. L'ora è giunta.
2: Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre, e li muove a pietà la sua rovina.
3: I popoli temeranno il nome del Signore, e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion, e sarà apparso in tutto il suo splendore.
2: Egli si volge alla preghiera del misero, e non disprezza la sua supplica.
3: Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo nuovo darà lode al Signore.
2: Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il gemito del prigioniero, per liberare i condannati a morte.
3: Perché si è annunziato in Sion il nome del Signore, e la sua lode in Gerusalemme, quando si aduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Volgiti, Signore, alla preghiera del povero.
4: In principio, Signore, hai fondato la terra. I cieli sono opera delle tue mani.
5: Affiaccato per via la mia forza, ha abbreviato i miei giorni. Io dico, mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. I tuoi anni durano per ogni generazione. In principio tu hai fondato la terra. I cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Tutti si logorano come veste, come un abito tu li muterai, ed essi passeranno. Ma tu resti lo stesso, e i tuoi anni non hanno fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora. Resterà salda davanti a te la loro discendenza.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: In principio, Signore, hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani.
0: Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento.
1: Ascolta le parole della mia bocca.
5: Dal libro del profeta Ezechiele. Al quinto giorno del sesto mese dell'anno sesto, mentre mi trovavo in casa e dinanzi a me sedevano gli anziani di Giuda, la mano del Signore Dio si posò su di me e vidi qualcosa dall'aspetto d'uomo. Da ciò che sembravano i suoi fianchi in giù, appariva come di fuoco, e dai fianchi in su appariva come uno splendore simile all'elettro. Stese come una mano e mi afferrò per i capelli. Uno spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi portò in visioni divine a Gerusalemme, all'ingresso del cortile interno che guarda a settentrione, dove era collocato l'idolo della gelosia che provocava la gelosia. Ed ecco, là era la gloria del Dio di Israele, simile a quella che avevo visto nella valle. Mi disse: figlio dell'uomo, alza gli occhi verso settentrione, ed ecco a settentrione della porta dell'altare l'idolo della gelosia, proprio all'ingresso. Mi disse: figlio dell'uomo, vedi che fanno costoro. Guarda i grandi abomini che la casa di Israele commette qui per allontanarmi dal mio santuario. Ne vedrai altri ancora peggiori. Mi condusse nell'atrio interno del tempio, ed ecco, all'ingresso del tempio, fra il vestibolo e l'altare, circa 25 uomini, con le spalle voltate al tempio e la faccia a oriente, che, prostrati, adoravano il sole. Mi disse: hai visto, figlio dell'uomo? Come se fosse piccola cosa per la casa di Giuda commettere simili nefandezze in questo luogo, hanno riempito il paese di violenze per provocare la mia collera. Eccoli, vedi, che si portano il ramoscello sacro alle narici. Ebbene, anch'io agirò con furore. Il mio occhio non si impietosirà, non avrò compassione. Manderanno alte grida ai miei orecchi, ma non li ascolterò. Allora una voce potente gridò ai miei orecchi: avvicinatevi, voi che dovete punire la città, ognuno con lo strumento di sterminio in mano. Ecco sei uomini giungere dalla direzione della porta superiore che guarda a settentrione, ciascuno con lo strumento di sterminio in mano. In mezzo a loro c'era un altro uomo, vestito di lino, con una borsa da scriba al fianco. Appena giunti, si fermarono accanto all'altare di bronzo. La gloria del Dio di Israele, dal cherubino sul quale si posava, si alzò verso la soglia del tempio e chiamò l'uomo vestito di lino, che aveva al fianco la borsa da scriba. Il Signore gli disse: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e segna un tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono per tutti gli abomini che vi si compiono. Agli altri disse, in modo che io sentissi: seguitelo attraverso la città e colpite. Il vostro occhio non perdoni, non abbiate misericordia. Vecchi, giovani, ragazze, bambini e donne, ammazzate fino allo sterminio. Solo non toccate chi abbia il tau in fronte. Cominciate dal mio santuario. Incominciarono dagli anziani che erano davanti al tempio. Disse loro: profanate pure il santuario, riempite di cadaveri cortili, uscite. Quelli uscirono e fecero strage nella città. mentre essi facevano strage, io ero rimasto solo. Mi gettai con la faccia a terra e gridai: «Ah, Signore Dio, sterminerai tu quanto è rimasto di Israele, rovesciando il tuo furore sopra Gerusalemme?» Mi disse: «L'iniquità di Israele e di Giuda è enorme. La terra è coperta di sangue. La città è piena di violenza. Infatti vanno dicendo: il Signore ha abbandonato il paese, il Signore non vede. Ebbene, neppure il mio occhio avrà compassione e non userò misericordia. Farò ricadere sul loro capo le loro opere. Ed ecco, l'uomo vestito di lino, che aveva la borsa al fianco, fece questo rapporto: ho fatto come tu mi hai comandato».

0: Quando vedrete la desolazione del luogo santo, vi sarà una tribolazione grande.
1: Nessun vivente si salverebbe, ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati.
0: Non devastate né la terra né il mare, finché non sia impresso il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi.
1: Nessun vivente si salverebbe, ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati.
2: Dai discorsi di San Bernardo Abate. Il martirio della Vergine viene celebrato tanto nella profezia di Simeone quanto nella storia stessa della passione del Signore. Egli è posto, dice del bambino Gesù il santo Vegliardo, quale segno di contraddizione. E una spada, dice poi rivolgendosi a Maria, trapasserà la tua stessa anima. Una spada ha trapassato veramente la tua anima, o Santa Madre nostra. Del resto, non avrebbe raggiunto la carne del figlio se non passando per l'anima della madre. Certamente, dopo che il tuo Gesù, che era di tutti, ma specialmente tuo, era spirato, la lancia crudele non poté arrivare alla sua anima. Quando infatti, non rispettando neppure la sua morte, gli aprì il costato, ormai non poteva più recare alcun danno al figlio tuo. Ma a te sì, a te trapassò l'anima. L'anima di lui non era più là, ma la tua non se ne poteva assolutamente staccare. Perciò la forza del dolore trapassò la tua anima, e così, non senza ragione, ti possiamo chiamare più che martire, perché in te la partecipazione alla passione del figlio superò di molto nell'intensità le sofferenze fisiche del martirio. Non fu forse per te più che una spada quella parola che davvero trapassò l'anima ed arrivò fino a dividere anima e spirito? Ti fu detto infatti: donna, ecco il tuo figlio. Quale scambio! Ti viene dato Giovanni al posto di Gesù, il servo al posto del Signore, il discepolo al posto del Maestro, il figlio di Zebedeo al posto del figlio di Dio, un semplice uomo al posto del Dio vero. Come l'ascolto di queste parole non avrebbe trapassato la tua anima tanto sensibile, quando il solo ricordo riesce a spezzare anche i nostri cuori, che pure sono di pietra e di ferro. Non meravigliatevi, o fratelli, quando si dice che Maria è stata martire nello spirito. Si meravigli piuttosto colui che non ricorda d'aver sentito Paolo includere tra le più grandi colpe dei pagani che essi furono privi di affetto. Questa colpa è stata ben lontana dal cuore di Maria e sia ben lontana anche da quello dei suoi umili devoti. Qualcuno potrebbe forse obiettare: ma non sapeva essa in antecedenza che Gesù sarebbe morto? Certo, non era forse certa che sarebbe ben presto risorto? Senza dubbio e con la più ferma fiducia. E nonostante ciò soffrì quando fu crocifisso? Sicuramente, e in modo veramente terribile. Del resto, chi sei mai tu, fratello, e quale strano genere di sapienza è il tuo, se ti meravigli della solidarietà nel dolore della madre col figlio, più che del dolore del figlio stesso di Maria? Egli ha potuto morire anche nel corpo, e questa non ha potuto morire con lui nel suo cuore? nel Figlio operò l'amore superiore a ogni altro amore. Nella Madre operò l'amore, al quale, dopo quello di Cristo, nessun altro amore si può paragonare.

0: quando giunsero sull'altura del Calvario, lo crocifissero.
1: Presso la croce di Gesù stava sua madre.
0: La spada del dolore trafisse la sua anima.
1: Presso la croce di Gesù stava sua madre.
2: Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che accanto al tuo figlio, innalzato sulla croce, fosse presente la sua madre addolorata. Fa che la tua santa Chiesa, associata con lei alla passione del Cristo, partecipi alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Siate nella gioia, voi che avete parte alle sofferenze di Cristo.
1: Nel sangue di Cristo, Dio riconcilia a sé tutte le cose.

0: sangue di Cristo, Dio riconcilia a sé tutte le cose.
1: Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro secondo la missione affidatami da Dio presso di voi di realizzare la sua parola.

0: Ottienici la salvezza, o Vergine Maria.
1: Ottienici la salvezza, o Vergine Maria.
0: Per la passione di Cristo tuo Figlio.
1: O Vergine Maria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ottienici la salvezza, o Vergine Maria.
2: Hai lottato e sofferto, Madre dei dolori. Ora splendi nella gloria con Cristo tuo Figlio.

0: e sofferto, madre dei dolori, ora splendi nella gloria con Cristo tuo Figlio.
1: Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica al Cristo Salvatore, nato da Maria Vergine, e diciamo:
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria Immacolata, mistica aurora della redenzione, fa che camminiamo sempre nella luce della tua presenza.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora fra noi, liberaci dalla corruzione del peccato.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Salvatore nostro, che hai voluto la madre tua ai piedi della croce, unita nell'offerta del sacrificio, fa che comunichiamo per sua intercessione al mistero della tua passione e della tua gloria.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
3: Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce hai dato per madre a Giovanni la Vergine addolorata, concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli.
2: Maria, la madre tua, sostenga la nostra preghiera.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, tu hai voluto che accanto al tuo figlio, innalzato sulla croce, fosse presente la sua madre addolorata. Fa che la tua santa Chiesa, associata con lei alla passione del Cristo, partecipi alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

quanti sono sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana, giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: la santità.

I santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi. Sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze.

0: La santità consiste nell'amore, nel vero amore. Consiste nella carità, di cui scrive San Paolo e che troviamo nella vita dei tanti santi della Chiesa. La santità di ciascuno di essi consiste soprattutto nella carità. In essa si uniscono e si esprimono tutte le virtù. Essa le abbraccia tutte, le racchiude e contemporaneamente è più grande di queste. E per parlare di santità mi collego subito con un amico della Radio Vaticana, Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio e anche a tutti gli ascoltatori, buona giornata.
0: Don Claudio, io con lei voglio parlare di un tema molto caro, molto anche molto bello e interessante, la santità. Il Concilio afferma che tutti nella Chiesa siamo chiamati alla santità, destinati a vivere della vita di Dio, della parola di Dio. E comprendiamo che la santità è una chiamata rivolta a tutti, poiché consiste nel vivere bene ciò che siamo, realizzando appieno il dono dei figli che devono tendere alla comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Don Claudio.
1: Sì, è proprio così, perché forse magari un tempo la santità, una persona santa, era vista un po' in maniera diversa da come l'ha descritta lei e come di fatto poi ci richiama il Concilio Vaticano II. Cioè, un tempo il santo era accompagnato da alcuni gesti di mortificazione, certo, così una certa narrazione della santità del passato, per cui il santo era colui che sacrificava se stesso, soprattutto il corpo, mortificandolo con delle penitenze. Una visione un po' esagerata. Ecco, San Paolo, scrivendo i Romani, scrive così: offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Anche Paolo parla di sacrificio, ma aggiunge sacrificio vivente, cioè non c'è una vittima che viene consumata, non c'è una mortificazione del corpo, un corpo che viene martoriato. Ecco, sacrificio vivente che cos'è? Ecco, io credo che sia questo, come ha anticipato un po' lei nella domanda, una vita vissuta a un livello più alto, la vita vissuta per qualcosa che riempie il cuore dell'uomo. È la vita in pienezza, uno sguardo di meraviglia sulla realtà, anche se segnata dal male, però che scopre ogni giorno come innanzitutto io sia un dono e poi ciò che mi sta attorno è dono. La santità, a me pare, no, per quello che ho intuito un po' anche in questi anni di sacerdozio, è realizzare ciò per cui Dio ti ha messo al mondo, cioè scopri i tuoi talenti, e già questo quando li scopri è una gioia, nella tua individualità unica e originale. Ecco, c'è una ricchezza in ognuno. E quanto siamo contenti quando la scopriamo e proviamo a metterla in pratica. Insomma, noi non siamo delle imitazioni o della bigiotteria, ma siamo dei gioielli preziosi. Ecco, il mondo a volte ci induce a essere così, no? A vivere un po' come delle patacche. Ecco, la santità, a me pare, è un quotidiano rinascere, rimetterci in piedi, a ricominciare dalle soste inutili che il mondo ci ha indotto a fare, appunto illudendoci che le cose del mondo siano capaci di darci gioia. Santità è ripartire, santità è ricominciare ogni giorno, e il prezioso e indispensabile compito di tessere la propria vita con le proprie qualità che Dio ci ha dato.
0: E Don Claudio, esiste una gerarchia della santità?
1: Allora, io magari qua sono un po'... non credo che ci sia una gerarchia. Se per gerarchia intendiamo che qualcuno è più importante di qualcun altro, è vero, no? Cioè, i santi sono più importanti dei beati, poi ci sono i dottori della Chiesa, ecco, ci sono i martiri che vengono prima di coloro i quali non hanno sacrificato la vita. Non lo so, però io non sono esperto. A me pare di poter affermare che l'unica gerarchia, che poi quella che ci salva nella vita, è riconoscere che il primato è di Dio. Il primato è della Trinità. Senza Dio l'uomo ha poco senso, come un viaggio senza una meta. E guardi Orazio, già questa gerarchia è la più difficile da rispettare, no? Quante volte ci siamo noi ritrovati al posto di Dio? Quante volte, anche in maniera inconsapevole, abbiamo spodestato Dio per metterci noi al suo posto. Dunque una vita vissuta solo per se stessi, indifferente agli altri, alle chiamate del nostro spirito e del nostro intimo, solo per soddisfare i miei piaceri o rispondendo al mio egoismo e egocentrismo, no? Insomma, e così a un certo punto Dio scompare dall'orizzonte, semplicemente non c'è più. A me pare che sia questa l'unica gerarchia. E guardi, anche come credenti dobbiamo essere attenti, come praticanti, uomini devoti, perché non è raro, questo lo vediamo anche nelle nostre chiese e nella nostra pratica religiosa, che Dio è assente, no? A volte è sostituito dalla Madonna, da Padre Pio, da Santa Rita, qualche altro santo o santa, no? Che diventano più importanti o addirittura escludono Dio stesso, per cui uno va in chiesa, si rivolge al santo a cui è devoto, indifferente invece la presenza del Santissimo, dell'Eucaristia, no? Ecco, se è vero che i santi ci sono dati dalla provvidenza per amare ancora di più Gesù Cristo, alla maniera in cui lo hanno amato e servito, beh, allora facciamo anche torto loro stessi a fare di loro una adorazione, una idolatria, no? Li riduciamo a forma di idoli, sostituendoli appunto all'unico Signore e all'unico dispensatore della grazia, che è il Signore Gesù Cristo, dal quale i santi sono soltanto intercessori e distributori. Quindi la gerarchia è Gesù Cristo, gli altri stiamo tutti sotto.
0: Possiamo affermare, Don Claudio, che la santità consiste nel vivere una convinzione, con convinzione, la realtà dell'amore di Dio, nonostante le difficoltà della storia, della propria vita.
1: Grazie. Non soltanto nonostante le difficoltà della storia e della propria vita, ma, come dice il mio padre spirituale, a motivo delle difficoltà e delle fragilità della propria vita, perché colui che fa il santo non è quello che la sua vita è tutta tranquilla e beata e idilliaca nel Signore, ma colui che incontra gli inciampi, le cadute, e che la fatica è proprio quella di rialzarsi, no? Il santo non è il perfetto, che tra l'altro appunto diventa stucchevole e pure antipatico, ma anche un po' dannoso. Un santo che è presentato senza difetti, senza errori e peccati, a mio avviso non avvicina a Dio, perché è così lontano dalla realtà da non apparire non soltanto inimitabile, ma anche non vero, no? Non umano. Ecco, c'è San Francesco che lottava contro le sue fragilità, le sue tentazioni, e ovviamente cito Papa Giovanni, perché non faceva mistero delle sue umane debolezze, si confessava ogni settimana, ogni venerdì col suo padre spirituale. Io non credo che il Papa prendesse in giro il Signore inventando qualcosa solo perché doveva confessarsi.

un impegno, no, per vivere le virtù del Vangelo, perché chiaramente non è così facile, no, seguire il Signore, ma soprattutto della grazia di Dio il lavoro di renderci santi. Guardi, a questo proposito mi viene in mente una mamma del mio paese di origine, mi è rimasta sempre in mente anche perché conosco i figli che sono miei coetanei, quindi la mamma la conoscevo bene, ne ho tanti figli, tra l'altro alcuni di loro sono conosciuti anche a livello italiano e internazionale nell'ambito nostro della Chiesa, ecco, non diciamo il nome perché però davvero, no? Ecco, mamma e papà erano persone di grande, molto semplici, però di grande fede, di pratica religiosa, la messa, la preghiera con la mia comunità cristiana che li vedevo sempre, no? Il servizio alla parrocchia che faceva il papà, l'umiltà, l'attenzione ai poveri. Ecco, dalla grazia di una vita di fede e di preghiera di questi coniugi sono nati questi figli. Ecco, e uno quando scopre la grazia che poi lavora, no? Mi viene in mente Charles de Foucault, che è un santo che amo tantissimo, no? Che la sua storia è una storia di uno che ne ha passati tutti i colori, ha fatto tutte le esperienze della vita, poi a un certo punto ha incontrato il Signore e scrive così: ho capito, quando ho scoperto che c'era un Dio, quando l'ho incontrato ho capito che non potevo più vivere se non per Lui. Questa è la santità, incontrare un amore così grande, sentirti amato dal Signore, e allora la tua vita poi prende uno sprint, una direzione che è appunto quella della gioia, no? La grazia di Dio ha ragione, è l'amore che fa, il resto, lo sforzo non fa niente.

0: Il mondo, diceva un altro grande santo, le ha citato diversi santi, io cito Giovanni Paolo II, ecco, il mondo diceva ha urgente bisogno di una primavera di santità che accompagni gli sforzi della nuova evangelizzazione ed offra all'uomo del nostro tempo, un uomo spesso deluso da vane promesse e tentato dallo scoraggiamento, un'indicazione di senso e un motivo anche di rinnovata fiducia.
1: Sì, la vita dei santi, Orazio, non è altro che il Vangelo attualizzato nella storia. Ecco, leggere la vita di un santo, meditarne gli scritti, ammirarne le virtù, non è altro che meditare il Vangelo di Gesù Cristo. Perché cosa fa il santo? Il santo intinge il pennino della sua vita nel calamaio del Vangelo. E con l'inchiostro del Vangelo di Gesù Cristo scrive nuove pagine di vita cristiana. Ecco, il santo fa eco del Vangelo nelle pieghe della vita di tutti i giorni. E dunque mi pare normale, inevitabile che la vita di un santo induca alla speranza. Anche qui faccio riferimento a un santo, o meglio a sette santi, perché mi aveva molto colpito la vicenda molto conosciuta dei sette monaci trappisti rapiti e uccisi in Algeria dal fondamentalismo islamico nel 96 a Tibrin. Una bella storia che invito a conoscere chi non l'ha conosciuta. C'è anche un bel film qualche anno fa sulla vicenda insieme Uomini di Dio, c'è anche in italiano. Ebbene, uno di questi, Fra Luke, non il superiore, ma quello che seguiva gli ammalati, ecco, francese come tutti gli altri, e come gli altri deve decidere se di fronte alle minacce dei fondamentalisti islamici se rimanere in Algeria o tornare in Francia. Come gli altri decide di rimanere. Ecco, una persona che gli chiede perché rimanesse, anziché mettersi al sicuro in Francia, risponde con queste parole molto belle di una donna musulmana del posto che appunto sperava che rimanessero. E queste sono le parole: noi siamo

0: gli uccellini, dice questa donna. Voi monaci siete il ramo su cui si posano gli uccellini. Ma se il ramo si staccasse, dove potremmo noi appoggiarci e posare i nostri piedi incerti? Allora a me piace, ecco, a partire da questa esperienza, queste parole, un verbo che cito spesso anche con la mia gente, è il verbo rimanere. Santità è rimanere, è restare. Nella vita tutti vorremmo cambiare, fuggire altrove quando la situazione si fa difficile. Io come prete vado dal vescovo, cioè non ce la faccio più. Magari lei come professionista, una mamma, un papà, il primo ministro, c'è chi ha responsabilità di, in qualche modo, no? Ecco, stare lì a compiere il nostro compito, anche se umile, difficile, no? Perché poi certo è più comodo cercare il nostro comfort da un'altra parte, ma non realizza, non compie la volontà di Dio, non realizza il regno di Dio, no? E a me pare allora che davvero sia questo restare. Anche Gesù non è scappato, no? Di fronte, anche se ha chiesto al Padre di allontanarvi questo calice, ma sia fatta la tua volontà. Ecco, santità, io penso alla vita di tante famiglie, un incontro con le mamme, con dei figli che creano problemi, ecco, stare lì, ecco, mica uno può scappare, no? Ecco, star lì ogni giorno e alzarsi, mamma mia, ecco, c'è una grande grazia, c'è una grande forza, una grande testimonianza.
1: Don Claudio, inutile dire grazie per quanto ci ha detto, perché veramente le sue sono riflessioni ricche di contenuto, soprattutto ci aiutano a meditare. Mi raccomando, porti come al solito nelle sue preghiere i malati, i carcerati e le persone anziane, persone sole che stanno nelle case di riposo. Li porti tutti nelle sue preghiere.
0: Grazie, sicuramente.
1: Buona giornata, Don Claudio.
0: Anche a voi, grazie.

più e di più, finché non siamo sazi talmente. Poi, se vuoi,

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Martedì 15 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana e i titoli: guerra in Ucraina, la NATO abbatte un drone sconfinato nei cieli della Lituania. Si intensifica lo scontro tra Arabia Saudita e ribelli Houthi nello Yemen, raid incrociati e 125.000 sfollati. Papa Leone incontra il personale dell'archivio apostolico e della biblioteca apostolico, esorta ad andare avanti, fedeli al passato e fedeli al futuro. Bentrovati da Marco Guerra. Sale la tensione nei cieli d'Europa. Stanotte un caccia della NATO ha abbattuto un drone nei cieli della Lituania, che poi è caduto in un'area rurale al centro del paese. Il presidente USA Trump annuncia lo stop agli attacchi reciproci di Russia e Ucraina contro le infrastrutture energetiche, ma l'accordo non sarebbe ancora chiuso. La cronaca di Roberta Barbi.
2: Torna in Europa la paura che il conflitto tra Russia e Ucraina possa estendersi. Nella notte un caccia della NATO ha abbattuto nei cieli della Lituania un drone che si è poi schiantato nei pressi del lago di Kaunas, nella regione centrale del paese, dopo che l'allarme era scattato nella capitale Vilnius. E non è la prima volta. Nel maggio scorso un drone ucraino era stato abbattuto in Estonia. E mentre la Polonia avvia operazioni di aviazione militare a scopo preventivo, proseguono tra Mosca e Kiev gli attacchi incrociati contro infrastrutture energetiche, nonostante ieri il presidente americano Trump avesse annunciato un accordo tra le parti su questa questione. A Kiev stanotte droni russi hanno colpito un distributore di carburante dove è rimasta ferita una persona e un complesso di magazzini. Un attacco missilistico ucraino invece ha danneggiato un deposito e diverse strutture nella città portuale russa di Taganrog e un impianto industriale a Samara. Il presidente ucraino Zelensky si è detto d'accordo sull'avvio di una de-escalation, ma solo se Mosca farà altrettanto.
1: Ci spostiamo in Yemen, dove le milizie Houthi ieri hanno colpito nuovamente obiettivi militari nella vicina Arabia Saudita. A sua volta Riyadh ha compiuto 54 raid contro postazioni dei ribelli sciiti yemeniti. L'Iran nega qualsiasi coinvolgimento nel conflitto, che rappresenta un nuovo fronte della guerra in Medio Oriente, con ripercussioni gravissime sia sul fronte umanitario, dove si continuano a verificare 125.000 sfollati, sia su quello energetico. Ascoltiamo l'intervista di Francesco De Remigis al ricercatore dell'ISPI, Luigi Toninelli.
3: Se parliamo di parti locali, sono tendenzialmente due: da una parte gli Houthi e dall'altra il governo yemenita, Houthi, gruppo ribelle legati all'Iran, e dall'altra parte invece il governo yemenita, che è alleato dell'Arabia Saudita, ma non è emanazione diretta dell'Arabia Saudita. Cosa ci porta a collegarci al secondo elemento, ovvero il fatto che, oltre a essere un conflitto locale, è anche un conflitto che ha una caratura regionale. Da una parte quindi abbiamo l'Iran, che si è avvicinato sempre di più agli Houthi, proprio in contrapposizione all'Arabia Saudita, dall'altra parte abbiamo l'Arabia Saudita, che invece vuole sempre mantenere una sfera di influenza in un paese che è prossimo ai suoi confini.
4: Il principe ereditario saudita Bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump un aiuto militare senza ottenerlo. Come viene letta questa mancata assistenza militare all'Arabia Saudita, che pure è un alleato solido degli Stati Uniti contro gli Houthi?
3: In un tentativo di disimpegno, quantomeno prima delle elezioni di midterm, quindi delle elezioni di metà mandato che ci saranno nel prossimo novembre, da parte degli Stati Uniti, che sono già rimasti sprofondatamente scottati da una guerra, ovvero quella con l'Iran.
1: E continuano a salire i prezzi del petrolio nelle borse mondiali. Il Brent ha toccato i 106,93 dollari al barile proprio a causa della chiusura dell'oleodotto saudita colpito dai raid delle milizie Houthi lo scorso fine settimana. Cambiamo argomento, prosegue il dibattito sulla proposta di ridurre il ritmo di sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Dopo l'allarme dei colossi USA, Trump parla di bugie e dice che è in corso una cospirazione contro l'AI. L'allarmismo ostacola il processo di governance globale, afferma invece la Cina. Su questo tema Alessandro Guarasci ha sentito l'amministratore delegato della società SC27 che ha sviluppato il modello Vitruvian, Nicola De Grandis.
5: Chi segue il mondo dell'intelligenza artificiale sa che, diciamo, questo tipo di mea culpa, questo tipo di allarme è abbastanza ciclico. Negli ultimi 4 anni ne abbiamo visti diverse decine. Sono probabilmente guidati, ispirati anche da motivi che, diciamo, possono essere di natura commerciale, finanziaria. L'amministratore delegato di Anthropic, che è stato l'autore del Mea Culpa, sappiamo che è un'azienda che si sta per quotare in borsa a 3.000 miliardi di dollari, più o meno il PIL dell'Italia.
6: È utopistico pensare in qualche modo a una istituzione sovranazionale che comunque in qualche modo gestisca lo sviluppo dell'intelligenza artificiale?
5: Anzi, probabilmente sarà qualcosa che accadrà, come di nuovo abbiamo già fatto per esempio per il nucleare. Abbiamo creato un'agenzia che si occupa della sicurezza di quel tema. Suppongo che nel futuro, quando magari i tempi anche geopolitici saranno più calmi, si arriverà a una soluzione di questo tipo.
1: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le restrizioni che Trump voleva imporre sul voto per posta, parlando di incostituzionale acquisizione di potere. Stop anche alla norma per limitare i visti a studenti e giornalisti stranieri, bocciata da un giudice federale. Il presidente USA torna intanto a promettere $5.000 ogni americano in caso di vittoria nelle elezioni di midterm. E oggi è la giornata mondiale per la conoscenza del linfoma, che in Italia è coordinata dall'AIL, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, che rinnova il proprio impegno ponendo al centro quest'anno il tema dell'alimentazione. Stefania Ferretti ne ha parlato con la dottoressa Rita Tavarozzi, ematologa e ricercatrice.
7: Quando si affronta un percorso di cura cambia tutto, cambia la qualità di vita, cambia il proprio corpo e cambia la percezione e la necessità anche di malamente mangiare. Il rapporto con il cibo per i pazienti ematologici può essere spesso qualcosa di molto complesso. E AIL, vi do anche dei numeri, lo sta affrontando supportando attualmente 19 centri ematologici italiani e oltre 800 pazienti.
8: Si cura il paziente, così la dieta, dottoressa, non è una dieta valida per tutti, ma è personalizzata.
7: Assolutamente, così come i trattamenti sono molto variegati, da terapie molto intensive come possono essere i trapianti a trattamenti un po' più mild, trattamenti meno impattanti sulla qualità, ad esempio di percepire i cibi, anche nella digestione. Il fabbisogno energetico delle persone che affrontano queste sfide cambia profondamente, cambia anche il loro rapporto con la capacità di alimentarsi.
1: Andiamo all'attività del Santo Padre. Papa Leone ieri ha inaugurato la mostra Acqua, che apre il ciclo Catastrofe e Meraviglia, e ha incontrato il personale dell'archivio apostolico e della biblioteca apostolica nel giorno del suo compleanno. Nel corso della visita gli è stata offerta una torta per festeggiare. Nel suo discorso ha esortato ad andare avanti fedeli al passato e fedeli al futuro, usando i mezzi necessari per proseguire sulla strada del bene. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso.
9: Come descrivere la biblioteca del Papa? Ricorro a una metafora. La biblioteca apostolica è un cuore. Il palpito del cuore è il simbolo della vita e risulta da due movimenti contrari, la sistole e la diastole, una concentrazione e una distensione, un moto verso il centro e uno verso la periferia. Anche la biblioteca apostolica rimane viva nella misura in cui assicura la propria sistole e la propria diastole.
1: E come abbiamo sentito, chiudiamo con la pagina della cultura. E come abbiamo sentito, alla Biblioteca Apostolica Vaticana la mostra Acqua, inaugurata ieri dal Papa. L'esposizione apre il nuovo ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia, dedicato alle paure e alla loro possibile trasformazione. Eugenio Murrali ne parla con il curatore e viceprefetto della biblioteca, Don Giacomo Cardinali.
10: Affrontiamo le paure, partiamo da quelle dei bibliotecari. L'acqua ci terrorizza, l'anno prossimo vedremo la luce e l'aria, poi avremo il fuoco, poi gli animali e poi avremo l'uomo, che l'uomo è un costruttore di libri ma è un distruttore di libri. Quindi in 5 anni noi vedremo tutto quello che ci terrorizza, e lo scopo di queste mostre è quello di portare il pubblico dentro un percorso che comincia con il panico, ma che poi porta a sviluppare un percorso per cui tra noi e quell'elemento non è solo negativo. L'acqua ha un ruolo importantissimo nella produzione del libro, ispira le tematiche di libri, si usa per restaurare i libri, c'è una lavanderia per libri qui dentro.
11: Avete messo insieme 3 grandi artisti, sì. Molto lontani tra di loro, e avete messo insieme anche passato e presente.
10: Sì, beh, questo è uno dei grandi privilegi del lavorare in una biblioteca come questa. C'è un patrimonio che non finisce più, cioè che comincia dai primi secoli e arriva ad oggi, e c'è la possibilità di far venire artisti che sono anche lontanissimi tra di loro.
12: Oh,
1: questa edizione è tutto. Da Daniele Giorgi in regia e Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana. Con voi l'informazione torna alle 9:00.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

the streets there was dancing. C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

Le 9.07, ancora buongiorno da Andrea De Angelis, ringrazio Daniele Giorgi, tecnico del suono, e tutte e tutti voi che continuate a scriverci al 335 12 43 722, parlate di Yemen, scrive Mario, lo faremo tra poco più di un'ora nella terza parte del programma con un esperto, e poi ancora Filomena, Oriana Fallaci moriva 20 anni fa, coraggiosa nelle sue idee, perciò figura controversa per quegli anni, presenteremo un libro su di lei appena edito da Mondadori con il suo autore. Vedete come procediamo insieme noi e voi nella comunità di Radio Vaticana con voi, questa trasmissione che ha avuto nuovamente il suo inizio nella nuova stagione nella giornata di ieri, l'inizio del palinsesto di Radio Vaticana 2026-27, che sarà con voi ogni giorno dalle 8 e 10 del mattino fino alle 11, anche in diretta video dopo il radio giornale delle ore 10. Ma adesso apriamo la nostra rassegna intercontinentale.

Iniziamo con la CNN. Trump liquida gli allarmi sull'intelligenza artificiale come una bufala, preoccupando i funzionari della Casa Bianca. E questa è l'apertura della CNN. È una fake news, ha detto il capo di Stato americano. Invece sia l'ex Presidente Obama che Kamala Harris chiedono un intervento del governo sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. E poi ancora un video dell'attacco con droni russi sul treno di cui abbiamo parlato ampiamente nella giornata di ieri. Adesso la CNN mette in risalto il video, ma soprattutto il fatto che un simile avvenimento mette in allarme i paesi confinanti con la NATO, a partire ovviamente dalla stessa Polonia. Dagli Stati Uniti voliamo fino in Africa, andiamo su Nigrizia. Apertura dedicata a Nigeria e Sudafrica. Nigeria-Sudafrica, la protesta passa dal Parlamento. L'Assemblea Nazionale Nigeriana sospende i viaggi ufficiali e i rapporti parlamentari con le istituzioni sudafricane e denuncia 98 cittadini uccisi dal 2022 sullo sfondo una nuova ondata di violenze contro persone migranti, una campagna elettorale già entrata nel vivo. Dunque il Parlamento nigeriano, scrive Nigrizia, alza il livello dello scontro con il Sudafrica. L'Assemblea Nazionale ha sospeso le visite ufficiali nel paese, parlando di crisi xenofoba. Il provvedimento, per quanto attiene alle visite, riguarda deputati, senatori, commissioni parlamentari, funzionari, personale dell'Assemblea Nazionale. Sono comprese anche le iniziative a distanza. Restano invece i rapporti e gli incontri condotti direttamente dal governo. Perché? Perché di fatto la Nigeria non vuole trasformare quella che è a tutti gli effetti una protesta parlamentare in una vera e propria rottura diplomatica. Andiamo in America Latina, dunque torniamo nel continente americano, lo facciamo con Folha de San Paolo, il quotidiano brasiliano. Tra l'altro tra poco i colleghi in lingua portoghese verranno a trovarci qui in studio. Apertura dedicata però alla guerra in Ucraina, alle parole di Trump, che afferma Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo per fermare gli attacchi al settore.

emergenza, sicurezza. Le missionarie della carità continuano il loro lavoro al nord. Riyadh chiude il gasdotto est-ovest attaccato dai miliziani. E adesso ci spostiamo, è la novità di quest'anno, fino in Australia, grazie a The Australian. Ultimo atto contro il regime iraniano, restare in vita. È l'ultimo atto di resistenza, scrive Shokofeh Azar. 8 mesi dopo il massacro di gennaio in Iran, il regime minaccia le famiglie in lutto affinché si zittiscano, mentre aumentano i casi di suicidio tra i parenti delle vittime. Vedete come poi questa rassegna che attraversa tutti e 5 i continenti ci permette, amiche e amici all'ascolto, di comprendere che nella fattispecie un cittadino brasiliano al mattino apre un quotidiano di riferimento qual è Foglia San Paolo e vede come prima notizia all'Ucraina. Una cittadina australiana fa altrettanto col The Australian e vede in apertura la situazione in Iran. Questo ci allarga, come dire, lo sguardo e anche il tentativo nostro attraverso questa rassegna internazionale di cogliere aspetti che altrimenti, leggendo solo i quotidiani di questo o quel paese, potrebbero sfuggirci. Però a questo punto sì, vogliamo andare anche in Europa e lo facciamo partendo con la Spagna, da El País, che pone in primo piano la questione legata alla violenza di genere e riporta dei numeri che riguardano in realtà il Messico. 4 studentesse sono state assassinate in 7 mesi all'università in meno di un anno. In particolare la procura sta indagando sull'omicidio di una giovane donna spagnola in questi giorni. Dunque la cronaca in primo piano per quanto concerne oggi il paese. Invece di politica interna si parla sullo Spiegel in Germania dopo quanto accaduto in Sassonia e soprattutto le critiche all'interno dell'Unione Cristiana Democratica e nei confronti del cancelliere Merz. I principali politici però della CDU appoggiano il loro leader, anche se, scrive lo Spiegel, non mancano voci dissenzienti. Infine chiudiamo recandoci in Francia, lo facciamo andando a sfogliare il quotidiano online, la versione online del quotidiano Le Monde, e anche qui in primo piano troviamo la guerra in Ucraina. Il risalto la guerra in Ucraina, vuoi per quanto accaduto con il treno appunto 2 giorni fa al confine con la Polonia, vuoi anche per l'annuncio di Trump di una possibile tregua per quanto riguarda Mosca e Kiev in riferimento ai siti energetici che dunque non sarebbero più bombardati. Sono le 9:16, ci ascoltiamo gli U2 e poi si vola nella redazione in lingua portoghese.

0: 9:20, questo aereo è puntualissimo. Oggi, martedì 15 settembre, ci conduce come ogni giorno a quest'ora in una delle diverse redazioni linguistiche di Radio Vaticana, Vatican News, in particolare in quella di lingua portoghese, una lingua parlata in tanti paesi del mondo, compreso il Brasile, ed è lì che siamo atterrati. Ne parliamo, ti do il buongiorno, con la collega Bianca Fracalvieri. Bianca, buondì.
1: Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano in questo momento.
0: C'è una notizia che ci conduce direttamente in Brasile. Oggi è un giorno molto importante per il paese, perché?
1: Esattamente Andrea, una giornata molto importante. Per chi segue il Brasile saprà che c'è una crisi istituzionale molto molto forte, e quindi per la prima volta nella storia la Corte Suprema Federale tiene una seduta straordinaria, che è senza precedenti, che è per deliberare sull'avvio di un'indagine formale nei confronti di uno dei ministri di questa Suprema Corte, che si chiama Alexandre de Moraes. Quindi la Suprema Corte si riunisce pubblicamente e viene condotta appunto per valutare la condotta di questo ministro. I giudici esamineranno un rapporto della Polizia Federale che ha rilevato alcune conversazioni tra questo ministro Moraes e un ex banchiere che è in prigione, che si chiama Daniel Vorcaro. La divulgazione delle queste conversazioni appunto ha scatenato questa crisi istituzionale alla Corte Suprema, una crisi veramente senza precedenti, ricordando che siamo a un mese delle elezioni presidenziali, quindi capirete la situazione in cui ci troviamo, purtroppo una brutta situazione. Anche la Chiesa, tramite la Conferenza dei Vescovi, si è pronunciata attraverso un messaggio intitolato "Per la verità, la giustizia e la salvaguardia delle istituzioni democratiche", in cui appunto esprime la sua profonda preoccupazione per questa crisi che appunto coinvolge la Corte Suprema e anche la Polizia Federale. E quindi staremo a guardare, saranno alle 10 brasiliane, quindi se facciamo 10, alle 15 qui orario italiane.
0: E quindi anche noi vi daremo notizia di quanto accadrà in Brasile, ovviamente lo farà la redazione in lingua portoghese. L'invito è anche a leggere articoli e servizi dei colleghi in altre lingue, e potete insomma aiutarvi con gli strumenti di traduzione. Per chi conosce il portoghese ovviamente l'invito è d'obbligo. Ma a proposito di lingue, in tutte le lingue del mondo ieri, Bianca, sono arrivati gli auguri al Papa per il suo compleanno. In particolare sui vostri social cosa hai registrato?
1: Sì, veramente è stata, guarda, una giornata come poche, devo dire, sui social. Sì, abbiamo fatto, vabbè, gli auguri in nome di tutto il Vatican News praticamente. Abbiamo fatto una collab insieme con i nostri principali account. Da lì, guarda, hanno avuto una visualizzazione di quasi 6 milioni di persone. Quindi puoi capire come è stato, auguri da tutte le lingue, da tutte le parti del mondo. E poi abbiamo messo anche un video carino, anche quello più di 2 milioni di visualizzazioni della torta che è stata offerta al Santo Padre, con tanti auguri a te. Insomma, questo, diciamo che i nostri social ieri era molto bello da vedere, di tutto il mondo che si è espresso per augurare tanti auguri a Santo Padre.
0: Grazie a Bianca Fracalvieri. Tra le altre ti salutano Maria e Paola, che ti ringraziano per in particolare questo racconto relativo agli auguri in diverse lingue, anche per i numeri che ci hai fornito. Buon lavoro Bianca.
1: Grazie anche a voi.
0: E noi adesso, tra pochi istanti, dopo un brano musicale, ascolteremo il nuovo episodio del podcast Leone di Ixit, il podcast che vi racconta la settimana, gli ultimi giorni del pontificato di Leone. Ogni martedì a quest'ora andremo a ripercorrere, insomma, quella che è stata l'attività del Santo Padre nelle giornate appena trascorse, in queste ultime giornate di estate. Poi torniamo qui dallo studio 9 di Radio Vaticana. Non cambiate canale.

0: Yes, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.
3: Buongiorno a tutti, good morning. Possiamo cominciare nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: La pace sia con voi.
4: Gesù dice: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Ecco il nostro modello. Il vescovo è un uomo che impara ogni giorno di più ad amare il suo popolo, a conoscere le gioie e i dolori della sua gente, a condividerne i sogni, a rallegrarsi nel vedere crescere le comunità. Ordinerete sacerdoti e diaconi. Incontrerete giovani pieni di entusiasmo, vedrete la generosità silenziosa di tanti religiosi, religiose, missionari, catechisti e famiglie, e scoprirete sempre più quanto è bello il popolo di Dio. Amate la gente che il Signore vi ha affidato, imparate i loro nomi, ascoltate le loro storie. Entrate quando potete nelle loro case, pregate con loro, specialmente nelle giovani chiese. Tante volte la presenza del vescovo dice moltissimo, prima ancora delle sue parole. Una visita, una benedizione, il tempo dato a un sacerdote, l'ascolto di una famiglia, il dialogo con un giovane. Questi sono piccoli gesti, ma possono rimanere nell'animo di una persona per tutta la vita.
2: Nel discorso ai nuovi vescovi, il 10 settembre 2026, Papa Leone ha tracciato un identikit del vescovo secondo il modello di Gesù. Ha invitato i vescovi a rimanere uniti a Cristo nella preghiera e nell'Eucaristia e subito dopo ha chiesto loro di rimanere sempre in contatto con il popolo di Dio, immergendosi nel rapporto quotidiano con le persone. Non dunque guide distanti che esercitano un potere rimanendo separate dalla gente, ma autentici pastori che amano il popolo.
4: Un'altra caratteristica del vescovo è quella che la tradizione chiama sollecitudo pastoralis, la sollecitudine pastorale. Non significa semplicemente avere molte responsabilità, è qualcosa di più profondo, è portare il proprio popolo nel cuore. San Paolo chiamava suo assillo quotidiano la preoccupazione per tutte le chiese. Così la chiesa alla quale siete stati inviati diventa sempre più parte della vostra vita, quasi parte di voi stessi. Questo è proprio della paternità episcopale. Avere un animo grande, abbastanza grande da fare spazio a tutti, portando in sé i propri figli e presentandoli ogni giorno al Signore nella preghiera. Papa Francesco ricordava che la vicinanza è uno dei tratti di Dio con il suo popolo. E proprio parlando ai vescovi del corso di formazione, il 12 settembre 2019, Papa Francesco diceva: noi esistiamo per rendere palpabile questa vicinanza. Che parole preziose per noi. Che la gente possa sentire attraverso la nostra presenza qualcosa della tenerezza e della paternità di Dio. E questo vale in modo speciale per i sacerdoti.
2: Nello stesso discorso ai nuovi vescovi, il successore di Pietro ha legato in modo inscindibile la vicinanza e l'immersione nella vita del popolo di Dio al compito pastorale del vescovo, che dovrebbe avere come l'assillo quotidiano della paternità. Una paternità che si manifesta concretamente nella vicinanza alle persone e nella tenerezza verso tutti, in particolare verso i sacerdoti che al vescovo sono affidati. Infine, Leone XIV ha chiesto ai vescovi di custodire l'umano in quest'epoca dell'intelligenza artificiale caratterizzata da scenari inquietanti.
4: Viviamo in un'epoca di cambiamenti rapidi. Gli sviluppi delle tecnologie, della comunicazione e dell'intelligenza artificiale hanno aperto possibilità che fino a pochi anni fa non avremmo neppure immaginato, ma certamente non possono liberare l'umanità dal peccato e dalle sue conseguenze. Lo dimostrano tragicamente le crisi che sta attraversando, in uno scenario complesso e per certi versi inquietante come l'attuale. La Chiesa ha celebrato lo scorso anno il Giubileo della Speranza. Forse perché vive fuori dal mondo? Al contrario, perché da Cristo morto e risorto è inviata ad annunciare a tutti il Vangelo della salvezza. E noi vescovi siamo i primi destinatari di questo mandato. Con l'enciclica Magnifica Humanitas ritengo di aver offerto in primis ai pastori delle chiese una visione e un metodo per affrontare la grande sfida della custodia dell'umano nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Vi incoraggio a promuovere nelle vostre diocesi percorsi di riflessione e dialogo per formare e sostenere quanti vogliono impegnarsi al servizio della civiltà dell'amore.
5: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.

0: Le 9.39 ancora, buongiorno da Andrea De Angelis. Come detto in apertura di questa trasmissione, lo ricordo, Radio Vaticana è con voi, Radio Vaticana con voi ogni mattina dalle 8.10 fino alle 11. Abbiamo ricordato che oggi è il 20° anniversario della morte di una delle giornaliste più amate di ogni tempo in Italia, Oriana Fallaci. Mondadori ha voluto pubblicare un volume che ho qui tra le mani, vi consiglio la lettura, anzi vi consiglio già di soffermarvi sulla splendida copertina dal titolo Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci. L'autore è Riccardo Nencini, che è collegato in diretta con noi. Nencini, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
0: Io voglio partire da una suggestione, perché tra poco ci collegheremo anche con una scuola romana iniziato da pochissimo, insomma il nuovo anno scolastico. Settembre è sempre quel mese in cui ci sono tanti buoni propositi e tanti nuovi inizi. Come racconterebbe a chi oggi è sui banchi di scuola e dunque parlando del ventennale della morte della Fallaci, non può averne memoria diretta, chi era Oriana Fallaci?
1: Era una donna che stava costantemente fuori dal coro, lontano dalla folla, diceva la sua senza alcun ritegno, nel nome di due principi fondamentali nella vita di ciascuno, questo direi alle ragazze e ai ragazzi. Il primo è omaggiare, lavorare per la libertà tutti i giorni, andare nella palestra della libertà costantemente, come diceva un grande poeta fiorentino, Mario Luzzi. E l'altra, prendere parte. Non essere apatici, non essere indifferenti di fronte alla storia, soprattutto di fronte alla storia che cambia.
0: Nencini, io ho il suo libro, appunto, come dicevo, qui tra le mani, l'ho letto, mi è piaciuto molto lo stile, perché trasmette l'emozione di chi ha conosciuto la persona di cui sta parlando. Ci sono anche delle pause che è molto complicato rendere quando si scrive, ma trasmettono bene anche la totale empatia che c'era tra voi. A pagina 42 c'è un passaggio che mi ha colpito, l'ho segnato come si faceva una volta con le orecchie, anche se molti rifiutano questo vecchio modo.
1: Invece è bello rivedere i libri con le orecchie,
0: vero?
1: Uno ci ha lavorato sopra, certo.
0: allora è per messo. E lei in questa pagina scrive: si alza a fatica, la nostalgia la tormenta, non è la mancanza del luogo, di quel luogo, è il rimpianto del tempo vissuto. Parla della sua morte come della condanna di una terza persona. Ha apparecchiato il tavolo pensando a tutto, per prima cosa i conti con il passato, è moribonda e lo sa, per questo si affretta a definire cornice e dettagli. E poi c'è un virgolettato: sono stata testimone di momenti terribili, ma anche in quelli si possono trovare umanità e bellezza. Come si fa, Nencini, a trovarli anche lì?
1: Era il suo lato cristiano, atea cristiana, di una profondità emotiva importante. Aveva terrore della guerra, ma la guerra allo stesso tempo la attraeva, ne era attratta. Perché nella guerra, diceva, si vede l'uomo in faccia, non c'è finzione. Guerre di liberazione e guerre di difesa, naturalmente, non guerre per occupare, guerre per difendere la propria civiltà e la propria libertà. È stata un po' l'ispirazione costante e durevole nella sua vita, che l'ha trascinata fino alla fine, ma è stanca di vivere, perché quando muore, muore in piedi. Come una delle scrittrici che amava particolarmente, la Bronte, che morì in piedi mentre stava sbucciando patate all'acquaio. Stava entrando il medico, lei morì mentre stava sbucciando le patate, in piedi senza ricevere il medico. Questo era Oriana.
0: Lei sempre nel libro, Nencini, lo ricordo, Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori, scrive, qua siamo nella parte finale, pagina 122, tra l'altro è una lettura davvero agile quella che vi stiamo proponendo, amiche e amici all'ascolto. Il libro conta 150 pagine e il rischio è di fare notte per leggerlo tutto di un fiato, ma insomma leggetelo come preferite. C'è un altro passaggio che mi ha colpito, Nencini, quando scrive: era consapevole che il potere generativo della parola nasce dal racconto in presa diretta, la condizione cioè è trovarsi sul posto. Anche se ogni ritorno corrisponde a un pericolo più minaccioso, devi mettere in conto di lasciarci la pelle, cioè della serie vi racconto solo quello che vedo, non quello che mi dicono gli altri che hanno visto.
1: Era così ed era una delle differenze più marcate tra lei e altri inviati di guerra, che spesso facevano i pezzi rimanendo nella camera dell'albergo. È una cosa che mi ha raccontato recentemente anche una grande inviata di guerra italiana, che è Giovanna Bottei. Insomma, ci sono quelli che il fronte lo conoscono tra virgolette, ecco, tra molte virgolette. Lei no, lei andava sul fronte, si portava dietro tre cose fondamentali: la macchina da scrivere, un'agendina dove aveva annotato tutti i numeri di telefono dei grandi giornalisti e delle testate di mezzo mondo, e soprattutto il magnetofono, perché quel magnetofono registrava il frastuono delle pale di un elicottero, un bombardamento, una mitraglia che sparava, e registrava la voce dei moribondi, che diceva sempre: un soldato quando muore evoca sempre la mamma, mai il babbo, sempre la mamma. Era un modo femminile di raccontare la guerra, di raccontare la storia, che però era efficacissimo perché ti precipitava dentro la storia stessa.
0: Sempre nelle ultime, anzi veramente nelle ultimissime pagine, lei, Nencini, racconta quelle che sono state le ultime settimane e giorni di vita della Fallaci. Non vogliamo su questo spoilerare nulla, invece mi piace sollecitarla ancora su un'altra pagina che lei ha scritto. Leggo quanto appunto scrive: Oriana non può rinnegare se stessa. Denuncia, la virtù che distingue un grande reporter da chi vede e farfuglia. Il primo dei suoi comandamenti: non accontentare nessuno, con una sola eccezione. Di fronte alle donne soldato vive in un'atmosfera sospesa. Le donne combattono come gli uomini, a volte meglio degli uomini, sono più determinate, più volitive e, se mi permetti, più coraggiose, sono più avvezze al dolore. La questione femminile in Fallaci forse meriterebbe un altro libro ancora, Nencini?
1: Beh, è un aspetto che non è stato molto lavorato, perché si ricorda di lei soprattutto lettera a un bambino mai nato, e va benissimo, e però c'è questo lato femminile trasportato nella guerra da un lato e dall'altro nel giornalismo, che andrebbe trattato con più determinazione e probabilmente con più attenzione. Nel brano che lei ricordava ora, lei rivedeva l'Oriana adolescente, nome di battaglia Emilia, che faceva la staffetta partigiana. È un'operazione che non vuol fare a meno di 14 anni, e il padre però con un ceffone dice alla figlia: è una cosa giusta e devi farla anche tu. Cioè, ognuno, indipendentemente dall'età, deve portare il suo mattone per spazzare via dall'Italia il nazifascismo, e questo lo farà poi via via più convintamente, e sarà la più piccola tra le staffette partigiane fiorentine.
0: Grazie davvero a Riccardo Nencini, autore di Mai Stanca di Vivere, Passioni e Tumulti di Oriana Fallaci, edito da Mondadori. Abbiamo voluto presentarlo nel giorno del 20° anniversario della morte appunto di Oriana Fallaci. Grazie, Nencini.
1: Di nuovo buona giornata, grazie a lei.
0: E adesso noi voltiamo pagina e ci trasferiamo dall'Italia fino in Nepal, perché l'alluvione dello scorso 26 agosto, causata dallo scioglimento di un ghiacciaio, lo sapete, ha causato migliaia di vittime e dei danni collaterali pazzeschi, e veramente a rischio il futuro di tante troppe persone. Caritas internazionale e Caritas italiana sono tra le organizzazioni più coinvolte negli aiuti, e il collega Daniele Piccini ha intervistato Beppe Pedron, che è il coordinatore regionale per l'Asia di Caritas italiana. Ascoltiamo.
2: Caritas italiana in questo momento sta come prima cosa raccogliendo le informazioni e coordinandosi con i colleghi in Nepal, che sono coloro che rispondono direttamente all'emergenza, raccogliere le informazioni è fondamentale per capire l'entità della tragedia, ma anche per indirizzare meglio gli aiuti che poi arriveranno e stanno già arrivando in realtà. Quello che stiamo facendo in coordinamento con Caritas Nepal e altre Caritas del network è quello di supportare la scrittura del progetto dell'appello di emergenza, che prevederà un intervento per i primi 3 mesi, poi la seconda fase con i primi 6-12 mesi e poi la fase più lunga di riabilitazione che dura fino a 2 anni. Ecco, stiamo collaborando nella scrittura di questo progetto e poi in particolare nel supporto al settore psicosociale, cioè quel settore che si occupa di garantire che anche la salute mentale dei bambini rimasti orfani principalmente, ma non solo, anche di tutto il resto della popolazione che verrà servita da Caritas, e anche degli operatori sia garantita. Poi c'è anche la parte di supporto psicologico, l'intervento immediato riguarda appunto le primissime fasi, poi anche la questione dei ripari temporanei delle tende, poi diventerà un supporto che dovrà essere più stabile, quindi fino alla ricostruzione poi di abitazioni sicure negli stessi luoghi o in altri luoghi che verranno poi trovati attraverso azioni di coordinamento e di lavoro anche con il governo. Poi l'aspetto appunto psicologico e psicosociale, che vanno in stretto contatto appunto per garantire questo benessere di tutti, e che poi i traumi anche psicologici, che in realtà poi la popolazione nepalese risponde in modo diverso rispetto alle popolazioni ad esempio occidentali, però che questi traumi poi non siano nascosti dietro l'immediatezza della risposta di emergenza e quindi poi si tramutino in disturbi non solo personali ma anche a livello sistemico e familiare in più avanti nel tempo.
3: Voi avete una lettura, diciamo, dalla prospettiva dell'ecologia integrale, mi viene da dire, no? Perché comunque sono coinvolti anche popolazioni povere e che pagano, diciamo, un prezzo per un surriscaldamento globale che non sono loro a produrre.
2: Esattamente, la lettura è proprio questa, a parte la lettura meccanica che ovviamente si lascia agli esperti, però la lettura è proprio questa ed è la stessa lettura che il governo nepalese stesso in una interessantissima prima volta di messaggio mondiale, cioè non solo il fermarsi a rispondere all'emergenza ma anche accorgersi delle cause, lavorare sulle cause. Quindi il governo nepalese stesso insieme alla Caritas locale e poi noi tutti sottoscriviamo l'importanza di rendersi conto che queste tragedie succedono lontano ma sono generate anche da vicino, quindi il Nepal contribuisce per una quota piccolissima, lo 0.01% all'impronta ecologica, mettiamola così, e però paga delle conseguenze pesantissime, come spesso succede ai paesi poveri in generale e all'Asia in generale, che è molto, molto colpita da questi fenomeni estremi. In realtà poi vediamo queste dinamiche simili anche sulle nostre Alpi, sulle nostre Dolomiti, quindi non è una cosa che è poi così lontana. Ecco, la lettura che diamo è quella di ricordarci che siamo in una casa comune e la casa comune deve essere curata da tutti, perché altrimenti saranno sempre più poveri a pagarne le conseguenze di quello che succede ormai da anni ed è quello che vediamo anche in questa tragedia del Nepal di questi giorni.
3: Se il surriscaldamento globale ha raggiunto ormai il tetto del mondo, cioè stiamo parlando di una catena oltre gli 8.000 metri, allora i ghiacciai sotto gli 8.000 metri come sono ridotti?
2: Sappiamo che i ghiacciai sotto gli 8.000 metri, alcuni si sono già sciolti e si stanno sciogliendo, la massa glaciale sta diminuendo a livello globale, questo ormai è dimostrato. Sullo stato dei ghiacciai, particolarmente nella catena dell'Himalaya, ce n'è più di qualcuno che in condizioni simili, alcuni sono degli osservati speciali, potrebbero prevedere fenomeni come quelli successi il 26 agosto in altri ghiacciai della regione autonoma del Tibet, ma poi anche del Nepal. Il punto è che non sappiamo esattamente come siano, da un lato perché con questa alluvione alcuni sistemi di controllo e monitoraggio sono stati lavati via e quindi non esistono più, d'altro canto perché c'è da investire ancora molto sia sul monitoraggio sia sui sistemi di allerta. Si dice, si calcola, poi ancora le informazioni sono da verificare, adesso un po' più precise, però si calcola che dal momento in cui questa massa di ghiaccio e terra è caduta nel lago nella regione del Tibet sono passati 7 minuti a quando poi ha raggiunto ad esempio i primi centri abitati, creando una distruzione immensa. Ecco, quei 7 minuti sono quelli che sono la finestra in cui si può lavorare sull'allerta precoce, che richiede non solo sistemi di allerta come sirene che si possono attivare, ma anche formazione alla popolazione, perché altrimenti poi ci si ferma a fotografare la massa di acqua che arriva o non si crede al sistema di allerta. Quindi è un processo sia tecnologico e tecnico, ma anche un processo di formazione e di preparazione al disastro.
3: Mi sembrano fenomeni che certamente diventeranno sempre più frequenti, se quello che stiamo dicendo è vero.
2: Sì, gli scienziati ci raccontano che saranno sempre più frequenti, sì, saranno sempre più frequenti, li vedremo sempre con maggiore intensità e con maggiore frequenza, quindi essere preparati comunque è un ottimo lavoro che va bene per tutti. Teniamo conto che Caltanissetta, ad esempio, da anni, dopo la lezione appresa nel terremoto del 2015, sostiene e conduce dei programmi di formazione, si chiama, non c'è un acronimo in inglese, insomma, ma in italiano è la preparazione al disastro, la prevenzione al rischio, la prevenzione del disastro, che fa nelle scuole pubbliche per informare e istruire, addestrare i ragazzini, i ragazzi, appunto, alla preparazione dei disastri, quindi la risposta, ma anche la prevenzione degli stessi. Quindi un lavoro che è già iniziato anche all'interno della Caritas, proprio anche con il supporto di Caritas Italiana, e quindi è un lavoro che deve continuare, non partiamo da zero, deve continuare in collegamento con tutte le agenzie governative e le altre organizzazioni sul terreno. Andrò in Nepal probabilmente tra qualche settimana e farò una missione tecnica breve di una settimana, 10 giorni, ma stiamo ancora pianificando, e questo per il semplice fatto che Caritas Nepal è la prima a chiederci di non accorrere al momento, ma di capire, questo lo si fa in tutte le emergenze, però anche in questo caso Caritas Nepal l'ha chiesto. Il contesto e il terreno è molto molto complicato. Teniamo conto ad esempio che Caritas Nepal ha inviato un team nella zona, non quella più colpita, perché quella è raggiungibile solo attraverso elicottero, in quanto sono caduti ponti e strade, come abbiamo letto e come ci confermano i colleghi dal terreno, ma per raggiungere la zona più vicina e più raggiungibile, cioè 70 km da Kathmandu, quindi per noi una cosa si raggiunge in pochissimo tempo, ci hanno messo 18 ore, perché le strade dopo un certo punto, chiaramente non quelle in capitale, non quelle immediatamente fuori dalla capitale, ma sono completamente infangate, continua a piovere, i pick up carichi di materiali non riescono a progredire. Quindi andare senza uno scopo preciso porta semplicemente ad un aggravarsi delle condizioni logistiche che la Caritas Nepal deve gestire, e questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno al momento.
3: Il coinvolgimento di Caritas Italiana in Nepal, ci sono motivazioni particolari o è lo stesso coinvolgimento che c'è in disastri in altri paesi?
2: No, direi che la relazione nasce dalla presenza importante, da un rapporto che c'è con Caritas Nepal da tempo, anche con progettini minori, anche 20 anni fa, e poi dopo il terremoto 2015 una presenza importante che c'è stata di vicinanza nostra finanziaria, ma anche con risorse operative, abbiamo avuto degli operatori sul terreno per un paio d'anni, visite frequentissime. Quindi da questo rapporto particolare, a cui si aggiunge anche con la delegazione delle Caritas della Lombardia, quindi con le nostre regioni ecclesiastiche, si aggiunge un progetto di gemellaggio, quindi di vicinanza particolare, che è nato qualche anno fa, che continua attraverso rapporti con i giovani, visite di delegazioni nepalesi, proprio per far sì che la vicinanza tra le chiese sorelle, come le chiamiamo noi, non sia una vicinanza finanziaria semplicemente, ma sia una vicinanza di relazione. Ecco, quindi in tutto questo rapporto che si è costruito continua, è semplicemente un continuum rispetto al precedente, che ovviamente in un'emergenza come questa si fa sentire, diventa più forte, quindi la relazione più importante, il supporto più importante.
4: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome 1000 volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della...
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, doppio attacco fra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev. Dopo l'attacco sono scoppiati incendi, lo riferisce il sindaco della capitale Klitschko, 8 i feriti. Ieri Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche. Nella tarda serata di ieri due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, il drone è di sospetta provenienza russa. Una fregata di Mosca poi ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo per chiarimenti. In Medio Oriente è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen mediante missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza. Sempre più cari in Italia benzina e gasolio, la guerra nel Golfo Persico fra Stretto di Hormuz e Yemen fa lievitare i prezzi di greggio e gas.
3: Benzina e gasolio alla pompa volano da tempo sui mercati, ma riflettono le innumerevoli tensioni internazionali, soprattutto nell'area medio orientale. In particolare il passaggio di navi con il greggio su uno scacchiere di mare strategico a livello mondiale, al centro di guerre, blocchi e contenziosi vari. Le indicazioni di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia.
4: C'è una crisi in corso, prezzi al rialzo, ma per nostra fortuna non è ancora uno shock drammatico. Certo, ci sono dei segnali gravi, in particolare sul gasolio, perché oltre a mancare il greggio, che è la materia prima, manca poi la capacità di raffinazione, in particolare in Europa e anche in Italia.
3: Lungo la penisola negli anni hanno chiuso i battenti diversi impianti di raffineria considerati inquinanti, spesso riconvertiti ad altri usi, decisioni che hanno costretto il nostro paese ad importare prodotto finito. L'Italia ha poi un problema legato alla fiscalità. IVA ed accise incidono per circa il 43% sul prezzo del carburante rispetto alla media europea del 39,7%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Prorogata fino alle 14.30 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere ceneri in atmosfera impedendo decolli e atterraggi. Diversi voli dirottati su altri scali siciliani. È scattato stamattina lo sciopero dei medici di famiglia. Due le giornate di protesta oggi e domani. I motivi riguardano l'orario nelle case di comunità e il ruolo unico di medicina generale. Sono previste mobilitazioni nelle principali città italiane. Disagi per i cittadini sulle prescrizioni, garantite solo quelle salvavita. Sarà presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella ai funerali laici per Emma Bonino stamattina alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L'ultimo addio alla storica leader radicale morta a 78 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
1: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
2: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
3: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
4: 12 43 722.
3: Per voi resta aperta la chat come sempre 335

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, ancora un saluto da Andrea De Angelis, ringrazio Alberto Giovannetti, Daniele Giorgi, Patrizio Ciprari che ci consentono di essere assieme non solo in diretta su Radio Vaticana all'interno della trasmissione Radio Vaticana con voi, ma anche su Facebook, e saluto anche chi ci sta rivedendo su YouTube. Torna anche nella stagione 2026-27 del nostro palinsesto l'alfabeto di Radio Vaticana con voi. Ci eravamo fermati alla lettera S lo scorso giugno, ripartiamo dunque dalla lettera T. E sapete, siamo in due in questo spazio, non può mancare il protagonista dello stesso, il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda. Andrea, bentornato.
1: Bentornati, bentrovati voi di Radio Vaticana, sono molto felice, caro Andrea, e per dare il via a questa cosa posso dirti dammi del tu.
0: Dammi del tu, io ho detto siamo in due, abbiamo detto tutto.
1: Abbiamo già detto tutto con un'altra bella
0: tutto,
1: parola con la T.
0: Perché la parola di oggi appunto è tu, ragioneremo assieme su questo termine, parola più breve non potevamo
1: sì.
0: scegliere.
1: È quasi un suono, un singulto, un'irruzione di qualcos'altro, no? Il tu.
0: Qualcos'altro
1: ci colpisce.
0: Ci riporta però al noi, all'io,
1: certo,
0: dove ci conduce il tu?
1: È un rimbalzo in qualche modo, è qualcosa che irrompe, scompiglia la nostra vita, ma in qualche modo la costituisce, perché altrimenti saremmo così, anche l'io sarebbe in crisi senza il tu. Quando ho fatto la battuta dammi del tu, diamoci del tu, in effetti quando passiamo anche a livello lessicale, no? Vuol dire che stiamo facendo un salto di livello, di approfondimento o comunque di avvicinamento, entriamo in una situazione di più intimità, di più confidenza, no? Mi posso fidare di te. Sono stato domenica al concerto dei Giovanotti e quando ha cantato mi fido di te, e lì è esploso il Circo Massimo insieme a tante anche altre canzoni esplosive di questo matto che è Giovanotti, ed è bella quella cosa lì, cioè fidarsi dell'altro. Ci ritorneremo magari alla fine,
0: e
1: perché
0: quindi
1: c'è un nesso fortissimo, no? Io tu, io in quanto ci sei tu, perché adesso io non sono un esperto di queste cose, ma gli studiosi di quel mondo che è la neonatologia del bambino nel grembo e poi nel bambino nei primissimi attimi e momenti insomma della sua esistenza, incomincia a riconoscersi nel momento in cui, però prima ancora riconosce il tu in genere della mamma, che a un certo punto lui capisce che non è lui, è qualcos'altro, è separato, è staccato, e questa cosa della sfera di che distanzia l'io e il tu è fondamentale, che separa ma al tempo stesso unisce.
0: Così come non esiste la mamma senza il tu, perché prima ti desidero, poi ti aspetto, poi ti accolgo, bisogna essere in due. Un po' tutta la vita, se vogliamo, può seguire questo doppio binario, ma è un qualcosa che non riguarda solo l'immanente, ma anche ad esempio nella preghiera, direttore Monda, dobbiamo dare del tu, altrimenti non possiamo pregare.
1: Non c'è preghiera senza il tu. E la preghiera è quando noi incominciamo a dare del tu a Dio. È molto bello quando nell'Antico Testamento Dio si presenta e presenta se stesso con quel profilo, dico le parole da informatico, no? da profilo che sono quelli che noi chiamiamo i 10 comandamenti, ma che inizia con quella frase: io sono il Signore Dio tuo, no? Che in effetti quel tuo potrebbe essere tolto. Io sono il Signore Dio, cioè affermazione della divinità, io sono Dio. E invece è quel tuo che sa, è un aggettivo possessivo, no? In realtà, ma a che fare col tu, col rapporto tra me e te, è di una dolcezza, di una tenerezza in fondo meravigliosa, è proprio l'amore, no? Cioè sono quello tuo, quello proprio che sta dentro di te, ed è questo, pensiamo a un rapporto di coppia, il tu. Stavo pensando alle canzoni, non so perché c'ho Giovanotti in testa, ma al di là del Mi fido di te, di tutte le canzoni italiane, se andiamo a vedere le canzoni in lingua inglese, you penso che sia la parola più ripetuta nei testi, ma nei titoli anche, no? Only you, potremmo, perché poi only you è interessante, perché vuol dire tra tutto il mondo solo Quel tu è l'evidenziatore giallo che illumina la nostra giornata, e l'umanità non è uno sfondo grigio, ma appunto prende fuoco.
0: E poi l'inglese è formidabile, perché quel tu, you, può avere anche un altro
1: sì,
0: significato.
1: Sì, noi diciamo tu in inglese e vuol dire due, e il tu

0: No, no, cioè non sono bello, no, mettiamoci d'accordo su cosa vuol dire bello. Dovremmo fare, non so se la B l'abbiamo fatto,
1: bellezza. Bello non è banale,
0: bello non è banale, bello non è semplice, edulcorato, non è
1: pianeggiante,
0: non è semplice, no. Bello è quando fai la scalata sulla montagna, arrivi in cima e dici bello, e sei sudato, morto, ferito, il tu ti ferisce, il tu è quello che mette in crisi, che ti mette in crisi. Qui stiamo entrando in un campo, per cui diamoci del tu, dove il livello sale e diventa amicizia, no? Che è un'altra parola, è colà, se facciamo il secondo giro dovremmo
1: mettere. Facciamo.
0: Abbiamo già detto amicizia e bellezza, quindi è là e la
1: B. La B sono prese.
0: Perché amicizia, io penso che, se sei d'accordo con me, è il desiderio più profondo che abbiamo nel cuore. Avere, essere e avere qualche amico. E sul 2, che è proprio il segno, no, di questo passaggio, c'è una bella frase di Chesterton, uno scrittore inglese, che nell'Uomo che fu giovedì dice questa frase: si può concedere ai matematici che 4 sia 2 volte 2, ma 2 non è 2 volte 1, è 2000 volte 1. Cioè, e lui perché dice questa frase? Perché c'è la storia di un uomo che è da solo, che deve entrare in una missione impossibile, un racconto di spionaggio, ma a un certo punto trova un alleato, e quando trovi un alleato non è 1 più 1, 2, è 2000 volte 1, cioè quella lì non è un raddoppio secco contabile, ma è un allargamento straordinario, perché è la fine della solitudine, è qualcuno su cui ti puoi affidare. Questo aspetto un po' vertiginoso, un po' che fa venire anche i brividi lungo la schiena, lo descrive molto bene un altro grande romanzo, sempre questo inglese, di Daniel Defoe, Robinson Crusoe, tutti lo conosciamo, quando lui scorge delle impronte sulla sabbia, in quell'isola, dice... c'è un tu, c'è un altro, cioè Venerdì, no? Il famoso personaggio di Venerdì. Quel brivido che ti viene di non sentirti solo, capire che non sei solo, penso l'abbiamo provato tutti e desiderato in fondo tutti. Poi l'altro ti mette in crisi.
1: Visto che hai parlato di canzoni e di romanzi e anche di orme, la scrittura è un esercizio del tu, ci permette di vederlo anche quando parliamo di noi stessi?
0: Sì. Scriviamo e abbiamo un tu davanti, è come la preghiera. Se non c'è il tu non usciamo da noi stessi, è un'estasi in qualche modo, dobbiamo uscire fuori da noi stessi, e penso che la preghiera è la creazione artistica. Tu hai parlato della scrittura, ma penso qualsiasi creazione, più bello di produzione artistica, è questo avere di fronte un altro. Nella preghiera è con la maiuscola, ma
1: pensiamo a un dipinto, a una scultura,
0: sì,
1: ce lo mostra in maniera,
0: questo è tutto, questo è comunicazione, che nella parola stessa c'ha l'idea di comunione, cioè siccome siamo separati, e quindi tu capisci che c'è un tu, che tua madre non ha quel cordone ombelicale, è stato tagliato, alcune mamme e alcuni figli non lo capiscono, nel momento in cui viene tagliato nasce il tu e nasce l'io. Allora, siccome però quindi siamo separati, il nostro desiderio è il ricongiungimento. E il ricongiungimento lo facciamo comunicando. C'è gente che genera figli, c'è gente che genera arte, genera bellezza, c'è gente che genera politica con discorsi, c'è gente che scrive libri e potremmo fare... Ma tutto questo in fondo è perché cerchi un tu, qualcuno che abbia uno sguardo verso di te, che tu ricambi e di cui ti puoi fidare. Ecco perché poi quel mi fido di te è fondamentale, a che fare con questo gesto universale che l'uomo ha sempre compiuto, che è la preghiera, rivolgersi a qualcuno altro, cioè più grande di te con la maiuscola, ma dandogli del tu.
1: Questo rapporto tra io e tu, se vogliamo, ci riporta anche alla natura, all'essenza di tutti e ciascuno di noi, di voi che siete all'ascolto, perché penso ad esempio alla voce. Noi non ascoltiamo mai la nostra voce, è sempre filtrata.
0: Infatti è terribile, terribile quando la senti registrata.
1: Ma così come non possiamo vederci senza l'ausilio di uno specchio. Ecco, è come se
0: tutto
1: occorra qualcosa di altro per...
0: Di
1: non
0: noi,
1: basta l'io.
0: Esattamente, tutto di noi ci dice l'insufficienza dell'io, ci dice che noi siamo relazione. Il nostro volto non è rivolto verso l'interno, noi non vediamo le nostre viscere, anche perché sarebbe un brutto spettacolo, noi vediamo la bellezza del volto dell'altro, vediamo il nostro volto riflesso negli occhi dell'altro, abbiamo bisogno dell'altro, la nostra

0: mano, diamoci la mano, la mia mano destra si incastra perfettamente con la tua e invece non si incastra bene con, la... con l'altra mia mano. La voce, il nome, nessuno si chiama, nessuno mi a me mi chiamano, tu mi chiami, che tra l'altro noi abbiamo lo stesso nome, quindi è complicato. De Angelis, mondo, esatto. Facciamo quel cognome. Nessuno si chiama da solo, i matti si chiamano da soli. Siamo sempre in due, non c'è niente da fare. Lo dice uno che da quando è nato siamo in due. Io sono gemello, ho una sorella gemella, quindi noi siamo nati in due. E adesso lei vive a tanti chilometri, che sta a Torino, io sto a Roma, ma quel legame c'è, è forte. Anzi, la distanza non lo spezza, anzi in qualche modo lo alimenta. Ma al di là dell'essere gemelli, in inglese twin, sempre lì da tu, questo due, no? E, siamo sempre in due. Ecco perché cerchiamo l'amicizia, l'amore, vincere la solitudine, che non è il destino ultimo. È la comunione dei santi, direbbe il catechismo della Chiesa Cattolica, cioè il ricongiungimento degli affetti, dei legami, cioè tutto è relazione. Il nostro corpo, dicevamo prima, ce lo dice bene, ci incastriamo bene. E tra l'altro, non voglio essere scabroso, ma dall'incastro di un uomo e una donna si genera quell'altro tutti ancora,
1: noi, a ognuno di noi,
0: quel due che diventa tre, poi inevitabilmente.
1: E poi non dimentichiamo, direttore, per concludere, quel tu sei Pietro.
0: Ah, vabbè, che nasceva dalla domanda: che dice la gente che io sia? Ma a Gesù non interessa tanto l'opinione pubblica, ma tu cosa dici che sono io? E lì c'è l'ispirazione, no? Gesù glielo dice, non sei stato tu Pietro, non ti monta la testa, poi se lo monta subito un minuto dopo, ma sei stato ispirato, e lì c'è bellissimo il riconoscimento, tu sei il Cristo, e lui dice tu sei Pietro. E l'altro ci dice la nostra verità. Molte volte noi non capiamo bene chi siamo. Tu hai le idee chiare su di te?
1: No, per fortuna no.
0: E per fortuna no, ma anche ho dei sospetti, non sono poi proprio a posto. Ma qualcun altro, io ho insegnato a scuola per tanti anni, il compito era quasi far scoprire all'altro i propri talenti, che l'altro non vede. Noi non vediamo i nostri talenti, i nostri vizi, non li vediamo, li vediamo addosso agli altri, ma anche le nostre virtù non le vediamo, i nostri pregi. Allora l'altro, vedete quanto è fondamentale, eppure l'altro oggi da un po' sempre più ci getta in crisi, ci getta lo scompiglio, ci fa paura, ci preoccupa, e nascono tutte quelle cose che vediamo nel mondo: separazioni, muri, divisori, respingimenti, remigrazioni, tante cose terribili, perché il tu è così bello, ma al tempo stesso ci mette un po' di inquietudine.
1: Grazie davvero al direttore Andrea Munda. Abbiamo parlato del tu, dunque archiviata la lettera
0: tu,
1: T,
0: ci lanciamo
1: ST,
0: verso la U.
1: Andiamo verso la U, l'ultima delle vocali che ci attende. Appuntamento il prossimo mese con te. Chissà di che parleremo con la U. Grazie a tutte e tutti voi che ci avete seguito qui a Radio Vaticana. Con voi prosegue la diretta radiofonica. Un saluto agli amici di Facebook e YouTube.

0: Le 10:25, siamo troppo puntuali oggi, Alberto Giovannetti. Spacchiamo il minuto, saremo insieme ancora fino alle 11. Ho perso la cuffia, la vado a ritrovare. E detto questo, è il momento, come ogni martedì a quest'ora, anche se ci è mancato moltissimo questo appuntamento nel corso del palinsesto estivo, ma del resto il palinsesto estivo esiste anche perché così poi si ha nostalgia di quello invernale e quando torna lo si apprezza di più, un po' come l'alternarsi delle stagioni. Lo spazio con quattro pagine che invece non conosce sosta e torna anche questo martedì con noi la corrispondente della redazione cultura di Radio Vaticana, Vatican News, l'Osservatore Romano, la nostra Giulia Galeotti. Bentornata Giulia.
1: Buongiorno, guarda, non era previsto, ma volevo proprio esordire dicendo che in questi due mesi ci siete, questo spazio ci è mancato perché quattro pagine è andato avanti e abbiamo fatto dei numeri chiudendo i quali abbiamo detto ecco, ci sarebbe stato tanto di cui parlare alla radio.
0: Vedi, allora è stata una mancanza reciproca che però appunto ci fa apprezzare ancora di più i minuti che avremo a disposizione ogni martedì a quest'ora. Tra l'altro, Giulia, la cultura durante l'estate non conosce sosta, semmai forse avendo più tempo libero possiamo abitarla meglio e conoscerla con la C maiuscola di più, perché lo dico e poi andiamo subito a quattro pagine anche e soprattutto a chi ci segue da una città come Roma. A volte puoi non essere a conoscenza di un evento che è diverso da non ci sono eventi che meritano di essere seguiti. Non so se sei d'accordo,
1: sì,
0: a me capita di perdere qualcosa,
1: sì,
0: non
1: sì.
0: di
1: e
0: non
1: devo
0: averla.
1: Dire che in questo Roma, come tante altre città, negli ultimi decenni è molto cambiata, perché è vero che fino a 20 anni fa praticamente non c'è, si fermava tutto. Adesso invece ci sono veramente molte iniziative interessanti, belli approfondimenti, ma questa è una cosa di cui io sono convinta, cioè in estate sotto l'ombrellone tu hai voglia di leggere la cultura perché hai il tempo, hai la libertà anche mentale, quindi l'estate per chi fa cultura, per chi si occupa di cultura è un momento molto, molto importante. Ma è arrivato settembre e come succede ormai da qualche anno, siamo molto orgogliosi di ospitare oggi in copertina di quattro pagine uno dei testi finalisti del premio Pieve Saverio Tutino, che è quel
0: Museo del Diario.
1: Esatto,
0: meraviglioso,
1: esatto.
0: Sono stato e adoro, cioè.
1: Esatto, e ogni anno da qualche tempo proponiamo una dei testi arrivati in finale, anzi devo dire negli ultimi anni quello che avevamo scelto poi ha anche vinto, vedremo cosa succederà quest'anno. La firma è di Angela Coletta. Angela Coletta è una ragazza di Crema che si trova durante i propri suoi 20 anni a vivere la Seconda Guerra Mondiale e lo stralcio appunto del suo diario che oggi proponiamo è molto interessante perché c'è tutto ovviamente il dramma della guerra, cosa ha significato nella vita quotidiana e cosa ha significato anche per una giovane ragazza trovarsi davanti alla dittatura e voler fare qualcosa. Infatti Angela Coletta diventerà staffetta partigiana col nome di Lidia. Ma il brano io trovo è molto bello perché riesce a combinare insieme il dramma della guerra con invece quello che sono i sentimenti di una ragazza di 20 anni e quindi l'incipit è proprio lei che sa dal medico con il quale poi si fidanzerà, quindi sono poche battute ma che tengono insieme i 20 anni sotto la guerra con le luci e ombre di quel periodo. E però le considerazioni che questa giovane ragazza fa nel suo diario sulla guerra sono veramente preziose e quindi farei un attimo un salto di foliazione, arriverei alla nostra rubrica antologica La pace si costruisce con la pace, perché questa settimana la nostra collega Silvia Guidi ci propone uno stralcio di Igino Giordani. Igino Giordani è un personaggio molto noto, o almeno lo speriamo, è stato scrittore, giornalista, politico, sarà alla Costituente, è stato bibliotecario anche alla Biblioteca Apostolica Vaticana ed è forse anche noto per essere stato il cofondatore del movimento dei focolari. Ecco, in questo stralcio che proponiamo, Giordani fa una serie di considerazioni sulla guerra e c'è una frase che fa quasi da pandana al titolo della nostra antologia, La pace si costruisce con la pace, perché Giordani scrive: il male produce il male come la palma produce il dattero, che direi è un'immagine molto semplice, molto concreta, ma profondissima.
0: Inequivocabile.
1: Esatto. Nel pagione centrale invece proponiamo due articoli che trattano di poesia. Silvia Guidi ci propone una lettura di Essere Nuvola, che è l'ultima raccolta di poesia appena arrivata in libreria della Candiani, che è una poetessa, un intellettuale che spesso trova spazio nelle nostre pagine, perché è veramente una penna che riesce a tenere insieme uno sguardo vero, profondo sulla realtà, una persona forse poco conosciuta al grande pubblico, perché non va in televisione, perché non sta sui social, eppure è una delle poetesse più vendute e più lette oggi in Italia. Di poesia parla anche la nostra rubrica dedicata ai più giovani, perché è stata tradotta in italiano la raccolta di versi di Carolyn Duffy, che è una poetessa scozzese che ha scritto sia per grandi che per piccini, e questa raccolta, L'invenzione della pioggia, è proprio un po' uno specchio della sua poetica, perché ci sono queste filastrocche che tengono insieme natura e umanità, con sempre un po' quello sguardo un pochino amaro, un pochino tagliente, un po' come sono le fiabe, no? Che se noi andiamo a leggere alcune fiabe che proponiamo ai bambini, anzi più che taglienti, sono insomma molto ambivalenti. Ecco, nei suoi versi c'è questa indagine del reale molto vero, ma molto solleticante. E poi è stato presentato da poco a Venezia un documentario veramente molto, molto prezioso, In Isidiani. Il regista è Riccardo Brun e racconta un progetto che è stato tenuto al noto carcere minorile di Napoli, in cui una serie di scrittori appunto proprio della città partenopea si sono recati per diversi anni per compiere dei progetti di scrittura creativa, e questo documentario ripercorre questa esperienza con delle considerazioni. Sai, Andrea, il carcere è uno di quei temi che insomma a noi stanno molto a cuore, appunto, in cui di rispettare la Costituzione, quindi un carcere che non deve essere tanto punizione ma rieducazione, e un discorso che ovviamente diventa ancora più delicato quando al centro ci sono dei minorenni. Quindi oggi per la ripresa il numero è, per la ripresa qui alla radio con voi, è un numero, io credo, interessante, perché declina le prime pagine dei nostri giornali di oggi in un'altra chiave.
0: Decisamente. Poi a me piace sempre ricordare che quattro pagine va letto con il giusto tempo, non troppo rapidamente e in maniera frettolosa, perché spesso andando a leggere questo o quell'articolo immediatamente si creano dei link mentali che poi possono diventare reali, magari grazie anche allo smartphone, andare a approfondire questo o quell'aspetto che vi ha di più colpito. Anche questo è cultura, e anche questo dovrebbe essere uno strumento quale la rete, no? Formidabile, anche se poi c'è quel paradosso, Giulia, che più si ha la possibilità di conoscere, meno talvolta si finisce per farlo, ma simili riflessioni vanno in direzione opposta.
1: Assolutamente sì, e poi se ci sono gli strumenti, poi come li utilizziamo, esiste anche la nostro raziocinio, la nostra intelligenza.
0: Grazie davvero a Giulia Galeotti. E poco fa o meglio, già di buon'ora questa mattina ci avete chiesto di parlare di Yemen. Avete già sentito un estratto nel radio giornale delle 10 di un'intervista realizzata dal collega Francesco De Remigis al ricercatore dell'ISPI Luigi Toninelli, perché ieri le milizie Houthi hanno nuovamente colpito obiettivi militari nella vicina Arabia Saudita e l'Iran ha negato qualsiasi coinvolgimento in questo conflitto che di fatto è un nuovo fronte, rappresenta un nuovo fronte della guerra in Medio Oriente. Le ripercussioni sono gravissime e da un punto di vista umanitario, ma anche, come ben sappiamo, energetico. Ascoltiamo allora Luigi Toninelli al microfono di Francesco De Remigis.
2: Dunque, dottor Toninelli, la questione yemenita continua a guadagnare le prime pagine dei giornali. Uno scenario di crisi, quello dello Yemen, che nell'ultimo mese ha visto registrare oltre 500 morti. Quali sono le parti in conflitto? E poi cerchiamo di capire anche quali sono gli attori, anche esterni allo Yemen, che stanno contribuendo.

non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, due caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo si apprende da fonti dell'alleanza che ha avviato gli accertamenti. Il drone di sospetta provenienza russa, doppio attacco tra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev, 8 i feriti. Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche e una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe il suo intero arsenale e lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2-3 giorni, ha affermato in un'intervista Patrushev, consigliere del presidente russo Putin. La guerra nel Golfo, il ministro degli esteri iraniano Araghchi visiterà la Cina mercoledì, ha annunciato oggi Pechino. La missione di Araghchi si inserisce nel quadro delle strette relazioni tra Cina e Iran. Intanto è salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh avverte che reagirà con fermezza. Dopo il 7 ottobre 2023, un progetto del governo israeliano per smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi, sono le accuse contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani.
2: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una seconda fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. 200 pagine e 2000 interviste sul campo realizzate negli ultimi 3 anni per documentare la messa in atto da parte del governo di Netanyahu di un piano per rendere irreversibile la sovranità ebraica sulla Cisgiordania attraverso 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese è aumentata del 31%. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: In Senato in corso le dichiarazioni di voto sulla nuova legge elettorale, il testo che prevede il proporzionale, il premio di maggioranza, le preferenze, dovrà poi tornare alla Camera che ha già calendarizzato l'approdo in aula per il prossimo 28 settembre. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti all'incontro Kierkegaard oggi, riscoprire l'esistenza. Innanzitutto presento i nostri relatori. Inizio con la professoressa Ingrid Basso, che insegna filosofia teoretica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è una studiosa di Kierkegaard e ha curato numerose traduzioni di testi del filosofo danese, oltre ad aver fatto molte altre cose. Poi Joachim Garf, che è un teologo danese e ha scritto diversi libri su Kierkegaard, tra cui Soren Kierkegaard e Biography, è inoltre responsabile del Soren Kierkegaard Research Center presso l'Università di Copenaghen. E infine Ettore Rocca, professore di estetica presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filosofici dell'Università Pegaso e ha anche un incarico come professore presso il Soren Kierkegaard Research Center, appena citato. E anche lui, come gli altri due, un grande studioso di Kierkegaard, del filosofo danese, insomma. Allora, come forse avrete già capito da questa presentazione, abbiamo il piacere di ascoltare i massimi studiosi o tra i massimi studiosi dell'opera del filosofo danese. Kierkegaard è uno degli autori, dei filosofi, dei pensatori che ha più influenzato la cultura del XX secolo e non ha smesso di far sentire oggi la sua voce. È considerato da molti, è una definizione scolastica, il padre dell'esistenzialismo europeo del XX secolo e inoltre è stato importante nel pensiero di autori come Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, solo per citare quelli più noti a un pubblico più largo. A Kierkegaard si deve una riscoperta, se vogliamo, della esistenza, dell'esistenza umana, o per essere un po' più precisi, della irriducibilità a qualunque sistema dell'umana esistenza, in dialogo polemica con un autore, un grande autore della filosofia, cioè Hegel. E dunque sono al centro del suo pensiero l'io, la libertà, la decisione. E non solo sono al centro del suo pensiero, ma anche della sua vita. Kierkegaard è un autore particolare anche per questo, perché si è dedicato a scandagliare i fattori costitutivi dell'esistenza, ma anche essendo coinvolto da ciò che proponeva agli altri, dando alla singolarità, al sé, all'interiorità, al cammino che dalla disperazione procede via via verso il riconoscimento della possibilità della fede, dando a tutto questo una piena dignità filosofica. Ecco, il dialogo di oggi intende rendere ragione della grande attualità del filosofo danese e anche della, passatemi il termine, utilità per fronteggiare nel presente le domande sulla nostra umanità che in un modo o nell'altro riguardano tutti e che la rivoluzione digitale ha reso ancora più acute e inderogabili. Bene, allora adesso procederemo in questo modo. Io rivolgerò ai nostri ospiti due gruppi di domande, quindi la lettura soprattutto del primo gruppo sarà leggermente più lunga, ma la seconda domanda è secca e anche i tempi di risposta sono proporzionati a queste lunghezze. Il primo gruppo di domande, farò le stesse domande a tutti e tre i relatori, che risponderanno in un ordine alfabetico e in un ordine inverso nella seconda domanda. Come è avvenuto il vostro incontro con Kierkegaard? Si tratta, come sappiamo, di un autore particolare e drammatico che ha scritto non solo per sviluppare dei contenuti filosofici, ma anche per rivolgere ai suoi interlocutori di ogni tipo una provocazione esistenziale. Le due cose vanno insieme, perciò vi chiedo: l'interesse che avete maturato per la sua figura e per la sua opera ha per voi solo un significato filosofico, culturale, o include anche aspetti più personali? E se sì, in quale modo la sua opera ha inciso sul vostro percorso di vita, sulla vostra ricerca del senso? Quali sono gli apporti kierkegaardiani che a vostro giudizio gettano più luce sulla situazione umana dei giovani che incontrate nella vostra attività di docenti? Perché, insomma, varrebbe la pena oggi di confrontarsi con Kierkegaard. Ingrid, a te la parola.
2: Ringrazio molto per questa presentazione, ringrazio il meeting innanzitutto per aver voluto ospitare un pensatore come Kierkegaard per l'edizione di quest'anno, ringrazio naturalmente il pubblico per essere qui presente.
1: Parla vicino.
2: Forse non si sente sufficientemente la voce. Era il momento dei ringraziamenti, diciamo, ringraziavo il meeting, ringraziavo il pubblico per l'interesse nei confronti di questo filosofo che ha sempre molto da dire. Le tre domande sono di fatto collegate, perché la domanda, comincio dall'ultima, che cosa ha Kierkegaard da dire ai nostri studenti? Per rispondere a questa domanda do una risposta allo studente che sono stata io la prima volta che ho incontrato questo filosofo. Avevo 15 anni, mi era stato regalato uno dei suoi testi da un compagno di scuola, non un compagno di classe, nella fattispecie era Timore e Tremore, e quando lessi questo testo mi colpì talmente tanto che decisi di approfondire anche la lettura delle altre opere del filosofo, perché mi aveva colpito questo testo. Credo che rispondere a questa domanda abbia a che fare con me, ma non soltanto con me, Ingrid Basso, ma abbia a che fare proprio con me anche nel momento della mia vita come studente giovane e adolescente che si pone delle domande relative al senso della propria esistenza. E qui emerge una delle caratteristiche fondamentali di Kierkegaard, pensatore, filosofo. Ci è stato detto da Carmine che è uno scrittore anche drammatico. Drammatico che cosa significa? Drammatico proprio nel senso del dramma come messa in scena di un'esistenza. Ecco, la caratteristica dell'opera kierkegaardiana, tale per cui io credo che colpisca soprattutto dei giovani, ma non necessariamente soltanto dei giovani, è il fatto che non abbiamo a che fare nel leggere le opere di Kierkegaard con dei testi filosofici teorici in senso pieno. Nella misura in cui questa era una categoria essenziale del pensiero di Kierkegaard, la categoria della contemporaneità, ecco, noi siamo sempre contemporanei di quello che stiamo leggendo, siamo sempre contemporanei dei temi che vengono trattati in questi suoi scritti, in queste sue opere. Secondo due punti di vista. Innanzitutto dal punto di vista della drammaturgia mi piace ricordare, anche se forse qualcuno nel pubblico già lo sa, che gran parte dei testi di Kierkegaard si presentano come una sorta di romanzo filosofico. Non è un caso poi che i filosofi dell'esistenzialismo come Sartre poi abbiano fatto elaborato il loro discorso filosofico nei termini proprio del romanzo, perché Kierkegaard, da grande lettore amatore dei classici greci, amava citare Aristotele quando nella sua poetica diceva che la letteratura, l'arte quindi, è molto più filosofica rispetto alla storia, perché racconta la possibilità, mentre invece

0: come dire, dal concreto e assolutizzare nei termini di concetti. Se io parto dal concetto non mi ci riconosco, ma se invece io incarno questo concetto in una modalità di esistenza, ecco che allora io lì vengo immediatamente colpito nella mia persona. La caratteristica della possibilità che narra la letteratura è il fatto che io mi possa immedesimare in quello che leggo, e questo è caratteristico della strategia comunicativa di Kierkegaard, cioè far sì che il lettore si immedesimi sempre nei suoi protagonisti che incarnano delle possibilità di esistenza. Ma che cosa sono queste possibilità di esistenza? Sono dei modi in cui il sé, l'individualità della singola persona, può rapportarsi a se stessa e al mondo, e mediante questa modalità di rapporto con se stessa instaurare anche delle relazioni con il mondo esterno. Quindi la lettura dei testi kierkegaardiani è un richiamo alla contemporaneità da questo punto di vista. Lui amava anche citare molto spesso una frase dalle satire di Orazio, che la metteva molto spesso ad esergo di alcuni suoi testi, che è de te narratur fabula, cioè quello che tu stai leggendo sta parlando di te. E non a caso nella mostra che voi vedrete o che avrete già visto, vedete che tra gli autori Kierkegaard e un pittore, Lundby, che era contemporaneo, lettore come noi delle opere di Kierkegaard, abbiamo proprio messo uno specchio per questo motivo, nel senso che noi abbiamo due autori che parlano in un determinato periodo storico e poi ci siamo noi, però siamo allo stesso livello perché siamo contemporanei. Quindi la narrazione come un racconto di possibilità esistenziale nel quale io posso anche vedere e rispecchiare me stesso. La cosa poi interessante che fa Kierkegaard, che è una delle ragioni per cui noi l'abbiamo scelto come autore che poteva essere presentato al meeting relativamente ad un tema che è quello di quest'anno, che è quello dell'amore, è il fatto che Kierkegaard volesse raccontare il cristianesimo. Raccontare il cristianesimo che cosa significa? Significa raccontare quello che è il Vangelo, non come se fossero dei fatti, come dire, storici, ma raccontarli come se fossero poeticamente, ancora una volta, per noi una possibilità esistenziale, nella contemporaneità con noi. E questo ha a che vedere con la lettura che lui stesso ha del Vangelo e con il modo in cui lui interpreta il cristianesimo, che non è una dottrina, ma è un modo di vivere, è una modalità propriamente esistenziale. Questo, voi conoscete il prologo al Vangelo di Giovanni, è esattamente il verbo che si è fatto carne. Una parola che non è parola viva non è per noi, non significa per noi nulla. Così come non è un caso che l'opera dedicata al tema dell'amore abbia quale titolo proprio gli atti dell'amore, perché l'amore non è se non attraverso una manifestazione dei suoi atti, l'amore non è se non il frutto dell'amore. Questa coincidenza tra quello che nella filosofia classica indichiamo come il logos e il bios, quindi la vita e la parola, l'idea di una filosofia che non sia lettera astratta, pura speculazione, ma che abbia a che fare con una vita, è esattamente il messaggio che intende veicolare Kierkegaard, che si definisce quindi appunto un poeta del cristianesimo. Poeta del cristianesimo quindi significa non propriamente un teologo, non propriamente un pastore, non un filosofo, ma appunto una sorta di amante infelice di Dio. Perché un amante infelice di Dio? Perché Dio è quell'altro, quell'infinitamente diverso da me, al quale io, eppure per certi versi, somiglio, al quale io in qualche modo sempre tendo. Perché infelice? Che cosa significa questo? Che io non abbia mai accesso alla fede? Evidentemente no, per Kierkegaard c'è una strada che ci dà la possibilità di accedere alla fede, però ecco, la fede per Kierkegaard è un qualcosa che deve essere costantemente guadagnato, non è un qualcosa a cui si possa accedere una volta per tutti. Non esiste il cristiano tout court, cristiani si è sempre in fieri, cristiani si è sempre qualcosa che si sta diventando attraverso gli atti della nostra vita, che sono sostanzialmente atti d'amore. E quindi io credo che per me questo sia stato l'aspetto di maggiore interesse nella lettura del filosofo. Grazie. Grazie.
1: Joachim, a te la parola. Grazie mille per l'invito.

0: Vorrei cominciare la mia risposta raccontandovi del mio primo incontro con Kierkegaard. È stato un sollievo leggere Kierkegaard al liceo, ma quando ho chiesto alla mia insegnante danese appunto il permesso di poter continuare a leggere questo autore, ebbene guardò la classe con uno sguardo truce e disse: qualunque cosa facciate, non leggete Kierkegaard. Quello stesso giorno andai a piedi alla biblioteca del mio quartiere e presi in prestito La malattia mortale, nonché una raccolta dei suoi ultimi saggi anticlericali. Ed è così che ebbe inizio il mio rapporto con questo autore. Si può affermare che Kierkegaard inganna un altro riguardo alla verità, il che è imperdonabile, ma si può anche indurre un altro a credere alla verità, il che, secondo quanto afferma Kierkegaard stesso, è proprio quello che lui fa. Mi chiedo, quindi, si può indurre qualcuno, appunto, si può ingannare qualcuno rispetto alla verità, ma si può anche indurre qualcuno con lo stesso atteggiamento a credere alla verità. E forse è proprio questo che ha fatto il mio insegnante quel giorno. Mi chiedo appunto se il mio insegnante abbia cercato davvero di mettermi in guardia da Kierkegaard, quindi si è cercato di fare la prima cosa, oppure se abbia finito per fare invece involontariamente la seconda cosa. Kierkegaard è uno scrittore particolare, drammatico, bisogna ammetterlo. Il mio interesse per la sua persona e per la sua opera è emerso davvero a una giovane età, ma non è mai stato solo un interesse puramente accademico di ricerca. Al contrario, il mio interesse per questo autore ha avuto un grande impatto anche sulla comprensione di me stesso e ha influenzato anche la mia scelta di studi e ha influenzato anche la mia posizione su diverse decisioni cruciali che ho preso nella mia vita. Per vari motivi, Kierkegaard può risultare difficile da leggere e anche da comprendere, ma comunque, fin dalla giovinezza, ho sempre avuto la sensazione che leggendo Kierkegaard non solo cercavo di comprendere il suo pensiero, ma che allo stesso tempo io venivo compreso e capito proprio da Kierkegaard stesso. Cioè venivo capito e compreso da una persona che non avevo mai conosciuto, ma che invece sembrava conoscermi, sembrava conoscere la mia esistenza, i miei pensieri, qualcosa di essenziale su di me, sulla mia vita. Sembrava conoscere i miei pensieri, da quelli più luminosi a quelli più oscuri. Leggere Kierkegaard significa quindi ritrovarsi in un dialogo esistenziale continuo che non diminuisce con il passare degli anni, invece evolve naturalmente e si concentra sempre su nuovi punti chiave. Kierkegaard quindi è una sorta di mentore esistenziale, è una guida paziente ed esperta e inoltre è anche un consulente pieno di fantasia che ha spesso anticipato le mie esigenze con i suoi consigli e suggerimenti, consigli e suggerimenti di cui non immaginavo nemmeno l'esistenza. A volte mi chiedo come sarebbe la mia vita se non avessi mai conosciuto Kierkegaard. E devo confessare che non ho una risposta a questa domanda. E forse non desidero nemmeno conoscerla, questa risposta. E ancora una volta ho riflettuto su questo legame esistenziale con questo magico mentore che è Kierkegaard proprio 4 giorni fa, mentre parlavo con una giovane donna cinese che stava partecipando alla nostra conferenza annuale su Kierkegaard a Copenaghen. Quando le ho chiesto come mai avessi iniziato a leggere questo autore, lei mi ha risposto subito: mi ha salvato la vita. E poi si è chiusa in un silenzio tombale. Ebbene, un silenzio però che definirei eloquente. Quali dei contributi di Kierkegaard gettano maggiormente luce sull'essere umano? Beh, è difficile individuare un'opera singola. Ad esempio, tutte le sue opere sono rilevanti e sono anche interconnesse tra di loro. Quando si legge Kierkegaard ci si addentra in un laboratorio esistenziale affascinante in cui c'è una schiera di personaggi di finzione, di fantasia, oltre a personaggi mitologici e biblici, che rappresentano e mettono in scena diversi atteggiamenti nei confronti della vita e che in un certo senso appunto contribuiscono a rappresentare la teoria delle fasi di Kierkegaard, che consiste in tre fasi distinte: una fase estetica, una fase etica e una fase religiosa. Grazie mille per la vostra attenzione.
1: Ettore.
2: Intanto vorrei ringraziare Carmine per aver fatto una domanda non d'aula universitaria e quindi cercherò di rispondere come non risponderei in un'aula universitaria. La scelta di Kierkegaard, l'incontro di Kierkegaard, molto spesso questo incontro avviene in momenti di crisi, di disorientamento, di sfiducia. Ecco, è stato anche così per me. Io avevo finito la laurea, avevo cominciato un percorso di dottorato su Heidegger e ho vissuto una crisi di credibilità, una crisi di motivazione di studiare filosofia, perché non trovavo questa credibilità nell'autore che in quel momento studiavo, di nuovo non lo direi in un'aula universitaria, vale a dire Heidegger, e quindi avevo l'impressione che le cose non andavano. Questo mi aveva portato completamente a fermarmi, a non riuscire ad andare avanti. Avevo l'impressione che anche molti filosofi dicessero tutti la stessa cosa, che in qualche modo non mi toccava. Per fortuna avevo un maestro profondamente laico, quindi assolutamente distante da ogni pensiero religioso e pensatore religioso, Emilio Garroni. Quando gli proposi, voglio cambiare la mia tesi di dottorato, una cosa che di solito non si fa, dopo un anno, voglio cambiare completamente il tema, voglio occuparmi di Kierkegaard. E lui capì, ebbe la grande generosità, forse anche l'amore di capire che quella era la cosa giusta per me. E forse anche grazie al suo sì, che anche di nuovo in ambito universitario è necessario per poter procedere, potetti seguire la mia stella. E che cosa mi ha affascinato, che cosa mi ha toccato di Kierkegaard, qual è stato il punto? Ognuno ha il suo Kierkegaard, ha il suo accesso a Kierkegaard. Ecco, il mio è stato quello che la descrizione dell'angoscia e della disperazione, il riconoscermi in quelle figure della disperazione che Kierkegaard delinea. La disperazione della chiusura, l'impossibilità di raggiungere l'altro, di comunicare, di toccare l'altro con le parole e con gli atti. E al tempo stesso lo svelamento dei meccanismi di manipolazione nel rapporto con l'altro, di autoinganno, di dominio con l'altro che si può fare attraverso i propri atti e le proprie parole. Ecco, questo svelamento, questa descrizione in cui questa sensazione di non poter raggiungere l'altro, di non poter comunicare davvero, di non poter comunicarmi, di non potermi esprimere, di non avere la sensazione di non riuscire ad esprimere le cose davvero importanti, le cose più alte, ecco, sono state queste il mio. È stata questa la mia porta di accesso a Kierkegaard. E d'altro canto, Joachim lo diceva, ti toccano gli aspetti bui, ma ti toccano gli aspetti luminosi. Mi ricordo qualcosa che è stampato nella mia memoria quando in una biblioteca a Copenaghen, la prima volta che andai lì, lessi quest'opera, che è anche uno dei centri della nostra mostra, Il giglio nel campo e l'uccello nel cielo, e questa descrizione del silenzio, dell'obbedienza e della gioia, questo silenzio cosmico, questo silenzio dell'ascolto, perché l'obbedienza è ascolto, e infine la gioia. Ecco, quest'altra parte. Mi ricordo Kierkegaard dice: guardate i gigli nel campo e gli uccelli nel cielo che non seminano, riprende appunto il passo del Vangelo del discorso della montagna, che non si preoccupano del domani, che gettano tutte le loro preoccupazioni su Dio, cercano solo il regno di Dio e tutto il resto viene dato loro in sovrappiù. Ecco, mi ricordo la mia completa esaltazione, non era uno scritto ancora tradotto in italiano, ricordo come uscì nel buio di un maggio incredibilmente freddo e piovoso, proprio saltando da quella biblioteca, completamente felice di questo linguaggio che era ancora un linguaggio altro, che tanto nel buio quanto nella luce riusciva a toccarmi. E poi il suo parlare della fede, dell'amore, del cristianesimo, ma anche lì che cosa mi ha toccato? Il fatto che fede, cristianesimo, amore, lo accennava già Joachim, non è qualcosa che ci si autocertifica. Ecco, in un mondo in cui fa a gara a gridare più forte, io sono cristiano, Kierkegaard dice no, io non sono cristiano, oppure noi siamo cristiani, dice no, noi non siamo cristiani in questa società, oppure siamo in un'azione cristiana, nazione cristiana, no, non siamo in una nazione cristiana, siamo in una terra cristiana, no, non siamo in una terra cristiana. Ecco, Kierkegaard dice io divento, il mio problema è quello di diventare, il mio unico compito è diventare cristiano, ne parlava anche Ingrid poco fa. Ecco, e questo impegno continuo, questo asintotico diventare cristiano, anche questo è un terzo elemento che mi ha toccato il cuore. Non solo, ma anche dice io non sono buono, io non sono capace di amore, ma sono capace di amore solo nel momento in cui riconosco in te il bene. Riconosco in te l'amore, solo se riconosco in te l'amore, solo se riconosco nonostante tutto, nonostante tutte le possibili delusioni, nonostante le prove provate contrarie, in te l'amore, in te la bontà, solo allora divento capace io stesso di bene e di amare. Grazie.

0: Innanzitutto, prima di introdurre la seconda domanda, voglio ringraziarvi per avere risposto, ciascuno a suo modo, ma al livello a cui la domanda era stata posta e con il proprio temperamento, modalità, abbiamo assistito non tanto a una lezione, si possono anche fare le lezioni, ma al resoconto di un'esperienza nata dall'incontro con questo autore, che è un autore, certo, ma è anche un testimone. Adesso la seconda domanda. Seconda domanda ci mette in rapporto ancora di più con l'attualità di Kierkegaard, se così si può dire. Come tutti sappiamo, 3 mesi fa è uscita l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, anche con l'intento di accompagnare l'avventura di noi tutti, nessuno escluso, non solo quelli in questa sala, non solo quelli che sono al meeting, ma senza confini. Un'avventura di attraversamento della rivoluzione digitale. Una rivoluzione che ci sta offrendo in moltissimi campi possibilità straordinarie che prima nemmeno ci sognavamo, ma anche tanti interrogativi, riassumibili nella domanda posta in vari modi e in molti punti del testo dall'enciclica. Chi siamo? Cosa ci definisce come esseri umani? Cosa non possiamo perdere? Custodire l'umano è un sintagma che viene ripetuto varie volte. Cosa non possiamo perdere? O forse bisognerebbe dire cosa non vogliamo perdere? Ecco, ora la mia domanda. Il pensiero kierkegaardiano ci fornisce elementi utili per rispondere a questa domanda? E quali, secondo voi? Ti cedo ancora la parola, Ettore, così facciamo il giro inverso.
1: Sì, andiamo in ordine inverso adesso. E allora, io dividerei la domanda in due parti. La domanda di Carmine: che cosa ci definisce come esseri umani e non possiamo perdere? Allora, che cosa ci definisce? Anzitutto, qui, naturalmente prendendo la prospettiva kierkegaardiana, che cosa ci definisce come esseri umani e non perderemo mai? Questa è la prima parte. Che cosa non perderemo mai? Che cosa ci dice Kierkegaard che non perderemo mai? La possibilità di angosciarsi, la possibilità di disperare. Come esseri umani noi siamo contraddistinti non dall'essere animal razionale, come voleva Aristotele, ma di essere un animale che può angosciarsi e che può disperare. Ecco, Kierkegaard ci parla dell'universalità di questa malattia, la disperazione. Non c'è uomo, dice, che non sia almeno un poco disperato, che non sia stato almeno, non sia stato disperato, che non sia forse ancora un poco disperato, e quantomeno che ogni giorno combatta con la possibilità di disperarsi. Invece l'angoscia. Ecco, anche lì l'angoscia non è qualcosa da debellare semplicemente. Anche Gesù negli Orto degli Ulivi si è angosciato. Ecco, l'angoscia è nient'altro che l'altra faccia della libertà. Proprio perché siamo esseri liberi e capaci di amare, possiamo angosciarci. Quindi la possibilità, paradossalmente, di angosciarci e di disperare come ciò che ci definisce. Ciò che de ci definisce nel creato rispetto a tutti gli esseri viventi. E non perderemo mai. Che cosa invece possiamo e rischiamo di perdere? E che invece ci costituisce come esseri di cui ci dobbiamo prendere cura, di noi stessi e degli altri. Ecco, ciò che possiamo perdere, ciò che ci costituisce e invece possiamo perdere è in primo luogo la capacità di amare. Ciò che ci costituisce, che possiamo perdere, è la capacità di tacere. Dice Kierkegaard, che cos'è la preghiera? La preghiera non è chiedere, non è appunto fare come delle richieste a Dio. Dice chi prega, chi va sempre più a fondo nella preghiera, alla fine non ha più nulla da dire, non ha più nulla di chiedere. Ecco, in quel momento, nel momento in cui tace, che non ha più nulla da dire, non ha più nulla da chiedere, ecco, in quel momento, solo in quel momento, si è capace di ascoltare Dio. Quindi il silenzio come presupposto dell'ascolto. Ecco, che cosa possiamo perdere? Che cosa ci costituisce? Possiamo perdere questa capacità di silenzio, che è anche possibilità di ascolto. E infine, che cosa possiamo... Che cosa ci costituisce e possiamo perdere? La capacità di gioire. E allora, in questo contesto, nel contesto in cui la comunicazione con l'altro può diventare, come tanti teenager, come tanti adolescenti, l'intelligenza artificiale generativa come il confidente, come l'altro. Ecco, che cosa sparisce? Sparisce proprio quell'altro, sparisce proprio quella capacità di amare. Perché dicevo prima, l'amore, posso amare solo se presuppongo l'amore dell'altro. Posso presupporre l'amore nella macchina? Evidentemente no, e allora non posso neanche amare. Non posso neanche comunicare, non posso ascoltare e infine non posso gioire. Ecco, nel momento in cui questi surrogati, queste falsificazioni della cura, del prendersi cura, dell'amore e della gioia, di una felicità che poi è fittizia perché non è nell'incontro con l'altro, nel momento in cui ciò sparisce, vado a perdere ciò che assolutamente non devo e non dobbiamo perdere, la capacità di amare, la capacità di ascoltare e la capacità di gioire insieme. Grazie.
0: Joachim.
2: Grazie, grazie molte. Il problema è che non ho sentito la traduzione della domanda, non funzionano le cuffie, non funziona il ricevitore e quindi dovrò improvvisare un po' e quindi vi chiedo perdono per questa azione di improvvisazione. Penso che ci siano delle domande molto importanti riguardo a Kierkegaard, che mette in luce l'individualità e si concentra tantissimo sulla necessità di diventare se stessi. Adesso ci troviamo in questa epoca digitale con i mezzi elettronici che ci aiutano nel bene e nel male e che risolvono moltissimi problemi, moltissime questioni. Per Kierkegaard si è trattato proprio di un impegno di tutta la vita di mostrare che cosa fosse come essere umano e non si può definire un essere umano utilizzando una tecnica, una tecnologia, l'intelligenza artificiale. Bisogna affrontare questa questione in un modo totalmente diverso. E Kierkegaard se ne è reso conto molto presto che ci sono dei poteri nella società, ci sono dei poteri tra i politici e tra tutti gli esseri umani che lottano contro una specie di controllo su tutto. e l'essere umano, nel bene e nel male, vuole anche controllare se stesso. Quindi in questo processo così complesso si rischia di strumentalizzare quello che significa essere un essere umano. Kierkegaard usa la sua penna, il suo inchiostro e la sua autorialità per dimostrare che l'essere umano deve essere rispettato come una sorta di mistero, non solo nei confronti di se stesso, ma anche nei confronti delle persone che sono a capo del sistema, che hanno il potere di controllare, il potere decisionale, il potere di dirci come comportarci, eccetera. E in altre parole, per farla breve, Kierkegaard non è una persona ingenua, anzi è un filosofo molto critico, un teologo e anche un cristiano, se vogliamo aggiungere anche questo, che sa che le persone hanno un lato buono e un lato cattivo, quello che nel cristianesimo si chiama peccatore. E il rischio è di prendere la direzione sbagliata. Si prende la direzione sbagliata se ci si lascia abbandonati nel prendere la decisione su quello che è giusto e sbagliato. Quindi anche nel mio intervento precedente ho fatto riferimento a questa cosa. Kierkegaard può essere visto come un filosofo, un teologo normativo per certi versi. Ci sono sì delle regole, dei principi, ci sono degli elementi, per così dire, nell'essere umano a cui bisogna prestare attenzione quando si parla del bene e del male, del giusto e dello sbagliato, dell'autenticità, del diventare se stessi e così via. Ed è qualcosa a cui non dobbiamo rinunciare, dobbiamo lottare per mantenere viva questa attenzione, dobbiamo continuare ad approfondire questi temi leggendo i testi di Kierkegaard. Non dobbiamo farci così travolgere dagli strumenti elettronici, dalle macchine o dalle persone che hanno il potere o che hanno degli interessi economici molto specifici nell'indirizzarci in determinati modi. Kierkegaard ne era consapevole in maniera molto anticipata sui tempi, è anche considerato il padre dell'esistenzialismo, ma è stato anche uno dei primi critici radicali di quelle che si chiamano le masse. E per questo sottolinea tantissimo la necessità dell'individualità. E sulla sua tomba lui aveva detto che voleva che fosse scolpito un concetto specifico che dicesse: quel individuo, quel singolo individuo, quello doveva essere scritto sulla sua tomba. Grazie.

0: Dovrebbe arrivare.
1: Questo quando comincia al 5 vuol dire che funziona. Aspettiamo il funzionamento del microfono. Allora. No, finché non parte il 5 non va il microfono. Grazie. Mi sentite? No.
2: Prova. Mi sentite? Sì, perfetto, grazie. Entrambe le risposte che sono state date ora sono delle risposte bellissime con le quali io mi trovo assolutamente d'accordo. Mi ricollego in particolare con il primo intervento che ha fatto Ettore quando ha parlato della possibilità di angosciarsi, del silenzio, della gioia come un qualcosa che non è riproducibile in ambito di intelligenza artificiale. E questo mi ha fatto pensare ad una notizia che ho letto qualche giorno fa sul giornale relativamente ad un esperimento di robotica che è stata fatta in cui questo robot per la prima volta ha superato un test in cui si cerca di capire se colui che fa questo test è un umano o un robot. E c'era questa immagine sul giornale di questo robot che batte le mani come se volesse dimostrare la sua gioia nell'essere riuscito a superare questo test. Evidentemente una gioia che non esiste, perché non è che il risultato, quindi un output di un input che è stato dato, che è quello rispondere correttamente a delle domande. Ecco, io mi domando se un test di questo tipo sarebbe stato in grado di rilevare il significato di un tacere o il significato di un silenzio significativo. Probabilmente no, e in questa misura il test non semplicemente non poteva essere superato, ma non poteva essere nemmeno fatto, e questo forse è un aspetto interessante. Io, collegandomi a quel che Kierkegaard può dire, collegandomi alla domanda, quindi quel che Kierkegaard può dire su che cosa significa essere umano, cercando forse di non ripetere quello che è stato detto dagli amici, che è assolutamente vero, ecco, vorrei sottolineare anche un altro aspetto che secondo me è molto importante, che è quello legato ad un'altra dimensione umana fondamentale, che è quello dell'ironia. Ettore ha parlato della gioia, però c'è un altro aspetto che secondo me è assolutamente interessante nell'opera kierkegaardiana, che è quella dell'ironia. Io penso spesso ad un episodio che ho letto all'interno di un testo di un altro pensatore contemporaneo, che è Viktor Frankl, che è uno psicologo esistenziale, che ha scritto, forse lo conoscete perché ha scritto questo testo che è anche divulgativo, che è uno psicologo nei lager, perché lui racconta della sua esperienza nei campi di concentramento. Lui racconta questa scena che mi ha sconvolto, che mi ha fatto pensare anche molto all'attitudine kierkegaardiana. Lui racconta una scena assolutamente drammatica di un giorno in cui questi esseri umani, di fatto scheletrici, si trovavano nelle docce per il lavaggio quotidiano, e quindi in un momento di assoluto bisogno, di disperazione e di miseria, in cui uno di loro fece una battuta e ci fu una risata generale nella doccia. E a me questa cosa ha sconvolto, perché ora, da un punto diciamo umano, è un'esperienza umana, certo, ma che cosa significa umano? Ecco, l'umano è anche un'imprevedibilità. Ettore parlava della possibilità. L'angoscia, di fatto, se poi voi veniamo a entrare nel merito dell'ambito filosofico, quindi nell'opera, il concetto dell'angoscia dice che l'angoscia è l'atteggiamento che si ha per la possibilità della stessa possibilità. Ecco, io credo che ciò che caratterizza l'essere umano è questa assoluta non prevedibilità l'aspetto fondamentale che caratterizza la possibilità. Kierkegaard ci dice che dà anche una definizione lui di che cos'è l'uomo, ci dice che è spirito l'uomo, cioè un qualcosa che si relaziona con se stesso. Di fatto è l'uomo, è colui che si pone la domanda che cos'è l'uomo di fatto. E all'interno del suo essere ci sono delle dimensioni che sono quella della finitezza, dell'infinitezza. L'infinitezza è sempre un tendere a qualcosa che non c'è, un tendere a qualcosa che non è mai presente. E questa non presenza di questo qualcosa affonda, secondo quello che ci dice Kierkegaard, le sue radici in un, come dire, polo di infinitezza che non ha a che fare con l'immanenza della vita e che è un qualcosa che l'uomo non ha potuto darsi da se stesso. E questo è un qualcosa che non è assolutamente riproducibile nell'ambito di ciò che è prettamente umano. Ecco, il movimento che l'uomo ha nei confronti di questa alterità che non è se stesso è forse un qualcosa che non può essere riprodotto. Quindi io direi che Kierkegaard ci insegna che l'uomo è appunto questa eccedenza non funzionale. E l'uomo è ciò che di fatto, quello che ci dice anche l'enciclica, non è ciò che è riducibile a pura performance e non è ciò che è riducibile a puro dato. C'è sempre un qualcosa di più che io non posso catalogare in nessun modo. Questo qualcosa di più è anche quel qualcosa che è stata quella risata probabilmente nelle docce, una cosa che è assolutamente fuori registro, se vogliamo dire così. E le opere di Kierkegaard ci mostrano anche molto spesso questo fuori registro, in cui lui usa l'ironia anche in un'opera che è un'opera propriamente filosofica. E sembra che lui stia continuamente scherzando, in realtà quello che lui ci dice è che la vita stessa è un gioco, ma è un gioco serio. E quindi secondo me questo è un'altra cosa importante che lui ci ha detto.
0: Grazie. Senza voler riprendere contenuti, ma cercando di raccogliere comunque un messaggio, una conclusione, che mi sembra anche molto significativa alla fine di questo incontro, direi che questa sera abbiamo scoperto, forse molti ne erano già persuasi, che gli autori si possono incontrare. E tanto più quanto più sono testimoni credibili, no? Ho apprezzato l'elemento della credibilità e anche nel rapporto tra i due autori che non rinomino, no? E quando sono credibili? Quando dicono quello che soffrono. E quello che scoprono vitalmente, quando in fondo non scrivono dalla pedana, no? Ma dal di dentro della loro stessa vita e della vita di coloro che li circondano. E perciò fanno una cosa che gli altri non fanno, ci aiutano perché gli incontri ci aiutano, sono il più grande fattore di aiuto delle nostre esistenze, ci aiutano non solo a ripetere, o forse non tanto a ripetere quello che loro stessi hanno detto, ma a compiere il gesto che loro hanno fatto, cioè non sorvolare su se stessi, non perdere di vista se stessi. E in questo Kierkegaard è maestro più di altri per quel svelamento, nominazione di cui si è parlato, che permette anche a noi che lo leggiamo, come accade in rapporti umani significativi, di sorprendere quella eccedenza non funzionale, no, che noi siamo, di sorprendere come elementi irrinunciabili, definitori di noi stessi, quella capacità di amare, di tacere, di gioire, di ridere, anche in situazioni così tragiche. Eppure quella risata è esplosa. E ci permettono di abitare quel io casa, abitare meglio, più profondamente, quell'io casa di cui ha parlato Joachim. Questi sono autori che sostengono il nostro stesso cammino umano, cioè anche di pensiero, di scoperta e anche affettivo, nella interezza di ciò che è umano e di farci sempre rimanere in cammino. Avrete notato l'uso del verbo diventare, no? che è stato richiamato da tutti e tre. Diventare, non ritenere di essere già, perché certo si sono scoperte tante cose. Kierkegaard parlava del cristianesimo in questo senso, si è ricevuto qualcosa, ma quello che si è ricevuto è sempre da scoprire, che non cessi la meraviglia e il cammino, essere in cammino. Ecco, per questi e altri motivi che avete ascoltato, come è capitato a me di fare insieme a voi questa sera, possiamo essere soddisfatti di avere scoperto che gli autori, quando si incontrano, diventano compagni inseparabili del nostro stesso percorso, della nostra stessa indomita ricerca di pienezza, di significato. Quindi vi ringrazio moltissimo per la vostra sincerità e ovviamente anche il vostro sapere, la vostra arguzia nel rispondere. Ecco, ringraziando ancora i relatori, ma anche voi che avete seguito con questa attenzione, vi auguro buon meeting per il proseguimento.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

0: trovare la vita, questo racconto surreale, questo rombo di tuono, questa furia per niente, che ciò che conta sfugge e tutto va
1: in blu. 2000 news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Se la Polonia muovesse guerra alla Russia, Mosca utilizzerebbe tutto il suo arsenale, lo Stato polacco cesserebbe di esistere in 2 o 3 giorni, lo ha detto Patrushev, consigliere del presidente russo Putin, in un'intervista. Tra stanotte e stamattina, doppio attacco russo contro 2 stazioni di servizio a Kiev. Proprio ieri Trump aveva annunciato che ucraini e russi avevano raggiunto un accordo per una tregua sulle infrastrutture energetiche, e 2 caccia italiani hanno abbattuto la notte scorsa un drone di sospetta provenienza russa che aveva violato lo spazio aereo in Lituania, stato della NATO. È salito a 13 feriti il bilancio di una serie di attacchi condotti ieri dagli Houthi dello Yemen con missili balistici e droni nel sud dell'Arabia Saudita. Riyadh ha avvertito che reagirà con fermezza, e nello Yemen cresce l'emergenza umanitaria. 1 su 5 fra quelle ucciso o ferite nelle recenti violenze è un bambino. Oltre l'80% delle vittime minorenne è stato causato da attacchi aerei o droni, denuncia Save the Children. Cresce anche il numero degli sfollati, sono almeno 85.000 le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio, coinvolto anche il faccendiere Luigi Bisignani. Secondo i PM l'obiettivo era alterare le quote della società della Lazio, società quotata in borsa, diffondendo false notizie con l'intento di allontanare Claudio Lotito dalla società. La Procura di Bari ha chiuso le indagini su un ex dipendente di un istituto di credito di Bisceglie licenziato nell'agosto 2024 che per anni, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe monitorato in maniera occulta e sistematica i dati di oltre 3.500 clienti. Tra le vittime di questo spionaggio patrimoniale anche il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. L'ex dipendente ora rischia il processo. Ritrovato questa mattina il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina nella laguna di Venezia, da quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. Dichiarato ieri il decesso del marito dopo l'accertamento della morte cerebrale, aperto un fascicolo per omicidio nautico. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
2: Tu sei giusto, Signore, e retto nei tuoi giudizi. Con giustizia hai ordinato le tue leggi e con fedeltà incomparabile.
3: Mi divora lo zelo della tua casa, perché i miei nemici dimenticano le tue parole. Purissima è la tua parola, il tuo servo la predilige.
2: Io sono piccolo e disprezzato, ma non trascuro i tuoi precetti. La tua giustizia è giustizia eterna, e verità è la tua legge.
3: Angoscia e affanno mi hanno colto, ma i tuoi comandi sono la mia gioia. Giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre. Fammi comprendere e avrò la vita.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora sapete il mio comandamento, osservatelo e sarete beati.
4: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore, Dio della mia salvezza.
5: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Giunga fino a te la mia preghiera, Signore, Dio della mia salvezza.
4: Grido aiuto, Signore, non nascondermi il tuo volto.
5: Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grido aiuto, Signore, non nascondermi il tuo volto.
4: Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te né troppo lontano da te. Anzi, questa parola è molto vicina a te. È nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. La tua parola è lampada ai miei passi
1: e luce alla mia strada.
0: Preghiamo. O Dio, che hai rivelato all'Apostolo Pietro la volontà di riunire tutti i popoli nell'unica Chiesa, benedici il nostro lavoro quotidiano e fa che serva al tuo disegno universale di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È martedì 15 settembre.
2: Sono le 12:28.

Mi sento come quando piove con il sole, provo fastidio ma nessuno da incolpare. Mi sento come quando piove con il sole, non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia, grigi, fin sopra la giacca, grigi, fin sopra i capelli, grigi.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:41.
2: È martedì 15 settembre.

0: Però di noi.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È martedì 15 settembre.
3: Sono le 12:59.

0: Radio.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Nella notte caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sconfinato nello spazio aereo della Lituania. La Russia non ferma l'escalation in Ucraina. Resta alta la tensione nel Golfo, Riyadh minaccia ritorsioni contro lo Yemen dopo gli attacchi di ieri che hanno provocato 13 feriti in Arabia Saudita. Il Senato vota sì alla nuova legge elettorale, il testo con le modifiche tornerà poi alla Camera. Sciopero oggi e domani dei medici di famiglia, la protesta contro l'intesa sulle case della comunità, carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Buongiorno da Antonella Mitola. Resta alta la tensione fra Mosca ed Europa. Nella notte caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone nello spazio aereo della Lituania. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: L'abbattimento è stato reso noto dal presidente Nausea, il quale ha assicurato che insieme agli alleati della NATO la Lituania difenderà il proprio spazio aereo. Stamani inoltre una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. E dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia, le forze russe hanno continuato la notte scorsa a bombardare obiettivi ferroviari nell'ovest dell'Ucraina, conducendo anche attacchi coordinati contro porti, navi e centri logistici. A Kiev e Raid sono stati massicci e si contano 8 feriti. Un drone ha colpito un distributore di carburante esattamente il giorno dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non prendere di mira le rispettive infrastrutture energetiche. Raid anche su Zaporizhia, dove i droni russi hanno ucciso una persona e interrotto l'erogazione di energia elettrica in alcune zone della città. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: Ma a che punto è la guerra fra Russia e Ucraina? Sentiamo Marco Burini.
4: Russia e Ucraina si sono messe d'accordo per non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. È l'ultima sparata di Trump, che però non è stata confermata dalle parti. È solo l'ultimo capitolo di un negoziato mai davvero decollato, depistato e sabotato proprio da chi doveva portarlo avanti, i contendenti e gli alleati. Putin, l'aggressore, forse si era illuso di una guerra lampo, ma poi si è intestardito. Non sente ragioni, vuol tenersi il Donbass. Zelensky, l'aggredito, all'inizio non si è smarrito, ha reagito e il suo popolo l'ha seguito, ma adesso è logorato dagli scandali interni, corruzione, e le truppe sono sfinite. L'Europa lo sostiene ancora con armi e sanzioni, ma è fuori dal negoziato. Quello se l'ha intestato Trump, manda i suoi, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, ma come credergli se la sua famiglia ha legami col Cremlino? Il matrimonio del figlio, Donald Jr., è stato finanziato da un oligarca russo vicino a Putin. Marco Burini, linea allo studio.
2: Sale a 13 feriti il bilancio degli attacchi degli Houthi dello Yemen in Arabia Saudita. Una nave non ancora identificata è stata colpita nello stretto di Hormuz da un proiettile sconosciuto. Sentiamo Massimiliano Cochi.
5: Le città sulla costa sud dello Yemen sono il nuovo fronte della guerra. I ribelli Houthi continuano ad avanzare verso l'area strategica di Bab el-Mandeb, mentre le forze governative, sostenute dall'Arabia Saudita, intensificano i bombardamenti per fermarli. I sauditi accusano i ribelli di aver colpito con missili e droni il proprio territorio, ferendo 13 civili. La situazione umanitaria continua a peggiorare. Secondo le Nazioni Unite, sono almeno 120.000 le persone costrette a lasciare le proprie case e cresce il numero delle vittime civili, tra loro donne e bambini. Intanto Stati Uniti ed Iran si accusano a vicenda per la petroliera colpita nella notte nello stretto di Hormuz, un incidente che sta alimentando la corsa del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: E torniamo in Italia. Il Senato ha votato sì alla riforma della legge elettorale. Il testo passa ora in terza lettura alla Camera. Noi ci colleghiamo in diretta con Palazzo Madama, dove c'è Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Antonella, sì, mattinata intensa con il via libera del Senato alla Stabilicum, una nuova legge elettorale presentata dal centrodestra. In un clima di muro contro muro, le forze politiche si sono divise su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura, l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Bene restano capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier, capitolo firme per i piccoli partiti non presenti in Parlamento, il numero necessario viene aumentato da un minimo di 1.500 a 6.000. Tutto adesso torna alla Camera il 28 settembre. Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. A Roma oggi, questa mattina, tavola rotonda della CISL sul tema la ricchezza delle famiglie e lo sviluppo del paese. Ce ne parla Pierluigi Vito.
0: La ricchezza delle famiglie italiane è aumentata negli ultimi 10 anni, ma la crescita è stata la più bassa dell'Eurozona. Si è fermata a un più 22% contro una media dell'area di più 60%. Non solo, le disuguaglianze tra 2015 e 2025 sono cresciute, polarizzando la ricchezza verso l'alto. È quanto si legge nella ricerca dell'osservatorio della First CISL presentata oggi a Roma. Il 5% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza netta del paese. In tale disuguaglianza i giovani diventano sempre più poveri, anche a causa di una tassazione più forte sui redditi da lavoro che sui patrimoni. Tra le possibili soluzioni, da un lato intervenire con la leva fiscale per redistribuire la ricchezza, dall'altro incentivare gli investimenti delle famiglie nell'economia reale per arrivare a un innalzamento dei salari, visti non più come costi imprenditoriali ma come un investimento nel futuro del paese. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di agiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche il faccendiere Luigi Bisignani. I PM contestano la diffusione di notizie false per provocare l'alterazione del prezzo delle azioni in borsa della Lazio. L'obiettivo, secondo i magistrati, era di allontanare Claudio Lotito dalla società. Mobilitazione nazionale oggi dei medici di famiglia, sindacato protesta contro l'intesa sulle case della comunità denunciando carichi di lavoro più rigidi e meno autonomia. Sentiamo Monica Di Loreto.
7: Scioperano oggi e domani medici di medicina generale del sindacato medici italiani mobilitati contro l'intesa del 23 giugno che introduce obblighi di presenza nelle case di comunità con orari rigidi e attività aggiuntive ritenute penalizzanti. Il sindacato denuncia il rischio di una riduzione dell'autonomia professionale, un aumento dei carichi di lavoro e una gestione più vincolata da parte delle aziende sanitarie in tutta Italia, da Roma a Milano, da Palermo a Napoli. Sono previste assemblee e manifestazioni. Lo SMI chiede un modello diverso, doppio canale con accesso volontario alla dipendenza, scuola di specializzazione universitaria, reintroduzioni dell'area della medicina dei servizi e più personale del 118. Una mobilitazione definita obbligata, nata dall'assenza di impegni concreti della parte pubblica e intanto la petizione 1451, promossa dalla segreteria del sindacato per sostenere la riforma della medicina generale, ha superato le 9.300 firme ed è stata assegnata alla Commissione Affari Sociali della Camera. Monica Di Loreto, linea allo studio.
2: È stato ritrovato questa mattina il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato mattina nella laguna di Venezia, da quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqueo nel canale Tessera. Ieri è stato dichiarato il decesso del marito dopo l'accertamento della morte cerebrale, aperto un fascicolo per omicidio nautico. Nel mondo aumentano gli adulti che si battezzano. Sentiamo Paolo Fucili.
8: La Francia che aspetta a fine mese Papa Leone è un caso eccezionale. 21.000 adulti e ragazzi battezzati a Pasqua di quest'anno. La tendenza però è solida e documentata in parecchi altri paesi di tradizione cattolica dove non è più la norma far battezzare i neonati. Ora invece, pur fra tanti segni meno della statistica sulla pratica religiosa, aumentano i battesimi di chi, non avendo ricevuto in famiglia un'educazione alla fede, la scopre da giovane o adulto. Succede in Belgio, Olanda, Australia, Irlanda, Stati Uniti, con addirittura un più 139% in un anno a Los Angeles. Numeri in crescita, seppure in misura inferiore, anche in Italia. E il fenomeno interroga non solo la sociologia della religione, anche la pastorale, segno di una chiesa che cambia e si rinnova oggi così, non senza sorpresa, dei suoi pastori. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Prorogata fino alle 14.30 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Il vulcano continua a emettere ceneri in atmosfera impedendo decolli e atterraggi. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sade in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

0: Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Il prossimo 18 settembre, a partire dalle ore 18 presso l'Auditorium Saro di Grandi, ovvero la Sala Avis, che si trova in via della Solidarietà a Ragusa, si svolgerà un importante incontro dal titolo «Abbracciare la vita così com'è, il fine vita tra diritto e pretesa». L'incontro è organizzato dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Ragusa e oggi io ne parlerò con Gianna Chessari, che è la presidente della Consulta delle Aggregazioni Laicali. Ben trovata.
2: Ben trovati.
1: E altri due membri della Consulta delle Aggregazioni Laicali. Laura Vitale.
3: Un saluto a tutti.
1: E Carmelo Ferraro.
4: Un caro saluto a tutti.
1: Gianna, un incontro per riflettere su un tema profondamente delicato, complesso ed attuale, ma com'è nata l'idea di organizzare questo incontro?
2: Intanto, ecco, stiamo continuando un po' a capire quali sono le necessità del nostro territorio, perché non possiamo rimanere indifferenti a tutto ciò che c'è e che succede. Quindi uno degli argomenti che la consulta aveva proprio scelto era quella del fine vita. E ci siamo resi conto che non è un argomento, appunto, mi ripeto, nel dire a cui non possiamo rimanere indifferenti, ma bisogna innanzitutto informare, perché magari molte volte non siamo informati sull'argomento e quindi, non conoscendolo, non ce ne possiamo interessare. E poi ci piaceva proprio avere un confronto e cercare di capire, anche attraverso quello che ci diranno i nostri relatori, quello di cercare di capire qual è lo scopo e l'obiettivo anche del nostro incontro. E quindi venire in aiuto e anche tendere la mano e stare vicino, abbracciare queste persone che si trovano in questa fase particolare della loro vita, ma non solo, anche stare vicino a chi sta con queste persone. E quindi abbiamo riflettuto su questo argomento ed era giusto per noi approfondirlo e metterlo in riflessione.
1: Il fine vita infatti è un tema che intreccia diversi aspetti etici, giuridici, antropologici. Mi piacerebbe iniziare però la nostra chiacchierata partendo da alcune considerazioni fondamentali. Oggi, quando si discute di fine vita, di scelte di fine vita, su quali fondamenti si regge la nostra società? E soprattutto, di cosa dovrebbe tener conto un dibattito serio e consistente sull'argomento? Laura.
3: Il dibattito è acceso da alcuni anni e ci sono tanti ambiti che vengono coinvolti. Un'affermazione che molto spesso leggiamo o sentiamo da parte di chi invoca una legge che consente il fine vita è che una legge non lede il diritto di nessuno, perché concede la possibilità di accedere al suicidio assistito per chi ritiene che la sua condizione sia insostenibile, ma lascia libero di non accedere chi ha altre convinzioni. E detto così sembra un'affermazione convincente, ma abbiamo forti dubbi che lo sia, perché questa affermazione riduce la scelta a un fatto di vita privata individuale. Una volta si diceva che il privato è politico, e questo è il caso. In realtà non è una scelta che coinvolge l'individuo e la sua autodeterminazione, ma accettare l'idea di ricorrere al suicidio assistito significa un grande cambiamento antropologico, culturale, giuridico, perché già l'articolo 32 della Costituzione recita che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e della comunità. In questo caso, allo Stato bisognerebbe assegnare il compito non solo di custode della salute, ma anche avrebbe il dovere di accondiscendere alla richiesta di un cittadino di darsi la morte. Quindi già c'è un cambiamento nel rapporto Stato-cittadino. Un cambiamento molto significativo nel ruolo della medicina e nel compito del medico. Nel giuramento di Ippocrate il medico giura di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza. Questo è proprio al secondo

0: europea, al contrario, si è costruito il valore assoluto della vita in tutte le condizioni. Quindi è proprio un cambiamento di visione antropologico-culturale radicale. O la vita ha un valore sempre, o lo ha in maniera relativa. Se l'affermazione che l'individuo può autodeterminarsi, ecco, può sembrare una nuova libertà, il timore invece è che si scivoli in quella che Papa Francesco tante volte ha definito la cultura dello scarto. E dire che non sempre la vita ha valore ci sembra molto pericoloso. Può essere una deriva che poi allarga sempre di più i confini fino ad arrivare a una soggettività totale.
1: Nel dibattito odierno spesso si apre proprio una tensione tra libertà individuale e valore assoluto della vita, che appunto questa dicotomia la ritroviamo in diverse riflessioni, da quelle giuridiche ma anche a quelle etiche. Questa tensione ci dice molto sull'idea della vita, del fine vita e del diritto e anche della libertà che l'uomo e la donna moderna hanno. Carmelo, secondo te che cosa ci dice questa tensione?
2: E intanto vi è una posizione da parte dei cattolici non omogenea su questo problema riguardante fine vita, e questo ci porta a riconsiderare, anche a rileggere, alla luce degli eventi che sono successi in queste settimane, prima in Veneto e adesso anche con quello che sta profilandosi anche in Sicilia, perché è stato depositato un disegno di legge all'ARS il giorno 6 settembre riguardante il fine vita. E nella regione siciliana, sempre attuando la sentenza della Corte Costituzionale, la numero 242 del 2019, la numero 135 del 2024, ci porta a interrogarci come Chiesa e a rileggere molti documenti, tra cui l'Evangelium Vitae di San Giovanni Paolo II del 95. E mi piace ricordare un passaggio di questo documento pontificio in cui il Papa Santo Giovanni Paolo II affermava che condividere l'intenzione suicida di un altro e aiutarlo a realizzarla mediante il cosiddetto suicidio assistito significa farsi collaboratore e qualche volta attore in prima persona di un'ingiustizia che non può mai essere giustificata, neppure quando fosse richiesta. Queste erano le parole scritte circa 30 anni fa da Giovanni Paolo II. E penso che siano ancora molto attuali quel documento sul dono della vita, in particolare su questa problematica relativa al fine vita, dovrebbe essere ripreso e come cattolici interrogarsi anche alla luce di altri interventi pontifici che sono avvenuti in questi ultimi decenni, prima con Benedetto XVI e poi con Papa Francesco. Mi piace anche ricordare un santo che è diventato in quest'ultimo periodo molto attuale, e si tratta di Sant'Agostino. E anche Agostino, in una epistola, si permetteva di fare un richiamo molto bello. Scriveva il santo: "Non è mai lecito uccidere un altro, anche se lui lo volesse, anzi, se lo chiedesse perché sospeso tra la vita e la morte, supplica di essere aiutato e liberare l'anima che lotta contro i legami del corpo e desidera distaccarsene. Non è lecito", scriveva il santo vescovo, "neppure quando il malato non fosse più in grado di vivere". Queste sono le parole che in 2000 anni Giovanni Paolo II, immediatamente qualche decennio fa, è l'inizio della nostra storia di cristiani, ma vedete che vi è sempre questo grande principio del non è lecito. È una domanda che dobbiamo porci anche noi, è una domanda che deve interrogarci e deve portare quindi a vedere questo problema e a discuterne. Non possiamo dire e facciamo una legge che sia il male minore, sembrerebbe una scorciatoia. Interroghiamoci invece sul valore della vita quale dono.
1: Vorrei ricollegarmi proprio a questa cosa che ha detto Carmelo. Ogni donna, ogni uomo esiste come dono, riceve la vita come dono, prima ancora che come scelta. E invece nella società che viviamo emerge invece un pensiero diametralmente opposto, ovvero che l'idea secondo cui ogni uomo, ogni donna può scegliere quando una vita può essere interrotta, ad esempio, oppure a quanto diceva anche prima Laura. Emerge anche la cultura dello scarto. Ma che fine ha fatto la dimensione del dono?

0: legata all'esistenza, Gianna, secondo te?
1: Questa è una realtà e questa dimensione, secondo me, si è un po' persa, ma la cosa più grave è che non si educa più a questa dimensione. Infatti, per esempio, i nostri ragazzi, i nostri giovani, secondo me non vengono educati a ciò. E secondo me, proprio perché non viene vista la vita come dono e non viene proprio inculcata la vita come dono, forse anche molti ragazzi si tolgono la vita anche perché non la sentono proprio come dono. Ovviamente possiamo dire tanto sul dono della vita, ma sicuramente anche comprende il fatto di potersi accettare, di poter vivere sempre in un certo stile e in allegria, anche come cerchiamo ai ragazzi anche di insegnare nei nostri oratori. Però purtroppo è anche questa società cupa, questa società priva di valori che non aiuta a realizzare tanto.
2: Che la vita sia un dono è un'affermazione che i credenti reputano una verità assoluta. Ma io penso che anche i non credenti possano ascoltare con interesse questa visione, perché pensare che la vita sia un valore sempre, addirittura abbia a che fare col divino, è una visione nobilitante della vita. Quindi anche un non credente può ascoltare chi ha una visione nobilitante per creare una concezione della vita sempre più umana, anche da un punto di vista umano. È sempre utile attribuire valore ad ogni persona in ogni condizione.
0: Carmelo prima poi accennava a quanto è successo in Veneto e anche, diciamo, alle prospettive future riservate alla Sicilia. Ma a me è colpito quello che ha detto il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che appunto, facendo riferimento alla legge veneta, ha detto che tradisce un certo modello di vicinanza umana, è stato ferito e limitato. Sicuramente il patriarca mette in evidenza un problema molto urgente e presente nella nostra società, ma anche va letta come un invito a cercare un'alleanza sociale che promuova la cultura della vita, a recuperare il legame collettivo di responsabilità per la tutela della vita. Da dove bisognerebbe ripartire?
3: Dobbiamo dire che in questi giorni, dopo l'approvazione della legge regionale in Veneto, sono intervenuti sia il presidente della Pontificia Accademia della Vita, Monsignor Pecoraro, e sia anche il presidente emerito, Monsignor Paglia. I due presuli hanno avuto parole, possiamo dire, di rispetto, e soprattutto per quanto riguarda il discorso della laicità dello Stato. Però non c'è dubbio che si va interrogando se una legge nazionale potrebbe essere il male minore per evitare questo far west che si sta creando nelle regioni. Quando ci ricordiamo di altri casi in cui la Chiesa è intervenuta in altri contesti, pensiamo a quello di Ruini quando ci fu il referendum sulla fecondazione assistita, anche lì ci furono posizioni molto precise della Chiesa. E il problema si pone perché questo discorso della sacralità della vita, la vita come dono, come diceva Laura, è una materia che divide, e divide non solo il mondo cattolico, ma divide anche il mondo laico. E quindi vorrei concludere questo discorso pensando a un nostro martire, a un nostro magistrato, a un uomo della legge, Rosario Livatino. Ho trovato uno scritto dell'86 che, secondo me, pare che fosse stato un profeta anche su questo, riguardante questo discorso sul fine vita. HNKT, in una conferenza che il magistrato tenne, diceva, riguardante le vicende giudiziarie legate all'eutanasia, che la questione investiva il diritto più importante per la fede e per il mondo giuridico, il diritto alla vita, che era un fondamento di tutti gli altri diritti. E ricordava il giudice Livatino la chiarezza della morale cristiana, che proprio si informa al principio dell'intangibilità, della sacralità e dell'inviolabilità della vita quale unico dono di Dio, e che solo Dio ne può disporre la fine come ne dispone anche l'inizio. Queste sono parole che il giudice Livatino disse nel 1986, ma credo che siano di attualità, e con questo pensiero del nostro magistrato beato martire voglio concludere questo intervento.
0: Prima di salutarci vi chiedo come sarà articolato l'incontro, quali spunti di riflessione e contributi offriranno i relatori. Laura.
2: Noi abbiamo pensato innanzitutto di dare la possibilità di avere un'informazione sul disegno di legge che è presente in Parlamento, perché al di là delle idee che che in astratto o in generale ognuno può avere, dobbiamo scendere nella concretezza. Che cosa si profila nella legislazione in Italia? Quindi abbiamo invitato un docente di diritto costituzionale di Catania, il professore Giuseppe Chiara, che appunto illustrerà le linee del disegno di legge giacente in Parlamento e anche chiarirà alcuni aspetti della sentenza della Corte Costituzionale, che spesso viene invocata come fonte di un diritto al suicidio assistito, ma non è così, perché la sentenza si limitava a dire, quella del 19, che può considerarsi non punibile chi agevola il suicidio di un paziente se ricorrono ben 4 condizioni: la malattia reversibile, la sofferenza intollerabile, il dipendere da sussidi alla vita, la piena lucidità e consapevolezza del paziente. Ma aggiungeva che è necessaria una legge perché questa non punibilità potrebbe aprire verso derive non controllabili e quindi una legge a tutela dei più fragili per evitare questi abusi. Questo diceva la Corte Costituzionale. Poi ci sarà la dottoressa Antonella Vian che parlerà di una sua esperienza, una testimonianza sulla conoscenza che lei ha avuto del caso di Eliana Englaro, un caso che tutti ricordiamo dalle cronache giornalistiche che forse potremmo dire che ha aperto questo dibattito. Poi le conclusioni sono affidate al sacerdote Vincenzo Guastella che alla luce delle Sacre Scritture e della riflessione teologica esporrà quella che è la concezione cristiana del prendersi cura, del farsi vicino, della solidarietà, della possibilità che anche la persona che vive una grande sofferenza possa essere accudita, curata, sostenuta attraverso anche le cure palliative, ma la vicinanza fraterna che è il valore fondamentale della religione cattolica, della fede cattolica.
0: E io ringrazio Gianna Chessari per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Laura Vitale.
2: Grazie a tutti.
0: E Carmelo Ferraro.
3: Grazie a voi.
0: Ricordiamo l'appuntamento per il 18 settembre a partire dalle ore 18 presso l'Auditorium Saro di Grandi, ovvero la Sala Avis, in via della Solidarietà a Ragusa. L'incontro organizzato dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali della Diocesi di Ragusa e il titolo è Abbracciare la vita così com'è, il fine vita tra diritto e pretese. Vi ringraziamo per averci seguito, un caro saluto e un abbraccio da Denise Arcieri.
4: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
5: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È martedì 15 settembre.
2: Sono le 13:56.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli del Radio Giornale della Radio Vaticana, la Santa Sede alla AIEA, gli Stati rinuncino alle armi nucleari e si usi l'intelligenza artificiale responsabilmente. Ucraina, il ministro degli esteri russo Lavrov pronti a un nuovo round di negoziati, ancora attacchi di Mosca a infrastrutture energetiche ucraine. 33 anni fa la mafia uccideva a Palermo. Don Pino Puglisi. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Nel suo intervento alla 70ª conferenza generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in corso a Vienna, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali, esorta a un utilizzo consapevole della tecnologia atomica e dell'intelligenza artificiale. Ce ne parla Edoardo Giribaldi.
3: Un uso pacifico della tecnologia nucleare è possibile, soprattutto per far fronte alla crescente domanda di energia. È quanto affermato dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher. È tuttavia cruciale, ha affermato, ricordare che l'esercizio consapevole di tali strumenti si accompagna a impegni e responsabilità inderogabili. Trasmettendo i migliori auguri di buon lavoro da parte di Papa Leone XIV, ha anche ricordato l'impegno di lunga data della Santa Sede nella convinzione che una tecnologia dotata di un potenziale così vasto come quella nucleare debba essere guidata da solidi principi etici, essere utilizzata al servizio della pace e dello sviluppo umano integrale e protetta da qualsiasi uso distruttivo.
2: Il ministro degli esteri russo Lavrov ha ribadito che la Russia è pronta per un nuovo ciclo di negoziati con la partecipazione degli Stati Uniti e dell'Ucraina. Dal Cremlino considerano una buona idea la tregua energetica proposta dagli USA, ma nel frattempo proseguono gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture ucraine. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
4: Non ci siamo mai rifiutati di negoziare. Tutti i colloqui che si sono svolti non sono stati interrotti su nostra iniziativa. Pertanto, se i nostri colleghi sono pronti, penso che sia assolutamente possibile riprenderli. Lo ha affermato Lavrov intervenendo a una tavola rotonda dedicata alla situazione in Ucraina. Il ministro degli esteri russo ha inoltre annunciato di voler incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Gli inviati speciali di Donald Trump, che hanno visitato Mosca e Kiev all'inizio di settembre, hanno chiesto la ripresa dei negoziati trilaterali e i rappresentanti di Russia e Ucraina hanno affermato che i colloqui potrebbero riprendere a ottobre. Positiva anche la risposta all'idea del presidente statunitense di una tregua energetica, come confermato dal portavoce del Cremlino Peskov, che l'ha definita una buona iniziativa. Intanto proseguono gli attacchi russi in Ucraina, un uomo è morto e un'infrastruttura è stata danneggiata a seguito di un raid avvenuto nella città di Zaporizhia, mentre di almeno 8 feriti il bilancio di un doppio attacco con droni nell'area di un distributore di carburante a Kiev.
2: Cambiamo scenario, sono centinaia i corpi estratti dalle macerie a Gaza City e le Nazioni Unite hanno chiesto che venga dato accesso a investigatori internazionali a tutta la striscia di Gaza per contribuire alla raccolta di prove. Intanto la linea gialla, dopo l'annuncio dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, si restringe sempre di più. Ce ne parla Marina Tomarro.
5: Sono oltre 630 corpi e altri resti umani recuperati dalle macerie di edifici distrutti in tutta Gaza tra novembre 2025 e settembre 2026. Questi dati della Protezione Civile Palestinese stima che il numero totale dei dispersi sotto le macerie superi gli 8.000, così come si legge in un comunicato dell'ONU reso noto a Ginevra. E l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Turk, ha sottolineato che il ritrovamento di numerosi resti sotto le macerie a Gaza riporta alla luce le preoccupazioni relativi a crimini di guerra e altre atrocità, ricordando che Israele ha precisi obblighi ai sensi del diritto internazionale di adottare tutte le misure necessarie per la ricerca e il ritrovamento delle persone scomparse e dei cadaveri. Intanto l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha messo in evidenza che la linea gialla istituita a Gaza dopo l'annuncio dell'accordo del cessate il fuoco restringe sempre di più lo spazio di vita della popolazione palestinese, tanto da costringerli a vivere su meno del 40% del territorio di Gaza.
2: Ci spostiamo ora in Yemen, dove le milizie Houthi ieri hanno colpito nuovamente obiettivi militari nella vicina Arabia Saudita. L'Iran nega qualsiasi coinvolgimento nel conflitto che rappresenta un nuovo fronte della guerra in Medio Oriente, con ripercussioni gravissime sia sul fronte umanitario che su quello energetico. Ascoltiamo l'intervista di Francesco De Remigis al ricercatore dell'ISPI Luigi Toninelli.
6: Si parliamo di parti locali sono tendenzialmente due: da una parte gli Houthi e dall'altra il governo yemenita, Houthi gruppo ribelle legati all'Iran, e dall'altra parte invece il governo yemenita è alleato dell'Arabia Saudita, ma non è emanazione diretta dell'Arabia Saudita. E cosa ci porta a collegarci al secondo elemento, ovvero il fatto che oltre a essere un conflitto locale è anche un conflitto che ha una caratura regionale. Da una parte quindi abbiamo l'Iran che si è avvicinato sempre di più agli Houthi proprio in contrapposizione all'Arabia Saudita, e dall'altra parte abbiamo l'Arabia Saudita che invece vuole sempre mantenere una sfera di influenza in un paese che è prossimo ai suoi confini.
7: Il principe ereditario saudita Bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump un aiuto militare senza ottenerlo. Come viene letta questa mancata assistenza militare all'Arabia Saudita, che pure è un alleato solido degli Stati Uniti contro gli Houthi?
6: In un tentativo di disimpegno, quantomeno prima delle elezioni di midterm, quindi delle elezioni di metà mandato che ci saranno nel prossimo novembre, da parte degli Stati Uniti, che sono già rimasti sprofondatamente scottati da una guerra, ovvero quella con l'Iran.
2: La regione sudanese del Darfur sta affrontando una siccità di portata inedita dagli anni 80, secondo il Programma Alimentare Mondiale. Questo aggrava la carestia che colpisce il paese africano, già teatro di una guerra civile da più di 3 anni. Andiamo in Italia. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo, arrivato dalla Camera, è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. 33 anni fa, nel suo 56esimo compleanno, veniva ucciso dalla mafia padre Pino Puglisi, parroco di Brancaccio a Palermo. Per il ministro dell'Interno Piantedosi, la sua testimonianza continua a indicarci la strada. Federico Tonini ha chiesto a Maurizio Artale, presidente del centro di accoglienza Padre Nostro, fondato da Puglisi, che cosa rimane della sua eredità.
8: È cambiato tantissimo, perché ora quel sogno che aveva Puglisi di realizzare quel quartiere dove c'erano tanti punti di aggregazione, tanti servizi, oggi è realtà. Quindi quel chicco di grano che è caduto è marcio, morto, poi ha dato tantissimi frutti. Oggi abbiamo la scuola media che tanto lui ha voluto, stiamo costruendo finalmente l'asilo nido, tanto anch'esso frutto di attenzione di padre Pino Puglisi, e poi il centro aggregativo per anziani, il centro aggregativo per giovani, per minori, il centro polivalente sportivo, un luogo che accoglie mamme vittime di abusi e maltrattamento, un centro antiviolenza, un dormitorio. Ecco, sono tantissimi i servizi che sono nati dopo il sacrificio di Puglisi.
9: C'è un messaggio che si sente di dare ai tanti volontari che vogliono trasmettere i valori di Don Pino nelle loro comunità?
8: Ecco, noi non ci sentiamo né operatori né soci, noi ci sentiamo dei missionari a Brancaccio, perché il primo missionario fu Puglisi, ha intrapreso una missione a Brancaccio non portando un programma pastorale già precostituito, lui la stava cercando di costruirlo con la sua comunità.
2: In chiusura di giornale, la cultura. Alla Biblioteca Apostolica Vaticana la mostra Acqua, inaugurata ieri alla presenza di Papa Leone, apre il nuovo ciclo espositivo Catastrofe e Meraviglia, dedicato alle paure e alla loro possibile trasformazione. Eugenio Murrali ne parla con il curatore dell'esposizione e vice prefetto della biblioteca, Don Giacomo Cardinali.
10: Affrontiamo le paure, partiamo da quelle dei bibliotecari. L'acqua ci terrorizza, l'anno prossimo vedremo la luce e l'aria, poi avremo il fuoco, poi gli animali e poi avremo l'uomo, che l'uomo è un costruttore di libri ma è un distruttore di libri. Quindi in 5 anni noi vedremo tutto quello che ci terrorizza, e lo scopo di queste mostre è quello di portare il pubblico dentro un percorso che comincia con il panico, ma che poi porta a sviluppare un percorso per cui tra noi e quell'elemento non è solo negativo. L'acqua ha un ruolo importantissimo nella produzione del libro, ispira le tematiche di libri, si usa per restaurare i libri, c'è una lavanderia per libri qui dentro.
11: Avete messo insieme 3 grandi artisti, sì, molto lontani tra di loro, e avete messo insieme anche passato e presente.
10: Sì, beh, questo è uno dei grandi privilegi del lavorare in una biblioteca come questa. C'è un patrimonio che non finisce più, cioè che comincia dai primi secoli e arriva ad oggi, e c'è la possibilità di far venire artisti che sono anche lontanissimi tra di loro.
2: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e Michele Raviani studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
12: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

canzoni d'eccezione per aprire il nostro pomeriggio di martedì 15 settembre. Prima i Simple Minds, adesso i Pearl Jam con Just Breathe dal 2009. Allora, siccome ho visto la pagina dei concerti di oggi ridotta davvero al lumicino, ci stiamo avvicinando a una nuova stagione, quella autunnale, quindi insomma i grandi live, i grandi concerti estivi stanno quasi terminando, abbiamo pensato di arricchire questo spazio non con i live del giorno ma con eventi musicali comunque che arricchiranno anche l'offerta per il prossimo autunno nel nostro paese. Iniziamo con il Palazzo Ducale di Urbino, che è sede della Galleria Nazionale delle Marche, perché dal 2019 ospita anche questi concerti di un festival che è il Festival Musica da Camera Urbino, con la direzione artistica di Cecilia Cartoceti. Questo festival, che valorizza l'unione tra musica e luoghi d'arte, realizza anche annualmente una

Le 16.30, dopo la pausa invernale, domenica 18 aprile 2027 alle 16.30 è previsto un altro concerto di questo ricco programma e poi via via con altre date, vedo anche il 2 maggio, insomma ce n'è veramente per tanti gusti e anche tanti appuntamenti spalmati durante l'anno. Biglietto d'ingresso alla Galleria Nazionale delle Marche che garantisce allo stesso momento anche la visita al Palazzo Ducale e l'accesso a questi concerti. Per partecipare per questa nuova stagione concertistica basta anche visitare il sito, prenotarsi su www.festivalmusicadacameraurbino.com dove trovate tutte le informazioni.

uno dei duetti che funzionano di più in questo periodo, Emma Fabri Fibra Antidroga, sa molto di classifica anche dalla chart di Blue 2000, di cui parleremo più avanti. Salutiamo Debbie da Palermo e anche Rosy da Milano, primi ascoltatori arrivati via mail.

Patti Pravo, l'abbiamo ritrovata nel pomeriggio di Blu 2000 dal 1998. Allora, si parla di grandi protagonisti live, in qualche modo continuiamo sul solco degli eventi dal vivo, perché Harry Styles sarà in concerto anche nella nostra bella capitale a Roma. Nel 2027 già caccia la vendita dei biglietti ed è partita la corsa per i due concerti di Harry Styles nella capitale. L'artista britannico sarà protagonista al Circo Massimo il 7 e l'8 agosto del prossimo anno con questo tour dal titolo Together Together, che porterà sui palchi europei anche alcuni importanti artisti e ospiti. Per tutte e due le serate romane, confermata la presenza dei Sound System, la vendita generale scattata proprio nella giornata di ieri a partire dalle 16 sui siti abituali, con un massimo di 8 biglietti acquistabili per ogni account, quindi attenzione. Le informazioni sui prezzi vengono comunicate anche dai canali ufficiali in questo periodo, quindi tutto nella maggiore trasparenza assoluta. Quindi è partita la caccia al biglietto di Harry Styles, che arriverà finalmente nel nostro paese. Era tanto atteso anche quest'anno, ma è stato tutto rimandato ovviamente al prossimo. Lo riascoltiamo con Dance No More.

0: Se amate il giardinaggio, i fiori, i frutti in generale, allora l'appuntamento che vi serve è quello del prossimo weekend, sabato 19, domenica 20 settembre, per una nuova edizione di una storica mostra mercato, e ce ne parla l'organizzatrice Cristina Leonardi. Benvenuta Cristina, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora parliamo di un evento che conosciamo, ne parliamo ogni anno con molto piacere, ovvero la conserva della neve, che ritorna anche quest'anno all'Orto Botanico di Roma.
1: Sì, sì.
0: E sarà, esatto, il prossimo weekend, giusto? Ok.
1: Sì, sarà, inizierà la mattina del sabato, tutta la giornata fino alle 6:30, e ci sarà anche un ottimo catering, come sempre, in linea con lo spirito della mostra, che è sulla biodiversità delle piante ornamentali, ma anche ortive, insomma, di tutto ciò che riguarda il verde, che è così importante soprattutto con questi, adesso che con questo cambio di clima bisogna stare molto attenti anche a rispettare, no, tutta la parte verde del,
0: esatto,
1: nostro pianeta,
0: che non è facile, sì, neanche da mantenere purtroppo con il caldo che abbiamo avuto e che c'è ancora in molte zone del nostro paese. Quindi
1: sì,
0: immagino che a Trastevere si riuniscano vivaisti, collezionisti anche quest'anno, artigiani, studiosi, sì, del genere.
1: Esatto. Gli espositori saranno vivaisti, artigiani, sempre che lavorano con un pensiero, un'idea sulla natura, anche sui gioielli per esempio, e anche, non so, produzioni che derivano dalla frutta, perché il tema di quest'anno sono i frutti, e quindi ci saranno frutti secchi, ci saranno alberi da frutto in vendita, ci saranno molti prodotti che derivano da frutti che vengono da proprio delle come
0: arbusti,
1: si può dire, agricoltori,
0: sì,
1: produttori, diretto, è tutto molto diretto, cioè molto biologico. E poi c'è la parte, diciamo, di conferenze, che è piuttosto interessante, e anche questa si basa tutta su, più o meno, sui frutti, su come sono stati utilizzati dall'uomo in tutti questi secoli, non solo dal punto di vista proprio di alimentazione, ma anche nell'arte, anche nella letteratura e nella biodiversità.
0: Tante aziende che esporranno, vedo anche la presenza, ad esempio, giusto per entrare nel particolare, di orchidee botaniche ibride,
1: sì,
0: sì, molto particolare, anche, sì, tra natura e agricoltura si fanno anche i prodotti di artigianato.
1: Sì, ci sono anche prodotti di artigianato, ci sono per esempio ceramiche che possono essere utilizzate appunto sui terrazzi, sui balconi, sui giardini, e c'è un signore che è un bravissimo impagliatore che fa a mano ancora cesti, e insomma,
0: bello davvero,
1: diciamo, sì, interessante veramente.
0: Interessante.
1: E poi la domenica ci sarà una presentazione di una donazione fatta da questa coppia di indiani ibridatori di rose internazionali, che hanno fatto una donazione all'Orto Botanico della Sapienza di una parte notevole della loro biblioteca. E quindi,
0: sì,
1: diciamo, questo è un evento in cui parteciperà anche il direttore dell'Orto Botanico, moltissimi rosaisti appassionati,
0: beh,
1: di questa bellissima pianta che è la rosa.
0: Ricordiamo che l'ingresso è gratuito per i bambini fino a 12 anni e,
1: sì,
0: all'Orto Botanico di Roma dalle 9:30 alle 18:30, questi sono gli orari di sabato e domenica.
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Sì, esatto.
0: E c'è qualche curiosità che quest'anno, diciamo, nell'organizzazione di questo bel evento che come ogni anno raduna tanti appassionati, ma anche semplici appassionati di giardinaggio, che è stato anche originale rispetto alle precedenti edizioni, cioè una cosa che non avete mai mostrato e che quest'anno finalmente avete avuto l'onore di farci vedere anche dal vivo?
1: Beh, allora direi proprio questa presentazione di questa donazione, che è un avvenimento piuttosto eccezionale, perché riguarda veramente dei famosissimi ibridatori appunto indiani, che hanno una grande passione tra l'altro per l'Orto Botanico di Roma, perché sono stati altre volte negli anni passati, e che fanno questa donazione, per cui voglio dire, è un atto molto, io trovo, molto pieno
0: di significato.
1: Di significato, sì, questo sì. E poi le curiosità sono sempre tante, perché comunque gli espositori ogni anno portano qualcosa di particolarissimo che sta poi al pubblico che viene di scoprire girando per gli stand.
0: Sì, vedo addirittura una tecnica che arriva da lontano, l'inchiostro fluttuante.
1: Questa è molto bella, è una tecnica giapponese, molto poetica, come spesso sono in Giappone, no? Tutte queste arti. E questa sarà molto interessante, perché potranno partecipare alla realizzazione di questa tecnica sia gli adulti che i bambini. Ecco, questo qui anche, per esempio, è
0: una cosa nuova, originale, certo.
1: Cosa nuova originale, che Fiori e Forchette, che è questo stand, ci ha, diciamo, regalato quest'anno.
0: Benissimo, Cristina, allora non ci resta che ricordare anche il vostro sito, che è laconservadelaneve.com, dove trovate tutte le informazioni anche per gli ingressi e per questo bellissimo weekend pieno di profumi, ma soprattutto di cose belle da vedere e a cui partecipare. Grazie mille, Cristina.
1: Grazie a voi.
0: Alla prossima, grazie. Tutto questo alla conserva della neve, vi ricordo all'Orto Botanico di Roma nel prossimo weekend dalle 9.30 alle 18.30. Noi continuiamo in musica, lo facciamo con i grandi classici che non ci stancano mai, diciamo la verità, come questo dei Queen.

belle parole dell'estate, l'occasione per riascoltarli davvero dal vivo. Ricorderete questa tournée, insomma, di grande successo di un po' di tempo fa, La vita è adesso, duetto tra Claudio Baglioni e Gianni Morandi. Allora, abbiamo parlato prima di Roma legato all'Orto Botanico, il nuovo appuntamento con la Mostra Mercato, e in questo caso parliamo della capitale per il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, che è in corso proprio oggi e domani. Si chiama ECO, con esperti e istituzioni che discutono di mobilità e città del futuro, temi sempre molto attuali e importanti. Due giornate di incontri sui cambiamenti che stanno trasformando il nostro modo anche di spostarci, di vivere le città. Qualcuno dirà forse è meglio andare a piedi, visto quello che costa la benzina, forse anche l'occasione per lasciarla in garage. Dalla mobilità elettrica alla sicurezza stradale, dall'economia circolare alla rigenerazione proprio degli spazi urbani, fino alla lotta al cambiamento climatico. Quindi torna oggi nella capitale questo Festival della Mobilità Sostenibile. Viene presentato anche un rapporto sulla mobilità degli italiani, con tanto di dati e tendenze sui nostri spostamenti nel paese. Al centro di questo confronto anche il ruolo del treno in una mobilità sostenibile integrata, un modello anche che riunisce diversi mezzi di trasporto in un'unica piattaforma che si chiama Mobility as Service. Il programma prevede anche approfondimenti su ricarica elettrica, sicurezza delle auto di ultima generazione, oltre al confronto tra i rappresentanti dei vari comuni, tra cui Bologna, Firenze, Bergamo e Roma, sul ruolo delle città nella definizione poi di strategie che siano attuali davvero contro il cambiamento climatico. Arriva Remy Wolf.

Cantante americana, lei si chiama Raymond Wolf, questo è il nuovo singolo Twig, all'attivo soltanto due album, June e Big Ideas, l'ultimo del 2024, che hanno riscosso grande successo di critica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. Un'unità dell'esercito di Kiev ha lanciato una controffensiva contro le forze russe vicino a Liman, una città assediata nell'est del paese, lo afferma il comandante del terzo corpo d'armata ucraino, Andriy Bilyeski, in un video su Telegram. La zona è stata teatro di intense battaglie durante i 4 anni e mezzo di guerra. Il terzo corpo d'armata ha lanciato un'operazione offensiva denominata Vivaldi in questo settore, ha dichiarato il comandante. Secondo alcune fonti, le truppe ucraine avrebbero conquistato una piccola sacca di territorio a nord della città, la cui presa potrebbe spianare la strada all'avanzata delle forze di Mosca verso sud, minacciando le città di Kramatorsk e Sloviansk, attualmente in mano agli ucraini. Medio Oriente in fiamme. Nello Yemen, l'offensiva degli Houthi verso le città costiere fa segnare una recrudescenza della guerra civile. Nel Golfo Persico, accuse reciproche tra Teheran e Washington per una petroliera colpita nello stretto di Hormuz, e il prezzo del greggio vola.
2: Le città sulla costa sud dello Yemen sono il nuovo fronte della guerra. I ribelli Houthi continuano ad avanzare verso l'area strategica di Bab el-Mandeb, mentre le forze governative, sostenute dall'Arabia Saudita, intensificano i bombardamenti per fermarli. I sauditi accusano i ribelli di aver colpito con missili e droni il proprio territorio, ferendo 13 civili. La situazione umanitaria continua a peggiorare. Secondo le Nazioni Unite, sono almeno 120.000 le persone costrette a lasciare le proprie case e cresce il numero delle vittime civili, tra loro donne e bambini. Intanto Stati Uniti ed Iran si accusano a vicenda per la petroliera colpita nella notte nello stretto di Hormuz, un incidente che sta alimentando la corsa del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia. No all'innalzamento della flat tax sui redditi autonomi oltre i 100.000 euro. È iniquo ed è uno schiaffo al principio di equità e coesione. È un'offesa verso i lavoratori e pensionati che pagano più del doppio delle tasse, guadagnando meno della metà, lo afferma la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, attaccando la proposta della Lega di ampliare il regime fiscale agevolato delle flat tax per le partite IVA in vista della prossima legge di bilancio. Per Fumarola bisognerebbe invece estendere la riduzione dell'IRPEF al ceto medio, portando a 60.000 euro la soglia oltre la quale scatta l'aliquota più alta, e a restituire il drenaggio fiscale che l'inflazione si porta via. E per la mobilità ecologica, il via il bonus colonnine. Dalle ore 12 di martedì 22 settembre i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

0: radioascoltatori, buon pomeriggio. Eccoci, siamo insieme in questa nuova stagione del nostro programma Dritti al Cuore, quest'anno di martedì. Un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela Prisco, ed oggi è venuto a trovarci Donna Andrea Vena.
1: Bentrovata Sor Emanuela, un saluto cordiale ai radioascoltatori.
0: Anzi, bentornato Don Andrea.
1: Anche sì.
0: Eccoci Don Andrea, oggi voglio chiederti di parlarci di una persona che tu hai conosciuto e conosci bene, diciamo, no? Di cui sei il postulatore, che è la Benedetta Bianchi Porro, la Beata Benedetta Bianchi Porro. Ma chi era Benedetta, per chi non la conosce, non l'ho conosciuta?
1: Beh, innanzitutto proprio ieri sono 7 anni che è stata beatificata nella cattedrale di Forlì, proprio nella festa dell'esaltazione della Santa Croce. E non è una festa casuale quella che è stata scelta per la beatificazione, perché Benedetta ha dovuto assumere la propria croce e farsela, caricarsela a tutti gli effetti. È una croce inizialmente dovuta alla sordità, poi alla malattia, e alla fine Benedetta è rimasta sorda, cieca, paralizzata. Solo la mano destra è rimasta sensibile, e attraverso quella mano lei riusciva a comunicare ai familiari e ai tanti amici. Ed è attraverso quella mano che gli amici comunicavano a Benedetta messaggi dedicati alla vita spirituale, alla scrittura, e che lei ha saputo trasformare nella sua stessa vita.
0: Benedetta è morta giovane.
1: È morta a 27 anni nel 1964, nacque nel 1936. Ebbene, è stato un percorso particolarmente accidentato quello di Benedetta. Prima la poliomielite, che l'ha lasciata un pochino zoppetta, come la chiamavano gli amici a scuola. Poi pian piano dolori, fatiche, che anche i familiari facevano fatica a comprendere, pensavano che riguardasse questioni psicologiche, psichiatriche addirittura, mentre c'era una malattia che stava avanzando e che lei stessa, da studentessa universitaria, scoprirà studiando i suoi libri: neurofibromatosi, il morbo di Recklinghausen. E se all'inizio lei ha preso paura a tal punto da confidare all'amica Maria Grazia la volontà di buttarsi giù da un tetto per farla finita pur di non diventare sorda, alla fine lei accetterà la condizione della sua vita riconoscendola come il dono più grande che Dio le aveva dato.
0: Proprio in questi giorni è uscito un libro della Shalom che tu hai scritto. Preghiamo con la Benedetta Bianchi Porro, preghiamo i santi, Rosario, Via Crucis e Novena.
1: Sì, è una collana che la Shalom ha scelto di proporre ai suoi lettori per offrire degli strumenti per pregare e per pregare con i santi e attraverso i santi. E talvolta noi rischiamo, soprattutto nel nostro contesto occidentale, europeo, di affidarci a chiunque, cartomanti, chiunque. Basterebbe girare le strade di Milano e di Roma per accorgersi di come la gente si ferma a farsi leggere le mani o le carte, a dimostrazione che quando non si crede più in Dio si crede a tutto, ecco. Ebbene, ho voluto creare questo opuscolo per tutti i devoti della Beata Benedetta, perché possano pregare con i testi della Beata Benedetta e attraverso Benedetta, in modo tale che affidarsi alla sua intercessione. E noi in questo non siamo pienamente capaci, soprattutto, come dicevo, qui in Europa, dove c'è una fede debole, una fede che non è capace di farsi sentire nella propria vita. E abbiamo bisogno invece di recuperare la bellezza di un dialogo con Dio anche attraverso l'intercessione e l'esempio dei santi, perché loro sono i primi, sono i più vicini a Dio. Ecco perché affidarsi alla loro intercessione. E talvolta non siamo capaci, di fronte a una malattia, di fronte a un momento difficile, recuperare la bellezza di avere questi amici in cielo, che la liturgia stessa li definisce amici e modelli di vita cristiana. Allora, reimparare ad affidarsi ai santi significa proprio imparare a guardare a loro per imparare, ma affidarsi a loro perché sono più vicini a Dio e portano le nostre preghiere al cuore stesso di Dio.
0: Don Andrea, facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo insieme.
1: Volentieri.
0: A parlare ancora. Poi non so se suggerisci una musica che...
1: Dopo ti dico casomai.
0: E siamo ancora insieme a Don Andrea e continuiamo a parlare di Benedetta Bianchi Porro, la Beata, di cui lui è il postulatore. Don Andrea, ci parlavi che lei ha vissuto una situazione di fragilità, la malattia, e oggi la nostra cultura è veramente una cultura che molte volte tende a nascondere la fragilità, le malattie. Quante storie abbiamo sentito anche negli ultimi giorni di genitori che, per non accettare la malattia di un figlio, addirittura gli tolgono la vita, no? Benedetta ci aiuta a cambiare sullo sguardo sulla persona fragile. Qual è il messaggio che lei, secondo te, può offrire alle famiglie che vivono una situazione di fragilità all'interno della propria famiglia?
1: Se Benedetta ha superato la crisi, le fatiche, le lotte, è stato grazie agli amici. Se noi leggiamo il suo epistolario, poi leggiamo un paio di lettere perché ci aiutano a capire lo spessore, Benedetta ha avuto degli amici in gamba, fedeli, amici che condividevano l'esperienza cristiana. Senza questi amici forse Benedetta non avrebbe avuto questo percorso di vita. E non ha avuto una vita facile. Benedetta, quando nel 1962, cioè 2 anni prima di morire, va a Lourdes per la prima volta, così poi torna a casa e scrive all'amica Nicoletta. Cara Nicoletta, eccomi di ritorno dal viaggio. Lourdes è incantevole, tutti hanno fede e carità. La grotta è un posto pieno di verde e di pace, la Madonna molto bella e buona. Lei mi ha fatto capire che ci dobbiamo gloriare nella croce del Signore. Sono andata a chiedere la guarigione, ma il criterio di Dio supera il nostro ed Egli agisce sempre per il nostro bene. Desidero guarire per farmi suora. Ho fatto voto. In queste parole Benedetta fa capire di non aver ancora accettato la malattia, vuole ancora guarire, è la dimensione della vita. Però capisce anche che Dio e il suo pensiero supera il nostro, ma ancora lei non comprende fino a che punto lo supera, non comprende che cosa Dio sta chiedendo a lei. Scrive pochi mesi dopo a Maria, a Madre Domenica. Cara Madre Domenica, le mie giornate sono lunghe e faticose, però con l'aiuto di Dio riesco a riposarmi abbandonata sulle spalle di Cristo. Con Lui mi pare di essere in una cella, chiusa, ma in cammino verso un porto dove la pace è sicura ed eterna. E io mi sciolgo in tenerezza, trasalendo quando mi pare di essere da Lui presa per mano. E siamo pochi mesi dopo il suo primo pellegrinaggio a Lourdes. Ma c'è un ultimo aspetto che io vorrei mettere in evidenza. È quando Benedetta torna per la seconda volta a Lourdes e lei torna a casa ancora più illuminata. Mancano pochi mesi alla morte, siamo nell'agosto del 63 e siamo a un anno circa dal primo pellegrinaggio. Nel primo pellegrinaggio va facendo voto, se Dio la guarisce attraverso l'intercessione di Maria. Nel secondo, così scrive l'amica Paola. Cara Paola, eccomi a casa, meno stanca, ma con tanta nostalgia nel cuore per quel meraviglioso viaggio di Lourdes. Dalla città della Madonna si ritorna nuovamente capaci di lottare con più dolcezza, pazienza e serenità. E io mi sono accorta più che mai della ricchezza del mio stato e non desidero altro che conservarlo. Questo per me il miracolo di Lourdes. È incredibile, un anno prima vuole farsi suora, se Dio la guarisce, un anno dopo capisce la ricchezza del suo stato e non desidera altro che conservarlo. Ma non è lo stato della malattia che lei desidera, ma è la certezza che in quell'esperienza Dio è con lei. È il suo rifugio, è la sua grotta, è la sua spalla. Sono espressioni che lei stessa utilizza negli scritti e che trovano forza e incoraggiamento anche attraverso gli amici, i quali la incoraggiano ad andare avanti. Ma non solo, da Milano andranno a Sirmione continuamente a fare compagnia a Benedetta, quando ormai non potrà più muoversi per andare all'università. Ecco, Benedetta ci insegna che gli malati non cercano la morte, ma cercano vicinanza, solidarietà, amicizia, e anche tanti familiari non vogliono, credo, la morte dei loro cari, ma hanno bisogno di aiuto perché da soli non ce la fanno. Questo dobbiamo capire e a questo dobbiamo imparare a rispondere.
0: Ci parlavi prima, ci dicevi che proprio ieri sono stati 7 anni dalla beatificazione di Benedetta. Che cosa ha significato quel momento per la Chiesa e per tutti coloro che da anni custodiscono la sua memoria?
1: Beh, innanzitutto riconoscere la beatificazione di Benedetta significa che la

0: vita, si ascoltano le testimonianze, si leggono gli scritti affinché tutto sia corretto. Ed ecco che si indica nel candidato il titolo di servo di Dio per l'inizio e poi riconoscimento delle virtù. Cioè quel testimone ha vissuto in maniera eroica le virtù cardinali e le virtù teologali. Questo è un primo passaggio. Poi si attende il miracolo. Solo col primo miracolo avviene allora il riconoscimento e la proclamazione della beatificazione. E questo è per la serietà con la quale la Chiesa fa le cose. Allora noi possiamo sentirci sereni nel leggere i testi di Benedetta, come di tanti altri santi e beati, perché sono stati già vagliati e riconosciuti. E quindi la Chiesa affida a tanti devoti non solo la scrittura, che è la punto madre di tutto, ma anche questi scritti che bene traducono nella vita un'esperienza. E poi per la canonizzazione ci vuole un secondo miracolo, ed è quello che noi stiamo aspettando e confidiamo proprio da Benedetta in questo momento.
1: Quindi la causa si trova oggi nell'attesa
0: di un secondo miracolo, e soprattutto nel tempo in cui siamo chiamati a sensibilizzare i fedeli ad affidarsi. Anche il libretto che dicevamo prima sulle preghiere serve proprio a questo. Impariamo a pregare, Benedetta, impariamo ad affidarci alla sua intercessione, perché lei bussi con insistenza al cuore di Dio. Poi è inevitabile, noi non sappiamo dove la grazia di Dio opera anche attraverso la l'intercessione della Beata Benedetta, perché noi pensiamo magari a un malato vicino a casa, ma Dio opera in tutto il mondo, noi non sappiamo come opera, e non sappiamo neppure se qualcuno, una volta che ha ricevuto la guarigione, va anche a dichiararla. Ecco, questo, dicevo prima, non siamo abituati, qui in Europa soprattutto, ad affidarci ai santi e a riconoscere i tanti miracoli che avvengono, dove invece in tante altre parti del mondo questo è particolarmente sentito.
1: È vero, se penso solo all'America Latina.
0: Esatto.
1: C'è noi una qui, cultura della santità proprio.
0: Noi qui siamo abituati a dire è coincidenza. Ma non è coincidenza. Nella vita cristiana non esiste la coincidenza. Esiste la Dio incidenza. È Dio che agisce in ogni istante della vita. Questo noi talvolta lo perdiamo di vista e ci fa capire come sia difficile allora talvolta portare avanti le cause. Ma anche attraverso questa intervista può essere un'occasione per sensibilizzare i nostri radioascoltatori su Benedetta, ma anche su tanti altri santi e beati.
1: E tu poi hai la trasmissione dei Santi della Porta.
0: Esattamente,
1: accanto,
0: quindi diventa particolare sotto questo profilo, perché è giusto valorizzare tutti, perché la Chiesa ha bisogno di tutti e noi abbiamo bisogno di tutti, perché ogni santo valorizza un aspetto della santità.
1: Secondo te oggi Benedetta che cosa direbbe ad una persona che si trova in uno stato di malattia, di fragilità in sé, oppure anche una perdita, un lutto, e sente che Dio è lontano dalla sua vita in quel momento? Quante volte mi capita di sentire, sicuramente anche a te, persone che dicono il Signore si è dimenticato di me.
0: Ma io, più che dire parole, io le lascio dire a Benedetta, perché quello che ha fatto Benedetta quando gli amici le scrivevano e i familiari poi trasmettevano attraverso la mano, Benedetta rispondeva. E se all'inizio le sue lettere, fino al 1958-59, avevano solo citazioni di autori profani, poi sarà San Paolo, San Francesco, Santa Teresina di Gesù Bambino, per la quale lei era devotissima. E cara Francesca, vado ad Lourdes, vado ad attingere forza, io so che Dio mi aiuta perché sa che io esisto. Quando le mie preoccupazioni diventano pungenti, io lo chiamo e lui mi aiuta subito, credimi, è qualcosa di bello e che avviene all'istante. E così io qui, dal mio nido, ormai lei è paralizzata a letto, aspetto che trascorrano le ore e nei miei colloqui con Dio ne esco sempre serena e mansueta. Questi sono i consigli che Benedetta dà ai suoi amici, e nel raccontare quello che lei vive e sperimenta dà un suggerimento ai suoi amici di come affrontare i momenti difficili. C'è una lettera quasi testamento di Benedetta, che mette in evidenza come lei andava a cogliere le situazioni. Benedetta legge, o meglio le leggo una lettera di un giovane natalino che esprime la sua preoccupazione e il suo dramma di fronte alla vita. Benedetta dice alla mamma: voglio rispondere a questa lettera. E così dirà: caro natalino, in epoca è stata riportata una tua lettera che la mamma mi ha trasmesso per mezzo delle mani.

0: sorda, cieca. Perciò le cose per me diventano abbastanza difficoltose. Anch'io come te ho 27 anni. Sono inferma da tempo. Un morbo mi ha atrofizzata. Accusavo da tempo una sordità, cui i medici stessi non credevano all'inizio. E io andavo avanti, così, non creduta, tuffata nei miei studi. Poi il male mi ha completamente arrestata, quando avevo terminato lo studio. Fino a 6 mesi fa godevo la vista. Ora è notte, però nel mio calvario non sono disperata. Io so che in fondo la via Gesù mi aspetta. Prima nella poltrona, ora nel letto che è la mia dimora, ho trovato una sapienza più grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è amore, fedeltà, gioia, fortezza. E tu, Natalino, non sentirti solo, mai. Procedi serenamente lungo il cammino del tempo e riceverai luce e verità. La strada sulla quale esiste veramente la giustizia, che non è quella degli uomini, ma la giustizia che Dio solo può dare. Le mie giornate non sono facili, Natalino, sono dure ma dolci, perché Gesù è con me, col mio patire, e mi dà soavità nella solitudine e luce nel buio. Ciao, Natalino, la vita è breve, passa velocemente, tutta una brevissima passerella, pericolosa per chi vuole sfrenatamente godere, ma sicura per chi coopera con lui per giungere in patria.
1: Bellissimo. E per concludere, se un ascoltatore volesse iniziare a conoscere la figura di Benedetta, dove iniziare?
0: Beh, innanzitutto c'è il sito beatabenedetta.org e lì trova tutte le informazioni. Hai citato il testo della preghiera Preghiamo con Benedetta Bianchiporro sulla collana I Santi della Shalom, dove è possibile trovare il rosario, la Via Crucis e la novena con tutti i testi della Beata Benedetta. E poi c'è I Santi del Messalino, Vita e Scritti, sempre della Beata Benedetta, edito dalla Shalom. Sono due piccoli libretti, dico anche il prezzo, 3 euro, perché fa capire proprio come sono facili. Sono testi tascabili, sono delle pillole, ma credo che aiutino moltissimo. E la stessa collana che è stata creata dalla Shalom per presentare i Santi attraverso questa formula di piccoli libri tascabili siano veramente come degli aperitivi, degli antipasti per gustare la bellezza del capitale di spiritualità che la Chiesa ci trasmette e ci offre.
1: E poi siamo tutti chiamati ad essere santi, quindi...
0: Lo siamo tutti, ma i santi lo hanno riconosciuto, noi siamo ancora in cammino.
1: E allora camminiamo, grazie Don Andrea.
0: Grazie di cuore, io vi lascerei con la canzone dedicata proprio a Benedetta Bianchiporro, Rosa Bianca, perché sapete che la sera prima la madre va da Benedetta e gli dice: Benedetta, è sbocciato una rosa in giardino, siamo in gennaio, e Benedetta dirà: non toccarla quella rosa, è il dolce segno, perché lei aveva fatto un sogno che una rosa bianca le avrebbe annunciato l'incontro con Dio. Ed ecco che Rosa Bianca è l'inno dedicato a Benedetta, proprio dedicato a questo tema.
1: E allora ti salutiamo proprio ascoltando questa canzone.
0: Grazie di cuore.
1: A te.

0: Rieccoci ancora insieme, sono le 15:26 in questo pomeriggio 15 settembre ed oggi la Chiesa ricorda il Beato Pino Puglisi nel 33° anniversario della sua morte. Era infatti il 15 settembre del 93, il giorno in cui lui compiva 56 anni, quando Don Pino venne ucciso a Palermo nel quartiere di Brancaccio perché era impegnato accanto ai giovani, alle famiglie, alle persone più fragili e per essere fedele al Vangelo soprattutto. Però Don Pino Puglisi non è solo il sacerdote che ha sfidato la mafia, ma è un uomo di Dio che ha scelto di stare in mezzo alla gente, di educarli alla libertà e di restituire la speranza alle persone che veramente l'avevano persa. La sua vita ci ricorda che il Vangelo non è una parola da custodire solo nelle chiese, ma è una luce che dobbiamo portare nelle strade, fra la gente, sui social, qui in radio, nelle periferie esistenziali della nostra vita. Ed oggi voglio parlarvi proprio di Don Pino Puglisi, del Beato Don Pino Puglisi, insieme a Don Maurizio Giannella, che è qui con me. Don Maurizio è sacerdote della diocesi di Tursi, Lago Negro. Benvenuto Don Maurizio.
1: Ben trovata suora Emanuela, un saluto a te e ai nostri radioascoltatori che ci ascoltano. Sono contento di essere qui e di parlare di Don Pino Puglisi in quanto anche sacerdote come lui.
0: Ecco Don Maurizio, oggi io dicevo che ricordiamo il 33° anniversario della morte di Don Pino Puglisi, ma prima di tutto chi era Don Pino?
1: Don Pino Puglisi era un uomo appassionato di Dio, un uomo che aveva Dio nel cuore talmente tanto da incarnarne il volto del buon pastore, ma soprattutto lui si è caratterizzato parroco, sacerdote nella ferialità. È stato lì nella ferialità che ha costruito, ma soprattutto ha edificato il Vangelo e ha incarnato il territorio. Ricordiamo che Don Pino Puglisi era originario del Brancaccio, è nato lì nonostante poi gli studi e anche altri impegni lo abbiano portato in altri luoghi, ma nasce proprio al Brancaccio, quindi conosceva bene quella realtà da madre sarta e il padre, quindi era lì che lui era nato, quindi conosceva bene quel posto, conosceva bene quel territorio. E la Chiesa, quando lui è morto, non lo ha definito solo un prete antimafia, lo ha definito un prete uomo. E oggi penso che di queste caratteristiche nei sacerdoti sia fondamentale riscoprirne. Noi siamo preti, ma siamo anche preti uomini che dobbiamo portare attraverso non solo la spiritualità, ma anche la nostra umanità, la forza del Vangelo. La forza del Vangelo che lui ha costruito lì. Quando è stato inviato poi da De Giorgi, dal Cardinal De Giorgi nel lontano 90, lì il 29 settembre nella chiesa del Brancaccio di San Gaetano, parrocchia di San Gaetano da Thiene, lui ha cominciato a lavorare con il suo sorriso, con la sua presenza, questo sorriso che poi vedremo alla fine quando morirà sarà sconvolgente per Grigoli, sarà lui che racconterà il pentito di mafia, se non sbaglio, ecco, Salvatore Grigoli racconterà che il carnefice, quando si avvicina a lui e gli mette la pistola alla nuca e gli dice sono qui per rubare, lui lo guarda e gli risponde ti stavo aspettando, me lo aspettavo, e sorride. Quel sorriso sarà per Grigoli, che si pentirà, sarà il pentito di mafia, sarà, e lo racconterà subito dopo ai giudici, sarà quel sorriso che porterà la luce in lui e quindi a pentirsi, a raccontare quello che stava accadendo. Quindi Don Pino è stato un prete uomo.
0: Spesso Don Pino Puglisi viene ricordato, diciamo, per l'impegno contro la mafia, ma prima di tutto era un sacerdote. E quanto è importante oggi riscoprire la radice evangelica di tutta la sua vita? Tu come sacerdote ci puoi dire questo?
1: Fondamentale, perché Don Pino ci ricorda che l'essere sacerdoti non significa essere distaccati e disincarnati dal territorio o dalla gente. Tu lo dicevi all'inizio, lui ha camminato in mezzo alla gente, ma lo ha fatto con fermezza e con coraggio civile, perché quando parliamo di Don Pino dobbiamo parlare di un uomo che con il coraggio civile, cioè, si è fatto carico di tutto ciò che magari poteva farsene carico anche lo Stato. Invece ha capito che la parrocchia, infatti, quando ha aperto il centro Padre Nostro, che sappiamo essere uno dei suoi frutti, il padrino cioè l'uomo lì del clan, ha detto: come si è permesso quest'uomo ad aprire un centro senza il mio permesso? E quindi sfida, già lì che sfida. Ma poi il sorriso perenne di Don Pino, che ci accompagnerà fino alla fine. Quindi il sacerdote deve conservare le sue caratteristiche umane, non deve... A volte si ha l'idea che il sacerdote sia un angelo sceso sulla terra, quasi fuori dalla vita di ogni giorno. Invece lui, con le sue caratteristiche umane, con la sua capacità e la sua caratterialità e il suo ascolto attivo, che sappiamo che fa parte del suo metodo educativo, con il quale aiuterà i ragazzi, ma questa è una cosa molto bella, Don Pino riesce non solo a cambiare il territorio, ma la vita della gente, la mentalità.
0: Don Pino era un uomo semplice, riservato, ma sappiamo che era profondamente determinato. Quali tratti della sua personalità ci aiutano a comprendere meglio la testimonianza?
1: Sicuramente la tenacia. Era un uomo tenace, come dicevo all'inizio, nella sua ferialità, ed era soprattutto un uomo che ha basato sulla cultura, appunto sul metodo dell'ascolto, la libertà e la dignità umana, facendo capire ai ragazzi e ai giovani, recuperandoli dalla strada. Perché? Perché Don Pino aveva compreso molto bene che il clan, la mafia, o coloro che detenevano il potere nel rione Brancaccio assoldavano i ragazzi, quindi li assoldavano per crescerli in quella mentalità. Allora Don Pino che cosa fa? Fa un processo inverso, li porta con sé attraverso la cultura, e soprattutto facendogli capire che solo lo studio e la cultura li avrebbe resi indipendenti e capaci anche di essere liberi da quell'ostaggio che era la mafia, il quartiere difficile nel quale vivevano. E quindi su tutto questo ed è stato qui che la mafia ha cominciato a puntargli il dito. Infatti dobbiamo pensare una cosa, suora Emanuela, che la mafia non escludeva la fede, ma la voleva addomesticare, e questo Don Pino l'aveva capito. E allora che cosa fa? Usa l'arma della cultura, usa l'arma del lavoro, dell'impegno, del teatro. E anche, non so se tu sai, ma lui era molto povero anche per se stesso, era essenziale come sacerdote. Quel pochi di soldi che aveva li consumava per la benzina, per andare con la macchina da una famiglia a un'altra, da un posto a un altro, ed essere presente. Oggi forse dobbiamo recuperare il sacerdote presente. Il Papa ce lo ricorda a noi sacerdoti in tanti tratti, lo ha ricordato ai vescovi l'altro giorno quando ha detto: ricordatevi il nome della gente, perché se vi ricordate il nome della gente vuol dire che avete una relazione. E allora Don Pino entra in relazione, ma profonda, e quella relazione profonda sarà l'arma con la quale distruggerà il male per costruire poi il bene.
0: E a proposito di relazioni, lui nel suo ministero a Brancaccio, nella città di Palermo, sta vicino ai bambini, alle famiglie, ai giovani. Per lui l'educazione ha un punto centrale nella missione, ma per quale motivo?
1: Perché abitare il territorio ed educare i giovani, educere, no? Cioè tirare fuori, far emergere ciò che hanno, e soprattutto la cultura, sarebbe stato un potenziale molto forte per la mafia, perché ragionare con la propria testa significa tante volte prendere delle decisioni anche contrarie a quelle che tu mi dici. Se fino a quel momento la regola, la legge era: si fa quello che dico io e nessuno può permettersi di fare niente, allora la cultura, l'intelligenza, l'educazione mi faceva essere un essere pensante. Quindi io potevo anche dirti: non sono obbligato a dirti questo, perché la mia vita, ecco la libertà e la dignità umana, prescinde ed è molto più importante di quello che tu mi dici. Allora ecco che Don Pino, nel centro Padre Nostro, ma anche poi nell'educazione, lui attraverso l'ascolto, l'aiuto dei ragazzi, è riuscito a generare una vera cultura della libertà. una vera cultura della libertà. E oggi purtroppo quando pensiamo all'educazione la pensiamo sempre come qualcosa che deve far crescere, deve far star bene il ragazzo materialmente. Cioè tu devi studiare perché domani avrai un lavoro buono. No, tu devi studiare perché innanzitutto dovrai pensare, imparare a dare le tue idee, ad esprimerle, a costruire. E questo ce lo ha insegnato Don Pino 33 anni fa, ma ce lo ha insegnato il Vangelo. Cioè, no? La verità vi farà liberi, cioè la capacità di saper leggere e di saper attuare il pensiero, un pensiero intelligente, un pensiero vero, non un pensiero costruito. Quello di Don Pino era un pensiero fatto di testimonianza, di esempio. Lui era frugale, ma anche oggi se si va alla sua casa museo, so che oggi prima della diretta che erano tanti oggi le persone che andavano a visitare i luoghi di Don Pino proprio per ricordarlo, la casa museo vediamo una stanza essenziale, proprio essenziale, perché lui andava al cuore delle cose. E la sua santità si è costruita proprio su questo rapporto con Dio. Ma io quando penso a Don Pino, suora Emanuela, ma penso che tu sia d'accordo con me, pensiamo a tanti sacerdoti che nel silenzio oggi vivono questa esperienza.
0: Certo, ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla regia e poi torniamo insieme.

0: The Sun, questa musica che appunto, parlando di Don Pino Puglisi, ricordiamo che ci vuole coraggio per aver fatto quello che lui ha fatto,
1: tantissimo,
0: no,
1: tantissimo, ma un coraggio che non è fine a se stesso, un coraggio che è una base. Il coraggio parte dalla fede, parte da un cuore appassionato, un cuore innamorato che crede in un ideale, no? E quindi questo ideale è talmente forte, questo amore, questa passione, che poi ti porta anche a fare delle cose al di là della tua umanità e della tua fragilità, cioè riesci a mettere insieme la forza, la consapevolezza, anche la dignità, perché poi quando pensiamo a questi uomini nella Chiesa li dobbiamo pensare anche non tanto come dei supereroi o delle persone fuori, ma delle persone che hanno scommesso. Hanno scommesso qualcosa, l'hanno scommessa talmente tanto da superare anche i propri limiti. Io penso che Don Pino, ma parlo da sacerdote perché accade a tutti, a te da suora, che alla fine dopo una giornata, anche se siamo stati al di là forti, abbiamo portato tante cose a casa, poi ci diciamo ma come ho fatto, no? A me capita spesso la sera di ma come ho fatto a fare questa cosa oggi? Perché forse quando agiamo, parliamo, ci muoviamo e siamo innamorati, io parlo proprio di Gesù Cristo, a volte facciamo delle cose al di là delle nostre forze perché è lui che sta operando, e penso che in Don Pino sia successo proprio questo.
0: Certo, mi viene in mente San Giovanni Paolo II che diceva l'amore mi ha spiegato ogni cosa, no? È l'amore che ci spiega veramente ed è proprio quella forza che spinge, come dicevi tu, molte volte a fare cose che poi se le rivediamo a sera nell'esame di coscienza diciamo ma com'è possibile una cosa del genere. Ma torniamo a parlare di Don Pino. Il 15 settembre oggi nel 93, nel giorno del 56esimo compleanno, lui viene ucciso. Come possiamo leggere cristianamente quella morte senza ridurre la sua testimonianza solo al momento del martirio?
1: Io penso che oggi dobbiamo rileggerla come la sta rileggendo Brancaccio, ma come l'avrebbe riletta qualsiasi persona che ha compreso. C'era una testimonianza, leggevo questa mattina su Vatican News, è uscito un articolo per i media vaticani nostri, praticamente di Artale, no? Il responsabile attualmente dei progetti di Don Pino Puglisi, che parlava proprio di questo. Io a un certo punto, il giorno della morte di Don Pino, sono andato, ascoltato, ma non sono andato per vedere, proprio nell'intervista lui dice questo, non sono andato per vedere il prete che era stato ucciso, ma per comprendere i frutti che lui aveva lasciato, e da quel momento mi sono lasciato coinvolgere. Quindi io penso che rileggere Don Pino Puglisi in quella morte come il chicco di seme che è caduto in terra, se non muore non produce frutto, no? Lui diciamo che sapeva, era consapevole, anche perché lui quando dice all'attentatore me lo aspettavo, sapeva ogni giorno che qualcosa gli sarebbe successo, ma sono i frutti di Don Pino oggi, sono i frutti, quello che ha lasciato, quello che lascia nel cuore della gente, perché poi sappiamo che da quel momento in poi, da quel 15 settembre del 93, cambia il rione Brancaccio. Ed oggi, nell'intervista che stavo leggendo questa mattina, ecco, cambia talmente tanto che oggi sono stati fatti dei passi in avanti anche nel sociale, anche nel recupero, no? Leggevo del Artale questa mattina, parlava dei carcerati che escono dal Lucerdone, i quali o andavano da Santa Rosalia, dice lui, al Santa Rosalia, o tornavano dai mafiosi che avevano nel frattempo protetto le proprie famiglie. Quindi oggi Don Pino ci dice, da prete, il cambiamento ora è un passaggio di testimone che metto nelle vostre mani, nei vostri cuori, come sacerdoti, come laici, come giovani e come famiglie.
0: E per concludere, Don Maurizio, a distanza di 33 anni, qual è l'aspetto della figura di Don Pino che secondo te è più urgente riproporre alle nostre comunità cristiane?
1: La stabilità, suora Emanuela, la ferialità. Io quando penso a stabilità, penso a ferialità e lo starci, come ci ha ricordato Papa Leone, stare in me, e come ci ricordava Papa Francesco. Quest'uomo è stato in mezzo al popolo, è rimasto lì. Quindi vuol dire che ha dato se stesso ogni giorno nella ferialità. Noi purtroppo a volte penso a noi sacerdoti che siamo pieni di incarichi, no? a volte ci sovraccaricano di incarichi, e forse la comunità molto spesso viene trascurata. Invece oggi la gente ha bisogno di testimoni stabili, testimoni stabili che diano alla ferialità diano lo sprone. Penso a tanti sacerdoti anche in posti molto piccoli, ecco, dove tante volte si dice c'è poco da fare. Non è vero, io vengo da una comunità molto piccola, ma c'era tutti i giorni da fare, perché i sacerdoti mi avevano insegnato che un prete, quando vuole il lavoro, quello che deve fare, lo trova. Allora ecco, oggi noi sacerdoti, le comunità devono ritrovare la capacità di relazionarsi, incontrarsi nella ferialità e stare nella ferialità insieme. Lo ha ricordato Papa Leone nel parlarci della relazione, lo stare insieme, il dialogare, il trovare anche quei progetti capaci in una parrocchia, nella comunità, che sia civile o religiosa, di cambiamento, non aver paura del cambiamento. Penso che Don Pino ci insegni anche questo. Molto spesso diciamo abbiamo fatto sempre così, perché dovremmo cambiare? E forse perché il Vangelo è anche apertura alla novità.
0: E poi il Vangelo è dinamico.
1: Certo.
0: Vino nuovo e notri nuovi, ma mi insegni.
1: Sì,
0: quindi.
1: Certo. Ed è bello a volte cambiare, guardare il mondo anche da altre prospettive, no? Diverse da quelle che noi ci eravamo fatte, perché poi Dio ha la capacità di rompere gli schemi.
0: Grazie Don Maurizio, diamo un piccolo spoiler: noi continueremo a parlare di Don Pino giovedì nella prossima puntata.
1: Sì, nella prossima puntata, e lì avremo una testimonianza molto forte, cioè di qualcuno che sta vivendo in questo momento ed ha ereditato da un anno tutti i frutti di Don Pino, che è Don Sergio Ciresi, che sarà nostro ospite.
0: E allora invitiamo i nostri radioascoltatori già da adesso a seguirci giovedì allo stesso orario su Radio Vaticana alle 15:05. Nel frattempo noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti. Ciao, sono Emanuela.

0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato però modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Protestano le opposizioni che in Senato hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. E oggi a Roma funerali di Stato per Emma Bonino, storica leader radicale tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Al rito funebre laico, celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni, presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein e l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. Il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, ricordando la vita della Bonino, l'ha descritta come tutta dedicata alla conquista delle nuove libertà. Il suo è stato un europeismo razionale e costruttivo, ha sottolineato l'ex premier Prodi. E continua il braccio di ferro Italia-Spagna sul fronte migranti e di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, decisa stamattina dal ministro dell'Interno Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione. E passiamo a parlare di Chiesa, dalla Francia, che tra una decina di giorni accoglierà la visita di Papa Leone a molti altri paesi di antica tradizione cristiana, si segnala un boom di battesimi tra giovani e adulti.
2: La Francia che aspetta a fine mese Papa Leone è un caso eccezionale. 21.000 adulti e ragazzi battezzati a Pasqua di quest'anno. La tendenza però è solida e documentata in parecchi altri paesi di tradizione cattolica, dove non è più la norma far battezzare i neonati. Ora invece, pur fra tanti segni meno della statistica sulla pratica religiosa, aumentano i battesimi di chi, non avendo ricevuto in famiglia un'educazione alla fede, la scopre da giovane o adulto. Succede in Belgio, Olanda, Australia, Irlanda, Stati Uniti, con addirittura un più 139% in un anno a Los Angeles. Numeri in crescita, seppure in misura inferiore, anche in Italia. E il fenomeno interroga non solo la sociologia e la religione, anche la pastorale, segno di

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti a questo incontro dal titolo Talenti in cerca di futuro, lavoro, giovani e demografia. Oggi dialogheremo con amici imprenditori, mondo delle banche, istituzioni, corpi intermedi per cercare di affrontare un tema che diventa sempre più evidente e urgente. Il passaggio dall'università al mondo del lavoro non rappresenta la conclusione del percorso formativo di una persona, ma l'inizio di una nuova fase di crescita. E quindi mettere in relazione, accettare la sfida che questi due momenti possano essere in continuità formativa e di crescita per una persona è quello che oggi proviamo a mettere a tema. In un contesto caratterizzato da trasformazioni tecnologiche, economiche, sociali e demografiche, sempre più rapide, determinate dalla nuova rivoluzione industriale, le conoscenze acquisite non possono essere considerate definitive. Devono essere continuamente aggiornate, messe alla prova e trasformate nelle capacità di affrontare situazioni nuove. Per questo motivo, accanto alle competenze tecniche e specialistiche, diventano quindi essenziali le capacità di collaborare, di adattarsi ai cambiamenti, di assumersi responsabilità. Oggi noi siamo in un paese in cui il tasso di demografia è molto basso, c'è un evidente mismatch spesso evidenziato dalle imprese sulle competenze, c'è la necessità di attrarre giovani da tutto il mondo e c'è la necessità che le imprese possano essere capaci di fornire loro una traiettoria professionale interessante. Per cui oggi dialogheremo con Maria Anghileri, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria e imprenditrice nel settore dell'acciaio con l'azienda Eusider.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Con Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori di Banca Intesa San Paolo. Con Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. E con l'onorevole Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca. Inizio da Maria Anghileri. Presidente Anghileri, i giovani imprenditori hanno sottolineato che le imprese non cercano soltanto collaboratori, ma cercano futuro. Senza lavoro stabile è difficile costruire un progetto di vita, radicarsi in un territorio, formare famiglia. Quale responsabilità può assumersi concretamente l'impresa di fronte al declino demografico e quali condizioni devono essere create insieme alle istituzioni perché il lavoro torni a essere uno strumento di autonomia e di fiducia del futuro? E nel suo ruolo oggi anche di presidente dei giovani di Confindustria, Confindustria come altri corpi intermedi, come propone e rappresenta soluzioni o tentativi di affrontare questo tema?
3: Prima di tutto buon pomeriggio a tutti, desidero ringraziare in particolare il vicepresidente Forlani per questo invito. Per me è un onore essere qui in questa grande comunità di Comunione e Liberazione e soprattutto in mezzo a tanti giovani. Oggi mi ha accolto Lorenzo e mi ha detto che siete più di 3.000 volontari, di cui 58% under 30, e questi sono numeri che impressionano positivamente. Venendo al tema di questo panel, la difficoltà delle imprese di trovare giovani lavoratori, soprattutto con le competenze necessarie. Noi dobbiamo far fronte a due grandi problemi. Il primo, lo ricordavi, quello del calo demografico. Siamo arrivati a un tasso di 1,14 figli per donna, tra i più bassi in Europa. e dall'altro lato assistiamo a un vero e proprio esodo generazionale. Tra il 2019 e il 2023 abbiamo perso 190.000 giovani, di cui la metà laureati. Pensate, mentre parlo, 100 giovani stanno espatriando e 40 imprese guidate da under 35 delocalizzano o chiudono. Questi sono quindi numeri che ci devono far riflettere. Qui mi piace richiamarmi al titolo che avete scelto per questo meeting: l'amor che muove il sole e le altre stelle, l'amore come forza generatrice, creatrice, che viene ancora prima delle competenze e delle conoscenze che una persona ha. Allora, come giovani imprenditori, abbiamo proprio deciso di intitolare l'ultimo nostro convegno People, la nostra promessa di futuro, perché crediamo che mai come oggi la persona debba essere messa al centro e i giovani. E ci siamo chiesti quale promessa di futuro oggi il paese dà a un giovane che deve scegliere di realizzare la propria intrapresa in Italia. Analizzando i dati della spesa pubblica ci siamo resi conto che su 1.100 miliardi solo il 9% è dedicato a quella che noi chiamiamo filiera futuro, che è fatta di natalità, perché le culle vuote di oggi sono le aziende vuote di domani, è fatta di istruzione, perché senza istruzione di qualità non ci sono lavori di qualità, è fatta di giovani imprese che sono il vero motore del cambiamento della nostra economia. La nostra proposta è quindi di raddoppiare nei prossimi 10 anni questo numero. Poi ci siamo concentrati sui problemi che incontra soprattutto un giovane di prima generazione che deve realizzare un'impresa innovativa in Italia. Il primo fra tutti è quello dell'accesso al credito, soprattutto per un giovane che ha meno garanzie alle spalle. Noi abbiamo incontrato tanti giovani imprenditori nei nostri convegni che ci dicono che il venture capital, seppur sia aumentato, una raccolta di 1,5 miliardi nel 2024 con un più 30% rispetto all'anno precedente, ma sicuramente cifre non comparabili con l'Unione Europea e con gli Stati Uniti. E cosa fa un giovane? Va direttamente nel Delaware, fonda la sua azienda e può operare con le stesse regole in tutti gli Stati Uniti. Ecco che allora un provvedimento che ora è in discussione a livello di Unione Europea, che è il 28esimo Stato, che permetterebbe di creare un nuovo tipo di società europea, la EU Inc., che potrebbe essere fondata online in 48 ore, senza capitale minimo obbligatorio, con soli 100 euro, sarebbe una grandissima rivoluzione che permetterebbe a tanti giovani di decidere di fondare un'impresa in Italia e di poter operare con le stesse regole in tutti i 27 stati dell'Unione Europea. Un'altra nostra proposta, e siamo felici di aver ricevuto anche un'attenzione da parte del MIMIT, è quella della borsa per l'imprenditorialità. Pensate ad un giovane che ha una buona idea, ma deve, prima di realizzarla, mantenersi nel frattempo. Allora una borsa per l'imprenditorialità studiata sul modello delle borse di dottorato, questo strumento esiste già in alcuni paesi, esiste in Germania, esiste in Finlandia, e sarebbe finanziabile con risorse europee già disponibili. Ecco, questo darebbe un grande segnale ai giovani che la famiglia da cui si proviene è una rete di sicurezza, ma non determina il pulsante che schiacci per far partire l'ascensore sociale. Grazie.
1: Grazie. Stefano Barrese, già è emerso nell'intervento del Presidente Anghileri, le banche e le banche dei territori dispongono di un osservatorio privilegiato e sono un fattore essenziale che determina lo sviluppo di un territorio, delle imprese, delle famiglie. Quali segnali oggi emergono dai territori italiani rispetto alla capacità

0: attraverso i singoli territori. Quindi quello che mi sento di dire è che in generale è chiaro che il tema demografico è un tema che sta pungendo il nostro paese e le prospettive sono prospettive chiaramente non rose, nel senso che già oggi comunque la popolazione sopra i 65 anni, quindi una popolazione che non è più o quantomeno meno in età lavorativa, è già un quarto e tendenzialmente potrà diventare nei prossimi anni addirittura un terzo. Però dall'altro lato quello che abbiamo sempre di più sono aziende sicuramente molto sane, sicuramente molto cresciute dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, e questo pone le nostre aziende naturalmente, dal mio punto di vista, per l'osservazione che abbiamo, ai vertici a livello mondiale. Quello che oggi ancora è un elemento non necessariamente positivo, se pensiamo peraltro alla capacità delle aziende di attirare l'attenzione dal punto di vista del lavoro, è sicuramente la dimensione. Il tema oggi delle nostre imprese è la dimensione. Abbiamo un numero di aziende importanti, ma che ancora per dimensione sono sotto i 10 dipendenti. Circa metà della popolazione delle aziende nel nostro paese è sotto i 10 dipendenti. Abbiamo un numero importantissimo di PMI che, insieme a queste ultime che ho appena toccato, comunque coprono l'80%, anche qualcosa di più, del valore aggiunto del paese. Quindi l'obiettivo che ci dobbiamo dare è portare queste aziende a crescere dimensionalmente. La crescita dimensionale chiaramente necessita di competenze, e le competenze naturalmente vanno ricercate negli ambiti dove queste vengono generate, e quindi l'università sicuramente è un ambito nel quale questo avviene. Quindi portare i nostri giovani a una professionalizzazione che può venire naturalmente da materie tecnologiche piuttosto che umanistiche, perché anche questo è un tema. Abbiamo avuto modo di scambiare due parole prima con la Ministra e io sono assolutamente d'accordo con lei. Oggi si parla molto di tecnologia, ma attenzione a tralasciare l'aspetto umano e quindi human. Quindi sarà sempre più importante mettere insieme le due componenti in un ambito dove, in particolare per quanto riguarda la capacità creativa della nostra industria, l'elemento di innovazione e di creatività sarà sempre più importante. Di sicuro questo è molto più proveniente da un ambito human che da un ambito puramente tecnologico. Da questo punto di vista l'aspetto università è fondamentale. Su questo noi abbiamo investito tantissimo negli anni, cercando di dare una mano a quelli che sono i giovani che, per n motivi, sostentamento in una località diversa da quella presso la quale è la loro residenza, piuttosto che potersi permettere quello che può essere naturalmente il pagamento dell'università, basso o alto che sia, questo ha consentito comunque a un numero importante di giovani, 55.000 negli ultimi anni, di poter accedere a percorsi professionali. Quindi aziende più importanti, più grandi, più orientate a investire nella tecnologia e quindi nell'innovazione, e aperti ai mercati internazionali, sono l'elemento essenziale per aumentare quella che è l'offerta di lavoro, capace poi naturalmente di intercettare una domanda qualificata che può venire, come lo è già oggi, visto che è molto elevata a questo punto la capacità dei nostri studenti di avere una risposta di lavoro dall'estero, ma trovarla qui all'interno del nostro paese. Su questo noi di sicuro svolgiamo e svolgeremo sempre un ruolo essenziale, finanziando la crescita, come ho detto prima, delle aziende e le esigenze, diciamo, di carattere liquidità per sostenersi dei nostri studenti, ma è essenziale in questo continuare a investire, è fondamentale. Quindi siamo sicuramente molto contenti delle iniziative in corso, per le quali vediamo una domanda molto elevata per quanto riguarda l'iniziativa legata al mondo 5.0, e questo sappiamo che inevitabilmente richiede poi competenze per poter gestire investimenti quali appunto quelli appena citati.
1: Grazie. Ettore Prandini, competenze, sviluppo, talenti. Voi rappresentate un settore che è quello dell'agricoltura, che è un settore forse più storico, ma è quello che oggi richiede anche, vede anche grandi cambiamenti la trasformazione

0: tecnologica molto evidente, un tema di attrattività dei giovani che magari più facilmente sono mossi per passione rispetto a un'attività come quella che voi rappresentate, ma che chiedono e richiedono un investimento su formazione, competenze e attrattività che penso che per voi sia un tema molto evidente e molto attuale. Quali sono oggi le competenze maggiormente richieste? Come si fa a comprendere ai giovani che l'agricoltura può offrire percorsi professionali qualificati, innovativi e ad alto contenuto tecnologico?
1: Ma noi riteniamo che tante volte non ci sia una conoscenza adeguata rispetto a ciò che l'agricoltura muove in termini di interessi economici per il nostro Paese. Dobbiamo uscire da una logica settoriale e ragionare rispetto a quello che partendo dall'agricoltura riusciamo a muovere, e quindi un valore complessivo di 707 miliardi di fatturato ogni anno per il Paese Italia, con un coinvolgimento di 4 milioni di occupati all'interno della filiera stessa. Un valore delle esportazioni che, nonostante le mille difficoltà, ha superato anche nel 2025 il record del 2024 e nonostante purtroppo una, diciamo così, miopia di quelli che erano paesi per noi fondamentali in termini di costruzione di mercati, i primi mesi del 2026 ci vedono crescere ulteriormente rispetto al 2025. Perché sottolineo questi numeri? Perché è da qua che bisogna partire per creare una forma attrattiva nei confronti dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, facendo capire che quello che veniva visto come un settore storico, un po' obsoleto, in realtà può offrire grandi opportunità. Opportunità di conoscenza dei mercati internazionali, sui quali noi dovremo lavorare sempre di più, sia quelli consolidati, sia quelli emergenti. E dove c'è un mercato emergente, noi dobbiamo partire dal creare cultura. Cultura collegato all'agricoltura significa valorizzare quello che oggi è distintivo in termini qualitativi, in termini di filiera produttiva, per posizionarci non su una fascia medio-bassa del prezzo, ma su una fascia medio-alta. Perché i giovani? Perché i giovani hanno una sensibilità diversa. Perché i giovani in tanti casi hanno la padronanza delle lingue. Senza la conoscenza delle lingue noi non riusciamo ad essere così efficaci come lo possono essere altri mercati che guardano proprio all'internazionalizzazione come un elemento di crescita. Aggiungo sotto questo punto di vista la domanda che tu mi ponevi: la tecnologia in agricoltura. L'agricoltura nell'arco di qualche anno verrà stravolta rispetto a quella che conoscevamo. Pensiamo ad esempio all'utilizzo dei droni. Noi facilmente saremo il primo paese che avrà la possibilità di utilizzare i droni in agricoltura. Questo significa un'attenzione di carattere ambientale, perché andremo a fare trattamenti solo ed esclusivamente dove ci sarà bisogno, ma avremo bisogno di figure che abbiano le caratteristiche per poterli pilotare. E questo significa anche un'attenzione rispetto a quello che è un elemento di tracciabilità della filiera stessa, perché da quello che il drone andrà a fotografare, da quello che rileverà in campo, a un QR code che verrà posto sulla confezione del prodotto, non ci sarà solo l'identificazione geografica del prodotto, ma andremo a ricostruire esattamente quello che è stato fatto in campo, la fase di trasformazione per arrivare alla commercializzazione e ai livelli di sostenibilità. Utilizzo un dato, in pochi lo sanno: l'agricoltura italiana è la più sostenibile a livello globale. Se oggi noi parliamo di sostenibilità e andiamo sulle fasce medio-alte di consumo, è uno dei primi requisiti che ci viene richiesto. Noi oggi non lo stiamo facendo veicolare. Quindi, ritorno, la formazione diventa determinante. E il fatto che si sia capito, finalmente, che c'è un tema che riguarda le università, importante, e dove la formazione non può essere vista come un costo da sostenere, ma come un investimento da attuare se si vuol crescere in termini economici, altrettanta importanza ce li hanno gli istituti tecnici, perché noi abbiamo bisogno anche di quelle figure di carattere professionale che sono necessarie per il funzionamento delle stesse attività. Ritorno, formazione e ricerca. Un paese non si può privare della ricerca, senza ricerca non si cresce. E allora tante volte noi sottovalutiamo il livello imprenditoriale, industriale che il nostro paese ci mette a disposizione. Cito un caso, visto che parlavo di droni, Leonardo, o alcuni comparti del settore dell'aeronautica, che una volta erano settoriali, oggi sono connessi alle nostre attività. E è questo quello che cambierà. Quindi per l'agricoltura saranno necessarie nei prossimi anni più di 5.000 nuove figure professionali. E io penso che l'agricoltura possa essere assolutamente un comparto sul quale si possa investire per essere attrattivi nei confronti dei nostri ragazzi.
0: Ministro Bernini, penso che gli interventi hanno già fornito degli spunti che potrebbero stravolgere le domande. È emerso che il fattore umano, la capacità di sapersi adattare, la capacità di comprendere, la capacità di cambiamento, oggi vale quasi più della competenza tecnica che cambia ripetutamente e che forse le imprese hanno in mano. Dentro questa relazione università-imprese, dentro questa necessità di una relazione internazionale che hanno già espresso, oggi l'università deve seguire questo cambiamento e deve accettare queste sfide, quindi una competenza umana e una capacità internazionale. Quali sono le prospettive che oggi sono in campo e cosa anche è già stato fatto e cosa è già partito in questa direzione?
2: Prima di tutto grazie. Grazie a lei, Presidente, grazie al Presidente Scholz che mi ha ricevuto, grazie a tutti voi che siete qui. Grazie soprattutto ai volontari. Allora, io frequento, avendo 61 anni appena compiuti, frequento da molto tempo il meeting di Rimini, quindi ho visto i volontari del passato diventare autorità che adesso sono sedute nelle prime file. Saluto ovviamente tutti quanti, ma un ringraziamento particolare ai volontari che rendono possibile tutto questo e che di solito quando finisce il meeting cominciano a organizzare il meeting dell'anno successivo, quindi bravissimi, complimenti a tutti loro. Una volta ho chiesto loro: ma adesso è finita, no? Si ricomincia per l'anno prossimo. Quindi, però al netto di questo, gli stimoli sono tantissimi e mi ricollego a Ettore Prandini in particolare. Tutti mi hanno fornito spunti per dare qualche, diciamo, indicazione. Mi mancano 4 minuti, quindi sarà, diciamo, un po' di affermazioni per principi, come dicono i francesi. Finanziamento e fondi sono importantissimi. Nel 2022 ci siamo potuti giovare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che metteva 11 miliardi a disposizione della ricerca. Quello che io ho deciso di fare, in nome per conto di questo governo e per il Ministero che mi onoro di servire, è di investire tutto sulla ricerca innovativa. Quindi in particolare su 5 centri nazionali che si occupano di high performance computing, gestione dei grandi dati e tecnologie quantistiche, che sta a Bologna, Tecnopolo di Bologna, e fa capo all'Università di Bologna. Agricoltura tecnologica, come ricordava giustamente il Presidente Prandini, l'agricoltura tecnologica è il futuro ed è olistica, ricomprende tutto, l'elemento umano e l'elemento tecnologico, ma non si fa più solo con il lavoro delle persone e con gli strumenti tradizionali, si fa con i droni, con i satelliti, con il supercalcolo, con le tecnologie, con la metrologia quantistica, e sarà la vera democratizzazione dell'agricoltura, perché consentirà anche ai piccoli e ai piccolissimi di giovarsi di strumentazioni che permetteranno di valutare la qualità del cibo, i tempi di coltura dei prodotti, i momenti di irrigazione, la qualità delle coltivazioni, la resistenza delle coltivazioni attraverso la genomica ai cambiamenti climatici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il secondo centro su cui ho investito parte di questi 11 miliardi è agricoltura tecnologica. Mobilità sostenibile, Politecnico di Milano, terapie geniche e farmaci a tecnologia RNA. Proprio ieri è stata data notizia di una cosa fondamentale, cioè che l'RNA, il vaccino RNA, non è stato una cattedrale nel deserto in costanza di Covid, ma è stata una nuova modalità di indagine e di cura delle patologie attraverso il modello RNA che ha consentito proprio ieri di annunciare una nuova cura, diciamo come vaccino, al melanoma, che è uno dei grandi killer oncologici dei nostri tempi. Ancora, biodiversità, altro tema fondamentale in cui c'è tutto, green economy, blue economy, la subacquea, che non è lo scuba diving, ma tutte le infrastrutture e quindi tutti i grandi dati che corrono underwater. Ecco, su questi temi noi abbiamo investito 11 miliardi e con i rapporti e attraverso i rapporti con Confindustria, con Coldiretti, con Bonifiche Ferraresi, con cui abbiamo avviato delle iniziative nella cornice del Piano Mattei che hanno consentito di generare non solamente conoscenza ma nuove opportunità di interscambio di capitale umano, perché è quello che fa la differenza. Non esiste capitale tecnologico che non sia supportato da capitale umano. E su questo devo dire, il nostro manifesto, da quando è stata emanata, è diventata proprio Magnifica Humanitas del Santo Padre. Perché Magnifica Humanitas non è solamente, proprio ricollegandoci a quello che dicevano la Presidente Anghileri e il Presidente Barrese, Magnifica Humanitas non è solamente un manifesto religioso, spirituale, è un grande manifesto di come le scienze tecniche e l'umanesimo debbano lavorare mano nella mano, perché se ci sono degli algoritmi in grado di dare grandi risposte in tempi velocissimi, sempre più veloci, devono esistere intelligenze umane, sensibilità umane, bioeticisti, filosofi in grado di impostare in maniera adeguata le domande a cui questi algoritmi risponderanno e soprattutto di interpretare in maniera corretta e senza pregiudizi le domande a cui sono state date risposte nella loro versione finale e utilizzarle, come dice Papa Leone, per il bene comune. Perché il Santo Padre ci insegna che la tecnologia è un talento che Dio mette a disposizione dell'umanità perché l'umanità lo faccia fruttare. E in questo senso, applicato proprio al nostro modo di fare ricerca, di fare formazione, di fare alta formazione e di mettere insieme capitale umano e capitale tecnologico, noi consideriamo le parole del Santo Padre un manifesto.
0: Ma visto che siete stati bravissimi con i tempi, abbiamo anche l'opportunità di fare un secondo giro. Riparto dal Presidente Anghileri. Si è parlato appunto di saper attrarre giovani talenti che possono permettere alle imprese di crescere, come ricordava Stefano Barrese, di tutte le competenze che oggi anche il mondo universitario sta investendo. Il tema della ricerca, che per il mondo delle piccole e medie imprese è sicuramente un investimento spesso molto significativo e non sempre sostenibile, e quindi magari capire anche come legarsi al mondo dell'università. Insomma, oggi le aziende cercano risorse, cercano talenti, i ragazzi spesso chiedono alle aziende a cosa mi stai coinvolgendo, quindi occorre dargli anche una traiettoria di senso e di farli partecipi della traiettoria dell'azienda, di come l'azienda costruisce nel tempo e nella società. E quindi oggi come un'impresa può attrarre talenti, dargli una traiettoria di crescita e crescere lei stessa, cioè come favorire questo mismatch che sembra apparente evidente fra la necessità di avere uno stipendio adeguato, delle condizioni di vita che possono essere adeguate in territori in cui oggi è più difficile farlo.
3: Sì, sicuramente appunto abbiamo sottolineato il mismatch tra la domanda e offerta di lavoro. I giovani oggi cercano non solo un sostentamento economico, ma anche un senso, cercano dei percorsi di crescita che siano trasparenti e che premino il merito. In questo, secondo me, è utile sottolineare non solo il ruolo dell'impresa come attore sociale, come presidio del territorio, perché gli investimenti che fanno le imprese evitano lo spopolamento del territorio stesso, ma anche il ruolo delle parti sociali, delle rappresentanze datoriali e sindacali. C'è un bellissimo passaggio nella enciclica Magnifica Humanitas in cui si dice: nessuno si salva da solo. Riprendendo anche Papa Leone, riprende anche Papa Francesco, sottolineando come il principio di sussidiarietà e quello di solidarietà debbano coesistere insieme. Allora i corpi intermedi devono riprendere vigore, devono tutelare non solo interessi particolari, ma devono anche avere la capacità di rinnovarsi, di far fronte alle nuove esigenze del mondo del lavoro. Prima fra tutte, l'avete ricordato prima, la rivoluzione industriale che stiamo vivendo, quella dell'intelligenza artificiale che impatterà sul lavoro, che può essere un grande strumento per garantire la produttività delle nostre aziende, ma che va assolutamente governata, altrimenti si ha di più ma non si è di più. Sui salari, un tema fondamentale, noi riteniamo che il nostro paese, per essere attrattivo, debba offrire dei salari competitivi. Con il decreto 1 maggio si è fatto un passaggio in avanti molto importante, quello del salario giusto. Quello che farebbe la differenza è rendere il salario giusto applicabile erga omnes a tutti i lavoratori. E di nuovo il ruolo dei corpi intermedi, le associazioni datoriali e sindacali devono assumersi la responsabilità di un patto sulla rappresentanza per individuare quali sono i contratti collettivi di riferimento e le associazioni più rappresentative. Da questo punto di vista Confindustria ha fatto la sua parte siglando un'intesa con 14 associazioni datoriali, intesa che è aperta ad altre associazioni, individuando i criteri dei contratti collettivi da prendere come riferimento. Detto questo, per attrarre giovani un salario giusto non è sufficiente, abbiamo detto che deve essere competitivo. Il problema è che in Italia, soprattutto un giovane imprenditore che riesce a farcela nonostante tutto, nonostante una bolletta energetica più elevata non solo d'Europa ma del mondo, nonostante una pressione fiscale che è oltre il 40%, nonostante un cuneo fiscale contributivo di 12 punti più alto della media OCSE, ecco, a questo giovane imprenditore è difficile chiedere anche di redistribuire maggiormente. Abbiamo quindi fatto una proposta, e anche questa sappiamo che è in discussione con diverse modalità, sia da parte del governo che da forze dell'opposizione, che è un'esenzione IRPEF decrescente per i giovani lavoratori under 35 per i primi 5 anni di lavoro, dal 100% il primo anno al 20% l'ultimo anno. È una proposta concreta perché si traduce a fino a 1.000 euro in più in busta paga per un giovane lavoratore under 35 nel primo anno di lavoro. 1.000 euro che possono fare la differenza. Questa sarebbe veramente una riforma che renderebbe l'Italia tra i paesi più attrattivi per i giovani a livello europeo. È chiaro che ha dei costi, ma secondo noi deve essere considerato un investimento sul futuro per far ripartire il motore della nostra economia, che sono le imprese, in particolare le imprese guidate da giovani, che sono le più innovative, quelle che sono più aperte anche ai mercati internazionali. Grazie.
0: Mischio un po' le carte, andrei in continuità con quanto adesso è emerso, tornando da Ettore Prandini, perché molte imprese agricole lavorano nei territori interni, dove il problema dello spopolamento spesso è ancora più evidente, ma sappiamo bene che un territorio sembra senza anche un contesto economico perde anche quel contenuto sociale in grado di far crescere una comunità. Quali interventi sono necessari affinché il lavoro agricolo possa diventare anche uno strumento di presidio del territorio, di salvaguardia di alcuni territori anche interni, che possono essere anche fattore di attrazione dei giovani e di costruzione di nuove comunità?
1: Il tema è particolarmente complesso, perché purtroppo la sottovalutazione del ruolo centrale che le aree interne hanno per il nostro paese, in modo più ampio anche per altri paesi simili al nostro, è di fondamentale importanza. Per poter invertire quello che è avvenuto negli ultimi anni, noi dobbiamo riscoprire, che non vuol dire essere antistorici, ciò che ci apparteneva. Cos'è che ha caratterizzato il paese Italia? L'artigianato, il commercio, l'agricoltura, l'industria di vario genere, piccola, media o grande. Noi abbiamo inseguito dei miti provenienti da situazioni completamente diverse che hanno snaturato tutto questo. Indebolendo il commercio, indebolendo l'artigianato, sono venuti meno i servizi. Hanno indebolito l'agricoltura e quindi per gli agricoltori era meno attrattivo rimanere su quei territori. Noi invece dobbiamo recuperare una forma di prossimità di carattere economico. E a questo aggiungo, quando si ragiona di aree interne, noi non possiamo ragionare con una sottovalutazione di quelle che sono le infrastrutture necessarie, che non è solo il tema della viabilità per quanto importante, ma tutte le infrastrutture di carattere avveniristico per quanto riguarda le attività in termini di sviluppo. Penso al tema della banda larga. Oggi noi abbiamo una rete che arriva a coprire solo il 44,5% dei territori nelle aree rurali. Questo non è accettabile su una media europea che è del 66 e dove nelle aree montane o collinari queste percentuali diminuiscono drasticamente. Non è un elenco della spesa, è far capire quello che ad esempio anche le realtà produttive, creando delle sinergie o organizzazioni di rappresentanza, possono fare in termini di presidio e visione, ad esempio col Diretti, che crea un meccanismo con i principali operatori di carattere nazionale per portare non la banda larga, ma la banda ultralarga in tutte le aree rurali nei prossimi 5 anni, coprendo l'intero territorio. E questo creerà un meccanismo di sviluppo per quanto riguarda le nuove tecnologie in agricoltura, la possibilità di digitalizzare, la possibilità di trasmettere informazioni, la possibilità di creare collegamenti con ogni parte del mondo e rendere quei territori assolutamente attrattivi. Questo diventa per noi importante perché c'è un ulteriore elemento, che è un po' quello che è avvenuto rispetto a una concentrazione delle ricchezze anche nel nostro paese nelle mani di un numero sempre minore di persone, e invece noi dobbiamo puntare a una distribuzione del valore economico nelle varie classi sociali, riscoprendo quello che era il nostro ceto medio. Si parla di giovani, non vorrei essere frainteso. Tante volte, quando noi parliamo di interventi di carattere sociale, sottovalutiamo un peso determinante che è strettamente connesso alla demografia. Ne veniva citato prima dal dottor Barrese. Se noi non invertiamo il dato legato alla demografia, anche la tenuta sociale del paese verrà meno. Quindi continuare a parlare di pensioni, ripeto, non voglio essere frainteso, ci sono tante persone che vivono di una pensione minima e fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Ma se noi non andremo ad investire nel mettere più risorse nelle tasche dei nostri giovani e permettere ai nostri giovani di costituire nuclei familiari, di poter acquistare un'abitazione e di poter fare figli, noi questo dato non lo andremo ad invertire, e questo significherà mettere a rischio anche le pensioni di chi ha lavorato per una vita, perché non ci sarà più chi andrà a fare quei versamenti contributivi che non solo riguardano le pensioni, ma riguardano anche il tema sociale e per quanto riguarda la sanità di carattere pubblico. Tanti di voi, tanti di noi hanno forse la possibilità di potersi rivolgere anche alle strutture ospedaliere di carattere privatistico, però è altrettanto vero che c'è una gran parte della popolazione che questo non lo potrà fare. E se c'è una cosa che ha caratterizzato il paese Italia rispetto al resto del mondo è che la sanità l'ha garantita a chiunque. E allora avere attenzione nei confronti dei giovani, avere attenzione nei confronti di quei settori che ci hanno contraddistinto nella nostra storia, quel ceto medio che ci ha valorizzato, significa recuperare la possibilità di donare alle nuove generazioni un futuro che sia sicuramente migliore rispetto a quello che gli spetterà se l'unico obiettivo sarà quello di poter migrare per avere soddisfazione di carattere economico in qualsiasi attività di carattere produttivo.
0: Stefano Barrese, abbiamo detto quale promessa di futuro, quale i talenti in cerca di futuro, cominciamo a capire, ma un po' lo sapevamo, che occorre un progetto di sistema, occorre che tutti gli attori possano fare la sua parte. Io penso che il sistema banche e finanziario italiano abbia questa responsabilità e questo compito. Mi piaceva quando veniva ricordato il prestito d'onore per gli studenti universitari, in cui il sistema finanziario si prende un rischio su una persona che si impegna in una traiettoria di crescita che porta benessere e porta anche un risultato che non è a breve. Come questo rischio del mondo bancario possa continuare e sfidare la crescita di imprese, dell'autoimprenditorialità, del bisogno della casa, cioè come può contribuire a quella promessa di futuro che sia i giovani che anche i meno giovani oggi hanno bisogno.
4: Sì, grazie. Devo dire che torno su quello che avevo detto nel primo intervento. La vicinanza al territorio, alle istituzioni che sono sul territorio e alle professionalità che sono presenti sul territorio sono un elemento che consente di arricchire gli interventi della banca che poi vengono messi a disposizione delle imprese e delle famiglie. Il prestito d'onore in realtà nasce, per come noi l'abbiamo concepito, poi nei suoi dettagli, attraverso un'interlocuzione che fu fatta 10 anni fa con un professionista del settore, cioè del mondo del lavoro. Quindi cercando di capire gli elementi essenziali e poi comprendendo quella che è l'esigenza della persona, la possibilità di poter studiare senza preoccuparsi del rimborso, cosa che noi consentiamo addirittura fino a 40 anni. E questo peraltro consentendo diversi momenti di stop, no? Di possibile fermo del ripagamento delle rate. L'altro elemento sono le condizioni. Per noi il prestito d'onore oggi sostanzialmente è meno costoso per il cliente, quindi per il giovane che la prende, rispetto a un mutuo che è chiaro che ha la garanzia della casa. Questo giusto per dare l'idea di quello che la banca fa senza garanzie. Dall'altro lato è chiaro che questo noi lo facciamo su qualunque tipo di intervento, cioè non è il credito in sé, ma è il credito finalizzato. Un'altra delle cose che noi abbiamo fatto nell'arco dell'ultimo anno è stato quello di immaginare, a supporto degli interventi creditizi per investimenti tecnologici o di riqualificazione energetica delle aziende, il fatto che fosse associato a questo intervento anche un incentivo per l'azienda si assumeva. Quindi abbiamo introdotto questo che noi chiamiamo S-Loan Lavoro, S sta per sostenibile, sustainability, e quindi è la possibilità per l'azienda di vedersi finanziato l'investimento con un vantaggio importante di prezzo si assumeva. Giusto per dare l'idea, nell'ultimo anno 700 milioni raccolti dalle aziende con questa finalità, circa 2.000 le assunzioni. Allora, questa è una cosa per la quale chiaramente siamo molto orgogliosi. Quindi non è il credito soltanto, che chiaramente di per sé genera crescita, perché noi sappiamo che la forma più importante di crescita la si ottiene attraverso gli investimenti, il moltiplicatore più importante del PIL. Immaginate un credito finalizzato così con aggiunta questa componente. Quindi il moltiplicatore aumenta ancora di più, cioè 2.000 assunzioni, 2.000 potenzialmente nuove famiglie, quindi il calcolo è molto semplice. È chiaro che per un'azienda come la nostra, col suo radicamento, la forza anche dal punto di vista patrimoniale, è chiaro che questo diventa un moltiplicatore estremamente rilevante. Giusto per dare l'idea, nei primi 6 mesi dell'anno famiglie e imprese, la divisione Banca dei Territori ha erogato oltre 20 miliardi, negli ultimi 5 anni sono 200 miliardi. Ma anche qui non sono soltanto credito, sono sempre stati credito avendo in mente una finalità che è per esempio quella di supportare l'intera filiera. Un'altra delle cose di cui siamo molto orgogliosi è chiaramente il rapporto pluriennale con tutto il mondo delle associazioni intermedie, dell'associazionismo, quindi sicuramente Confindustria, lo è chiaramente Coldiretti, con Confindustria c'è un rapporto pluridecennale, cioè giusto per dare idea, nell'ambito degli accordi fatti con Confindustria, a partire dal 2008, quindi nel momento diciamo più critico del nostro paese, da quel momento noi abbiamo erogato circa 450 miliardi. All'interno di questi accordi, diciamo, pluridecennali, c'è stata l'innovazione delle moratorie, non c'erano le moratorie, c'è stata l'innovazione del rating qualitativo, non esisteva, è sempre stata una delle richieste fatte dal territorio, tenete conto della qualità dell'azienda, non solo dei numeri, e introducemmo il rating qualitativo con tutta quanta una serie di valorizzazioni che prendevano a riferimento aspetti qualitativi dell'azienda, l'investimento sul fattore umano, l'investimento sull'ambiente, la qualità della governance, ultimo non meno importante, l'appartenenza o meno a una filiera, dove noi andiamo a qualificare l'azienda, se appartiene a una filiera, in funzione del rating, che normalmente è molto importante, del capo filiera. Allora, questo è un modo con il quale, in modo responsabile, si fa il proprio lavoro. Quindi un modo che cerca di rendere più ampio l'accesso al credito, sapendo quanto il credito è importante per lo sviluppo di un paese.
0: Ministro Bernini, il coraggio di cambiare e innovare che chiediamo, che oggi diciamo è il tema che vogliamo trasmettere di più, perché questi sono i tempi che ci aspettano, e questo sfida anche il mondo dell'università e della ricerca, per cui cambiare relazioni, col Piano Mattei avete sviluppato relazioni e scambio di competenze, trasferimento di competenze anche con molti paesi dell'Africa, che è sicuramente un'area che avrà a che fare con noi inevitabilmente, cambiare anche diciamo alcuni corsi professionalizzanti, dandogli più dignità, come appunto questo coraggio di cambiare e innovare che chiediamo a noi ragazzi si gioca anche dentro un ambito universitario e di ricerca.
2: Direi il modo migliore per dare alle studentesse e agli studenti, ai ragazzi in genere, il coraggio di cambiare e dare loro opportunità. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Lei ha citato una serie di situazioni, tutte legate al mondo dell'università, della ricerca. Io aggiungerei una terza anima del Ministero che mi onoro di servire, che è l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Accademie, conservatori, istituti superiori delle industrie artistiche, Accademia d'arte drammatica, Accademia nazionale di danza, l'oro dell'Italia, l'oro dell'Italia, scuole di design, scuole della moda. Ecco, il coraggio di cambiare che noi abbiamo voluto generare e implementare anche per le studentesse e gli studenti che si approcciano a questi mondi è dare loro il massimo delle opportunità. Partiamo dall'ultima anima. Come voi sapete, le accademie, i conservatori e tutte, diciamo, le categorie dell'alta formazione artistica che ho elencato, e altre ce ne sono, hanno prodotto sino ad ora diplomati, non laureati. Era una sorta di, come posso dire, figli di un dio minore o rappresentanti di una categoria meno qualificata, che in realtà rappresenta la categoria più internazionalizzata, un veicolo naturale di diplomazia culturale, scientifica. Attraverso l'arte si può veicolare qualsiasi messaggio. E se voi mi chiedeste qual è il luogo più tecnologico in questo momento, il mondo dell'arte. Se voi andate in un'accademia, in un conservatorio, luoghi affini, non trovate più solo scalpelli, pennellini, trovate bracci robotici, intelligenza artificiale, stampante 3D, realtà aumentata, realtà virtuale, tecnologie quantistiche. Ecco, allora perché chiamarli diplomati? Quello che noi abbiamo fatto con un percorso di valorizzazione che è iniziato nel 2022, ha dato loro dei dottorati di ricerca, prima non li avevano, voi pensate, accademie e conservatori non avevano dottorati di ricerca, dovevano prenderli a prestito dalle università, perché? Abbiamo dato loro dottorati di ricerca, abbiamo investito anche ultimamente 100 milioni in modo che fino al 2030 possano continuare a farlo. E con un percorso cominciato così, è passato attraverso la regolamentazione dei ruoli, della loro didattica, dei loro settori artistico-disciplinari, non più tardi di un mese fa abbiamo trasformato i diplomati dell'alta formazione artistica musicale coreutica in laureati. Ora saranno laureati, esattamente come i laureati delle università dell'alta formazione accademica, perché non solo lo meritano, ma questo rappresenterà un modo per renderli ancora più attrattivi e qualificati, come meritano, come deve essere, vis-à-vis il resto del mondo. Il mondo dell'AFAM è il più naturalmente internazionalizzato, il 20% degli studenti AFAM, tutti voi avete stigmatizzato il problema del disagio demografico, diciamo del calo inverno, direi glaciazione demografica che stiamo vivendo. L'unico modo per superarla è internazionalizzare, è essere sempre più flessibili, sempre più transdisciplinari. Quindi università, ricerca e alta formazione artistica sono la stessa cosa, rappresentano un mondo fortemente interconnesso e all'interno del quale c'è l'impresa, c'è il terzo settore, ci sono i territori, c'è l'associazionismo. L'unico modo per creare risultati destinati a durare è creare ecosistemi. Quindi noi abbiamo, praticamente da quando abbiamo avuto l'onore di servire questo paese, abbiamo cercato di dare sempre maggior numero, un sempre maggior numero di opportunità, perché non puoi chiedere a una studentessa, a uno studente, a un lavoratore, a una lavoratrice di avere coraggio se non dai loro l'opportunità di scegliere. Qui chiudo, avete parlato di fuga dei cervelli, io ogni volta che ne parlo devo stare attentissima perché ho generato dei fraintendimenti drammatici. Io non parlerei di fuga dei cervelli, io parlerei di prestito di cervelli. Se chi si laurea nel nostro paese o chi frequenta un istituto tecnico scientifico, tra l'altro stiamo prevedendo le microlauree insieme a Valditara per gli ITS perché sono doverose, decide di rimanere qui a sviluppare la sua attività, è il suo diritto. Ma se qualcuno desidera andare all'estero a condividere le proprie conoscenze, magari allargare l'ambito delle proprie conoscenze all'estero, noi abbiamo il dovere di dare loro questa opportunità, con borse di studio, lo stiamo facendo, abbiamo raggiunto il target massimo di 880 milioni di borse di studio, il fondo di finanziamento ordinario di quest'anno che abbiamo dato alle università è il più alto della storia della Repubblica, perché per noi gli studenti sono l'asset del sistema paese, sono l'asset con la A maiuscola del sistema paese. Quindi se vogliono andare è giusto che vadano, se vogliono restare è giusto che stiano, ma se vanno è anche giusto che noi diamo, è doveroso, loro ragioni per tornare, che non siano solo lo sgravio fiscale, perché non serve a nulla fare uno sgravio fiscale e mettere un cervello di ritorno in una stanzetta con un computer. Devi creargli un ecosistema ed è per questo che noi abbiamo puntato sulle infrastrutture di ricerca, perché gli studenti sono come le rondini, seguono gli studenti.
5: In Blu 2000 News.
6: Buonasera da Andrea Domaschio, Economia e Società. Negli ultimi 10 anni la ricchezza media delle famiglie italiane è cresciuta ma solo del 22%, il valore più basso in Europa, che si attesta invece intorno a una crescita media sopra il 60% della ricchezza familiare. Lo evidenzia il rapporto presentato oggi dalla First CISL.
7: Le disuguaglianze tra 2015 e 2025 sono cresciute, polarizzando la ricchezza verso l'alto. È quanto si legge nella ricerca dell'osservatorio della First CISL presentata oggi a Roma. Il 5% delle famiglie italiane detiene oltre il 50% della ricchezza netta del paese. In tale disuguaglianza i giovani diventano sempre più poveri, anche a causa di una tassazione più forte sui redditi da lavoro che sui patrimoni. Tra le possibili soluzioni, da un lato intervenire con la leva fiscale per redistribuire la ricchezza. dall'altro incentivare gli investimenti delle famiglie nell'economia reale per arrivare a un innalzamento dei salari, visti non più come costi imprenditoriali ma come un investimento nel futuro del paese. Pierluigi Vito, linea allo studio.
6: È risultata consistente oggi la partecipazione allo sciopero e alla mobilitazione nazionale dei medici di base, che hanno al primo punto il netto no al debito orario nelle case di comunità per i medici di famiglia e al ruolo unico in medicina generale. È quanto afferma in una nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che ha promosso l'agitazione dei sanitari, che proseguirà anche nella giornata di domani. Tensioni Italia-Spagna sul nodo migranti. Il governo spagnolo ha deciso di prorogare fino al prossimo 8 ottobre i controlli nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia, dopo che Roma ha prolungato oggi di 2 settimane la sospensione dell'accordo di Schengen con Madrid. Lo riferiscono fonti del Ministero dell'Interno spagnolo. E oggi a Roma sono stati celebrati i funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Al rito funebre e laico, celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni. Presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein, l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, ricordando la vita della Bonino, l'ha descritta come tutta dedicata alla conquista delle nuove libertà. Il suo è stato un europeismo razionale e costruttivo, ha sottolineato l'ex premier Romano Prodi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: nostra pace, con la tua passione ci hai riunito al Padre.
1: Entriamo nella città del Dio vivente, in comunione con Cristo, mediatore della nuova alleanza.
2: Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode.
3: Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà i suoi amici nel sonno.
2: Ecco, dono del Signore sono i figli. È sua grazia il frutto del grembo. Come frecce in mano a un eroe, sono i figli della giovinezza.
3: Beato l'uomo che piena ne ha la faretra. Non resterà confuso quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Entriamo nella città del Dio vivente, in comunione con Cristo, mediatore della nuova alleanza.
1: Nel sangue di Cristo, la nostra libertà.

0: nel sangue di Cristo la nostra libertà.
1: Sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo.

0: Stava Maria presso la croce del Figlio.
1: Stava Maria presso la croce del Figlio.
0: Affrontò con fortezza il martirio del cuore.
1: Presso la croce del Figlio.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Stava Maria presso la croce del Figlio.
2: Gesù dice alla madre: Donna, ecco tuo figlio. E al discepolo che amava: Ecco tua madre.

0: fa che sperimentiamo in mezzo ai pericoli la sua bontà materna.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
0: Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth. Fa che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
0: Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia nella risurrezione del tuo figlio. Sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
0: In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello e l'immagine della Santa Chiesa. Per sua intercessione, rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
0: Hai incoronato Maria regina del cielo. Fa che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, Tu hai voluto che accanto al Tuo Figlio, innalzato sulla croce, fosse presente la Sua Madre addolorata. Fa che la Tua Santa Chiesa, associata con Lei alla Passione del Cristo, partecipi alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore contempliamo l'incoronazione di spine. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto, e chinato il capo, consegnò lo spirito.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε ελέησον.
1: Κρίστε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτακι.
1: Κρίστο ασκόλτακι.
0: Κρίστο εσαουδίσκικι.
1: Κρίστο εσαουδίσκικι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempreverginee.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa Mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli Infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei Migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: In blu 2000 news.
1: Cielo di piombo tra Russia e Europa, caccia italiani della NATO abbattono un drone esplosivo in Lituania. La Russia lancia nuove minacce alla Polonia, nell'est dell'Ucraina continuano le battaglie campali mentre i bombardamenti si moltiplicano da ambo le parti. Politica e Senato approva con modifiche la nuova legge elettorale promossa dal centrodestra. Il provvedimento deve quindi tornare in terza lettura alla Camera. Dure proteste delle opposizioni in Campidoglio, celebrato stamane il funerale laico di Emma Bonino. Economia e redditi, la ricchezza delle famiglie italiane tra quelle che crescono meno nell'area euro, penalizzati soprattutto i lavoratori più giovani, lo evidenzia una ricerca presentata a Roma dalla First CISL. Buonasera da Andrea Domaschio. Cresce la tensione diplomatica tra l'Europa e la Russia dopo vari episodi che nei cieli di alcuni paesi hanno fatto sfiorare l'incidente militare, ma Mosca nega ogni accusa e anzi lancia pesanti minacce, in particolare alla Polonia. Antonio Soviero.
2: Si aggiunge un nuovo capitolo all'escalation Europa-Russia, teatro dell'evento Mar Baltico. Una fregata di Mosca spara due razzi di segnalazione che sfiorano un elicottero danese in acque internazionali. Copenaghen lo considera un atto ostile e convoca l'ambasciatore russo, il quale anticipa alle agenzie la sua lettura dei fatti. L'elicottero danese era impegnato in un'azione provocatoria, dichiara Vladimir Barbin, che conferma la tesi del Cremlino, negare anche l'evidenza. Non è il primo scontro tra i due paesi. Inoltre, nella notte, due cacci italiani hanno abbattuto un drone, si sospetta, della Russia, che aveva violato lo spazio lituano. È il secondo caso in un mese, riferisce il nostro Ministero della Difesa. È la guerra ibrida di Putin contro la sponda europea della NATO. Danimarca e i paesi dell'Est Europa chiedono un muro di droni anti-Russia. Tutti spingono sul riarmo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E intanto, mentre Mosca e Kiev sembrano favorevoli a una possibile tregua ai bombardamenti su obiettivi energetici, la guerra sul campo purtroppo continua. Fabio Bolzetta.
3: Stando alle dichiarazioni, Mosca e Kiev concordano con la proposta del presidente degli Stati Uniti Trump di una tregua energetica tra la Russia e l'Ucraina. Il Cremlino la considera senza dubbio un'ottima idea, ma aspettiamo i fatti. E il ministro degli esteri russo Lavrov, che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio alle Nazioni Unite a New York, ha aperto a un nuovo round di negoziati trilaterali. Nel mezzo proseguono gli attacchi incrociati. Mosca ha diffuso il video di un attacco alla frontiera con la Polonia per interrompere la catena di rifornimento di aiuti militari all'Ucraina. Per Kiev, le forze russe hanno intensificato i raid sulle infrastrutture ferroviarie. 8 persone ferite negli attacchi russi sulla capitale ucraina. Secondo fonti di stampa americane, per motivi di sicurezza, il presidente russo Putin avrebbe spostato nella regione di Mosca la sede della conferenza annuale di Sochi di fine settembre per prevenire possibili attacchi di droni ucraini. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E non va meglio la situazione nel Golfo Persico, dove Iran e Stati Uniti continuano a fronteggiarsi con accuse e attacchi reciproci, mentre nello Yemen continua l'offensiva dei ribelli Houthi verso le città costiere meridionali. Alessandra Buzzetti.
4: L'Iran smentisce qualsiasi trattativa in corso con gli Stati Uniti, di cui ha parlato ieri il presidente Trump. Intanto, nello stretto di Hormuz, la guerra a bassa intensità continua. L'aviazione americana avrebbe distrutto 2 imbarcazioni iraniane alla caccia di un drone marino nemico che pattugliava lo stretto. Da Washington, il segretario di Stato americano ha telefonato al ministro degli esteri dell'Oman, altro attore chiave ma debole per una de-escalation nel Golfo. A fare schizzare i prezzi del petrolio si aggiunge l'altro fronte infuocato sullo stretto di Bab el-Mandeb, dove a fare la guerra a fianco di Teheran ci sono gli Houthi. Questa mattina all'alba sono scattati allarmi antimissili in 6 città dell'Arabia Saudita, tra cui Yanbu, il principale porto petrolifero del regno sul Mar Rosso, e Riyadh ha avvertito che avrebbe reagito con fermezza. Pesanti gli scontri anche all'interno dello Yemen, dove le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita tentano di fermare l'avanzata dei ribelli Houthi nella città costiera del sud, un campo di battaglia da cui già 100.000 civili yemeniti sono scappati. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: La politica italiana via libera dal Senato alla riforma della legge elettorale, 113 voti a favore, 71 i contrari, 2 gli astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protestano le opposizioni che in aula hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Facciamo il punto della situazione con l'aiuto di Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera Andrea, sì, via libera allo Stabilicum da parte di Palazzo Madama, la nuova legge elettorale presentata dal centrodestra in un clima di muro contro muro. Le forze politiche si sono divise praticamente su tutti i punti della riforma, a cominciare dal premio di maggioranza per la coalizione vincente, che resta al 42%, tradotti in seggi sarebbero 70 alla Camera e 35 al Senato. Altro punto di rottura, l'introduzione delle preferenze già bocciate alla Camera. Bene, restano i capilista bloccati con la possibilità di esprimere 3 preferenze su un listino prestabilito. Prima della presentazione delle liste, le coalizioni devono scrivere il nome del candidato premier, capitolo firme. Per i piccoli partiti non presenti in Parlamento, il numero necessario viene aumentato da 1.500 a 6.000 sul provvedimento conosciuto come anticespugli. Si sarebbe inoltre acceso il faro del Colle. Ricordiamo poi che la legge elettorale deve tornare alla Camera il 28 settembre. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Oggi a Roma funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale e tra i fondatori del partito Più Europa, scomparsa a 78 anni d'età. Rito funebre laico celebrato alle 12.30 in Campidoglio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni. Presenti anche la segretaria del PD Elly Schlein, l'ex Premier Conte, oltre a Prodi, Renzi, Monti e Letta. La ricchezza delle famiglie italiane è tra quelle che crescono meno nell'area euro e secondo dinamiche che favoriscono le disuguaglianze a danno dei redditi da lavoro, specialmente per i lavoratori più giovani. È quanto emerge da una ricerca dell'osservatorio della Fondazione FIBA presentata oggi a Roma, come illustra Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL.
6: La crescita della ricchezza dal 2015 al 2025 è stata di 22,8 punti percentuali, è più bassa rispetto alla crescita della ricchezza delle famiglie dell'euro, che ha avuto un incremento del 60,8%. La concentrazione, che esisteva ovviamente già all'inizio del periodo di rilevazione, si è incrementata ulteriormente. Il 5% delle famiglie più ricche ha oltre il 50% della ricchezza. Noi abbiamo sicuramente bisogno di una crescita forte e duratura, una crescita quindi molto robusta e non effimera. Abbiamo bisogno parallelamente di sviluppare una politica, quindi riguardante i redditi, che determini un innalzamento dei salari e un innalzamento delle retribuzioni.
1: E mentre il governo richiama sindacati e parti sociali al tavolo di trattativa sulla spinosa questione dell'Ilva di Taranto, arriva un'altra doccia fredda sul fronte occupazionale. La multinazionale svedese Electrolux si rimangia gli accordi stipulati e annuncia 1.700 licenziamenti nei suoi stabilimenti in Italia. Cesare Cavoni.
7: Dopo aver promesso a governo e lavoratori di rivedere il piano di chiusura e licenziamenti, la svedese Electrolux tira dritto e annuncia fino a 1.700 licenziamenti su 4.500 dipendenti e il ridimensionamento o la chiusura degli stabilimenti italiani di Porcia in provincia di Pordenone, su Segana nel Trevigiano, Forlì, Solaro in provincia di Milano e Cerreto d'Esi nell'Anconetano, dove oggi c'è stata una manifestazione nazionale per chiedere al governo di intervenire. Electrolux delocalizza verso Oriente le sue produzioni, Thailandia e Cina soprattutto, e punta a un accordo col colosso cinese del settore. Migliaia di lavoratori hanno scelto di scioperare per difendere i posti di lavoro e per rimarcare la speculazione dell'azienda che vuole trasferire le produzioni all'estero sfruttando le forze lavoro locali. Cesare Cavonilina allo studio.
1: E oggi è stata buona la partecipazione allo sciopero e alla mobilitazione nazionale dei medici di base, che hanno al primo punto il netto no al debito orario nelle case di comunità per i medici di famiglia e al ruolo unico in medicina generale. Lo afferma in una nota Pina Onotri, segretario generale del Sindacato Medici Italiani, che ha promosso lo sciopero che proseguirà anche nella giornata di domani. Sentiamo Pina Onotri.
8: Questo sciopero viene attuato da parte dei medici di medicina generale per protestare contro i carichi di lavoro sempre crescenti, per chiedere contratti più flessibili, per chiedere tutele che oggi mancano, tipo la maternità, le ferie, l'infortunio sul lavoro, per dire no all'obbligo di lavorare anche nelle case di comunità oltre che negli studi, perché queste sarebbero ore sottratte all'assistenza dei nostri pazienti. La medicina generale quindi lancia un grido di sofferenza, perché l'assistenza ai cittadini in pratica si eroga solamente passando attraverso la salvaguardia della dignità e del lavoro dei medici.
1: Crescono i timori sui rischi dell'intelligenza artificiale, dalle truffe alla sicurezza. E a chiedere più cautela sono ora anche alcuni dei suoi principali sviluppatori, mentre restano sul tavolo grandi interrogativi. Ce ne parla Raffaella Frullone.
9: Truffe sempre più credibili, identità rubate, immagini e voci contraffatte, sistemi capaci di violare reti informatiche o agire online senza che qualcuno impartisca comandi. E poi il rischio che l'intelligenza artificiale entri sempre più nei settori decisivi, sanità, finanza, informazione e sicurezza, prima che siano stati costruiti controlli adeguati. Sono i rischi su cui ci si interroga, mentre proprio da chi questa tecnologia la sviluppa, nelle ultime settimane sono arrivati gli allarmi più forti. Dario Amodei, numero uno di Anthropic, ha chiesto di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati e rafforzare i controlli. Anche Sam Altman di OpenAI e Elon Musk hanno riconosciuto la necessità di maggiore cautela. L'allarme è arrivato anche dalle Nazioni Unite. Di tutt'altro avviso il presidente americano Trump, che respinge gli scenari più catastrofici e rimarca che rallentare significherebbe avvantaggiare la Cina. Resta sul tavolo la domanda sull'argine ed è qui che Papa Leone richiama il primato della persona. Devono restare l'intelligenza umana, dice, la coscienza e la libertà a guidare l'innovazione e a stabilirne i limiti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: 33 anni fa a Palermo Cosa Nostra uccideva padre Pino Puglisi. Lui aveva capito che la mafia si combatte anche sottraendole terreno, costruendo opportunità laddove ci sono povertà, solitudine e abbandono, e aveva scelto di farlo partendo dai bambini e dall'educazione. Così lo ha ricordato nelle commemorazioni odierne il sindaco di Palermo Roberto La Galla. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
10: Sono trascorsi 33 anni da quella sera di settembre in cui Cosa Nostra decise di chiudere i conti con il beato padre Pino Puglisi. Erano le 20:40 del 15 settembre 1993, quando il sacerdote venne assassinato davanti al portone di casa in piazza Nita Garibaldi, a Sette Cannoli. Quel giorno compiva 56 anni. 33 anni dopo Palermo ricorda il prete che aveva trasformato la sua parrocchia in una trincea civile contro la mafia. Non una sfida affidata soltanto alle parole, ma costruita soprattutto attorno ai bambini e ai ragazzi di Brancaccio, il quartiere nel quale padre Puglisi era parroco. La sua intuizione era semplice e per Cosa Nostra pericolosa: togliere alla mafia il terreno su cui costruiva consenso e reclutamento, dare ai giovani alternative alla strada. L'omicidio fu la risposta di Cosa Nostra, in odium fidei, cioè in odio alla sua fede. Il 25 maggio 2013 è stato beatificato. Volevano zittirlo, gli hanno donato voce. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

Avvisiamo i radioascoltatori che oggi la Santa Messa sarà trasmessa alle ore 20 in collegamento con la Chiesa Madre Santa Maria delle Stelle di Como.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: santo. La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Ancora tensione sui cieli dell'Ucraina, è stato abbattuto un drone in territorio lituano. Poi in questi 25 minuti del Mondo alla Radio parleremo dei riflessi commerciali della guerra nello Yemen. Infine vi faremo capire come si spostano gli italiani, purtroppo c'è ancora troppa auto, ma crescono bici e motorini. Bene, io sono Alessandro Guarasci, questo è il Mondo alla Radio. E allora cari amici, benvenuti anche in diretta Facebook. Dobbiamo dire, lo sapete, ieri sera due Eurofighter italiani impegnati in una missione di difesa aerea NATO sono decollati e hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Questo tra l'altro l'ha confermato un alto funzionario della NATO. L'operazione è stata coordinata al centro operativo aereo combinato della NATO a Udem in Germania. E, tra l'altro, sono tuttora in corso indagini con autorità nazionali. In Romania, poi, il sistema radar del Ministero della Difesa ha rilevato proprio questa mattina diverse minacce aeree sul territorio in prossimità dell'Ucraina, però in prossimità del confine con la Romania. Tra l'altro, durante la notte la Russia ha attaccato infrastrutture civili nella regione di Odessa. Fin qui la cronaca, la triste cronaca ormai stiamo raccontando da quattro anni a questa parte, e poi c'è tutto l'aspetto in qualche modo anche della diplomazia che però, lo dobbiamo dire, manca. Allora, noi qui abbiamo in studio il professor Francesco Petrigone, che è sociologo politico dell'Università LUMSA. Buon pomeriggio, professore.
10: Buon pomeriggio, ben trovati.
9: Allora, lei che cosa pensa di questo nuovo cambio di strategia, diciamo, in sostanza, con i droni? Che cosa sta succedendo? Come sta cambiando la guerra in Ucraina?
10: Ma diciamo che la narrazione anche che abbiamo in Occidente è che ci sarebbe un'escalation giustamente legata a provocazioni continue. Lei ricordava all'inizio il drone in Lituania, che è il secondo nell'arco di un mese. Quello che dobbiamo domandarci su quel territorio è qual è il motivo per il quale il dittatore Putin continua a sferrare questi attacchi. In realtà la mia opinione è che lui non sia tanto rivolto o soltanto rivolto ai paesi della NATO, all'Occidente, come ha ricordato Rutte, il segretario generale, è sicuramente nel panico e quindi reagisce in questo modo, ma che in questo momento stia cercando di parlare all'interno del paese per giustificare una debacle di questa guerra che non riesce a portare a termine. Esportava fino qualche tempo fa 800.000 barili di petrolio a fronte di oggi un'esportazione di 240.000 barili. E questa è una situazione in cui obiettivamente anche la chiamata di Trump ad una de-escalation da parte dell'Ucraina, che fa quasi sorridere, è la dimostrazione della debolezza del pluricercato Putin. Cioè si deve appellare al presidente americano, che dice che l'aumento del prezzo del petrolio è legato agli attacchi ucraini in Russia, mentre in realtà la stessa amministrazione dell'energia statunitense, la US Energy Information Administration, ha dimostrato che il prezzo del petrolio è rimasto invariato fino al marzo del 2026 dal 2025, che l'impennata è avvenuta proprio con la guerra in Iran.
9: Ecco, von der Leyen è intervenuta, ha detto sempre più determinati contro la Russia, e tra l'altro Mosca ha risposto: l'ombrello nucleare francese è fonte di rischi. Allora, una cosa è certa, stiamo assistendo a un aumento, diciamo, del tono delle dichiarazioni, e questo è piuttosto preoccupante. Quello che continua a mancare è qualsiasi forma di iniziativa diplomatica. Oggi Lavrov è tornato a dire: servono diciamo colloqui trilaterali, però oggettivamente qual è la possibilità che abbiano successo? Perché se ne continua a parlare, ci sono delle proposte anche un po' diciamo singolari, come Zelensky che deve andare a Mosca, quando sarebbe certo. Più logico che tutto questo avvenisse in un terreno terzo, diciamo, non dico in Europa, ma comunque per esempio in Turchia, che se in più di qualche occasione detta disposta a fare da mediatrice, oppure chissà nei paesi arabi, insomma i posti non mancano. Siamo però solo alle dichiarazioni di massima e poi non si riesce mai a stringere.
10: Sì, potremmo dire che siamo negli accordi diplomatici solo quelle che potremmo definire le parti nominali, le importantissime decisioni sullo scambio di detenuti civili, una minima parte delle centinaia di migliaia di minori ucraini che ancora sono stati nelle orfanotrofi o deportati dal pluriricercato Putin in Russia. Ma in realtà la diplomazia è una diciamo scelta che il paese aggressore dell'Ucraina ha dimostrato di non volere, è una presa di tempo semplicemente, hanno dimostrato di voler soltanto rilanciare ogni volta e non potendo spendere nessun risultato, perché di fatto la posizione sul fronte li vede penalizzati. Avranno in questo momento conquistato forse l'1% del territorio che ancora rimaneva, ma manca moltissimo territorio. Quindi le dichiarazioni di Lavrov, che tra l'altro chiama in causa il segretario di Stato Rubio in un incontro nel Palazzo di Vetro, senza come dire poter dare a questo incontro importanza se non solo formale. Il paese aggredito è l'Ucraina, è l'unico paese che ha diritto di doversi difendere e che ha diritto di poter affermare le scelte per arrivare ad una conclusione è l'Ucraina. Dimostra in questo momento di essere più forte paradossalmente anche degli Stati Uniti, si è emancipata dalla dipendenza dei droni, dei missili degli Stati Uniti, sta sviluppando un sistema che al momento è ancora top secret di difesa antiaerea. Ma
9: sì, certo, questo con l'aiuto del Regno Unito e probabilmente anche della Francia.
10: Certo,
9: no?
10: Assolutamente. Quindi si sta adoperando, ha liberato tutto il Mar Nero da quell'occupazione di navi, un paese che non aveva una flotta. Quindi indubbiamente il dittatore, il tiranno Putin è in una posizione di grandissima difficoltà. È nel panico, come potremmo dire negli Stati Uniti sembra essere nel panico anche Trump, che promette $5,000 quando il prezzo alla pompa dichiarato dall'AEA, che sarebbe l'ACE americana in giro del paese, è arrivato a $7,8 a gallone in California, 4,9 in Florida. L'aumento delle tasse negli Stati Uniti è stata nell'ultimo anno del 7%, cioè un collega... Cioè,
9: permettimi, professore, in questo modo Trump cerca in qualche modo di rilanciare la palla nelle questioni interne americane, economiche, che poi sono quelle che essenzialmente fanno la differenza, perché lo sappiamo, la maggior parte degli americani hanno ben poco contezza di quanto avviene in Iran. Allora forse ha capito che in questo momento lui deve giocare la carta dell'economia interna per tentare di arginare, diciamo, la caduta, le elezioni di medio termine.
10: Lui è al 37%. Allora è vero che storicamente da Obama e successivi presidenti non c'è mai stata una vittoria nelle elezioni di medio termine, quindi ci sono state delle sconfitte nel congresso, quindi sia la Camera dei Rappresentanti che nel Senato, però è anche vero che in questo momento Trump si trova in grande difficoltà perché ha perso il consenso di quello che era lo zoccolo duro dei contadini del Nebraska, che sono sempre stati conservatori e che adesso vedono le loro risorse di soia, di verdure completamente invendute, perché per esempio la Cina, che comprava il maggior quantitativo di soia degli Stati Uniti, lo va a comprare in Brasile. Quindi questi tentativi da una parte di coprirsi, e tra l'altro la notizia di oggi che abbiamo letto su alcune testate nazionali di questo dono nuziale da parte di un oligarca russo che avrebbe pagato il matrimonio di Donald Junior, in qualche modo dimostra la fondatezza delle voci che erano portate a dimostrare che c'è un interesse personale o ci sarebbe un interesse personale in questa relazione. Indubbiamente la situazione è una situazione in cui occorre farsi carico dell'esigenza diplomatica, però senza perdere di vista qual è l'obiettivo finale. Cioè, l'obiettivo finale è mantenere una pace stabile e duratura a tempo indeterminato in Europa. E l'Ucraina è Unione Europea, e diciamo il morbo principale che Putin sta cercando di sconfiggere non è nella NATO, nell'Unione Europea, nell'Ucraina, è la democrazia, che lui non ha. Lui ha una dittatura in cui non c'è nessuna libertà di espressione. Andranno dopodomani, fra 3 giorni, alle elezioni con un risultato scontato, nessuno può manifestare, il voto non è segreto. Quindi ecco, questo è lo stato dei fatti. Partono, diciamo, questi droni dalla Bielorussia, e anche lì bisognerà incentivare ancora di più le sanzioni, cioè le sanzioni nei confronti degli oligarchi a titolo personale che hanno la durata di 6 mesi. È stato richiesto dal governo ucraino che venga prorogato dall'Unione Europea in 12 mesi. Anche i permessi di circolazione, i visti Schengen, occorre che siano
9: certamente
10: ridotti.
9: Allora, io ringrazio per essere stato con noi il professor Francesco Petricone, che è sociologo politico dell'Università LUMSA a Roma, e qui allora si chiude la nostra diretta Facebook. Cari amici, però non c'è solo l'Ucraina, ci sono purtroppo tante altre situazioni di tensione nel mondo. Io allora do la linea a Gianmarco Murroni, che ci dice che cosa è successo invece in Iran.
2: Nessuna trattativa con gli USA finché non saranno soddisfatte le condizioni dell'Iran. Il capo del massimo organo di sicurezza iraniano ha respinto qualsiasi dialogo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra, dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato di essere aperto ai colloqui. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha emanato una direttiva nazionale sulla difesa passiva che stabilisce le misure preparatorie per 3 possibili scenari. La fine della guerra, un cessate il fuoco e una guerra su larga scala. Nello scenario di una guerra su larga scala, le attività si concentrerebbero sulla preparazione operativa, sulla continuità dei servizi essenziali e sulla gestione delle risorse. Nel caso di un cessate il fuoco, senza una definitiva cessazione delle ostilità, la direttiva pone l'accento sulla preparazione della popolazione, sulla vigilanza contro le minacce della guerra ibrida e sulla sicurezza delle informazioni. Nello scenario di una conclusione della guerra, invece, è prevista la piena attuazione delle esercitazioni, delle attività di addestramento e dei programmi pubblici già pianificati. Intanto il Dipartimento della Difesa americano ha rivelato che gli Stati Uniti si trovano ad affrontare una carenza di munizioni a causa della guerra in Iran. Tra il 28 febbraio e il 30 giugno l'operazione Epic Fury ha avuto un costo stimato di 33,4 miliardi di dollari, di cui 22,3 miliardi spesi esclusivamente per le munizioni utilizzate. E in questo contesto, oggi i prezzi del petrolio hanno superato i $106 al barile, spinti dai timori legati all'offerta.

0: E allora, dall'Iran allo Yemen, diciamo, il passo è breve non solo dal punto di vista geografico, ma anche dal punto di vista geopolitico, perché i ribelli Houthi che si contrappongono al governo in questi giorni, lo sapete, hanno conquistato territorio e isole sul Mar Rosso. Ci sono morti, perché 3 persone, tra cui 2 minori, sono state uccise, altri 2 sono rimaste ferite nello Yemen, negli attacchi della coalizione a guida Arabia Saudita, che hanno colpito alcuni distretti. Ricordiamo, questa coalizione a guida saudita si oppone invece agli Houthi. Secondo Save the Children, pensate, almeno 19 bambini sono stati uccisi, altri 49 sono rimasti feriti, sempre nello Yemen, in questi 40 giorni di combattimento. Allora, nei fatti, ve lo dicevamo, gli Houthi potrebbero controllare quasi completamente il traffico sul Mar Rosso, perché in sostanza controllano lo stretto di Bab el Mandeb. Da quello stretto passa circa il 10% del traffico petrolifero mondiale. È un problema proprio per l'approvvigionamento di greggio verso l'Europa e non solo. Ha risposto a Marco Guerra la professoressa Angela Bergantino, che è un economista dell'Università di Bari.
1: Questo stretto di circa 30 chilometri collega il Golfo di Aden dell'Oceano Indiano al Mar Rosso ed è quindi praticamente una porta d'accesso obbligata verso il canale di Suez e quindi anche il Mar Mediterraneo, quindi tutti i traffici che vengono dall'est, di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori non solo di materie prime ma anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci, è uno dei 7 choke points cosiddetti, cioè punti critici delle reti di navigazione mondiale.
2: Perché le turbulenze che si registrano ora nello stretto di Bab el Mandeb, con la conquista di diverse isole da parte dei ribelli sciiti Houthi, si collegano a quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz?
1: Ci sono state una serie di crisi più piccole, più brevi. Pensiamo che MSC e Maersk, che sono i due più grandi operatori di trasporto marittimo containerizzato, avevano ripreso da poco il pieno transito all'interno del canale di Suez e avevano preferito per mesi e mesi dopo la crisi di Hormuz passare da Capo di Buona Speranza, allungando di molto ovviamente la rotta e quindi anche aumentando i costi di navigazione, ma pur di non incorrere in rischi per le loro navi, le navi sono investimenti particolarmente rilevanti, anche non pagare i sovrapprezzi delle compagnie assicurative, preferivano un giro molto più ampio. La zona in generale è la zona dello stretto di Bab el Mandeb è molto critica, non solo per gli attacchi degli Houthi, ci sono i pirati e chiaramente la chiusura dello stretto di Hormuz ha reso molto molto instabile, o comunque quello che sta succedendo lì ha reso molto instabile tutta la zona e i rapporti tra i paesi. La situazione nello stretto di Hormuz aveva dato grande peso a quello che è il più grosso gasdotto che c'è, oleodotto che c'è in Arabia Saudita, che è il collegamento East-West, la cosiddetta Petroline. A regime dovrebbe consentire il passaggio di circa, si dice, 7 milioni di barili al giorno di petrolio. In realtà non è mai stato utilizzato effettivamente per quella portata, si dice che è arrivata nel periodo di punta appunto delle crisi nella regione a circa 3 milioni di barili. E chiaramente, fra l'altro, questi attacchi che ci sono stati non hanno riguardato solo il porto di Mocca,

0: E allora, ora cambiamo del tutto argomento, perché vi dobbiamo dire che gli italiani si muovono sempre di più dentro e fuori le città, ma la mobilità sostenibile è ancora, diciamo, lontano da un livello che potremmo dire soddisfacente. È questa una delle principali evidenze che emergono dall'osservatorio Audimob di Isfort, tendenze prospettive della mobilità degli italiani, che è stato presentato proprio oggi in occasione della giornata di apertura di ECO, che è il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti. Insomma, fa difficoltà il trasporto pubblico, in sostanza rimane uguale il numero di persone, di italiani che vi fanno affidamento, e purtroppo il trasporto privato è sempre più diciamo imperante. Allora, Carlo Carminucci è direttore dell'area ricerca di Isfort e ci ha detto: in Italia l'uso eccessivo dell'auto è purtroppo ancora duro a morire.
1: I dati del nostro osservatorio ci restituiscono esattamente questa fotografia, cioè l'automobile resta nettamente il mezzo di trasporto più utilizzato dagli italiani. Ci sono però differenze tra i territori. In verità, nelle grandi città, ovviamente per via anche della maggiore difficoltà della circolazione veicolare e di misure che i comuni stanno prendendo per, insomma, diciamo, mitigare un po' la pressione delle auto, effettivamente l'utilizzo del trasporto pubblico e soprattutto l'utilizzo della bicicletta è maggiore. In particolare la bicicletta negli ultimi anni sta registrando un incremento significativo di utenza, e questo è un segnale indubbiamente positivo nella prospettiva della mobilità sostenibile.
0: Ecco, ma ci sono le infrastrutture per garantire questa mobilità sostenibile? Voi che cosa avete visto?
1: Le infrastrutture ci sono, si stanno costruendo, ma soprattutto nelle grandi città i divari con le grandi aree urbane europee sono ancora enormi. Stiamo parlando delle linee del cosiddetto trasporto rapido di massa, quindi metropolitana, tram, ferrovie suburbane, filovie, insomma, do solo un dato. Se consideriamo le grandi città dei maggiori paesi europei, cioè Spagna, Gran Bretagna, Germania e Francia, e quelle dell'Italia, l'Italia ha una dotazione che è solo il 40% del ferro urbano disponibile nelle città di questi grandi paesi. Quindi, però si sta recuperando, perché sia attraverso il PNRR, ma ancora prima attraverso, diciamo, politiche di investimento sul trasporto rapido di massa, sono in corso, diciamo, estensioni delle reti molto importanti, per cui nell'arco ancora di qualche anno riusciremo ad avere un paesaggio urbano un po' diverso da questo punto di vista.
0: Insomma, la cura del ferro continua ad essere fondamentale, ma voi quali ostacoli avete visto a livello locale e centrale anche a proposito a questa realizzazione?
1: Diciamo due ostacoli, ovviamente il ragionamento è molto complesso, sì. Però diamo due indicazioni principali. La prima riguarda il problema dei servizi, cioè non bastano le reti infrastrutturali, sì. Bisogna poi finanziare i servizi, nel senso che i treni delle metropolitane o gli autobus bisogna mandarli, e questo significa avere soldi, risorse e finanziamenti annualmente, quindi non è un investimento una tantum, ma bisogna mettere a regime, investire tanti soldi, e su questo aspetto l'Italia è sicuramente debole, perché il Fondo Nazionale Trasporti, ad esempio, non è stato più incrementato negli ultimi anni, e quindi è addirittura diminuito se scaliamo l'effetto inflattivo. L'altro aspetto riguarda i comportamenti dei cittadini, che si devono modificare, quindi bisogna incentivare dei comportamenti anche forzando qualche misura restrittiva, insomma, siccome soprattutto nei centri delle città, quindi nelle aree urbane, non c'è spazio per tutti, bisogna regolamentare di più, e quindi noi siamo favorevoli anche ad un incremento delle misure di mitigazione della circolazione privata, quindi zona a traffico limitato, moderazione soprattutto della velocità veicolare per ragioni di sicurezza, creazione di isole ambientali per favorire la mobilità pedonale e ciclabile e così via.
0: Senta, lei appunto ha parlato di ciclabili, mobilità dolce. Periodicamente emergono, diciamo, delle differenze tra coloro che vorrebbero utilizzare la macchina in tutto e per tutto e chi invece vorrebbe spostarsi anche in bicicletta.

0: Per lavoro ma anche per svago in tutta sicurezza. Quali misure voi indicate in questo momento?
1: Ma come dicevo prima, c'è un problema di convivenza in un unico spazio pubblico di soluzioni diverse di mobilità. Noi non siamo per obbligare i cittadini a andare in bicicletta o a piedi eccetera, o impedire di andare in auto. Bisogna però che lo spazio sia condiviso. La prima regola è quella della moderazione della velocità, non ce ne sono altre. Se si va più piano, come dire, i cittadini, gli utenti anche della bicicletta si sentono sicuramente più sicuri. L'altra regola è quella di creare, dove possibile, delle infrastrutture dedicate, ecco il tema della pista ciclabile, quindi separare i flussi, diciamo, tra i veicoli e ad esempio le biciclette, anche se questo non è sempre comunque possibile. Io sarei più dell'idea che si possa anche circolare tutti insieme, però rispettando delle regole di velocità e anche di precedenze da dare. Esistono insomma aree a precedenza pedonale o a precedenza ciclabile, e queste vanno, soprattutto nei centri cittadini, vanno incentivate sicuramente.
2: Allora finisce qua questa parte del Mondo a Radio. Tra poco parleremo di come incrementare l'attività sportiva al sud.

0: Il mondo alla radio.
1: Campi sportivi, spazi confiscati alla criminalità organizzata, parchi, palestre e scolastici. Tutte in condizioni spesso di degrado che nelle regioni del sud, che invece saranno restituiti alle comunità locali. Servirà per realizzare appunto attività sportive inclusive, non competitive e di promozione del benessere. Insomma, lo sport davvero per integrare. Vediamo un po' di numeri, perché l'Italia ha un discreto numero di impianti sportivi, 131 ogni 100.000 abitanti, ma spesso si tratta di strutture vecchie. Pensate che quasi la metà risale agli anni 70 e 80. Un importante intervento appunto per svecchiare tante strutture, ma per rendere ancora più capillare l'offerta di sport, lo abbiamo avuto col PNRR. Allora, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha riservato complessivamente circa 700 milioni di euro proprio allo sport, e i principali destinatari di questi fondi sono state appunto le regioni del Mezzogiorno. Va detto però che a inizio settembre era stato speso solo il 64% di quelle risorse.

0: E allora Pino Daniele è stato un po' l'ambasciatore del Sud, ve lo abbiamo proposto perché la Fondazione Con il Sud ha selezionato 15 progetti con il bando Sport e Inclusione, progetti che saranno sostenuti con 4 milioni di euro e che appunto intervengono prevalentemente su periferie urbane, quartieri popolari e piccoli centri, proprio per rafforzare le strutture sportive. Allora, in questo caso, laddove non interviene in pubblico, interviene il privato, in questo caso il privato sociale. Campania, Sicilia, Puglia, Sardegna e Basilicata sono le regioni interessate. Praticare sport non può essere un lusso per pochi, ma deve essere un diritto per tutti, così ci ha detto il presidente di Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio.
1: Questo è il secondo bando su sport e inclusione che la Fondazione fa. Dal nostro osservatorio lo sport è uno dei principali strumenti per costruire relazioni fiduciarie, soprattutto nelle aree, nelle zone più complicate. Penso ad esempio ad una nostra esperienza proprio a Parco Verde di Caivano, dove proprio siamo partiti nel stare a fianco di un'associazione che ha avviato una relazione fiduciaria con le famiglie, proprio garantendo quel diritto allo sport che solitamente è negato in questi territori. Ovviamente con le nostre limitate risorse, noi abbiamo investito in quest'ultima iniziativa 4 milioni di euro, non possiamo di certo ridimensionare il problema strutturale che esiste, però possiamo dare un contributo. E quindi lo faremo con questi 15 progetti sparsi un po' su tutte le regioni in cui operiamo, e faremo in modo che, se tutto va come noi ci auguriamo, almeno 4.000 persone, giovani, meno giovani, potranno in qualche modo avere accesso a questo diritto allo sport, che poi garantisce relazioni umane, garantisce amicizia e anche l'educazione rispetto a tutta una serie di dinamiche, di relazioni di gruppo, di rispetto delle regole.
0: Senta, una questione, lei appunto ha parlato di un secondo bando. Il primo bando, qual è stato, diciamo, quali sono stati i risultati concreti che voi avete verificato, e soprattutto quegli impianti sportivi hanno contribuito, seppur in parte, a cambiare i territori dove sono stati inseriti?
1: Quello che ho potuto constatare in questi 3 anni da presidente, che sono stato in giro e quindi ho avuto modo di visitare di persona, quindi le porto, come dire, quello che a volte conta forse anche di più, e cioè vedere questi luoghi ancora in attività, vedere tanti bambine e bambine, ma anche persone più anziane che riescono a praticare e avere la possibilità di fare pratica sportiva, sicuramente è un segnale importante. Per noi Fondazione Con il Sud è un modo per stare al fianco di chi sui territori promuove questo tipo di attività. Noi abbiamo ricevuto, rispetto a questa call che abbiamo fatto, 187 proposte. Purtroppo con le risorse che abbiamo a nostra disposizione, con questi 4 milioni di euro, noi siamo riusciti a stare al fianco soltanto a 15 realtà. Ce ne sono almeno altre 5 che i nostri valutatori hanno considerato assolutamente progetti eccellenti.
0: E questo vuol dire che c'è sete di sport, Presidente Consiglio.
1: A identificare altre fondazioni italiane che magari insieme a noi possano in qualche modo cofinanziare almeno le altre 5-6 iniziative che i nostri valutatori hanno reputato validi.
0: Ecco, questo vuol dire, come dicevo, che c'è sete di sport soprattutto al sud, perché oggettivamente al sud purtroppo solo una minoranza della popolazione fa sport.
1: Sì, la pratica sportiva, diciamo, al sud il 28% dei ragazzi e delle ragazze al sud non fa sport, questa percentuale al nord è dimezzata. Molti di questi progetti lavoreranno anche sugli operatori che poi porteranno avanti queste iniziative, ce ne saranno almeno 200 che saranno in qualche modo inclusi in percorsi formativi per questi, diciamo, per queste persone che poi aiuteranno i ragazzi e le ragazze a sviluppare pratica sportiva, anche perché anche qui c'è bisogno di professionalità e anche qui c'è spazio per garantire un impatto occupazionale per tutte le realtà che provano a ridurre questo gap, a garantire il diritto allo sport anche alle famiglie meno ricche e che possono consentirsi di pagare rette che in alcuni casi arrivano a 70, 80, 100 euro al mese per bambino.
0: Allora, diciamo che ogni progetto ha una rete di organizzazioni che poi in qualche modo contribuiscono poi a rendere fattivo quel progetto. E andiamo a vederne qualcuno. Siamo in Sardegna, nella municipalità di Pirri. Qui lo sport appunto diventa un bene comune a strumento di benessere fisico, psicologico e relazionale. Tutto gira appunto a Pirri attorno alla palestra scolastica. Il progetto prevede, diciamo, l'aggancio di oltre 700 destinatari vulnerabili. Si tratta di minori con infragilità educativa, giovani NEET, anziani soli, persone con disabilità e migranti. E tutto questo avviene appunto tramite anche la collaborazione col comune di Cagliari. Davvero l'unione fa la forza, così ci ha detto Filippo Spanu, che è il presidente di Arcipelago Sardegna, che poi è un ente capofila appunto di questo progetto.
2: Intendiamo lavorare così. Intanto abbiamo creato nel tempo, tra enti del terzo settore e istituzioni scolastiche, comune, enti locale, anche la municipalità, un ambiente di collaborazione che è un patto educativo di comunità che lavora ormai stabilmente da 5 anni e che nel tempo ha arricchito la presenza di soggetti e di competenze. E poi soprattutto ha arricchito la capacità di collaborazione. Facilita il tutto un'idea. Primo, che per noi fare un patto educativo di comunità non è solamente pensare alla scuola. Diciamo che la scuola è un motore, no? È anche un motore e alla fine un obiettivo, ma siamo convinti che una comunità educante se prima di tutto è una comunità. Quindi ci siamo interrogati su come influenzare tutta la comunità di Pirri per non pensare solamente all'idea dell'agonismo dei giovani, del movimento dei giovani, ma a lavorare su tutta la comunità in termini culturali, ma anche in termini di consapevolezza e di movimento, a prescindere dalle fasce anagrafiche.
0: Ecco, però mi permette, è anche un modo per integrare maggiormente coloro che forse sono un po' più ai margini, pensiamo per esempio i NEET?
2: Assolutamente sì, cioè noi la nostra preoccupazione è quella di toccare le fasce più, come diceva lei, più marginali della popolazione, cioè quelle che per vari motivi vivono situazioni di scarso ambientamento e soprattutto di solitudine, che a poco si sono emarginate rispetto a un concetto di socialità che invece è la molla principale, spesse volte è anche la molla principale per poter acquisire stili di vita che ti portino al benessere e che ti consentano di vivere bene sostanzialmente, sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico. Quindi ci siamo preoccupati di toccare le fasce della popolazione anche superiori rispetto ai classici studenti, diciamo, delle scuole inferiori che vengono sempre interessati, ma gli studenti delle scuole superiori, studenti interessati da fenomeni di dispersione scolastica, che quindi escono dal circuito prima di tutto sociale ma anche educativo, e poi coloro che si affacciano dopo un'esperienza scolastica, dopo un'esperienza universitaria alla vita e molto spesso ne rimangono emarginati. Questi sono un pezzo della popolazione è molto importante, ma un altro pezzo è mettere le generazioni a contatto tra di loro, cioè fare sì che ognuna impari dall'altra. Quindi la nostra idea di benessere, di azione per lo sport e per l'inclusione è un'idea in cui ognuno insegna qualcosa a qualcos'altro, però la scintilla per fare questo va fatta e non si genera da sola.
3: Certamente.
2: Il patto di comunità diventa la scintilla, no? Ecco. L'elemento che ti dà sia la spinta e l'energia per partire, ma anche per metterti in moto e lavorare insieme. Questa
3: Senta,
2: è la nostra idea di sport e inclusione.
3: Per chiudere, qual è stato il rapporto con l'amministrazione locale? Perché poi spesso dovrebbero essere appunto i comuni a gestire le strutture sportive anche in un'ottica appunto di inclusione, ma i fondi sono sempre molto limitati.
2: Il rapporto con l'amministrazione locale nella realtà di Pirri, che ricordo è una municipalità che ha una sua storia perché proveniva da un'esperienza comunale agricola che poi si è compattata nell'area urbana del comune di Cagliari, è un rapporto di collaborazione fin dall'inizio, nel senso che il comune fa parte nella nostra governance dell'assemblea e della cabina di regia del patto, che è un luogo un po' più ristretto all'interno del quale però si definiscono le strategie e le azioni che cercano poi di tradursi in progetti come quello che stiamo interpretando adesso, ma anche in altri progetti che vengono gestiti tramite fondi strutturali, vengono gestiti dall'amministrazione comunale, e cerchiamo di orientarli verso una gestione condivisa dei beni, quindi sia per quanto riguarda i beni di carattere più strettamente sportivo, tipo le palestre, tipo le piste, tipo che vengono utilizzate all'interno di una dinamica di cogestione, ma anche per i beni da costruire. E quindi dove mancano, ci sono determinati quartieri a Pirri dove effettivamente questi beni mancano, noi stiamo spingendo con l'amministrazione comunale e insieme all'amministrazione comunale perché si trovino le risorse per collocare servizi di carattere ambientale, sportivo e sociale anche nei quartieri dove peraltro c'è una maggiore presenza di giovani.
0: E ora invece andiamo in Sicilia col progetto Passi, che vuole riqualificare alla comunità spazi pubblici del comune di Monreale. Si tratta di piazze, sentieri e palestre. Anche qui l'obiettivo è trasformarli in luoghi inclusivi. Qui ci saranno appunto attività sportive gratuite, non competitive, iniziative culturali progettate assieme anche alle famiglie. Anche qui i destinatari saranno circa un migliaio tra minori, adolescenti, giovani e adulti fragili. Fabio Casamento è presidente della cooperativa San Carlo, capofila del progetto. Sentiamo che cosa ci ha detto sulla bontà di questa iniziativa.
4: C'è bisogno di questo perché sicuramente riscontriamo all'interno del nostro territorio povertà educativa, l'esigenza di aggregazione, l'esigenza di avere uno strumento, appunto lo sport, che possa permettere di aggregare giovani in difficoltà, aggregare anziani soli. Da qui quindi tutta una serie di laboratori all'interno del nostro progetto che mirano proprio a questo aspetto, aggregare lo sport come strumento di aggregazione e di crescita sociale per la comunità.
3: Ecco, nel vostro territorio finora esperimenti di questo tipo sono stati già fatti, oppure anche voi risentite oggettivamente di una difficoltà di tutto il mezzogiorno di far fare sport ai giovani e dunque evitare che poi diventino dei NEET o che stiano a casa semplicemente sul divano?
4: Sì, allora tra i vari enti che appunto compongono la partnership progettuale abbiamo riscontrato, sono per lo più enti che comunque lavorano già da diverso tempo con i minori, e riscontriamo questa assenza, questa scarsa partecipazione. Quindi questi strumenti devono essere anche proprio un modo per far uscire dagli schermi questi giovani, far uscire dalle case questi anziani che sono sempre più soli, e quindi sì, il progetto nasce proprio per cercare di stimolare giovani e meno giovani affinché possano appunto essere parte attiva all'interno di una comunità.
3: Attualmente però sotto questo aspetto quali difficoltà principali incontrate nel vostro territorio? E c'è più una difficoltà ad attrarre questi soggetti oppure a dare delle strutture che in qualche modo siano adeguate e che appunto poi invoglino ragazze e ragazzi a fare sport?
4: Allora, paradossalmente non mancano le strutture dove è possibile svolgere sport, dove è possibile comunque aggregare. Riscontriamo comunque spesso una passività da parte degli utenti che dovrebbero appunto essere parte integrante di questa attività, perché comunque materialmente, pur se stimolati attraverso insomma l'organizzazione di eventi, non sempre rispondono. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo cercato di riuscire di creare dei laboratori quanto più variegati possibili, che sotto la sfera sportiva riescono comunque a stimolare giovani e meno giovani sull'organizzazione di attività quanto più variegate possibili, nella speranza appunto di attrarli e, perché no, di essere quindi da volano, da riuscire a, in qualche modo ad attrarre un numero sempre maggiore.
3: Ecco, avete avuto un confronto anche con i comuni, con la regione, affinché poi tutto questo non rimanga solo un caso isolato, ma in qualche modo sia avviato anche un percorso positivo, virtuoso, proprio per far sì che i giovani si avvicinino sempre più allo sport?
4: Assolutamente sì, infatti oltre agli enti del terzo settore che comportano la partnership, voglio sottolineare la presenza ad esempio di due istituti comprensivi di Monreale, la partecipazione del comune di Monreale e del comune di Palermo, comuni da sempre molto sensibili, che riconoscono che c'è bisogno di invertire la rotta, c'è bisogno di creare strumenti, creare iniziative che proprio possono essere utili e servire per stimolare la comunità a crescere. E finora, devo essere sincero, abbiamo sempre trovato sotto questo aspetto le porte aperte. Quindi fare rete è fondamentale in questo caso, fare rete, perché facendo rete si può crescere e ognuno può dare il proprio apporto, perché se ognuno fa qualcosa possiamo fare tanto, e quindi camminiamo insieme lungo questa via, non semplice ma sicuramente stimolante.
3: Senta, per chiudere, lei ha già conosciuto qualcuno di questi ragazzi, di queste ragazze? In sostanza, che cosa sognano?
4: Li abbiamo conosciuti perché la nostra cooperativa, io sono il presidente dell'ente capofila cooperativa San Carlo Borromeo, è già adesso impegnata in attività, in progetti legati alla povertà educativa. E quello che constatiamo è proprio questo: a volte mancano i sogni, manca quindi questo stimolo, quindi il nostro lavoro deve essere anche quello di stimolarli, di far capire che c'è un mondo al di fuori di quello schermo del cellulare, quello schermo del computer, quello schermo televisivo che troppo spesso è il loro compagno di vita. E quindi attraverso queste iniziative vogliamo far capire loro che c'è tanto là fuori, e quindi da parte nostra c'è tutto il massimo interesse per far sì che si possa andare per questa strada.
3: Ora invece siamo a Bari col progetto Batti 5, l'obiettivo è un processo di rigenerazione sociale e comunitaria proprio di tutta quell'area, a partire dalla riqualificazione del campo Mirko Variato, che è nel quartiere sempre di Bari, di Giapigia. È un'area periferica caratterizzata da alta densità abitativa, povertà educativa e, pensate, con livelli di sedentarietà tra i giovani superiori al 25%. Appunto, questo spazio, questo campo Mirko Variato sarà restituito alla comunità per tutta una serie di attività gratuite. Rossella Mesto è presidente di Idee APS, coordinatrice del progetto, e a lei abbiamo chiesto in che cosa questo progetto è innovativo rispetto a situazioni simili.
5: Sono sempre le persone che fanno ogni volta una differenza. Questo non significa che siamo assolutamente noi operatori a dare il nostro meglio, sicuramente, ma non facciamo la differenza rispetto agli altri, ma anche i contesti diversi. Noi viviamo in un contesto sicuramente molto particolare, Giapigia, che è un quartiere di Bari, è un contesto abbastanza difficile, dove non tutti i minori o i ragazzi hanno la possibilità di fare sport.
3: Ecco, ci racconta perché è un contesto difficile, quali sono le principali problematiche?
5: Sicuramente c'è un disagio sociale, economico e anche di infrastrutture. Bari è una città che sta crescendo, ma c'è ancora da fare tanto rispetto anche l'urbanistica. abbiamo anche delle grandi ASD, associazioni sportive, che praticano il loro sport molto particolare, ma non hanno le strutture, le palestre. In questo progetto sono proprio inseriti due associazioni sportive, una di calcio e l'altra di hockey, che non hanno a loro volta né un campo sportivo e l'altra un posto dove praticare hockey su pista. Quindi ecco, rispetto a questo può essere anche questa la particolarità che cercava nella sua prima domanda, proprio per questo motivo, perché non abbiamo urbanizzazione neanche sportiva in questi quartieri disagiati. C'è un disagio sociale, economico, anche oltre che sociale, economico, e quindi molte famiglie non ce la fanno ad avere la possibilità di far usufruire i propri bambini, i propri figli allo sport, e quindi questo progetto vuole proprio sostenere quelle famiglie che hanno la volontà, perché seguiti poi dai pedagogisti e da tutta la struttura del progetto, quindi a loro volta anche accompagnati in questa decisione, per poi far svolgere lo sport ai bambini.
3: Certo, bambini, una cosa mi interessava capire, però come farete a intercettare queste persone? Perché oggettivamente non è facile, penso, far conoscere, far capire il valore dello sport per superare la sedentarietà. D'altronde tanti bambini adesso soffrono anche di obesità perché non fanno movimento. Allora, in una situazione difficile, come avvicinare questi soggetti?
5: Allora, innanzitutto noi siamo un'associazione che ormai da decenni è sul territorio, e essere sul territorio per noi significa stare nelle piazze, stare fuori dalla scuola e conoscere direttamente i genitori, intercettarli in quella situazione, proprio in quei momenti semplici, dalla in parrocchia, in piazzetta, al parchetto, fuori appunto al cortile della scuola. E una di queste scuole è uno del circolo che è inserito all'interno del progetto Batti 5, che è proprio la scuola di Via Pigia 1. È molto attiva, c'è la dirigente che è davvero straordinaria in questo, che dà grande possibilità agli enti del terzo settore di entrare in classe, di parlare di questo, di creare informazioni ai genitori, di creare gruppo, momenti di condivisione con loro, dove noi abbiamo l'opportunità di sensibilizzare la pratica dello sport all'interno delle scuole e non solo, e poi a loro volta scelgono appunto di affidarci i loro figli, e a seconda poi dello sport che scelgono, perché diamo un piccolo ventaglio di possibilità.
3: E allora finisce qui questa parte del mondo alla radio. Vi ringrazio per essere stati con noi, però appunto rimanete sintonizzati.

Avvisiamo i radioascoltatori che oggi la Santa Messa sarà trasmessa alle ore 20 in collegamento con la Chiesa Madre Santa Maria delle Stelle di Como.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: L'Eucaristia di stasera ci trova riuniti attorno allo stesso altare, le varie comunità di Comiso, come segno di comunione in questa memoria, in questa festa della Vergine Santa, la Beata Vergine Maria Addolorata. Gesù ci ha donato sua madre per farci comprendere che il suo progetto non si conclude in un'ora della storia, ma il suo amore, seminato nel cuore dell'uomo, continua a fruttificare, a germogliare nel cuore della madre, quel cuore che adesso è condiviso da tutti. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.

0: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato
1: in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie.

preghiamo. O Padre, che accanto al tuo figlio innalzato sulla croce, hai voluto presente sua madre, a lui unita nel dolore, fa che la tua Chiesa, resa con lei partecipe della passione di Cristo, giunga alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a Lui, venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
1: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
2: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
1: In Te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la Tua giustizia, tendi a me il Tuo orecchio.
2: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
1: Vieni presto a liberarmi. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza Tu sei. Per il Tuo nome, guidami e conducimi.
2: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
1: Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei Tu la mia difesa. Alle Tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
2: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
1: Ma io confido in Te, Signore, dico. Tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle Tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori.
2: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
1: Quanto è grande la Tua bontà, Signore. La riservi per coloro che Ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in Te si rifugia.
2: Salvami, Signore, per la Tua misericordia.

In quel tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé.

Ai piedi della croce sta la Vergine Santa. La croce è il momento decisivo per il progetto di Dio riguardo alla salvezza dell'uomo. La croce è il momento in cui si compie la realtà di Dio per l'uomo. È l'ora in cui tutto si compie. Ricordate, dopo questo momento, Gesù dirà: tutto è compiuto. In quel momento tutto si compie. Quella è l'ora. Se ricordate, all'inizio, se così si può dire, della vita pubblica di Gesù, c'è una festa di nozze a Cana di Galilea. E in quel momento, durante la festa, viene a mancare il vino. E Maria, con la sua attenzione tutta femminile, la sua attenzione di mamma, si rende conto di questo disagio e cerca di, come dire, fare fretta a suo figlio per anticipare la sua attenzione nei confronti dell'uomo. E Gesù risponde, Maria dice a Gesù: non hanno vino. E Gesù risponde: non è ancora giunta la mia ora. L'ora di cui parla Gesù Cristo, l'ora che aspettiamo, è proprio questa, è quella della croce. È il momento decisivo in cui cambia la sorte degli uomini. C'è stato un momento che è quello dell'incarnazione, quando Dio entra nella nostra storia, nella storia umana, per far sì che l'umanità venisse contaminata di divinità. La sua presenza nella nostra storia è contaminazione. Ma c'è un altro momento, che è quello della croce, quando il Cristo comincerà ad organizzare il suo ritorno al cielo. Ma perché questo accada, è necessario che l'uomo comprenda che quella divinità che Cristo è venuto in qualche modo a seminare nell'umanità, questa divinità diventasse pienezza, cioè fosse riempita d'amore. E questo, in sintesi, il desiderio del Padre per l'uomo, è che Gesù Cristo in qualche modo, o se volete in tutte le lingue, ha cercato di farcelo comprendere, che l'uomo entri nell'unico comandamento possibile, che è quello dell'amore. Dirà: non c'è un amore più grande di questo, dare la vita. E lui fa proprio questo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Il comandamento dell'amore diventa distintivo dunque. Adesso là, sulla croce, Gesù, siamo al Calvario. Ricordate cosa successe al Calvario? Tutti quegli apostoli che l'hanno seguito per tutto il tempo lo abbandonano.

amore più grande. Quando noi vogliamo fare un esempio per far comprendere quale sia l'ampiezza dell'amore, diciamo come amo una mamma. La mamma diventa l'esempio di questo amore grande. Le donne dunque sono più coraggiose, stanno ai piedi della croce. A quei tempi non era possibile che si stesse lì vicino alle croci, ma le donne sono riuscite a superare l'ostacolo posto dalle guardie, stanno là. È bello questo verbo che viene detto dal Vangelo, ci viene detto, stavano, stare significa rimanere, stare significa vegliare, stare significa stare accanto, esserci, stare significa questo. Non so, cercate di fare mente locale, quando viviamo un momento difficile, questo di malattia, e viene una persona cara e poi dice, sai, me ne devo andare, noi cosa diciamo? Maria, stai in altro pezzullo, stai ancora un po'. Le donne stanno là a vivere tutto quel dolore, tutta quella sofferenza, ma nello stesso tempo ad esprimere questo amore, se vogliamo, subliminato. E per farcelo comprendere Gesù dice all'unico che era presente, Giovanni, non sappiamo perché Giovanni era là, tutti scappano, c'è Giovanni, non lo sappiamo. Sappiamo però che Giovanni è ciascuno di noi, Giovanni siamo noi. E lì ai piedi della croce Gesù dice, donna Maria, mamma, il tuo figlio è questo adesso, tuo figlio è Salvatore, Maria, Teresa, Biagio. E a Biagio, a Teresa, a Salvatore, a Maria dice, tua madre adesso è lei. Maria diventa il segno di questo amore grande, l'amore di Dio, l'amore del figlio, di questo amore grande nei confronti dell'uomo. Non è più un amore concluso in un'esperienza, è un amore che esplode per l'eternità, è un amore che ci viene condiviso dal cuore di una madre, ma non una madre qualsiasi, la madre di Dio, la madre di Gesù Cristo, che da questo momento in poi diventa madre dell'umanità, meglio, madre di ogni uomo, di ciascun uomo, ad uno. Ecco cosa accade ai piedi della croce. Viene generato nuovamente dalla morte di Cristo l'amore, e viene generato attraverso il cuore di una madre.

Dio ha voluto Maria Santissima, madre del suo figlio, piena di grazia e benedizione. Preghiamo perché renda partecipe di questa ricchezza la Chiesa e l'umanità intera.

0: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
0: Per la Chiesa in cammino nel tempo, mediti come Maria la parola di Dio e conformi la sua vita al messaggio che annuncia, preghiamo.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
0: Per i discepoli del Signore, imparino a valutare la povertà e la ricchezza terrene secondo la sapienza che proviene dall'alto, preghiamo.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
0: Per i cristiani, a imitazione di Maria, cerchino prima di tutto

0: tutto il regno dei cieli e sperimentino la sua protezione materna nel momento della prova e della tentazione, preghiamo.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
0: Per quanti vivono nel dolore, uniti alla Vergine Madre, attingano consolazione e speranza dal mistero della croce, preghiamo.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci.
0: Per noi qui convocati, per intercessione di Maria, donna missionaria, ci sia donato di portare il Vangelo in casa, al lavoro, sulla piazza, nel tempo libero, preghiamo.
1: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Offriamo la nostra preghiera stasera per i nostri fratelli Raffaele e Francesca Giannone, Lombardi Pasquale e Antonietta. Preghiamo per questi nostri fratelli e per tutti i nostri cari defunti. Preghiamo.
0: Dio dell'amore, ascoltaci.
1: Dio della salvezza, che in Maria hai esaudito le attese e le speranze dell'umanità, fa che questa generazione, liberata da ogni forma di orgoglio e di violenza, costruisca con la forza del tuo spirito la nuova civiltà dell'amore, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, conceda dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, Dio misericordioso, all'ode del tuo nome, le preghiere e le offerte della Chiesa, nella devota memoria della Beata Vergine Maria, che nella tua bontà hai dato a noi come Madre Dolcissima mentre stava presso la croce di Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna. Gesù Cristo, Signore nostro, per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua grandezza, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Biagio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
1: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla mia messa, ma di sottostare.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della redenzione eterna, fa che, nella memoria della Beata Vergine Maria, partecipe della passione del Figlio, portiamo a compimento, a favore della Chiesa, ciò che manca in noi dei patimenti di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A tutti voi, che celebrate con fede la festa della Beata Maria Vergine Addolorata, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

Dalla Chiesa Madre Santa Maria delle Stelle di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, per sempre si può consumare in un sabato sera.

spiaggi vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga, Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È martedì 15 settembre.
2: Sono le 21:55.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal movimento ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Benvenuti all'Arena Tracce, sono Maria Quassimi, sono una giornalista di Tracce e come vedete dalle pareti di questa arena ci sono delle grafiche nuove che un po' rappresentano la novità di Tracce, perché Tracce sta cambiando, una nuova grafica, nuovi contenuti e sta diventando una realtà sempre più multimediale e quindi siamo contenti di potervi accogliere in questo spazio rinnovato, che dice anche di un punto di un rinnovamento della rivista e di tutto un po' quello che ruota intorno alle storie che raccontiamo. E, senza perdere troppo tempo, proprio per parlare delle storie che raccontiamo, qui abbiamo con noi un amico, Enea, e sono molto grata del fatto che abbia accettato di essere qui con noi per raccontarci la sua, la loro storia, perché è una storia di famiglia ed è una storia che a me ha colpito molto quando ci siamo sentiti. In realtà ci siamo conosciuti da poco e sono contenta che oggi sia qui per condividerla insieme a tutti noi. Quindi questa sarà una chiacchierata insieme. Niente di troppo formale, di troppo istituzionale, ma proprio una chiacchierata in cui desideriamo insieme farvi conoscere la storia di una famiglia, un pezzo di strada che loro stanno facendo, in cui per certi passi, per certe cose che ci racconterà, tutti noi in fondo ci possiamo riconoscere. La famiglia di Enea è composta da lui e da sua moglie Giulia e da Andrei, che è un ragazzino di 14 anni che è stato adottato, e la storia della loro famiglia e del cammino che hanno fatto è stato possibile anche dentro un'amicizia, come ci racconterà, e un sostegno attraverso una realtà bellissima di Famiglie per l'Accoglienza. E niente, io adesso cederei volentieri la parola a Enea, che ringrazio ancora una volta, per farci un po' raccontare che cosa è stata e che cos'è la storia della loro famiglia, perché è fatta di passi, no, e anche di momenti anche difficili, perché tu mi permetti di introdurre brevemente: sposati nel 2008 e per i primi 8 anni di matrimonio non sono arrivati figli, quindi comunque un tempo di attesa, di dubbi, di domande, no? E però in questa strada c'è sempre stato un luogo o delle persone a cui queste domande porle. Comincerei da questo, a raccontarci chi sei tu, come hai incontrato Giulia e quando avete deciso di sposarvi cosa è successo.
2: Sì, allora, ciao a tutti. Allora, appunto, io sono Enea, marito di Giulia e papà di Andrei, questo è l'essenziale.
1: Si sente un po' male, dicono.
2: Fa molto brusio, così meglio forse. Noi appunto ci siamo conosciuti nel 2005 a Padova, che Giulia appunto lavorava lì, io stavo facendo il dottorato di ricerca e l'ultimo anno di dottorato sono partito per l'America. Quindi abbiamo fatto l'ultimo anno a distanza, ci siamo visti 2 o 3 volte.
1: Non si sente? Più vicino al microfono.
2: Così. E l'ultimo anno appunto l'ho fatto, è un ritorno incredibile, l'ho fatto in America, tornato dall'America, ci siamo decisi subito di sposare. E dico questa cosa che magari è banale, non ci siamo mai, è legittimo, magari uno dice vorrei una famiglia numerosa, vorrei, noi sicuramente avevamo un desiderio di fare una strada insieme, di un cammino insieme, di farci compagnia insieme, non abbiamo mai anteposto un'idea. E ci siamo appunto sposati e i figli, come dicevi tu adesso, non arrivavano. E chiaramente i figli non arrivano, ma arrivano le prime discussioni. Non entro in dettagli perché tanto tutti potete immaginare di che discussioni sono, come ci si tratta, anche le volte purtroppo non benissimo. Però tra noi c'è sempre stata una grande libertà nel guardare questa cosa. E così abbiamo iniziato i primi dialoghi con qualche magari amico lì a Padova, nella comunità di Comune Liberazione, facciamo parte del movimento di CL. E sicuramente con il nostro aperto della comunità e poi dopo anche con degli amici che avevano già adottato. E anche lì mi ci colpiva perché nessuno ci ha mai, come posso dire, suggerito troppo una strada, o meglio una forma. Cioè sono sempre stati dialoghi che hanno aperto una domanda o che ci facevano vedere una strada, ma non è che uno ci ha detto ma secondo noi dovreste pensare all'adozione, perché delle volte aiuti così sono un pochettino, dico una parola magari un po' forte, come un po' violenti, no? Cioè tu non sai mai chi hai dall'altra parte, che tipo di mistero uno è, che tipo di fatica uno è, quindi questa discrezione noi l'abbiamo veramente sempre molto apprezzata, tenuta cara. Ad un certo punto un amico in questi suggerimenti discreti ci dice ma io sono molto amico di Don Fabio Baroncini, potreste magari così fare una chiacchierata, sì che noi prendiamo la macchina e andiamo da questo prete, appunto Don Fabio che adesso è in cielo, andiamo da lui, gli raccontiamo un pochettino brevemente la nostra storia e Don Fabio ci dice ma voi non avete nulla che non va, e gli abbiamo anche chiesto ma magari un'adozione, magari un affido, lui fa ma se voi non avete segni non cercate di chiudervi questa domanda che avete, perché, e per chi l'ha conosciuto, adesso dico una frase che lo rappresenta molto, perché delle volte il Signore ti fa stare come con il culo sul ghiaccio, ok? Ti fa stare lì.
1: Efficacissima.
2: Efficace. Perché noi avremo molto quello di sistemarci, no? Cioè parliamo tra di noi, ci consigliamo, ci sistemiamo, proviamo, facciamo, brighiamo, e questa dinamica dell'attesa un po' ci dà fastidio, mentre Don Fabio l'ha proprio sottolineata questa cosa, ti fa stare come sul culo sul ghiaccio, che è sicuramente scomodo, però ti pone in un'attesa vigile. E questo lo dico perché è come se, riguardando un po' gli ultimi 18 anni, 8 più 10 con Andrei di storia, è come se il Signore preparasse un pochettino la strada, ti prepara. E un altro passaggio significativo, anche qui a me piace perché le cose accadono. E così ad una vacanza della fraternità appunto di Padova, conosciamo Suor Lucia, una suora di trappista che in quel tempo era badessa a Praga. E, una donna liberissima, ci aveva proprio tanto colpito a me e a Giulia. E abbiamo ottenuto poi dopo un legame epistolare con lei e quell'anno, dall'estate, poi dopo a Natale, andiamo a trovarla a Praga. E anche lì iniziamo un dialogo nel parlatoio con lei. Lei ci dice, anche lei in qualche modo sottolinea questa libertà che anche Don Fabio ci aveva detto, ma ci dice anche un'altra cosa. Vedo tra di voi molto bene. Perché non pensate di dare questo bene? Fa, non so bene come, ma un qualcosa magari con con dei bambini, sapete, fra i bambini hanno tantissimo bisogno nel mondo, trovate qualcosa. E non vi sto dicendo affido adozione, cosa che a me mi ha conquistato subito. Sì che noi, carichi di questa cosa, torniamo a casa, ma diciamo, vabbè, ma ok, bel suggerimento, ma adesso cosa vuol dire questa cosa qui? E a Giulio a un certo punto viene in mente di un dialogo che aveva sentito di un nostro amico pediatra di Padova, che aveva dei ragazzi, dei bambini in cura e che erano in una casa famiglia. Sicché cerchiamo questa casa famiglia e andiamo a fare i volontari. È semplicemente così. Quindi la domenica mattina andavamo a fare i volontari in questa comunità. Io giocavo con i maschi e la Giulia giocava con le femmine.
1: Era una comunità mamma-bambino?
2: Sì, o... sì, era una comunità del comune di Padova, una cooperativa, ok? Ce ne sono tantissime in realtà, poi dopo abbiamo scoperto che sono veramente in realtà, cioè il mondo dell'accoglienza come affido è veramente sterminato, cioè sopra date un dato, in quegli anni lì a Padova c'erano 54 bambini in affido o in comunità, quindi veramente tantissimi come bisogno. E questa era una comunità laica, è stata una cooperativa, e noi siamo andati lì soltanto perché c'era questo amico pediatra che aveva dei bambini in cura. E quindi c'era 12-13 bambini ragazzi, dai 2 anni fino ai 13, di varie etnie, alcuni accompagnati, alcuni no, quindi veramente uno spaccato di mondo. Iniziamo a giocare e... io dopo un paio di settimane mi accorgo che un po' più in disparte c'era appunto questo bambino, che appunto è nato mio figlio, e che era fermo in un angolino perché appunto affetto da tetraparesi non si muoveva. E inizio così a giocare con lui, semplicemente facendo le costruzioni. Quindi ogni domenica costruzioni, domenica successiva crescono, terza domenica più difficile, gliela giro in modo che con anche l'altra mano prova, e semplicemente così giocando inizia un accenno di rapporto tra di noi. Lui poi tra l'altro in quel momento lì mangiava pochissimo, mangiava poco, poi c'era molta confusione, lui non gli piace molto la confusione, quindi a un certo punto chiedo agli operatori, magari per farlo mangiare porto in una stanza più isolata, così magari, e quindi inizio anche a giocare e ad mangiare. E quindi passano le settimane e io mi accorgo dopo un po' che uscivo dall'ufficio, passavo in comunità, gli davo da mangiare e poi andavo a casa. Quindi senza come accorgermene inizia tutto un rapporto tra me e lui, che in quel momento ancora non è un rapporto di Giulia, perché Giulia stava con le bambine. E gli operatori iniziano a dire, però da quando siete voi a noi sembra che Andrei sia più vitale, sia più vivo, quasi che di notte quando si sveglia ti chiami. Ecco, qua per me è stata la prima, come dire, rinascita, perché io quando ero con lui, che gli davo da mangiare o che giocavo con lui, per me il tempo sì, letteralmente si fermava, cioè non ho mai avuto il pensiero o il problema di fare un qualcosa di buono per, poi magari io non lo so, però io ero letteralmente come le manate di colla, cioè Don Giussani che parla di queste manate di colla che incollavano i discepoli di Gesù. Ecco, io ero letteralmente incollato a lui. E e man mano che appunto mangiavamo il rapporto cresceva. Qui c'è stato il primo contatto poi dopo con Famiglie per l'Accoglienza, perché immaginatevi, sei dentro questo flusso, il rapporto con Andrei, tua moglie che in quel momento lì ancora non c'ha questo rapporto, e a un certo punto con degli amici parliamo e ci dicono ma andate, e ci indicano appunto Marco e Licia, che al tempo appunto Marco era presidente Famiglia per l'Accoglienza, sono di Verona, e siamo andati a trovarli. E lì Marco e Licia ci hanno detto una cosa molto semplice ma molto vera, perché noi stavamo cercando di, cioè stava nascendo questo rapporto, ma Marco ci dice importante è il rapporto tra te e Giulia, perché qualsiasi figlio, soprattutto un affido, un'adozione, si inserirà in questo rapporto, e se non curate, se non tenete voi, tutto si sfalderà, no? E quindi ci aveva messo, come dire, in senso buono in allarme, ma veramente in senso buono, perché altrimenti rischi veramente, anche questo, quando io dico, cioè ti deve accadere, io penso che l'affido e l'adozione ti debba accadere. Non è una cosa che tu cerchi, il termine, per metterti una toppa, ok? E a un certo punto gli operatori appunto si accorgono che di qualcosa che stava accadendo, e il giorno del compleanno di Andrei siamo lì per festeggiarlo assieme ad altri volontari, e la psicologa della comunità prende Giulia e gli dice guarda, c'è molto probabilmente

0: Ha detto, e viene da me e mi dice: guarda, scappiamo. E siamo letteralmente fuggiti dalla comunità. Siamo letteralmente fuggiti perché stava capitando qualcosa che era
1: Troppo grande.
0: troppo grande, e ricordo una cosa buffa, che siamo andati a mangiare sushi quella sera. Tra l'altro in un ristorante dove siamo tornati poi dopo con Andrei, e Andrei dice: ecco il ristorante dove io sono rinato. E lì io mi ricordo che ho preso il telefonino, ho scritto a Suor Lucia, e ho scritto: Suor Lucia, guarda, siamo andati in comunità, abbiamo conosciuto Andrei. Tra l'altro qualche giorno prima, noi eravamo andati a messa a San Leopoldo Mandic, che è un grande santo di Padova, e io così gli avevo detto a San Leopoldo: ma non mi, cioè, mi è venuto così, dacci un segno che sia bello, veloce e chiaro. E 3 giorni dopo lui fa fare questa battuta alla Giulia, alla responsabile della comunità, e quindi a Suor Lucia diciamo: ma è questo il segno? No? E Suor Lucia dopo mezz'ora, cosa che di solito,
1: Le trappiste,
0: figurati, una
1: miracolo,
0: settimana, 2 settimane, 3 settimane,
1: sei
0: con
1: mesi.
0: i tempi del Signore, no? Dopo mezz'ora ci risponde: sì, questo è il segno, dite di sì, la Madonna non vi farà mai mancare niente. Adesso io entro nel silenzio del Sacro Triduo, perché era stivale di Pasqua, ci sentiamo fra 2 settimane. E noi siamo rimasti lì con questo telefonino con la mail, e ho detto: vabbè, abbiamo chiamato la comunità e abbiamo detto: noi ci siamo, cosa dobbiamo fare? Perché non avevamo alba alcuna.
1: E da lì inizia l'avventura con Andrei. E
0: Sì. E
1: cosa succede?
0: allora da lì in brevissimo tempo, era fine marzo. Andrei entra in casa nostra al 2 di giugno, quindi veramente in poco tempo. E mi ricordo vi faccio una scena, perché prima dell'arrivo in casa avevamo fatto un paio di uscite, si dice in luoghi neutri, no? Quindi eravamo andati al parco, eccetera. E lì invece avevamo già deciso che saremmo venuti da noi, e quindi ci dicono: ok, portatelo per la prima volta, prima ancora che venga da voi in affido, portatelo a casa. Secondo noi cosa facciamo? Siamo andati da San Leopoldo e così abbiamo detto: eccolo, no? Quello che hai combinato, siamo qua. E mi ricordo che siamo usciti da San Leopoldo e la macchina era parcheggiata un po' distante, e Andrei, ogni portone che passavamo, diceva: è casa? Poi: no, Andrei, cioè, devo andare alla macchina. È casa? Cioè, l'avrà detto 4-5 volte, come se avesse proprio una voglia sconfinata, un bisogno irrefrenabile di casa, no? Di trovare proprio un abbraccio, di essere accolto. Infatti, una terna di parole che così anche tra noi usiamo è: voluto, amato e accolto, no? Cioè, che sei atteso. Dentro questa attesa sei proprio amato, fino ad essere accolto, no? Quindi questa scena del portone proprio mi è rimasta. E Andrei arriva a casa e vabbè, parte la vita.
1: Prima come affido e poi come adozione, giusto?
0: Allora, è partito come affido di 2 anni, dopodiché nel rinnovo noi subito abbiamo fatto domanda di adozione. Anche questo, cioè non, è come se tra noi non ci fosse mai stato un prima o un dopo. Io da quando gli davo da mangiare in comunità l'ho sempre sentito figlio, cioè non saprei dirlo diversamente, quindi lo dico così. Quindi dalla comunità all'affido, all'adozione, sono solo delle carte per quanto mi riguarda, perché

0: l'aspetto del cuore è totalmente immerso in questa cosa qua. E mi colpisce perché Andrei poi dopo va a scuola e il a parte che, vabbè, appunto, lui a 4 anni non parlava, poi impara a parlare, va a scuola e abbiamo fatto tutto un lavoro prima della scuola di prescrittura, prelettura con un pedagogista geniale. Racconto questa poi dopo torno, scusami se...
1: Spiega bene anche come Andrei,
0: sì,
1: cosa,
0: sì, sì.
1: Farlo conoscere,
0: sì, sì,
1: a tutti.
0: Allora, racconto questa cosa del pedagogista perché il Signore ti mette comunque, ti fa incrociare, questa è una delle figure che il Signore ci ha fatto incrociare, che sono come dei crocevia. Questo pedagogista ci ha consigliato un'altra coppia di amici di Padova e ci dicono matelo perché è veramente bravo, sulla disabilità veramente è un campione. Quindi noi lo chiamiamo ma lui non rispondeva mai. La nostra amica ci dice no, chiamatelo spesso anche di domenica. Per farvela breve, Giulia appena il telefono riesce a contattarlo, più di così non so dove tenerlo.
1: Non so se si può alzare ancora
0: così,
1: perché mi dicono che non si sente
0: così,
1: cenni dal pubblico.
0: Questo pedagogista ci dice vengo a casa vostra a visitarlo, meglio così, dai, veniamo noi. No, devo venire a casa perché non... questi figli vanno visti nel loro contesto. Viene lunedì sera a casa, entra dentro, guarda Andrei che al tempo appunto non si muoveva e parlava praticamente quattro parole e dice a Giulia non penserete mica andare in paradiso perché avete preso un bambino con dei bisogni, vero? E Giulia fa no, veramente no. No, perché dice questi bambini, questi ragazzi hanno dei talenti e vanno tirati fuori, vanno fatti lavorare. E questo lo dico, che sembra una cosa un po' rude, ma in realtà è bellissimo perché figure così ti aprono veramente lo sguardo rispetto a quello che tu terresti chiuso o ti verrebbe da dire, scusate, ha dei problemi, no, lo abbasso, invece ti alzano l'asticella. E quindi... pronto qua. E quindi ci fa fare tutto un lavoro di scrittura e lettura che di fatto hanno permesso ad Andrei di iniziare a leggere, a scrivere e a parlare, che altrimenti non sarebbe stato possibile. E per fargli conoscere Andrei arriva appunto alla scuola, quindi lui fa la prima elementare in pieno lockdown. Noi lì non sapevamo ancora se avrebbe imparato a leggere e a scrivere. E durante un esercizio online, quindi tutti sapete il lockdown, la DAD, la critica, eccetera, durante un esercizio online l'insegnante di sostegno dice facciamo questa prova, vi do delle frasi e le fate leggere ad Andrei e gli fate rispondere, non dite niente, vediamo cosa fa. Lui legge e risponde correttamente, legge la seconda e risponde correttamente. Noi lì abbiamo capito che lui capiva. E quindi, ma altrimenti non l'avevo mai fatto. E quindi già questa cosa qua ve la dico perché delle volte noi diamo per scontato tantissime cose, mentre d'altra parte c'è un mistero infinito, infinito. Quindi scommettere costantemente sull'altro è l'unico modo per farlo emergere. Questo era il primo elementare. In secondo elementare parte un dialogo in classe su cosa farai da grande, chi farà, dice il solito astronauta, eccetera. Andrei a un certo punto, che nel contesto di gruppo chiaramente fa un po' fatica, dice timidamente io voglio scrivere un libro. Tutti si fermano e dicono in che senso, Andrei?
2: voglio scrivere il libro della mia vita.
1: E lo farà.
2: E lo farà, perché lui è un bel testardo. Questo era l'inizio della seconda media, la seconda elementare, quindi aveva 8 anni. Dopo il Natale inizia letteralmente a stalkerizzare la sua insegnante di sostegno e gli dice: scriviamo il libro della mia vita. E loro si mettevano ogni mattina a scrivere un pezzettino di frase che Andrea scriveva aiutato con la mano. Poi ha deciso il colore del libro, che deve essere copertina gialla, ha deciso le foto, ha deciso, quindi, e ci regala questo libro alla fine dell'anno. Lui decide di farci, non sapevamo nulla, eravamo ignari di tutto, all'oscuro di tutto. E lì è incredibile, perché a 8 anni descrive, dalla qualche anno prima che ci conosca noi, il momento in cui ci conosce fino a quando conosce i nonni, quindi fa un annetto, come dire, di storia. E vi leggo due passaggi per capire la profondità che può avere un bambino di 8 anni. E non è che sia Andrei, è il bambino di 8 anni che ha la profondità. E io ho rivisto delle scene in casa famiglia che io ho vissuto con gli occhi suoi a distanza di anni. Un giorno poi sono arrivati Giulia e Enea a giocare in casa famiglia. Io ero fermo sulla sedia, ma Enea mi ha guardato e io mi sono sentito vivo per la prima volta. Ero fermo, ma dentro mi muovevo e parlavo con lui anche se ero zitto. Un altro giorno. Un giorno sono andato a fare una passeggiata con Enea e Giulia. Io ero sulla sedia, ma dentro stavo ballando per la felicità. Subito ho pensato che volevo stare sempre con loro. Quindi lui a 8 anni aveva la coscienza del desiderio che aveva, e aveva anche la coscienza di come voleva in qualche modo iniziare a colmare questo desiderio, no? E lui è così. Vai.
1: No, no, c'era solo che io qua, da quando abbiamo parlato insieme, ho in mente un'immagine che tu mi hai raccontato, perché poi tutta la vostra storia di famiglia si inserisce, come hai detto prima, dentro anche un cammino di amicizia del movimento di comunione e liberazione, anche un incontro fatto anche di Andrei col Signore, con l'amicizia cristiana. E a me ha colpito tantissimo un episodio che tu hai raccontato, di una cosa che è accaduta al mare, e volevo chiederti se ti andasse di condividerlo con tutti.
2: Allora, eravamo al mare con un po' di amici a Pellestrina, un'isola della Laguna Veneta, e eravamo a mangiare una pizza in spiaggia, proprio nella semplicità, quindi immaginatevi un tavolo con 15 di noi sempre un po' fuori un po' della confusione, perché ho avuto Andrea nel momento del pranzo, cena, preferisce un po' di silenzio, tramonto, pizza, e a un certo punto Andrei si gira verso Giulia e gli dice: mamma, la vita è spaziosa. E la Giulia dice: ma cosa vuoi dire? Vuoi vedere spaziale forse? No, vuol dire una figata, no? No, volevo dire spaziosa, perché tutti mi entrano nel cuore. Ecco, lui ha questa capacità di proprio quasi di nutrirsi nel rapporto con gli altri. L'altra cosa che mi colpisce molto, l'ha fatto anche con te prima, mi dici la tua storia. Lui chiede a tutti la storia. E mi ha commosso perché un mesetto fa sono venuti 2 amici a cena da noi, da una coppia di Padova, con i figli, e Andrei chiede a questa ragazza: mi dici la tua storia. Io il giorno dopo mi sono messaggiato con lei, gli ho detto: guarda, grazie per la cena di ieri. E lei mi dice: no, grazie a voi e grazie ad Andrei, perché mi ha chiesto di raccontare la mia storia, perché nessuno me l'aveva mai chiesto. E quindi, come dire, con Andrei sei sempre spostato, cioè, ma penso che con tutti i figli, se, li, se abbiamo l'umiltà di guardarli fino in fondo, cioè non sono standard, no? Sono fuori standard, e quindi ti spostano completamente dei, dei tuoi schemi borghesi, no? Dal tuo sistemare, dal tuo, no? E, certo, poi dopo ci sono anche tutte le fatiche, perché appunto Andrei adesso parla, scrive, lui fa, ha fatto la seconda media, va in terza, ha fatto il programma di tutti, chiaramente è un sostegno, però ancora comunque difficoltà motorie ci sono. E quindi Giulia, che ha soprattutto lei in capo, come dire, la gestione, passatemi il termine, ordinaria, non è banale, non è banale. Quindi dentro questo grande amore c'è tutta l'aridità, la quotidianità che esiste, ma che anche questa è fatta per essere proprio servita, ma non perché tu ti devi annientare di fronte a una fatica, ma perché tu dentro la fatica inizi a capire che ti compri di più, che sei più tu. E l'altro giorno io vado a fare la spesa, li lascio che stanno facendo un po' di terapie, esco, ma ritorno dopo un quarto d'ora e rientro in casa ed erano uno da una parte e uno dall'altra, perché lui si era incavolato con la mamma che voleva fare le terapie ed era incavolato con lui che non voleva farle, e non c'è stato verso, no? Però questo fa parte come dire, della vita, e va come dire accolto così com'è.
1: Ascoltandoti mi viene questa domanda, si sente bene in fondo? Prima ci hai detto che quando avete incontrato quella famiglia, di quegli amici, di famiglie per l'accoglienza, vi avevano detto di curare innanzitutto l'unità tra di voi, perché effettivamente se non si è uniti chi vogliamo accogliere? Ma non accogliamo nessuno. E vorrei chiederti, ma in questi anni c'è quella... quella cura, no? del rapporto tra di voi come marito e moglie, poi come genitori, e da che cosa state sostenuta, cioè che passi avete fatto e da cosa vi tiene insieme, in piedi, in queste fatiche, anche questa aridità che c'è, perché come ci siamo detti prima non siamo qui a raccontare storie eroiche o la vita normale, come con le fatiche di tutti, anzi forse anche di più, però ascoltandoti mi piacerebbe proprio capire che cosa vi ha tenuto e cosa vi tiene in piedi tutti e tre, insomma, in questo cammino.
2: Allora, sicuramente una cosa che è, che è aumentata tra di noi, cioè tra me e Giulia, è il dare spazio. Provo a spiegare, cioè non dare nulla per scontato. La lotta giornaliera già saputo, questo è fondamentale, perché e su questo poi dopo succede, penso succede normalmente, cioè uno un po' più avanti, uno un po' più indietro, uno più incavolato, uno un po' meno, e quindi veramente dare spazio, ma anche dare spazio a alla cosa che non torna, cioè per esempio abbiamo imparato a dirci le cose come sono, cioè se una cosa fai fatica tu devi dire faccio fatica, perché uso un termine di del relatore di prima, se tu non dici le cose rischi che pian pianino te lo metti via, no? Cioè, fai fatica, non lo dico, mi sobbarco del peso, ma questa cosa qua poi dopo a livello carsico corre, e inizia la fatica, inizia il lamento, inizia invece proprio darsi spazio e aiutarsi a guardare, no? In questo senso la compagnia in senso molto allargato, cioè la compagnia tra marito e moglie, la compagnia come può essere la comunità, nel nostro caso di Comune Liberazione eccetera, ma anche come la compagnia che il Signore ti mette davanti di vari incroci, come il pedagogista di prima Don Giussano diceva, la compagnia ti dice innanzitutto guarda, ecco, noi ci aiutiamo molto a guardare, e a guardare quello che c'è, quindi a non scantonare la fatica, ma poi a ricentrarci su quello che c'è, i germogli di bene che ci possono essere, e a lavorare su quelli, perché è evidente che a Dio piacendo Andrei camminerà, però non sarà se facciamo 10 ore di fisioterapia al giorno che garantirà un cammino. Allora il punto è su quali aspetti, come dire, tu fai leva, e la realtà, e quindi appunto la compagnia in senso ampio, e poi però c'era sempre un limite che la realtà non ti basterà mai, non ti basterà, perché per quanto farai avrai sempre un punto che non ti torna, avrai sempre un punto di fatica, però proprio lì ti rendi conto che hai bisogno di un punto ancora più grande. E io racconterei quella cosa dell'altra sera, perché per farvi capire è chiaro che ci possiamo aiutare in mille modi, però appunto ci sarà sempre un punto che non ti basterà. Allora l'altra sera eravamo a fare un po' di giorni di vacanza con alcuni amici, giorni bellissimi, amici, mare, mangiate, aperitivi, e siamo in un momento proprio di preparazione della cena, immaginatevi una quindicina di noi, aperitivi, spritz, musica, e di solito sono i momenti in cui Andrei anche gli piace un casino cantare, gli piace tantissimo gli amici, appunto la vita spaziosa, no? Oppure lui dice io sono nato e sono amato, ecco, quindi lui ha una dimensione sia d'insieme che nel rapporto uno a uno molto molto molto che lo fa stare molto bene. Ma immaginatevi questa scena di festa, e mi accorgo che invece lui sta facendo fatica ed è proprio mogio, e gli dico Andrei, ma ti vedo un po' così, che cosa ti servirebbe? E lui alza la testa e dice gli amici, ma... E io gli dico, ma che cosa ti servirebbe davvero? E lui mi dice, l'amicizia, ma l'amore, ma quello di Gesù. Ecco, io penso che questo sia il livello della sfida della vita. Cioè, che attraverso le circostanze della vita che ognuno ha, che a noi è toccata così, ma ognuno di voi ha le proprie, arrivi fino a questa soglia qui, di un bisogno di uno, che per noi è Cristo, che ti toglie anche quell'ultimo velo di tristezza. E non gliel'ha tolto subito ad Andrei, perché non è che quando ha detto questa cosa qua è tornato gioviale, è rimasto per un po' di tempo ancora con quella tristezza di fondo, come se fosse necessario, come dire, purificare quel bisogno infinito che abbiamo per poi arrivare al momento della festa ed essere veramente rinato.
1: Allora, io ti ringrazio tantissimo, non aggiungerei molto nelle conclusioni che solitamente i giornalisti devono fare per chiudere gli incontri, perché mi sembra che quest'ultima cosa che hai detto sia il punto e anche, diciamo, il vertice di tutto, no? Perché tu ci hai raccontato di un cammino, delle fatiche vostre, di Andrei, di una vita appunto con tanti limiti, no? Prima ci dicevamo, ci sono tante cose, no? Andrei, non so, non può giocare a calcio come gli altri, i suoi coetanei, no? Tante cose, ma che invece paradossalmente tutto questo è l'occasione per guardare di più quello che c'è, e che lui costantemente lo ricorda, cioè lo ha ricordato me un'ora fa quando mi ha chiesto la storia mia. Ma siamo qui per raccontare la vostra. come una capacità di andare oltre, no? Bellissima. Quindi io vi ringrazio tanto di averci raccontato questo e di averci raccontato anche di cosa sostiene, no? Perché nessuno è un eroe da solo, non è che tu sei un eroe da solo, Giulia, no? Ma è che è sempre dentro un rapporto, una compagnia sostenuta, che questo può avvenire. Penso che sia un messaggio bello per tutti. Quindi vi ringrazio ancora. Io vi ricordo un applauso, direi che è super meritato. E guardate che è meritato, perché io sfido chiunque a salire su un palco a raccontare, cioè non è facile sempre mettersi a nudo e raccontare la vita propria, ma lo si fa quando si ha la certezza che è un dono per tutti. Quindi è stato veramente un regalo. Quindi grazie ancora Enea, grazie anche a Giulia e Andrei, e buon meeting.
3: Avete ascoltato Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.

un super alcolico di gradazione 46. Avrei già un buco nello stomaco e come Bob Marley non mi curerei. E se fossi davvero coraggioso in questo momento te lo direi. Aspetta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele, e per la tua giustizia, rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita. Calpesta a terra la mia vita. Mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
4: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani

0: Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca, al capo secondo. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e lo benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Questo è il Vangelo del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, celebriamo oggi con la Chiesa la memoria di Maria Addolorata. È una tradizione antica che ha voluto celebrare proprio dopo la festa dell'esaltazione della croce il dolore di Maria, sua madre, sotto la croce. A ricordare che la croce per i cristiani non è un simbolo vuoto, ma è sempre carico di una memoria sofferta e dolorosa, come quello di una madre che vede morire suo figlio in croce. E il dolore di Maria è vicino a quello di tante madri che ancora oggi vedono morire i loro figli sui campi di battaglia o nei viaggi della speranza i tanti migranti che muoiono nel deserto o nel mare Mediterraneo. Dice il libro delle Lamentazioni: voi tutti che passate per la via, considerate se c'è un dolore simile al mio dolore che ora mi tormenta. E sì, bisogna passare per la via per accorgersi di quanto dolore c'è ancora oggi nel mondo. E questa immagine di Maria addolorata si ritrova in realtà anche all'inizio del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato, nella profezia dell'anziano Simeone, proprio il giorno in cui Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù al Tempio. Narra Luca che Simeone, uomo anziano, aspettava la consolazione di Israele e per questo saliva al Tempio. Ecco, il suo incedere, fratelli e sorelle, ci guida e ci accompagna sempre, come ogni sera, nella preghiera. E oggi siamo particolarmente lieti di accogliere assieme a noi anche un gruppo di pastori della diocesi di Viborg, della Chiesa Luterana di Danimarca, che salutiamo con affetto. La forza della preghiera ci aiuta, come Simeone, a guardare oltre il presente e a riconoscere in quel bambino una luce che viene a illuminare le genti. Perché la preghiera ci permette di vedere con il cuore e ci aiuta a illuminare anche gli angoli più bui e nascosti di questo mondo. Chi avrebbe potuto riconoscere in quella povera famiglia di Israele colui che era venuto a salvare l'umanità? La preghiera allena lo sguardo, ci permette di vedere anche nei tempi più difficili una luce di speranza. E allora gli occhi di Simeone guardano lontano, perché sono illuminati dalla parola di Dio. Non si fermano al presente e alla sua vita, ma vedono anche quello che non è ancora visibile e lo confida a Maria, la madre del bambino. Quel bambino sarà un segno di contraddizione, un segno che si può accogliere o rifiutare, allo stesso tempo di gioia profonda, ma anche di sofferenza. Ed è in fondo ciò che i discepoli di quel bambino devono essere ancora oggi in questo mondo: segni di contraddizione, testimoni di quella luce che viene a contestare l'oscurità di questo mondo, segni di contraddizione, testimoni di quella luce che contesta il male, il nostro egoismo, la malvagità, l'ingiustizia. E questa contraddizione diventa allora un annuncio della croce, di una vita donata per amore, e in quel rifiuto del mondo, nella sofferenza della madre, Maria, c'è il segno di una ferita che svela il segreto dei cuori. È la contraddizione che si riflette nella vita di tanti martiri, testimoni del Vangelo, e oggi in particolare vogliamo ricordare il beato Pino Piglisi, sacerdote e martire a Palermo, ucciso dalla mafia perché con il suo servizio nel quartiere di Brancaccio sottraeva i bambini e i giovani alla strada e alla scuola della violenza. La sua testimonianza parla ancora oggi, come parla sempre la testimonianza dei martiri, della forza debole del Vangelo. È una forza che, come il cuore di Maria, si fa trafiggere, cioè si lascia toccare dal dolore,
e non rimane indifferente, e proprio per questo sceglie di provare a cambiare il mondo. E non è forse vero, allora, che è proprio nella difficoltà, nel dolore, nella vicinanza alla croce di tanti uomini e donne che si rivela la nostra vera umanità? E nella vita di quel bambino, allora presentato a Dio, si rivela già tutta la forza di una vita che si dona e che contesta il senso di una vita ritenuta e vissuta solo per sé. E questo allora è veramente un Vangelo, una buona notizia, una profezia per il nostro tempo. Il Vangelo apre il cuore, dona forza in chi lo accoglie, anche se è debole. Ad ogni generazione e nelle diverse stagioni della nostra vita è donato questo Vangelo, e allora ci aiuti a essere con Gesù un segno di contraddizione per questo nostro mondo e portare con Maria il dolore vero di tanti uomini e donne che aspettano consolazione e salvezza per la loro vita.

0: O Maria, Madre di Dio, prega il Figlio per noi, quando la croce dell'umanità diventa una spada anche nei nostri cuori. Fa che con te possiamo dare al mondo questo Dio escluso, che tu hai saputo accogliere, perché egli rinnovi tutto con il suo amore. Santa Maria, Madre di Dio, dona ad ognuno questa maternità dell'anima che permette all'amore di risplendere, ora e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E il Signore ci dia la pace.

che se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: L'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le peuple qui a proclamé
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: Santo la maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Ancora attenzione sui cieli dell'Ucraina, è stato abbattuto un drone in territorio lituano. Poi in questi 25 minuti del Mondo alla Radio parleremo dei riflessi commerciali della guerra nello Yemen. Infine vi faremo capire come si spostano gli italiani, purtroppo c'è ancora troppa auto, ma crescono bici e motorini. Bene, io sono Alessandro Guarasci, questo è il Mondo alla Radio. E allora cari amici, benvenuti anche in diretta Facebook, lo dobbiamo dire, lo sapete, ieri sera due Eurofighter italiani impegnati in una missione di difesa aeronato sono decollati e hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. Questo tra l'altro l'ha confermato un alto funzionario della NATO. L'operazione è stata coordinata al centro operativo aereo combinato della NATO a Udem in Germania. E, tra l'altro sono tuttora in corso indagini con autorità nazionali. In Romania poi il sistema radar del Ministero della Difesa ha rilevato proprio questa mattina diverse minacce aeree sul territorio in prossimità dell'Ucraina, però in prossimità del confine con la Romania. Tra l'altro durante la notte la Russia ha attaccato infrastrutture civili nella regione di Odessa. Fin qui la cronaca, la triste cronaca ormai stiamo raccontando da quattro anni a questa parte, e poi c'è tutto l'aspetto in qualche modo anche della diplomazia che però, lo dobbiamo dire, manca. Allora, noi qui abbiamo in studio il professor Francesco Petrigone, che è sociologo politico dell'Università LUMSA. Buon pomeriggio, professore.
10: Buon pomeriggio, ben trovati.
9: Allora, lei che cosa pensa di questo nuovo cambio di strategia, diciamo, in sostanza, con i droni? Che cosa sta succedendo? Come sta cambiando la guerra in Ucraina?
10: Ma diciamo che la narrazione anche che abbiamo in Occidente è che ci sarebbe un'escalation giustamente legata a provocazioni continue. Lei ricordava all'inizio il drone in Lituania, che è il secondo nell'arco di un mese. Quello che dobbiamo domandarci su quel territorio è qual è il motivo per il quale il dittatore Putin continua a sferrare questi attacchi. In realtà la mia opinione è che lui non sia tanto rivolto o soltanto rivolto ai paesi della NATO, all'Occidente, come ha ricordato Rutte, il segretario generale è sicuramente nel panico e quindi reagisce in questo modo, ma che in questo momento stia cercando di parlare all'interno del paese per giustificare una debacle di questa guerra che non riesce a portare a termine. Esportava fino a qualche tempo fa 800.000 barili di petrolio a fronte di oggi un'esportazione di 240.000 barili. E questa è una situazione in cui obiettivamente anche la chiamata di Trump ad una de-escalation da parte dell'Ucraina, che fa quasi sorridere, è la dimostrazione della debolezza del pluricercato Putin. Cioè si deve appellare al presidente americano, che dice l'aumento del prezzo del petrolio è legato agli attacchi ucraini in Russia, mentre in realtà la stessa amministrazione dell'energia statunitense, la US Energy Information Administration, ha dimostrato che il prezzo del petrolio è rimasto invariato fino al marzo del 2026 dal 2025, che l'impennata è avvenuta proprio con la guerra in Iran.
9: Ecco, von der Leyen è intervenuta, ha detto sempre più determinati contro la Russia, e tra l'altro Mosca ha risposto: l'ombrello nucleare francese è fonte di rischi. Allora, una cosa è certa, stiamo assistendo a un aumento, diciamo, del tono delle dichiarazioni, e questo è piuttosto preoccupante. Quello che continua a mancare è qualsiasi forma di iniziativa diplomatica. Oggi Lavrov è tornato a dire servono diciamo colloqui trilaterali, però oggettivamente qual è la possibilità che abbiano successo? Perché se ne continua a parlare, ci sono delle proposte anche un po' diciamo singolari, come Zelensky che deve andare a Mosca, quando sarebbe certo più logico che tutto questo avvenisse in un terreno terzo, diciamo, non dico in Europa, ma comunque per esempio in Turchia, che se in più di qualche occasione detta disposta a fare da mediatrice, oppure chissà nei paesi arabi, insomma i posti non mancano. Siamo però solo alle dichiarazioni di massima, e poi non si riesce mai a stringere.
10: Sì, potremmo dire che siamo negli accordi diplomatici solo quelle che potremmo definire le parti nominali. Le importantissime decisioni sullo scambio di detenuti civili, una minima parte delle centinaia di migliaia di minori ucraini che ancora sono stati negli orfanotrofi o deportati dal pluriricercato Putin in Russia. Ma in realtà la diplomazia è una diciamo scelta che il paese aggressore dell'Ucraina ha dimostrato di non volere, è una presa di tempo semplicemente, hanno dimostrato di voler soltanto rilanciare ogni volta e non potendo spendere nessun risultato, perché di fatto la posizione sul fronte li vede penalizzati. Avranno in questo momento conquistato forse l'1% del territorio che ancora rimaneva, ma manca moltissimo territorio. Quindi le dichiarazioni di Lavrov, che tra l'altro chiama in causa il segretario di Stato Rubio in un incontro nel Palazzo di Vetro, senza, come dire, poter dare a questo incontro importanza se non solo formale. Il paese aggredito è l'Ucraina, è l'unico paese che ha diritto di doversi difendere e che ha diritto di poter affermare le scelte per arrivare ad una conclusione è l'Ucraina. Dimostra in questo momento di essere più forte paradossalmente anche degli Stati Uniti, si è emancipata dalla dipendenza dei droni, dei missili degli Stati Uniti, sta sviluppando un sistema che al momento è ancora top secret di difesa antiaerea. Ma
9: sì, certo, questo con l'aiuto del Regno Unito e probabilmente anche della Francia.
10: Certo,
9: no?
10: Assolutamente. Quindi si sta adoperando, ha liberato tutto il Mar Nero da quell'occupazione di navi, un paese che non aveva una flotta. Quindi indubbiamente il dittatore, il tiranno Putin è in una posizione di grandissima difficoltà, è nel panico, come potremmo dire negli Stati Uniti sembra essere nel panico anche Trump, che promette $5,000 quando il prezzo alla pompa dichiarato dall'AEA, che sarebbe l'ACE americana in giro del paese, è arrivato a $7,8 a gallone in California, 4,9 in Florida. L'aumento delle tasse negli Stati Uniti è stata nell'ultimo anno del 7%, cioè un collega... Cioè,
9: permettimi, professore, in questo modo Trump cerca in qualche modo di rilanciare la palla nelle questioni interne americane, economiche, che poi sono quelle che essenzialmente fanno la differenza, perché lo sappiamo, la maggior parte degli americani hanno ben poco contezza di quanto avviene in Iran. Allora forse ha capito che in questo momento lui deve giocare la carta dell'economia interna per tentare di arginare, diciamo, la caduta, le elezioni di medio termine.
10: Lui è al 37%. Allora è vero che storicamente da Obama e successivi presidenti non c'è mai stata una vittoria nelle elezioni di medio termine, quindi ci sono state delle sconfitte nel congresso, quindi sia la Camera dei Rappresentanti che nel Senato, però è anche vero che in questo momento Trump si trova in grande difficoltà perché ha perso il consenso di quello che era lo zoccolo duro dei contadini del Nebraska, che sono sempre stati conservatori e che adesso vedono le loro risorse di soia, di verdure completamente invendute, perché per esempio la Cina, che comprava il maggior quantitativo di soia degli Stati Uniti, lo va a comprare in Brasile. Quindi questi tentativi da una parte di coprirsi, e tra l'altro la notizia di oggi che abbiamo letto su alcune testate nazionali di questo dono nuziale da parte di un oligarca russo che avrebbe pagato il matrimonio di Donald Junior, in qualche modo dimostra la fondatezza delle voci che erano portate a dimostrare che c'è un interesse personale o ci sarebbe un interesse personale in questa relazione. Indubbiamente la situazione è una situazione in cui occorre farsi carico dell'esigenza diplomatica, però senza perdere di vista qual è l'obiettivo finale. Cioè, l'obiettivo finale è mantenere una pace stabile e duratura a tempo indeterminato in Europa. E l'Ucraina è Unione Europea, e diciamo il morbo principale che Putin sta cercando di sconfiggere non è nella NATO, nell'Unione Europea, nell'Ucraina, è la democrazia, che lui non ha. Lui ha una dittatura in cui non c'è nessuna libertà di espressione. Andranno dopodomani, fra 3 giorni, alle elezioni, con un risultato scontato, nessuno può manifestare, il voto non è segreto. Quindi ecco, questo è lo stato dei fatti. Partono, diciamo, questi droni dalla Bielorussia, e anche lì bisognerà incentivare ancora di più le sanzioni, cioè le sanzioni nei confronti degli oligarchi a titolo personale, che hanno la durata di 6 mesi. È stato richiesto dal governo ucraino che venga prorogato dall'Unione Europea in 12 mesi. Anche i permessi di circolazione, i visti Schengen, occorre che siano
9: certamente
10: ridotti.
9: Allora, io ringrazio per essere stato con noi il professor Francesco Petricone, che è sociologo politico dell'Università LUMSA a Roma, e qui allora si chiude la nostra diretta Facebook. Cari amici, però non c'è solo l'Ucraina, ci sono purtroppo tante altre situazioni di tensione nel mondo. Io allora do la linea a Gianmarco Murroni, che ci dice che cosa è successo invece in Iran.
2: Nessuna trattativa con gli USA finché non saranno soddisfatte le condizioni dell'Iran. Il capo del massimo organo di sicurezza iraniano ha respinto qualsiasi dialogo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra, dopo che il presidente statunitense Trump aveva affermato di essere aperto ai colloqui. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha emanato una direttiva nazionale sulla difesa passiva che stabilisce le misure preparatorie per 3 possibili scenari. La fine della guerra, un cessate il fuoco e una guerra su larga scala. Nello scenario di una guerra su larga scala, le attività si concentrerebbero sulla preparazione operativa, sulla continuità dei servizi essenziali e sulla gestione delle risorse. Nel caso di un cessate il fuoco, senza una definitiva cessazione delle ostilità, la direttiva pone l'accento sulla preparazione della popolazione, sulla vigilanza contro le minacce della guerra ibrida e sulla sicurezza delle informazioni. Nello scenario di una conclusione della guerra, invece, è prevista la piena attuazione delle esercitazioni, delle attività di addestramento e dei programmi pubblici già pianificati. Intanto il Dipartimento della Difesa americano ha rivelato che gli Stati Uniti si trovano ad affrontare una carenza di munizioni a causa della guerra in Iran. Tra il 28 febbraio e il 30 giugno l'operazione Epic Fury ha avuto un costo stimato di 33,4 miliardi di dollari, di cui 22,3 miliardi spesi esclusivamente per le munizioni utilizzate. E in questo contesto, oggi i prezzi del petrolio hanno superato i $106 al barile, spinti dai timori legati all'offerta.

0: E allora, dall'Iran allo Yemen, diciamo, il passo è breve, non solo dal punto di vista geografico, ma anche dal punto di vista geopolitico, perché i ribelli Houthi che si contrappongono al governo in questi giorni, lo sapete, hanno conquistato territorio e isole sul Mar Rosso. Ci sono morti, perché 3 persone, tra cui 2 minori, sono state uccise, altri 2 sono rimaste ferite nello Yemen, negli attacchi della coalizione a guida Arabia Saudita, che hanno colpito alcuni distretti. Ricordiamo, questa coalizione a guida saudita si oppone invece agli Houthi. Secondo Save the Children, pensate, almeno 19 bambini sono stati uccisi, altri 49 sono rimasti feriti, sempre nello Yemen, in questi 40 giorni di combattimento. Allora, nei fatti, ve lo dicevamo, gli Houthi potrebbero controllare quasi completamente il traffico sul Mar Rosso, perché in sostanza controllano lo stretto di Bab el Mandeb. Da quello stretto passa circa il 10% del traffico petrolifero mondiale. Insomma, è un problema proprio per l'approvvigionamento di greggio verso l'Europa e non solo. Ecco allora come ha risposto a Marco Guerra la professoressa Angela Bergantino, che è un economista dell'Università di Bari.
1: Questo stretto di circa 30 chilometri collega il Golfo di Aden dell'Oceano Indiano al Mar Rosso ed è quindi praticamente una porta d'accesso obbligata verso il canale di Suez e quindi anche il Mar Mediterraneo, quindi tutti i traffici che vengono dall'est, di fatto dalla Cina, dall'India, diciamo dai paesi produttori non solo di materie prime ma anche di prodotti finiti, passano dal canale di Suez per accedere al Mediterraneo e quindi devono passare da questo stretto. È all'incirca il 10-15% del commercio mondiale delle merci, è uno dei 7 choke points cosiddetti, cioè punti critici delle reti di navigazione mondiale.
2: Perché le turbulenze che si registrano ora nello stretto di Bab el Mandeb, con la conquista di diverse isole da parte dei ribelli sciiti Houthi, si collegano a quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz?
1: Ci sono state una serie di crisi più piccole, più brevi. Pensiamo che MSC e Maersk, che sono i due più grandi operatori di trasporto marittimo containerizzato, avevano ripreso da poco il pieno transito all'interno del canale di Suez e avevano preferito per mesi e mesi dopo la crisi di Hormuz passare da Capo di Buona Speranza, allungando di molto ovviamente la rotta e quindi anche aumentando i costi di navigazione, ma pur di non incorrere in rischi per le loro navi, le navi sono investimenti particolarmente rilevanti, anche non pagare i sovrapprezzi delle compagnie assicurative, preferivano un giro molto più ampio. La zona in generale è la zona dello stretto di Bab el Mandeb, è molto critica, non solo per gli attacchi degli Houthi, ci sono i pirati e chiaramente la chiusura dello stretto di Hormuz ha reso molto molto instabile, o comunque quello che sta succedendo lì ha reso molto instabile tutta la zona e i rapporti tra i paesi. La situazione nello stretto di Hormuz aveva dato grande peso a quello che è il più grosso gasdotto che c'è, oleodotto che c'è in Arabia Saudita, che è il collegamento East-West, la cosiddetta petroline, a regime dovrebbe consentire il passaggio di circa, si dice, 7 milioni di barili al giorno di petrolio. In realtà non è mai stato utilizzato effettivamente per quella portata, si dice che è arrivata nel periodo di punta appunto delle crisi nella regione a circa 3 milioni di barili. E chiaramente, fra l'altro, questi attacchi che ci sono stati non hanno riguardato solo il porto di Mocca, ma anche proprio la linea di questo oleodotto che quindi in questo momento sembra addirittura essere stato ridotto molto in capacità, addirittura sotto il milione di barili, se non addirittura fermo. Quindi è un momento davvero di grande tensione, grande difficoltà, anche le informazioni arrivano abbastanza limitate.

0: E allora, ora cambiamo del tutto argomento, perché vi dobbiamo dire che gli italiani si muovono sempre di più dentro e fuori le città, ma la mobilità sostenibile è ancora, diciamo, lontano da un livello che potremmo dire soddisfacente. È questa una delle principali evidenze che emergono dall'osservatorio Audimob di Isfort, tendenze e prospettive della mobilità degli italiani, che è stato presentato proprio oggi in occasione della giornata di apertura di ECO, che è il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti. Insomma, fa difficoltà il trasporto pubblico, in sostanza rimane uguale il numero di persone ed italiani che vi fanno affidamento, e purtroppo il trasporto privato è sempre più diciamo imperante. Allora, Carlo Carminucci è direttore dell'area ricerca di Isfort e ci ha detto: in Italia l'uso eccessivo dell'auto è purtroppo ancora duro a morire.
1: I dati del nostro osservatorio ci restituiscono esattamente questa fotografia, cioè l'automobile resta nettamente il mezzo di trasporto più utilizzato dagli italiani. Ci sono però differenze tra i territori. In verità, nelle grandi città, ovviamente per via anche della maggiore difficoltà della circolazione veicolare e di misure che i comuni stanno prendendo per, insomma, diciamo, mitigare un po' la pressione delle auto, effettivamente l'utilizzo del trasporto pubblico e soprattutto l'utilizzo della bicicletta è maggiore. In particolare la bicicletta negli ultimi anni sta registrando un incremento significativo di utenza, e questo è un segnale indubbiamente positivo nella prospettiva della mobilità sostenibile.
2: Ecco, ma ci sono le infrastrutture per garantire questa mobilità sostenibile? Voi che cosa avete visto?
1: Le infrastrutture ci sono, si stanno costruendo, ma soprattutto nelle grandi città i divari con le grandi aree urbane europee sono ancora enormi. Stiamo parlando delle linee del cosiddetto trasporto rapido di massa, quindi metropolitana, tram, ferrovie suburbane, filovie. Insomma, do solo un dato: se consideriamo le grandi città dei maggiori paesi europei, cioè Spagna, Gran Bretagna, Germania e Francia, e quelle dell'Italia, l'Italia ha una dotazione che è solo il 40% del ferro urbano disponibile nelle città di questi grandi paesi. Quindi, però, si sta

0: centrale anche a proposito a questa realizzazione?
1: Diciamo due ostacoli, ovviamente il ragionamento è molto complesso, sì. Però diamo due indicazioni principali. La prima riguarda il problema dei servizi, cioè non bastano le reti infrastrutturali, sì. Bisogna poi finanziare i servizi, nel senso che i treni delle metropolitane o gli autobus bisogna mandarli, e questo significa avere soldi, risorse e finanziamenti annualmente, quindi non è un investimento una tantum, ma bisogna mettere a regime, investire tanti soldi, e su questo aspetto l'Italia è un po' è sicuramente debole, perché il Fondo Nazionale Trasporti ad esempio non è stato più incrementato negli ultimi anni e quindi è addirittura diminuito se scaliamo l'effetto inflattivo. L'altro aspetto riguarda i comportamenti dei cittadini che si devono modificare, quindi bisogna incentivare dei comportamenti anche forzando qualche misura restrittiva, insomma, siccome soprattutto nei centri delle città, quindi nelle aree urbane, non c'è spazio per tutti, bisogna regolamentare di più, e quindi noi siamo favorevoli anche ad un incremento delle misure di mitigazione della circolazione privata, quindi zona a traffico limitato, moderazione soprattutto della velocità veicolare per ragioni di sicurezza, creazione di isole ambientali per favorire la mobilità pedonale e ciclabile e così via.
0: Senta, lei appunto ha parlato di ciclabili, mobilità dolce, periodicamente emergono delle differenze tra coloro che vorrebbero utilizzare la macchina in tutto e per tutto e chi invece vorrebbe spostarsi anche in bicicletta per lavoro ma anche per svago, in tutta sicurezza. Quali misure voi indicate in questo momento?
1: Ma come dicevo prima, c'è un problema di convivenza in un unico spazio pubblico di soluzioni diverse di mobilità. Noi non siamo per obbligare i cittadini a andare in bicicletta o a piedi eccetera, o impedire di andare in auto. Bisogna però che lo spazio sia condiviso. La prima regola è quella della moderazione della velocità, non ce ne sono altre. Se si va più piano, i cittadini, gli utenti anche della bicicletta si sentono sicuramente più sicuri. L'altra regola è quella di creare, dove possibile, delle infrastrutture dedicate, ecco il tema della pista ciclabile, quindi separare i flussi tra i veicoli e ad esempio le biciclette, anche se questo non è sempre e comunque possibile. Io sarei più dell'idea che si possa anche circolare tutti insieme, però rispettando delle regole di velocità e anche di precedenze da dare. Esistono aree a precedenza pedonale o a precedenza ciclabile, e queste vanno soprattutto nei centri cittadini, vanno incentivate sicuramente.
2: Allora finisce qua questa parte del Mondo a Radio, tra poco parleremo di come incrementare l'attività sportiva al sud.

0: Il mondo alla radio.
1: Campi sportivi, spazi confiscati alla criminalità organizzata, parchi, palestre e scolastici. Tutte in condizioni spesso di degrado che nelle regioni del sud, che invece saranno restituiti alle comunità locali. Servirà per realizzare appunto attività sportive inclusive, non competitive e di promozione del benessere. Insomma, lo sport davvero per integrare. Vediamo un po' di numeri, perché l'Italia ha un discreto numero di impianti sportivi, 131 ogni 100.000 abitanti, ma spesso si tratta di strutture vecchie. Pensate che quasi la metà risale agli anni 70 e 80. Un importante intervento appunto per svecchiare tante strutture, ma per rendere ancora più capillare l'offerta di sport, lo abbiamo avuto col PNRR. Allora, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha riservato complessivamente circa 700 milioni di euro proprio allo sport, e le principali destinatari di questi fondi sono state appunto le regioni del Mezzogiorno. Va detto però che a inizio settembre era stato speso solo il 64% di quelle risorse.

0: E allora Pino Daniele è stato un po' l'ambasciatore del Sud, ve lo abbiamo proposto perché la Fondazione Con il Sud ha selezionato 15 progetti con il bando Sport e Inclusione, progetti che saranno sostenuti con 4 milioni di euro e che appunto intervengono prevalentemente su periferie urbane, quartieri popolari e piccoli centri, proprio per rafforzare le strutture sportive. Allora, in questo caso, laddove non interviene in pubblico, interviene il privato, in questo caso il privato sociale. Campania, Sicilia, Puglia, Sardegna e Basilicata sono le regioni interessate. Praticare sport non può essere un lusso per pochi, ma deve essere un diritto per tutti, così ci ha detto il presidente di Fondazione Con il Sud, Stefano Consiglio.
1: Questo è il secondo bando su sport e inclusione che la Fondazione fa. Dal nostro osservatorio lo sport è uno dei principali strumenti per costruire relazioni fiduciarie, soprattutto nelle aree, nelle zone più complicate. Penso ad esempio ad una nostra esperienza proprio a Parco Verde di Caivano, dove proprio siamo partiti nel stare a fianco di un'associazione che ha avviato una relazione fiduciaria con le famiglie, proprio garantendo quel diritto allo sport che solitamente è negato in questi territori. Ovviamente con le nostre limitate risorse, noi abbiamo investito in quest'ultima iniziativa 4 milioni di euro, non possiamo di certo ridimensionare il problema strutturale che esiste, però possiamo dare un contributo e quindi lo faremo con questi 15 progetti sparsi un po' su tutte le regioni in cui operiamo e faremo in modo che, se tutto va come noi ci auguriamo, almeno 4.000 persone, giovani, meno giovani, potranno in qualche modo avere accesso a questo diritto allo sport che poi garantisce relazioni umane, garantisce amicizia anche l'educazione rispetto a tutta una serie di dinamiche, di relazioni di gruppo, di rispetto delle regole.
0: Senta, una questione, lei appunto ha parlato di un secondo bando. Il primo bando, qual è stato, diciamo, quali sono stati i risultati concreti che voi avete verificato e soprattutto quegli impianti sportivi hanno contribuito, seppur in parte, a cambiare i territori dove sono stati inseriti?
1: Quello che ho potuto constatare in questi 3 anni da presidente, che sono stato in giro e quindi ho avuto modo di visitare di persona, quindi le porto, come dire, quello che a volte conta forse anche di più, e cioè vedere questi luoghi ancora in attività, vedere tanti bambine e bambine, ma anche persone più anziane che riescono a praticare e avere la possibilità di fare pratica sportiva, sicuramente è un segnale importante. Per noi Fondazione Con il Sud è un modo per stare al fianco di chi sui territori promuove questo tipo di attività. Noi abbiamo ricevuto, rispetto a questa call che abbiamo fatto, 187 proposte. Purtroppo con le risorse che abbiamo a nostra disposizione, con questi 4 milioni di euro, noi siamo riusciti a stare al fianco soltanto a 15 realtà. Ce ne sono almeno altre 5 che i nostri valutatori hanno considerato assolutamente progetti eccellenti.
0: E questo vuol dire che c'è sete di sport, Presidente Consiglio.
1: Identificare altre fondazioni italiane che magari insieme a noi possano in qualche modo cofinanziare almeno le altre 5-6 iniziative che i nostri valutatori hanno reputato validi.
0: Ecco, questo vuol dire, come dicevo, che c'è sete di sport soprattutto al sud, perché oggettivamente al sud purtroppo solo una minoranza della popolazione fa sport.
1: Sì, la pratica sportiva, diciamo, al sud il 28% dei ragazzi e delle ragazze al sud non fa sport, questa percentuale al nord è dimezzata. Molti di questi progetti lavoreranno anche sugli operatori che poi porteranno avanti queste iniziative, ce ne saranno almeno 200 che saranno in qualche modo inclusi in percorsi formativi per questi, diciamo, per queste persone che poi aiuteranno i ragazzi e le ragazze a sviluppare pratica sportiva, anche perché anche qui c'è bisogno di professionalità e anche qui c'è spazio per garantire un impatto occupazionale per tutte le realtà che provano a ridurre questo gap, a garantire il diritto allo sport anche alle famiglie meno ricche e che possono consentirsi di pagare rette che in alcuni casi arrivano a 70, 80, 100 euro al mese per bambino.
0: Allora, diciamo che ogni progetto ha una rete di organizzazioni che poi in qualche modo contribuiscono poi a rendere fattivo quel progetto. E andiamo a vederne qualcuno. Siamo in Sardegna, nella municipalità di Pirri. Qui lo sport appunto diventa un bene comune a strumento di benessere fisico, psicologico e relazionale. Tutto gira appunto a Pirri attorno alla palestra scolastica. Il progetto prevede, diciamo, l'aggancio di oltre 700 destinatari vulnerabili. Si tratta di minori con infragilità educativa, giovani NEET, anziani soli, persone con disabilità e migranti. E tutto questo avviene appunto tramite anche la collaborazione col comune di Cagliari. Davvero l'unione fa la forza, così ci ha detto Filippo Spanu, che è il presidente di Arcipelago Sardegna, che poi è un ente capofila appunto di questo progetto.
2: Intendiamo lavorare così. Intanto abbiamo creato nel tempo, tra enti del terzo settore e istituzioni scolastiche, comune, enti locale, anche la municipalità, un ambiente di collaborazione che è un patto educativo di comunità che lavora ormai stabilmente da 5 anni e che nel tempo ha arricchito la presenza di soggetti e di competenze. E poi soprattutto ha arricchito la capacità di collaborazione. Facilita il tutto un'idea. Primo, che per noi fare un patto educativo di comunità non è solamente pensare alla scuola. Diciamo che la scuola è un motore, no? È anche un motore e alla fine un obiettivo, ma siamo convinti che una comunità educante se prima di tutto è una comunità. Quindi ci siamo interrogati su come influenzare tutta la comunità di Pirri per non pensare solamente all'idea dell'agonismo dei giovani, del movimento dei giovani, ma a lavorare su tutta la comunità in termini culturali, ma anche in termini di consapevolezza e di movimento, a prescindere dalle fasce anagrafiche.
0: Ecco, però mi permette, è anche un modo per integrare maggiormente coloro che forse sono un po' più ai margini, pensiamo per esempio i NEET?
2: Assolutamente sì, cioè noi la nostra preoccupazione è quella di toccare le fasce più, come diceva lei, più marginali della popolazione, cioè quelle che per vari motivi vivono situazioni di scarso ambientamento e soprattutto di solitudine, che a poco si sono emarginate rispetto a un concetto di socialità che invece è la molla principale, spesse volte è anche la molla principale per poter acquisire stili di vita che ti portino al benessere e che ti consentano di vivere bene sostanzialmente, sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico. Quindi ci siamo preoccupati di toccare le fasce della popolazione anche superiori rispetto ai classici studenti, diciamo, delle scuole inferiori che vengono sempre interessati, ma gli studenti delle scuole superiori, studenti interessati da fenomeni di dispersione scolastica, che quindi escono dal circuito prima di tutto sociale ma anche educativo, e poi coloro che si affacciano dopo un'esperienza scolastica, dopo un'esperienza universitaria alla vita, e molto spesso ne rimangono emarginati. Questi sono un pezzo della popolazione molto importante, ma un altro pezzo è mettere le generazioni a contatto tra di loro, cioè fare sì che ognuna impari dall'altra. Quindi la nostra idea di benessere, di azione per lo sport e per l'inclusione è un'idea in cui ognuno insegna qualcosa a qualcos'altro, però la scintilla per fare questo va fatta e non si genera da sola.
3: Certamente.
2: Il patto di comunità diventa la scintilla, no? Ecco. L'elemento che ti dà sia la spinta e l'energia per partire, ma anche per metterti in moto e lavorare insieme. Questa
3: Senta,
2: è la nostra idea di sport e inclusione.
3: Per chiudere, qual è stato il rapporto con l'amministrazione locale? Perché poi spesso dovrebbero essere appunto i comuni a gestire le strutture sportive anche in un'ottica appunto di inclusione, ma i fondi sono sempre molto limitati.
2: Il rapporto con l'amministrazione locale nella realtà di Pirri, che ricordo è una municipalità che ha una sua storia perché proveniva da un'esperienza comunale agricola che poi si è compattata nell'area urbana del comune di Cagliari, è un rapporto di collaborazione fin dall'inizio, nel senso che il comune fa parte nella nostra governance dell'assemblea e della cabina di regia del patto, che è un luogo un po' più ristretto all'interno del quale però si definiscono le strategie e le azioni che cercano poi di tradursi in progetti come quello che stiamo interpretando adesso, ma anche in altri progetti che vengono gestiti tramite fondi strutturali, vengono gestiti dall'amministrazione comunale e cerchiamo di orientarli verso una gestione condivisa dei beni, quindi sia per quanto riguarda i beni di carattere più strettamente sportivo, tipo le palestre, tipo le piste, tipo che vengono utilizzate all'interno di una dinamica di cogestione, ma anche per i beni da costruire. E quindi dove mancano, ci sono determinati quartieri a Pirri dove effettivamente questi beni mancano, noi stiamo spingendo con l'amministrazione comunale e insieme all'amministrazione comunale perché si trovino le risorse per collocare servizi di carattere ambientale, sportivo e sociale anche nei quartieri dove peraltro c'è una maggiore presenza di giovani.
0: E ora invece andiamo in Sicilia col progetto Passi, che vuole riqualificare alla comunità spazi pubblici del comune di Monreale. Si tratta di piazze, sentieri e palestre. Anche qui l'obiettivo è trasformarli in luoghi inclusivi. Qui ci saranno appunto attività sportive gratuite, non competitive, iniziative culturali progettate assieme anche alle famiglie. Anche qui i destinatari saranno circa un migliaio tra minori, adolescenti, giovani e adulti fragili. Fabio Casamento è presidente della cooperativa San Carlo, capofila del progetto. Sentiamo che cosa ci ha detto sulla bontà di questa iniziativa.
4: C'è bisogno di questo perché sicuramente riscontriamo all'interno del nostro territorio povertà educativa, l'esigenza di aggregazione, l'esigenza di avere uno strumento, appunto lo sport, che possa permettere di aggregare giovani in difficoltà, aggregare anziani soli. Da qui quindi tutta una serie di laboratori all'interno del nostro progetto che mirano proprio a questo aspetto, aggregare lo sport come strumento di aggregazione e di crescita sociale per la comunità.
3: Ecco, nel vostro territorio finora esperimenti di questo tipo sono stati già fatti, oppure anche voi risentite oggettivamente di una difficoltà di tutto il mezzogiorno di far fare sport ai giovani e dunque evitare che poi diventino dei NEET o che stiano a casa semplicemente sul divano?
4: Sì, allora tra i vari enti che appunto compongono la partnership progettuale abbiamo riscontrato, sono per lo più enti che comunque lavorano già da diverso tempo con i minori e riscontriamo questa assenza, questa scarsa partecipazione. Quindi questi strumenti devono essere anche proprio un modo per far uscire dagli schermi questi giovani, far uscire dalle case questi anziani che sono sempre più soli e quindi sì, il progetto nasce proprio per cercare di stimolare giovani e meno giovani affinché possano appunto essere parte attiva all'interno di una comunità.
3: Attualmente però sotto questo aspetto quali difficoltà principali incontrate nel vostro territorio? E c'è più una difficoltà ad attrarre questi soggetti oppure a dare delle strutture che in qualche modo siano adeguate e che appunto poi invoglino ragazze e ragazzi a fare sport?
4: Allora, paradossalmente non mancano le strutture dove è possibile svolgere sport, dove è possibile comunque aggregare. Riscontriamo comunque spesso una passività da parte degli utenti che dovrebbero appunto essere parte integrante di questa attività, perché comunque materialmente, pur se stimolati attraverso insomma l'organizzazione di eventi, non sempre rispondono. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo cercato di riuscire di creare dei laboratori quanto più variegati possibili, che sotto la sfera sportiva riescono comunque a stimolare giovani e meno giovani sull'organizzazione di attività quanto più variegate possibili, nella speranza appunto di attrarli e, perché no, di essere quindi a volano, da riuscire a, in qualche modo ad attrarre un numero sempre maggiore.
3: Ecco, avete avuto un confronto anche con i comuni, con la regione, affinché poi tutto questo non rimanga solo un caso isolato, ma in qualche modo sia avviato anche un percorso positivo, virtuoso, proprio per far sì che i giovani si avvicinino sempre più allo sport?
4: Assolutamente sì. Infatti, oltre agli enti del terzo settore che comportano la partnership, voglio sottolineare la presenza ad esempio di due istituti comprensivi di Monreale, per la partecipazione del comune di Monreale e del comune di Palermo, comuni da sempre molto sensibili, che riconoscono che c'è bisogno di invertire la rotta, c'è bisogno di creare strumenti, creare iniziative che proprio possono essere utili e servire per stimolare la comunità a crescere. E finora, devo essere sincero, abbiamo sempre trovato sotto questo aspetto le porte aperte. Quindi fare rete è fondamentale in questo caso, fare rete, perché facendo rete si può crescere e ognuno può dare il proprio apporto, perché se ognuno fa qualcosa possiamo fare tanto, e quindi camminiamo insieme lungo questa via, non semplice ma sicuramente stimolante.
3: Senta, per chiudere, lei ha già conosciuto qualcuno di questi ragazzi, di queste ragazze? In sostanza, che cosa sognano?
4: Li abbiamo conosciuti perché la nostra cooperativa, io sono il presidente dell'ente capofila Cooperativa San Carlo Borromeo, è già adesso impegnata in attività, in progetti legati alla povertà educativa. E quello che constatiamo è proprio questo: a volte mancano i sogni, manca quindi questo stimolo, quindi il nostro lavoro deve essere anche quello di stimolarli, di far capire che c'è un mondo al di fuori di quello schermo del cellulare, quello schermo del computer, quello schermo televisivo che troppo spesso è il loro compagno di vita, e quindi attraverso queste iniziative vogliamo far capire loro che c'è tanto là fuori, e quindi da parte nostra c'è tutto il massimo interesse per far sì che si possa andare per questa strada.
3: Ora invece siamo a Bari col progetto Batti 5, l'obiettivo è un processo di rigenerazione sociale e comunitaria proprio di tutta quell'area, a partire dalla riqualificazione del campo Mirko Variato, che è nel quartiere sempre di Bari, di Giapigia. È un'area periferica caratterizzata da alta densità abitativa, povertà educativa e, pensate, con livelli di sedentarietà tra i giovani superiori al 25%. Appunto, questo spazio, questo campo Mirko Variato sarà restituito alla comunità per tutta una serie di attività gratuite. Rossella Mesto è presidente di Idee APS, coordinatrice del progetto, e a lei abbiamo chiesto in che cosa questo progetto è innovativo rispetto a situazioni simili.
5: Sono sempre le persone che fanno ogni volta una differenza. Questo non significa che siamo assolutamente noi operatori a dare il nostro meglio, sicuramente, ma non facciamo la differenza rispetto agli altri, ma anche i contesti diversi. Noi viviamo in un contesto sicuramente molto particolare, Giapigia, che è un quartiere di Bari, è un contesto abbastanza difficile, dove non tutti i minori o i ragazzi hanno la possibilità di fare sport.
3: Ecco, ci dice, ci racconta perché è un contesto difficile, quali sono le principali problematiche?
5: Sicuramente c'è un disagio sociale, economico e anche di infrastrutture. Bari è una città che sta crescendo, ma c'è ancora da fare tanto rispetto anche l'urbanistica. Abbiamo anche delle grandi ASD, associazioni sportive, che praticano il loro sport molto particolare, ma non hanno le strutture, le palestre. In questo progetto sono proprio inseriti due associazioni sportive, una di calcio e l'altra di hockey, che non hanno a loro volta né un campo sportivo e l'altra un posto dove praticare hockey su pista. Quindi ecco, rispetto a questo può essere anche questa la particolarità che cercava nella sua prima domanda, proprio per questo motivo, perché non abbiamo urbanizzazione neanche sportiva in questi quartieri disagiati. C'è un disagio sociale, economico, anche oltre che sociale, economico, e quindi molte famiglie non ce la fanno ad avere la possibilità di far usufruire i propri bambini, i propri figli allo sport, e quindi questo progetto vuole proprio sostenere quelle famiglie che hanno la volontà, perché seguiti poi dai pedagogisti e da tutta la struttura del progetto, quindi a loro volta anche accompagnati in questa decisione, per poi far svolgere lo sport ai bambini.
3: Certo, bambini, una cosa mi interessava capire, però come farete a intercettare queste persone? Perché oggettivamente non è facile, penso, far conoscere, far capire il valore dello sport per superare la sedentarietà. D'altronde tanti bambini adesso soffrono anche di obesità perché non fanno movimento. Allora, in una situazione difficile, come avvicinare questi soggetti?
5: Allora, innanzitutto noi siamo un'associazione che ormai da decenni è sul territorio, e essere sul territorio per noi significa stare nelle piazze, stare fuori dalla scuola e conoscere direttamente i genitori, intercettarli in quella situazione, proprio in quei momenti semplici, dalla in parrocchia, in piazzetta, al parchetto, fuori appunto al cortile della scuola. E una di queste scuole è uno del circolo che è inserito all'interno del progetto Batti 5, che è proprio la scuola di Via Pigia 1. È molto attiva, c'è la dirigente che è davvero straordinaria in questo, che dà grande possibilità agli enti del terzo settore di entrare in classe, di parlare di questo, di creare informazioni ai genitori, di creare gruppo, momenti di condivisione con loro, dove noi abbiamo l'opportunità di sensibilizzare la pratica dello sport all'interno delle scuole e non solo, e poi a loro volta scelgono appunto di affidarci i loro figli, e a seconda poi dello sport che scelgono, perché diamo un piccolo ventaglio di possibilità.
3: E allora finisce qui questa parte del mondo alla radio. Vi ringrazio per essere stati con noi, però appunto rimanete sintonizzati.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Va ora in onda Incontri e dibattiti dal meeting organizzato a Rimini dal Movimento Ecclesiale Comunione e Liberazione.
1: Il titolo di questo incontro è Intelligenza artificiale e lavoro umano. Quale impresa vogliamo diventare? Intelligenza artificiale è ormai un argomento che è entrato nella nostra quotidianità, non solo nelle aziende, nella vita di ciascuno. Il titolo contiene una sfida, appunto. Quale impresa vogliamo diventare? Perché non ci chiederemo semplicemente se l'intelligenza artificiale, l'AI, lavorerà al nostro posto. Sappiamo che già alcune attività verranno automatizzate, altre lo sono già, alcune mansioni si ridurranno, altre cambieranno, ne nasceranno di nuove. Ma la cosa che vogliamo sottolineare è che questa non è una storia già scritta, è una storia che dipende da noi, dalle nostre decisioni. L'AI può essere impiegata in tanti modi, può essere impiegata certamente per fare le stesse cose con meno persone, guardando solo all'efficientamento,